stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Campania. Non mancheranno ampie e schiarite spazi soleggiati. Il tempo infatti torna progressivamente a migliorare. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Le temperature massime saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: realtà dei fatti, stamattina ho telefonato personalmente Nellino Iorio, che saluto in regia. Ho detto: Nellino, non mi interessa, hai fatto tardi, tu sei giovane, sei andato a ballare domenica, dobbiamo cominciare con 2 minuti, e dico 2 minuti di anticipo per zittire tutti quelli che dicono tutte le mattine: magari a che stone, birino poche, è 7 minuti, 7 e 2 minuti, oh, 7 e 5 secondi. Controllate ancora, faccio come Mazzarri quando allenava il Napoli, no? Faccio col dito sullo schermo del nostro orologio. Guarda, guarda ancora, sono le 6:59 e 26 secondi, ancora non scoccano le 7 e già sono insieme a voi. Cosa incredibile. Vuoi vedere che c'è qualcuno che si lamenta perché abbiamo cominciato un po' prima e lui si aspettava all'inizio del programma giustamente alle 7 e si è perso i primi 2 minuti? No, non ci sto. 342-00-00-100 per i vostri messaggi vocali. È lunedì, il miracolo di San Gennaro, tutto a posto. Sabato San Gennaro, c'è misa a Manasoi, quindi possiamo partire alla grande. Voglio sapere cosa avete fatto in questo weekend, dove siete stati, se già c'è qualche sagra in giro, perché poi appena dopo l'estate cominciano le sagre dei funghi, i porcini e anche quella delle castagne. Beh, che dire, togliamo le castagne dal fuoco e volevo sapere un attimo i vostri messaggi, soprattutto i complimenti di questi 2 minuti di anticipo. Riusciamo a prendere una telefonata? Ah, ok, no, una telefonata in diretta la voglio, in diretta. Mi devi dire se davvero ho cominciato prima del solito e se merito i complimenti. 081 546 6873. Per questi 2 minuti di anticipo non ho sorseggiato neanche il caffè, questi 2 minuti per me valgono 2 ore. Abbiamo qualcuno che fa i complimenti? Ah no, non chiamate, non vorrei che se comincio alle 7:05 subito qualcuno che si deve lamentare. Ma del resto siamo in Italia, ma cosa ti vuoi aspettare dagli italiani? Ma cosa? No, non ci credo, non ci sta. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno, sono Peppe il cassiere.
0: Peppe, dillo, buongiorno, dillo.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Però
0: grazie.
1: Poi una cosa.
0: Sì.
1: Non è che a Modena vai alle 9, alle 8:58 e sono 20 minuti prima.
0: No, anche questo, non farò questo, anzi farò far tardi pure all'avvocato Vigliotti. Terminerò il programma alle 21 di stasera. Farò tutto io oggi, tutto alla Pippo Baudo. Cominciamo? Dai, cominciamo. Tra poco si scherza inizialmente, ma si scherza anche dopo, quindi tra poco niente. A tra poco.

E ancora buongiorno, le 7:05 minuti, 2 minuti di anticipo rispetto al solito, quindi complimenti a Gogo, grazie di cuore a tutti voi, ma non ci sono problemi, domani Nellino mi metterà ancora la coppa, 7:15, ti va? No, ha detto di no, sì, ok, perfetto, vediamo se riusciamo. Comunque sei qui alla fine, non ci pensavo proprio, bisogna avere gli ordini dall'alto, speriamo che non stiano guardando oppure ascoltando, perché poi dopo facciamo così, facciamo lo stesso noi a quel servizio. Saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, ma devo fare un saluto obbligatorio a tutti gli amici pipistrelli che ho incontrato sabato sera a San Marzano sul Sarno, senza fare pubblicità, era una festa di piazza, e ho incontrato un personaggio su tutti, e cioè la persona seria, cioè io non ci credo, ho incontrato tutti gli amici pipistrelli che ho incontrato sabato sera a San Marzano sul Sarno, senza fare pubblicità, era una festa di piazza, e ho incontrato un personaggio su tutti, e cioè la persona seria, cioè io non ci credo, ho incontrato Raffaele, un pipistrello fedelissimo.

0: È semplice per una, diciamo, essere come me, no? E non dire altro, che è tornato alle 2 di notte e cominciare 2 minuti di anticipo. Vi dico la verità, guardate che per cominciare con 2 minuti di anticipo, ma devi veramente mettere in moto una macchina qui incredibile. Abbiamo svegliato prima Nellino e poi Pasquale il portiere e poi ancora gli amici che aprono la porta e poi i due della security che dovevano aprire 2 minuti prima. Guardate che non è semplicissimo, eh. Poi buongiorno Antonio, sono Salvatore dal Parco Patrizia. Ieri siamo stati a Pietralcina e passando per San Felice al Castello c'era la sagra della patata. La sagra della patata io la farei molto volentieri. La patata a me piace in tutti i gusti possibili e immaginabili, ma senza fare ironia, la patata al forno, la patata quella che troviamo quando compriamo il pollo, mamma mia, piena di grasso, no? Il grasso del pollo che scende sulla patata, la patatina fritta, che te lo dica a fare, no? Vabbè, vediamo. Ah, le patatine poi, quelle imbustate. Sentiamo un po' di vocali, questi siete voi. E vai.
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Pasquale da Caivano.
0: Vai Pasquale.
1: Quando tu sei come a Fabio, vieni stanca e te ne vai riposata al lavoro.
0: Chi è Fabio? Qualche tuo collega. Vieni stanca e te ne vai riposata. No, io vengo riposato e me ne vado riposato. Ti pronto?
2: Manganiello, buongiorno Ciccio.
0: Vai Ciccio.
2: 268 direzione Casoria. Manganiello, non fa così, vai piano piano, chi sto roppo l'editore ti fa scendere, siamo a te.
0: Capito, eh? No, ma hai ragione, speriamo, perché c'era già una mezza proposta, ma anzi, ma è Dio, come si fa? Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì, va buono che abbiamo cominciato 2 minuti prima, però un quarto d'ora per vantarci di questa cosa. Lanciamo l'argomento del giorno.
0: Ah, tu dici adesso, direttamente, o un quarto d'ora prima. Vabbè, andiamo avanti, facciamo finta di non aver capito e speriamo che non ci sia nessuno che ci ascolti e dice: ah, ma l'idea è buona quella di cominciare alle 6. Non esiste proprio, ve lo dico. Pronto?
4: Picchetti.
0: Il nostro amico che odia, tra virgolette, le sere, bro. Appena mettiamo il disco, arriva lui con
4: picchetti.
0: Ma che sta dicendo? Picchetti. Pronto?
4: Oh, Mangani ha fatto un'impresa, Mangani.
0: Certo.
4: Numero uno, Mangani.
0: Hai visto? Ma guardate che 2 minuti prima, in quei 2 minuti, vi dico la verità, una cosa anche molto intima, non ho espletato neanche i bisogni fisiologici, li ho bloccati, perché ho bisogno di stare in bagno almeno un quarto d'ora, no? Sono un po' stitico, ma di queste cose non ne voglio parlare a quest'ora. Magari state inzuppando il biscottino nel latte con Nesquik e adesso non lo fate più perché vi ho detto questo, ma l'ho fatto per voi perché vi dovete mettere un po' a dieta. Pronto?
4: Madama Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao Dodo. Mangani, stamattina sono scesa coppa a mezzanotte, mi sono pochi brividi, un coppa la pelle, si è passato pico. Non provo sta sensazione, non so che dire, ma
0: vero.
4: Si sta bello a 20 gradi.
0: No, si sta benissimo. Tra l'altro ho dormito un po' con la finestra aperta e intorno alle 3-4 ho messo anche una maglietta perché io dormo in mutanda, ecco, immaginate questa scena veramente horror. A un certo punto, mamma, muore freddo, che bello, metto una bella maglietta. Pronto?
5: Mangani, buongiorno, tu non venite per senza niente, si 2 minuti prima, mamma mia, capito quando è buscato?
0: No ragazzi, l'unica cosa che ci ho buscato è il vostro affetto, il vostro amore, quello è veramente indelebile. Pronto?
6: Mangani, buongiorno. Domenica è cominciato 2 minuti prima.
0: Sì.
6: Con tutte le ritate che hai fatto, 7 minuti, penso che hai cominciato 5 la mattina.
0: A parte che i ritardi, ragazzi, non li faccio perché io sono sempre qui pronto. Sono quelli del meteo, quelli delle news. Poi c'è quello prima di me. Non c'è nessuno prima di me, giusto? Ah, sono le canzoni, poi c'è Corazon. Allora, hai capito? Spesso e volentieri facciamo questioni, però stamattina ha detto vabbè, dai, ti faccio contento. Pronto?
7: Buongiorno Mangani, ti vogliamo così, sempre più presto, sempre più
0: hai
7: presto.
0: Hai visto?
7: Ti vogliamo ascoltare, sei un grande.
0: E anch'io,
7: ciao,
0: voglio ascoltare voi. Un abbraccio a voi, a parte gli scherzi, noi siamo una grande famiglia, lo dico tutte le mattine tra le 7 e le 9, siamo quelli che si alzano prestissimo, siamo quelli che la sera, veramente verso le 22:30, non riusciamo a vedere una serie TV, perché ci Bucam. Pronto?
8: Buongiorno, Enzo da Secondigliano.
0: Buongiorno.
8: Ma in effetti rimane tu proprio fino a stasera. Perché oggi parlando di pallone.
0: Non è semplice. In effetti è vero.
8: Un buona lucca per tutti. Tutto quanto buona lucca.
0: Tutto questo lucca. È vero, è vero.
8: Sembra una squadra di cadavere.
0: Vabbè, di questo poi ne parlate, ragazzi, dalle 9 in poi con Gianluca Vigliotti. E non solo, una giornata.

0: Matera, e noi abbiamo l'obbligo adesso, abbiamo il compito di parlare d'altro in queste due ore, così come Rosario Verde e Marco Pesacane. Pronto?
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Solo questo? Non hai detto che Lucca mi aveva rubato la luce? Ho visto un po' ovunque il fatto di Lucca, però non so i dettagli particolari. È molto alto Lucca, per quello gioca male probabilmente, no? Perché ho visto ovunque Luke. Pronto? L'ultima.
2: Buongiorno a te, a tutte le pipistrelle e pipistrelli.
0: Vai.
2: Non iniziare prima, perché capite a quando è lui partice verde.
0: Capite?
2: E quelli che poi scendono alle 7.
0: Ah, hai ragione. Hai ragione, quindi non posso cominciare prima perché ci sono molti che dalle 7 ormai sono abituati. È vero, però prenderei quelle delle 7 meno un quarto, dici no, per una questione di anzianità. Vabbè, allora alle 7, basta, domani 7 e 3 minuti, e così la va molto cosa a mezzo. A tra poco, 342-00-00-100 per i vostri messaggi vocali. Fatemi sapere dove state e geolocalizzazione.

0: Buongiorno Antonio, sono Diego dal Rione Gescal, un bacio a mia moglie Cinzia e mio figlio Brian. Ieri sera sono stato alla terrazza, vabbè non dico dove, bla bla, abbiamo festeggiato il compleanno di mia nipote Greta che ha compiuto 10 anni, ancora auguri dagli zii, è stata una bella serata. Buona giornata, guaiù, vi voglio bene, kiss kiss Napoli a tutti. Hai visto, senza inviare un telegram, solamente gli auguri, e anche questo mi fa tanto piacere. Potete anche approfittare di noi al mattino, non soltanto per darci delle informazioni sulla viabilità, sulla geolocalizzazione, sul meteo, ma anche degli auguri particolari senza aspettare i telegram. Poi avete fatto gli auguri a me, Matteo, e tutti gli altri Matteo? No, oggi è San Matteo, credo. A questo punto ho un leggero sospetto. Auguri a tutti quelli che si chiamano Matteo, bellissimo nome, devo dire, un nome non moderno, non classico, siamo in una via di mezzo. Matteo, mi piace, mi dà l'impressione di un ragazzo acculturato, educato. Conoscete qualche Matteo maleducato? No, voglio capire. Allora, 342-00-00-100 per i vostri messaggi. C'è anche un messaggio di Vincenzo, dice: non lavoro, però la mia soddisfazione più grande è stata venerdì quando ho ritirato l'iPhone 18. Bene, ok, complimenti a te che non lavori e hai acquistato l'iPhone 18, hai fatto anche la fila, credo, no? In qualche store. Se questa è la tua felicità, che hai fatto qualche finanziamento, come lo hai comprato? Non apriamo questo mondo, perché poi dopo devo togliere l'argomento che ho preparato da qualche giorno e metteremo il tuo, ma non quello dell'iPhone, cioè quello di quegli amici che poi con i loro soldi possono fare quello che vogliono, magari non hanno un molare, oppure soccini riebdo, oppure camminano con un'auto del 1700, ma l'iPhone 18 Pro Max a Macata. L'anno scorso l'abbiamo comprato, era arancione, quest'anno è uscito Borgogna, quindi un Bordeaux particolare, e allora lo dobbiamo comprare. Poi l'ha comprata già, come hai detto, Nellino, no? Dillo. Ah, è vero. Tra l'altro il Bordeaux è il colore della decrescenza, no? La ricordate, quella di insomma di Napoli, che mo abita lì a Sharm el Sheikh? Ha previsto il colore durante un'intervista a Belve, ha detto: questo è il colore dell'anno. Uah, subito quelli di Cupertino hanno detto: ok, allora se l'ha detto Rita, facciamo il Bordeaux, il Borgogna come colore ufficiale. Vabbè. Pronto? Sentiamo qualcuno.
1: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi è San Matteo.
0: Ah, ok.
1: Fai auguri a mio figlio.
0: Come no, Matteo. Auguri. Tanti Matteo ci sono. Auguri a tutti Matteo, anche a tuo figlio. Pronto?
2: Si sente che non hai espletato i bisogni fisiologici.
0: Sì.
2: Si sente.
0: Si sente molto. A parte sto a fare così da stamattina perché c'ho anche l'allergia, quindi come fate a capirlo? Pronto?
3: Angani, buongiorno. Stamattina ho guardato l'orologio, 6:58, già in onda. Vedevo che già era passata l'ora legale.
0: Ah, addirittura per 2 minuti. Pronto? Ancora qualcuno?
4: Angani,
0: sì.
4: Scusa, no, quella è io, non lavoro. Aspettate. E si sta chi ne esorde, tu cosa sai?
0: Ah, guarda. Tu dici? Si sta chi ne esorde. Come fa a sta chi ne esorde se non lavora? Dici tu, un figlio di papà? Potrebbe essere? Figlio di papà, beato lui, ci danno i soldini e lo compra. Poi, se invece non lavora e non è un figlio di papà e non ha tante possibilità, avrà fatto un finanziamento, a nome della nonna che ha la pensione, che ne so, poi sono fatti loro, no? Pronto?
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli, sono
0: ciao.
5: Antonio, mi geolocalizzo.
0: Vai.
5: Sono qua, chi vuole il caffè può venire.
0: Davvero? Oh, Matteo è il protettore di Salerno. Addirittura, non lo sapevo. Quindi Matteo, San Matteo, protettore di Salerno. Buongiorno, attenzione, dice: un saluto a tutti i pipistrelli, sono Patrizio da Isernia, ti ascolto tutte le mattine alle 6:30, già sono in palestra. Beato te, igiene, alle 6:30 in palestra. Mamma mia, però veramente è qualcosa di molto nobile. E poi, info sulla viabilità: siamo imbottigliati a casa, incidente in bagno, Agnoro non può uscire dalla vasca. Sei stato tu il colpevole, dillo, l'hai legata, la gnora nella vasca da bagno. Pronto?
6: Mangani, a mattina a Corazzone ci devi dire:
7: devi uscire dalla radio.
0: Devi uscire dalla radio. Idea, idea.

0: preoccupasse, allora, ti aspetto.
1: Va bene, mettici anche una sfogliatella frolla o una bella. Ah no, io sono a dieta, cavolo. Niente, allora solo caffè amaro. E mi conviene venire a Caserta con i soldi del diesel per un caffè amaro? Non mi conviene proprio, mi dispiace amico mio. Magari quando finisce la dieta verrò a Caserta.

0: E andiamo con l'argomento di stamattina, che poi vi darà la possibilità di poter dire la vostra in merito al nostro sondazzo. Attenzione, un sondaggio internazionale condotto tra 192 operatori turistici ha chiesto quali nazionalità siano considerate più educate e rispettose quando viaggiano all'estero. Vabbè, purtroppo la risposta l'avete già un po' immaginato, ce n'è da fare. La classifica vede, attenzione, in prima posizione come educazione il Giappone 21%, Norvegia 10%, Svizzera 10%, vabbè, per farla breve, ultimo posto l'Italia con appena l'1,3%. Quindi i giapponesi sono primi, gli italiani sono ultimi nella classifica della cortesia dei turisti. È una graduatoria basata sulla percezione degli operatori intervistati e riguarda specificatamente educazione e buone maniere. La domanda che vi faccio: quando siete all'estero diventate più educati perché siete ospiti di un altro paese, oppure fate esattamente quello che fate a casa perché magari l'italiano rumoroso, quello che pretende, che arriva tardi, che si lamenta del cibo e che deve sempre avere ragione, non è solo un luogo comune? Raccontatemi in poche parole la vostra esperienza. Avete mai visto un italiano fare una figuraccia clamorosa all'estero? O comunque l'avete fatta voi? Fatemelo sapere, io ne faccio a bizzeffe quando vado all'estero e la cosa mi diverte anche, lo confesso, faccio schifo, lo so, non è che mi metto a rubare, attenzione, però mi piace parlare in napoletano, che ne saccio, vado in Slovacchia nei pressi di un abitante, sono tutti quanti là, mi metto a dire, oh, ma chi so dire quando esce, cioè, stupidaggini. Fate anche voi queste cretinate oppure no? La cosa più assurda e incredibile che avete mai fatto all'estero o che avete visto fare e avete detto, mamma mia, che scuorno si italiano, no? 342-00-00-100.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: saluto Bredo Pittora. Ormai abbiamo capito che oggi 21, anzi no, è scritto 21 però lunedì, invece oggi, ah no, è 21, giusto, San Matteo, poi c'è anche il detto, dice tiene due facce con San Matteo, e mi spiega anche il motivo. Espressione rivolta a persone false, modo di dire nato dalla realizzazione di una statua bifronte dedicata a San Matteo, patrono di Salerno, ubicata nel Duomo. Ah ok, perché c'è la statua bifronte, quindi la metafora tiene due facce come a San Matteo, perché San Matteo ha letteralmente due facce per quanto riguarda la statua. Un po' di messaggi invece che riguardano l'argomento di stamattina, lo ricordo velocemente: quando siete all'estero diventate educati perché siete ospiti di un altro paese, quindi siete voi stessi, oppure diventate un po' più irruenti, o magari avete fatto qualche figuraccia quando siete andati all'estero o l'avete vista, fatemelo sapere al 342 00 00 100. Vediamo un po'. Buongiorno Manganiello, a me invece piacerebbe conoscere l'opinione che hanno di noi napoletani in ferie in Salerno, in Calabria, e qui sai tu di sicuro, in Abruzzo eccetera. Antò, ti dico che l'opinione che hanno di noi in Calabria dipende, non è granché. I calabresi vivono grazie a noi d'estate, no? Parliamo del turismo, però beccano tante persone maleducate. Adesso non so se sono tutti campani, spesso mi dicono noi vi ospitiamo ma voi ci colonizzate letteralmente, poi mettetevi nei loro panni. Nei 15 giorni che vanno dall'8 fino al 20 di agosto è praticamente inaccessibile quella zona. Parliamo ovviamente di Scalea e dintorni, e questi devono stare segregati proprio dentro, che non riescono neanche a uscire. Poi, buongiorno, qualche anno fa in Croazia facevamo un giro in barca. Al ritorno misero la musica e partì un party insieme a un gruppo di russi ubriachi. La cosa incredibile fu la canzone che ci fece stringere l'amicizia, Il ragazzo della curva B, quella di Nino D'Angelo, bellissimo. Quindi i russi ubriachi cantavano Napoli, Napoli, Napoli sulla nave più tamarra dell'Adriatico. È stata un'esperienza indimenticabile. Gigi, mi piace questa cosa qui, dai. Poi, credetemi, io vivo all'estero, parenti, amici, conoscenti italiani alla larga, lontani mille miglia. Se li senti parlare, non pensare con il cuore che ti manca l'Italia, ma con la testa fai finta di niente. Insomma, meglio un estraneo che un italiano. Non ti aiuta, ma è invidioso e non ti aiuta per crescere. Ti abbandona dopo aver saputo tutti i cacchi tuoi, dello stipendio, della situazione che hai, e poi non ti pensa più. Cioè, praticamente l'italiano all'estero diventa non fama, se ho capito bene. Dovrebbe essere così. Sentiamo un po' di messaggi vocali. Pronto?
1: Sì, Antonio, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il discorso è quando si va all'estero, vige assolutamente il discorso tanto qua nessuno mi conosce,
0: bravo.
1: E allora facciamo una marea di brutte figure.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ciao Antonio,
0: no, è così, e lo penso anch'io. Cioè, io all'ultimo viaggio, però faccio delle cose così, tipo sono nel bus, faccio il biglietto, c'è mia moglie che mi guarda da lontano, so che si arrabbia, c'è tanta gente nel bus e io alzo la voce e dico: ehi, hai fatto biglietto o no? Cioè, queste cose qua si girano tutti. Convinto che magari non mi ascolti o non mi capisca nessuno, però poi c'è sempre un napoletano, no? Dall'altro: ehi, fra, eri sì tu. Ne parliamo. Buongiorno Antonio, io all'estero ho vissuto la maleducazione all'incontrario. Sono stato al famoso parco divertimenti di Parigi 2 settimane fa. La prima sera prendiamo una navetta che dall'hotel ci porta al parco e l'autista ci caccia solo perché mia figlia di 2 anni piangeva. La cosa bella è che altri passeggeri, tutti francesi, davano anche ragione. No, ma come si fa a cacciare? No, a questo no, non va bene. Si francese, non tutti, ma veramente alcuni esagerano. Ma stanno proprio antipatica alcuni. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, ti
0: voglio
2: dire una cosa.
0: Sì.
2: C'è la gallina del palazzo a fianco al mio.
0: La gallina.
2: Già tutte le notti, alle 3.30 di notte, inizia a fare il suo verso. Ma secondo te, si va con due padroni, cioè, ma si dice lì c'è la cava coppa con la sta gallina. Oppure la può tenere?
0: No, la può tenere, dai, la può tenere. Ti deve dare come pegno 3-4 uova. Credo che a quell'ora faccia le uova. Quindi al mattino, bello, un uovo come si mangiava una volta, come si succhiava una volta direttamente dal guscio. Ti raccomando, al massimo con un po'. Mi scordo sempre quell'amaro, quel liquore che metteva mia mamma, un maraschino, ma non sarà il maraschino, il marsala. Pronto?
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: È stato un piacere salutare sabato sera a San Marzano. Bellissimo spettacolo.
0: Grazie.
3: Su sempre Raffaele da Pagana, persona
0: grande
3: seria.
0: Pasquale.
3: Buongiorno.
0: No, Raffaele, è stato un piacere e un onore per me vederti da lontano, fare anche il gesto della tazza del caffè. Voleva offrirmi un caffè, però purtroppo ero impegnato sul palco. Ed è sempre un piacere conoscere i pipistrelli da vicino. Pronto?
4: Buongiorno Mangani.
0: Giorno.
4: Mangani, che ci sono che cose che può fare solo due trappano con me.
0: Perché? Ha riattaccato? Chiamalo per sfizi. No, chiamalo. Voglio vedere lui almeno che titolo di studio ha. Cioè, come si permette a dire i trappano con Matte? Già dalla cadenza, già dalla dizione, probabilmente fai parte del gruppo, non il nostro, perché noi facciamo finta, noi amiamo la leggerezza, noi amiamo l'ironia, vogliamo essere leggeri al mattino tra le 7 e le 9, soprattutto di lunedì, ma leggerezza non è sinonimo di trappano con Matte con Mabu, assolutamente no. Qui abbiamo i titoli di studio, cioè qui. Hai sbagliato, hai toppato. No, voglio sapere perché pensi questo. Vediamo se risponde. Non rispondi? Lo sai che me lo ha mai. Aspetta. Vabbè, ti sei già dichiarato. Fammi sentire un messaggio, per favore. Cioè, tu senti il messaggio di questo, che comunque sta ascoltando Kiskis Napoli, poi dopo giudica in un modo offensivo. Lo chiamiamo per capire il motivo per cui pensi questo di noi e lui non risponde. Sentite un po' cosa c'è.
4: Buongiorno Mangani.
0: Sentite già la sua voce.
4: Mangani, che ci sono che cose che può fare solo due trappano con me te.
0: Avete sentito l'addizione?
5: E trappano con me te.
0: E tu? Cioè, voglio dire. Vabbè. C'è qualcuno al telefono, probabilmente è lui che ha richiamato. Vediamo un po'. Ah, sta riprovando il nostro Nellino. Vediamo ancora, confermo Mangani, l'italiano all'estero è da evitare, brutta gente. Invece di darci manforte uno con l'altro, invidia, Stanghini, Cazzim e Soffavas fanno la gara a chi metta la coppa, firmato Giallo.
6: Mangani, pronto.
0: Eccoci qua, Trappano, buongiorno.
6: Gabriello, buongiorno.
0: Tu ci devi spiegare il motivo per cui chiami tutti quanti noi, tutto erbo un fascio, Trappano, vai.
6: Ah, Mangani, mamma mia, come si ferma l'uso?
0: No, lo devi dire.
6: Ma trappani nel senso che su cose che fanno cose i ragazzi, se una persona tiene 50 anni.
0: No, di più. Che allora io cosa dovrei fare?
6: Allora, cosa vai all'estero, ti metti a luccare e cose.
0: Secondo te, io vado all'estero, cosa dovrei fare per fare una persona seria?
6: La persona seria. Quale sei?
0: Io sono serio, però secondo te alla mia età non mi posso divertire come fanno gli altri, no? Cioè, alla mia età devo morire.
6: Devi divertire che lucca un dopo umano, magari.
0: Qual è il problema che lucca un dopo umano? Cioè, voglio capire.
6: Sei trappano quando lucca un dopo umano.
0: Tu non sei mai stato trappano nella tua vita?
6: No.
0: Mai? Di la verità.
6: Sì, quando avevo 18 anni.
0: E adesso no. Tu dici, dopo i 50 bisogna fare le persone serie. E anche quello è vero. Però se io vado all'estero e cadono un po' i freni inibitori, che gli faccio una cretinata, non è come a roba qualcosa, che dico, ho bigliette. Hai capito? Si può fare, dai, si può fare.
6: L'ho abbassato.
0: Hai abbassato?
6: Okay. Sì.
0: Vuoi salutare tutti i trappani che ci ascoltano? Vai.
6: Va bene.
0: Saluta.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli trappani.
0: Ok, va bene.
6: Ti voglio bene, Antonio.
0: Pure io, noi scherziamo naturalmente. Ti abbraccio forte. So bene che ci volete tutti quanti bene. A me poi mi piace subito stuzzicare, entrare nei dettagli. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp

0: bagno, mi fa arrozzare tutti i piedi.
1: Ragazzi, usate dei termini più puliti. A quest'ora ci sono i bambini che ci ascoltano. Abbiamo captato che il nostro amico ha gradito moltissimo il pezzone del Petagnone, i REM. Alle 7.41 ancora buongiorno da Antonio Manganiello. Ricordiamo l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati: quando andiamo all'estero siamo davvero così maleducati come dice questa classifica, oppure abbiamo semplicemente una cattiva reputazione? Qual è il comportamento di un italiano in vacanza che vi ha fatto pensare, ecco, per colpa sua ci prendono tutti per maleducati? 342 00 00 100.
2: Manganiello, Piero da Ravenna.
1: Vai, Piero.
2: Sono trappano come te. Però gli italiani sono solo rumorosi.
1: Bravo.
2: Ma è più zuzzuso, sono gli olandesi, francesi e tedeschi.
1: Oi, hai visto? Sono
2: ordinati sulla casa loro, quando vengono a casa,
1: sì,
2: fanno munnezze per tutto.
1: È vero, è vero. E poi loro non hanno il bidet. Diciamolo che loro il bidet non ce l'ha. Voglio il bidet in Francia! Voglio il bidet in Francia! Pronto?
3: Antonio, buongiorno Umberto.
1: Ciao Umberto.
3: Diglielo a questo signore che se trappano fossero questi risse tenessi qua di una fatica.
1: Vabbè ragazzi, ma ha scherzato anche lui. Sì, vabbè, ma ha scherzato, anche lui sa che abbiamo questo mood nel pipistrello, quindi ci sguazziamo dentro tutti quanti. Pronto?
4: Buongiorno, Ciro da Pollena.
1: Vai.
4: Ma che hai tra i tuoi bei? E di schifo proprio, ma... Ciao vita mia.
1: Ciao Ciro, sono sicuro che mi vogliate tutti bene, sono sicuro. Al primo impatto, cioè alla prima occasione dove mi accorgessi che qualcuno di voi non mi voleva più bene, sai che faccio? Non vengo più al mattino. Ma veramente, mi licenzio, ragazzi. Io vivo d'amore, vivo di voi, e non lo dico giusto per dirlo. Pronto?
5: Antonio, buongiorno, sono Domenico da Pianura.
1: Vai Domenico.
5: Antonio, visto che sto sentendo che gli italiani all'estero hanno una casim, sì, gli dico statevi all'estero, perché ti dico una cosa fuori contesto.
1: Vai.
5: Andò, ci fatta una foto stamattina, 2,50 euro.
1: Mamma
5: quasi.
1: Mia, non me lo dire.
5: Mamma mia, me ne cagnero, state all'estero.
1: No, ma veramente, ragazzi, guarda, c'è niente da ridere qui, solo da piangere. Il diesel è alle stelle, la benzina anche, ma abbiamo detto di non parlare di problemi e di non ammorbarvi con tutto quello che di negativo stiamo vivendo. Facciamo una cosa, Nellino, smorziamo. devo rire, ma come rire? A benzina 2,50 euro non si ride, si piange. Ci riprendiamo con la nuova di Sal Da Vinci. Che piacere presentarla, Fuga d'amore. Che bella fuga d'amore.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: differenze, lunedì inizio settimana, pensa al barbiere, il lunedì è felicissimo, ma pensa anche a te che ti sei svegliato, non hai voglia di lavorare, ma comunque hai un lavoro. Pensa invece a quello che si sveglia e non fa niente dalla mattina alla sera. Beato lui, bisogna dirlo, ed è quello che faceva la fila per comprare il nuovo iPhone, l'iPhone 18, quello che non aveva lavoro. Pensa un po', il mistero della vita degli italiani: sale la benzina, sale il diesel, sale un po' di tutto, ma lui imperterrito sa da catà l'iPhone 18 Pro Borgogna, poi dice apri un po' la bocca, tre molari non ci sono, quindi dico io, mettete prima i rientri e dopo pensa anche al cellulare. Quello dice, sono facile mie, va boh, e rientri nei bogli, ma l'iPhone lascia da me. Ah, ma non tiene manca la luce in tuo frigorifero. Non è vero, perché l'iPhone Pro Max tiene una torcia che quando la può frigorifero fa le mie giure. Ah, vabbè, allora, se è così. Ha ragione te, stiamo parlando dei comportamenti assurdi ma veri degli italiani all'estero, e c'è Francesco da Ferrara che dice, se dovessi scegliere un italiano da incontrare in un viaggio all'estero, sei tu. Ah, ok. Ti divertiresti sicuramente un mondo e faresti tanti passi. Pensa che io sono uno molto pigro qui in Italia, ma quando vado all'estero per due giorni, sapete, no, che a me sono delle toccate fuga, ma io faccio una roba come 30 chilometri in due giorni, non sto scherzando, 30 chilometri, e vado praticamente ovunque. Francesco da Ferrara dice, vorrei incontrare te e Sabrina Salerno. Ma io vorrei incontrare più che te Sabrina Salerno, va, te lo dico in modo sincero. Poi buongiorno di nuovo, io sono anche un host e vi assicuro che i francesi sono antipatici e presuntuosi, gli inglesi esigenti ma sporchini con l'acqua, fanno solo il tè, Rosario, centro storico. Sentiamo qualche vocale, eh? Sentiamo un po' se c'è qualche educato o maleducato che volete in qualche modo evidenziare. Pronto?
1: Manganello, buongiorno, Carlo da Fugur. Magari noi ti volimo bene, un problema tu è una sola, che una capa rossi, un ricchio.
0: E che c'è, Zic? Cioè, la testa grande qui ce l'abbiamo io e Paolo Del Genio, ormai questo è sicuro. Qualche volta abbiamo anche tentato di misurare sia la mia che quella di Paolo, però Paolo purtroppo non vuole, probabilmente si vocifera che quella di Paolo sia leggermente più grande della mia, ma non credo, quindi prima o poi io, prima che magari finisca il contratto mio, quello di Paolo, dobbiamo fare questa cosa finale per capire chi è il re, ecco, del testone di Kiss Napoli. Pronto?
2: Ando, il è normale quando tu fatto che la Francia hanno cacciato che la cattura che c'è neve troppo pulmone.
0: Sì, che schifo.
2: Le francesi sono sapite che andano in ubite, quindi c'è la bruciuma.
0: È vero questo. Sì, che sono un pochettino presuntuosi, un pochettino antipatici i francesi, poi soprattutto a noi italiani, no? Ci stanno un po' sulle balle, anche perché stanno messi molto ma molto meglio di noi, tranne il fatto del bidet che noi ce l'abbiamo e loro no. Pronto?
3: Un buongiorno, un buon lavoro e un ti amo ad Amina, puzzetta mia.
0: Hai visto? Cominciano i messaggi romantici, siamo a ridosso di Telegram. Pronto?
4: Pipistrellotti, pipistrelle, buongiorno.
0: Vai.
4: Buongiorno, vabbè, comunque ti sta arrampicando sugli specchi. E già il fatto che abbia detto trappana con te.
0: Cioè già quello
4: ci sta. Ma lui dice sei un uomo serio. Cioè, andiamo a Recchina, sta mettendo il pezzo a colore. Vabbè, comunque, buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Anche
4: viva
0: a te.
4: Sempre Pipistrello, Magnani,
0: sempre,
4: sei unico.
0: Sempre nel bene e nel male, come un matrimonio. Noi ci siamo sposati, ragazzi, tutte le mattine, dalle 7 alle 9. È un matrimonio artistico. Pronto?
5: Scusate, buon sonno. Yeah. Non ho problemi nei denti, non ho problemi che io il telefono. Voglio il telefono. Ok.
0: Adesso
5: mi sono in capo, voglio il telefono.
0: Bello. Ragazzi. Ma voi vi rendete conto? E sono solo le 7:55. Questi sono i pipistrelli. Adesso non voglio dire che tutti quelli che fanno la fila per acquistare l'iPhone 18 non tenere niente. Attenzione. No, perché poi. Non esiste una roba del genere. Finiti, o meglio, i minuti a mia disposizione per la prima ora. Vi ricordo solo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, una dedica 2.0, come dico sempre, la facciamo solo noi, però dovete essere voi bravi a darci i numeri giusti. Io il numero ve lo do, il nostro 342 00 00 100. Cosa bisogna fare? Inviate un messaggio scritto telegrafico al vostro amore, alla vostra comare, al vostro datore di lavoro e il gioco è fatto. Assicuratevi però che ci possa rispondere al telefono. Ci fermiamo, le news, torniamo subito.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tragedia, varcatura nel napoletano. Roberto Ancona, 22 anni, di San Cipriano d'Aversa, è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla statale 7 Quater. Il giovane viaggiava con un amico di 20 anni a bordo di una Volkswagen Golf finita contro un guardrail, per cause ancora da accertare. Scesi dall'auto per segnalare l'incidente agli altri automobilisti, il 22enne è stato travolto da una vettura di passaggio. Inutili i soccorsi. Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri di Giugliano e Varcaturo. Ancora cronaca, maxi blitz anticamorra all'alba tra Caivano e Casoria. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 34 persone ritenuti appartenenti al clan Angelino. Gli indagati sono gravemente sospettati a vario titolo di associazione camorristica armata, traffico di droga, estorsione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Cambiamo argomento. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al Bar Moce in via Posillipo a Napoli. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato il dehors del locale dello storico marchio partenopeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sono in corso infatti le indagini per ricostruire l'accaduto ed accertare l'origine delle fiamme. La chiusura con lo sport, il calcio, il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina. Azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. Ad inizio ripresa arriva però il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei due portieri Milinkovic-Savic e De Gea per l'1-1 finale. Il Napoli sale così a quota 7 punti al 9° posto in classifica. Sentiamo ora un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
13: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area.
12: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Molti di voi mi state chiedendo come va la dieta, se l'ho abbandonata. Assolutamente no, ragazzi, quando comincio una cosa poi la porto a termine, quasi sempre, sempre sotto osservazione di dottori, medici, dietologo, nutrizionista. Allora, questa è la terza settimana, siamo a 3,5 kg più o meno, la domenica è libera e speriamo di non aver esagerato, perché ieri mattina ho detto, vabbè, se è libera, un cornetto con la marmellata che fai? Non lo mangi con un cappuccino e ci sta, amaro, amaro. E poi a mezzogiorno mia suocera aveva fatto i cannelloni, due cannelloni, due, giusto due, senza mangiare altro, vuoti no. Questa è bella. E beh, vuoti no, che cacchio, cioè, il cannellone è bello pienotto, no? Di carne macinata, ricotta, tutto quello che ci inserisce, e vi assicuro che mia suocera non è taccagna con l'inserimento dei condimenti all'interno dei cannelloni. E poi tutto il resto ho lasciato stare. Ieri sera un po' di frutta, penso che dai, non male, non male. Stamattina abbiamo ricominciato con le tristissime fette biscottate, due fette biscottate con marmellata, insomma, quella lì che ha pochi zuccheri. Vabbè, andiamo avanti, vediamo che succede. Buongiorno da Antonio Manganiello, le 8:05 di un lunedì 21 di settembre 2026, e vuol dire che l'autunno è arrivato, cadono le foglie, cadono i capelli e secondo me cadono anche le accise, quelle purtroppo no, non cadono, ma andiamo avanti e dobbiamo assolutamente consegnare un po' di Telegram. Ne avete inviati tantissimi al 342 00 00 100, e adesso dobbiamo essere fortunati affinché ci possa rispondere qualcuno. Vediamo. Il primo dice: vorrei fare un Telegram alla mia fidanzata Noemi. Devi dirle che la amo. E ben, tu sei ricero tu, ce lo devo dire io. Vabbè, sei un po' scornoso. Hai deciso che io debba dire.
1: Oh.
0: Noemi?
1: Noemi, aspetto.
0: Sì, grazie. Ma com'è? Noemi?
1: Sì.
0: Sei tu?
1: Sì.
0: Noemi, ma tu sei fidanzata con Marco?
1: Sì.
0: Marco ha telefonato in radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio e io sono sicuro che tu... Ma com'è? Ha messo giù. Marco, ma mica ti sei appiccicato con Noemi? Vogliamo richiamare un attimo? Magari è caduta la linea, che ti devo dire? Perché il messaggio è molto innocente. Dice, dille che l'amo e che lei è molto importante per me e la voglio ringraziare per tutto quello che fa per me. Boh. Ma è assurdo. Niente, non ha capito niente. Sono numeri, ragazzi, perché...

0: quasi quasi scassato lei, ma tanto a me un iPhone 16, così ho la scusa di comprare il 18, se è scassata me ne serve un altro. Vediamo. No. Niente, non serve. Vuol dire che devo tenere questo.
1: Pronto?
0: Ma come, è caduto anche quest'altro? Ma non è possibile. Vabbè, nel frattempo voglio salutare tutti gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Come dico sempre, ragazzi, se non riuscite a prendere il canale, risintonizzazione, ok, dei canali. Pronto, ci sei?
1: Chi è?
0: È Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello. E cara Maria, ti devo leggere un messaggio d'amore, posso?
1: Certo.
0: Bene, dice: sono Michele con mio figlio Carmine. Oggi è lunedì, ma è una bella giornata perché è il compleanno di mia moglie Maria. Vorremmo tanto che tu le facessi gli auguri da parte nostra. Poi dice: la mamma è miglior la mamma e la moglie migliore del mondo. La amiamo e non sappiamo stare senza di lei. Che bel messaggio d'amore per te, Maria.
1: Grazie.
0: Hai visto? Senti, cosa vuoi dire ai tuoi grandi amori che stamattina hanno pensato a te?
1: Grazie mille del pensiero e che li amo tantissimo.
0: Bene, quindi tu sei l'unica donna in casa, se ho capito bene?
1: Sì.
0: Ah, quanti guai fanno tutti e due che tu devi apparare?
1: Tanti.
0: Lo sapevo. Disordinati e non solo, come siamo tutti quanti noi uomini, no? Più o meno.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, però c'è questa bellissima famiglia, ti adorano, lo riconoscono e già questa sì. È una cosa buona. Ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno e ti ha regalato qualcosa a tuo marito? Qualcosa?
1: Certo, sì. Un bel regalo in anticipo.
0: Ah sì, che ti ha regalato?
1: Una borsa e una cintura.
0: Ass, ma roba da rock o roba originale?
1: No, mai costoso.
0: T'abbraccio forte forte e tanti auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, un bacio, ciao. Vabbè, Nelino, credo che in questo caso siamo stati abbastanza fortunati, ne facciamo un altro. Buongiorno Manga, puoi fare un telegramma a Daniele? Oggi ultimo giorno di crociera per lui e già sta pensando alla prossima. Devi dirgli, stai venendo a terra sua, e vedi tu. Io so che quando fai la crociera, diciamo che l'80% del tempo lo passi a mangiare. Che ci sono. Anche quello? Ma davvero? Oh, mi dice Nellino che si acchiappa. Tu hai fatto già qualche crociera? E che ne sai? A me mi raccontano solo di cibo a volontà, anche spreco di cibo. Perché puoi mangiare 24 ore su 24 di tutto e di più. Però mi dicono che ci sia anche una bella vita lì, soprattutto quando fanno poi la serata gala, tutti vestiti in un certo modo, il comandante che esce, che fa i complimenti a tutti. Pronto? Niente, stamattina è un po' nera, sarà che è lunedì, sarà che molti non hanno voglia di rispondere al telefono, niente da fare. Magari ancora in crociera, figurati se ci risponde a quest'ora, alle 8:10, si starà accaparrando una ventina di cornetti, no? Poi quando c'è il buffet aperto funziona così, si mangia come se non ci fosse un domani. Questo l'abbiamo già fatto, ok, andiamo avanti. Buongiorno Antonio, vorrei mandare un telegramma a Roberta, vorrei dirle che la amo. Ok, vediamo se Roberta però risponde al telefono. Qualcuno mi dice sempre come faccio a riascoltare il telegram che abbiamo consegnato eventualmente a mia moglie. Lo puoi trovare, non adesso, tra qualche ora, sulla nostra app nella sezione podcast. Vai lì e ti ascolti il telegram e tutti i vari programmi. Attendiamo, perché a questo punto vorrei leggere questo messaggio. Dice: sei la mia luce in fondo al tunnel. Oh, sono fuori dal tunnel del divertimento. Salutiamo anche Caparezza che ogni tanto ci ascolta. Niente, guarda, ne facciamo proprio un altro, se non ci risponde basta. No. Buongiorno Antonio, sono Pietro, puoi chiamare questo numero? Si chiama Luigi, dicendo che al fantacalcio anche quest'anno sta perdendo. Ok, vediamo, io non ho mai capito nulla di fantacalcio, ma veramente zero. So che anche l'avvocato Vigliotti fa delle nottate per piazzare i vari calciatori al fantacalcio. Io al massimo conosco il calcio balilla, quello sì, neanche questo? Sono campione di calcio balilla, ve lo dico da sempre. Se volete sfidarmi, fatevi la vostra squadra. Io mi faccio la mia, ma vinciamo, eh. Non ce n'è per nessuno. Come nessuno ci risponde a te.

telefono stamattina. Avete rotto le scatole, basta, basta. Non chiamo più nessuno, guardate, e da domani il primo che non risponde tolgo proprio i Telegram, basta, vai a trattare così, in punizione tutti quanti e domani accompagnati dai vostri genitori. Ah no, non sto a scorso, scusate, no, volte poi confondo le due cose. Mettiamo un disco, torniamo tra poco con l'argomento di stamattina. A quanto pare gli italiani all'estero sono molto maleducati, sarà vero? A tra poco.

0: Nellino, una cortesia, mi puoi portare il telefono per favore? Vedi che è lì da qualche parte. No, scusate ragazzi, perché sul telefono ho molti dati che riguardano il programma di stampa. Fatti vedere anche in TV, vieni qua, fatti vedere quanto sei bello, eccolo qui. Guardate Nellino, è in diretta radio e anche in TV. Questo per salutare anche la sorellina di Nellino che ci sta guardando e non vuole andare a scuola. Annaggia, amici, come si chiama? Checca? Francesca, vai a scuola, altrimenti fai la fine di Nellino, ok? E non va bene, non va bene. Ricordiamo invece l'argomento di stamattina, perché stiamo parlando di un sondaggio internazionale condotto tra 192 operatori turistici. Ha chiesto quali nazionalità siano considerate più educate e rispettose quando viaggiano all'estero. La classifica vede Giappone al primo posto, quelli più educati in assoluto quando vanno all'estero, poi la Norvegia, la Svizzera, ultima posizione per l'Italia. Quindi giapponesi primi, gli italiani ultimi nella classifica, e io vi sto chiedendo: quando siete all'estero diventate educati perché siete ospiti di un altro paese, o meglio più educati del solito, oppure fate esattamente quello che fate a casa, o ancora diventate maleducati, sciogliete proprio i freni inibitori perché dite tanto a me qui non mi conosce nessuno, posso fare quello che voglio e facciamo una marea di figuracce. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. A tal proposito ci colleghiamo con Patrizio. Patrizio, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio.
0: Eccoti qua, tu vuoi raccontare un fattariello che riguarda un pochettino la Francia, se ho capito bene?
1: Sì.
0: Vai.
1: Tanto è un piacere perché è la prima volta che parlo con te.
0: Veramente? Sei emozionato? Dillo,
1: la
0: dillo. Sei emozionato?
1: Siamo fatta che è la prima volta che sono in diretta.
0: Che bello, che bello. Ma
1: voglio fare un saluto a tutti di Pistella perché dica per il nostro povero accompagnatore. Quello che dice mi piace tutto quanto.
0: Bravo, bravo. Tutti, noi siamo la semplicità. Noi facciamo un programma molto semplice perché a quest'ora, ma puoi manca parlare di cose serie, non esiste. Si parla di cose leggere e allora sentiamo il tuo fattariello, vai.
1: Allora nel 1990 sono stato in Francia.
0: Sì.
1: Con mia moglie e una bambina e mio cognato e una bambina.
0: Sì.
1: Andammo in Francia a Lourdes e stava la messa la mattina all'italiana alle 9.
0: Sì.
1: Facemmo colazione e andammo giù a prendere la macchina. Quando siamo stati giù, davanti a noi c'era una Mercedes.
0: Sì.
1: E se via mio cognato. E dice, non potevamo uscire. Fino a mio cognato, è stato giù, forse stavanti. L'avesse mai fatta. In battempo che si è scusa una macchina, ha scelto il custode della rotola, fermo l'altro lato.
0: Addirittura.
1: Guarda, siamo scusa una macchina, l'altro lato. Poi ci mette pure l'alberg, senza ci dà una mano, senza dire niente, guarda, chi si stanno rubando la macchina, alla fine mette la polizia.
0: Come si chiama? La gendarmeria.
1: La gendarmeria, venite, e ci fa capire che mi ha spostato la macchina. Poi le signore a piangere, alla fine ce ne avete mai detto lei, me ne voglio andare da questa alberga.
0: Assurdo.
1: C'è questa in propria.
0: Ma secondo te
1: solo una macchina?
0: Sì, secondo te erano prevenuti perché voi italiani, oppure in generale avrebbero fatto così?
1: Ma non lo so, io poco, però quando sono detto la scena napoletana, mi ha detto un poco suscettibile la francese, quella di la recep, insomma. Mi la moglie, i figli, di mamma gli ha messa alle 9, mi ha pigliato il calendario, guarda, la messa italiana sta alle 9, dobbiamo andare per forza con la macchina.
0: Incredibile.
1: Ma tu non devi spostare alla fine del popolo italiano, ma ho capito, ma non ci serve nessuno, io vai a messa.
0: Ma gliel'hai detto, compratevi il bidet, che è meglio, gliel'hai detto.
1: Veramente
0: il bidet, veramente il bidet non c'è lì? Tu sei stato adesso in Francia?
1: No, non ci stavo.
0: Non
1: zero,
0: ci sta.
1: Zero.
0: Scusa,
1: zero,
0: come
1: zero.
0: Si fa?
1: Cioè, loro come bidet.
0: No, vabbè, questo ma non esagera. Però voglio capire, no? Io se non faccio il bidet dopo aver fatto quella roba lì, non riesco proprio. Come fanno loro? Si fanno la doccia ogni volta che vanno in bagno?
1: Loro hanno questa tipologia e dice che loro sono più ingegni, perché se tu vai a bagno devi fare la doccia.
0: Cioè se io vado in bagno 3 volte in una giornata perché mi fa male la pancia, devo fare 3 docce.
1: Sì, e devi fare la doccia secondo me, perché così è pulizia secondo me.
0: Ok, vabbè, ho capito, ma non è così semplice trovare sempre le docce da poter fare, no?
1: Però però ho fatto un'inchiesta un po', che stanno alcuni alberghi stanno mettendo
0: però metti sono a casa va. Metti sono a casa di un'amica, ok, sono in Francia, va bene, non male panz, cioè che faccio, mi porto l'accappatoio, mi faccio la doccia a casa di chi, cioè.
1: Perché sono
0: ma per favore, okay, ma poi bidet, che poi bidet è un termine francese, se no bidet e invece poi ce l'abbiamo noi in Italia. Va bene, ti ringrazio di cuore, sei stato gentilissimo.
1: No, è stato un piacere, a tutti quanti. Io tutti simpatici,
0: grazie.
1: Tutti.
0: Grazie.
1: Questa uno che non è simpatico.
0: Ti abbraccio.
1: Solo con la voce.
0: Grazie di cuore. Grazie di cuore, veramente. Grazie. Un bacio. Babbo, basta, abbiamo capito. Arewar. Ah, e quanta complimenti. Basta, ragazzi. Oh, chi si loda si imbroda. Ci capite? Siamo bravi, siamo simpatici. Ma questo è solamente il nostro umile lavoro. Ora parliamo di Antonio da Caserta. Vogliamo parlare degli stranieri in Italia? Possiamo anche fare questo, il rovescio della medaglia, perché anche loro non è che siano tutti dei lord. E poi io invece sono stata in Giappone, mi sono sentita maleducata senza aver fatto niente. Lì basta poco, parlare forte, non rispettare una fila, hanno una cultura completamente diversa dalla nostra. Prima di qualche vocale, l'ultimo di Giulia, io sono italiana e quando sono all'estero cerco proprio di comportarmi meglio. Mi dispiace quando vedo connazionali che pretendono che tutti parlino italiano. È vero anche quello, perché tu non parli inglese, no? Che è la lingua mondiale, e cerchi di farti capire in italiano, ma sai che l'altro non parla italiano. Quindi cerchi di dire delle cose assurde, del tipo io prendere bus what's boys bus from place play, piazza. Tu capire italiano? Allora, bus io pagare poco, no taxi, Uber. Pronto? Sentiamo.
2: Papà di una chiave che ti sta buffando i complimenti,
0: Che significa, ragazzi, che sono agli... Cioè, mo vi dico un'altra cosa, io ho su questo iPad una marea di complimenti, ne ho veramente, potrei leggere complimenti tutta la giornata, ok? A voi... Cosa vi arriva se io leggo il complimento? Cosa vi arriva? Allora, mettiamo così. Ok, sono arrivati dei complimenti. Ciao Antonio, sei il numero uno, sei un grande. Un abbraccio, andiamo avanti. Ciao Antonio, veramente ci fai sorridere tutte le mattine, ci fai trascorrere due ore veramente meravigliose. Antonio, complimenti per la trasmissione. Sei un grande, veramente non possiamo fare a meno di te. Antonio, la tua voce veramente mi inebria tutte le mattine. Complimenti per quello che fa. Ok, ho letto. Cosa vi è arrivato? Una noia mortale, no? Me li tengo per me i complimenti, poi ci sono dei complimenti che fanno piacere, però cerco anche di ottimizzarli per rendere il programma interessante e non una lettura dei complimenti per me. Ciao, miseria. Pronto?
3: Wow, Mangani, sono stato in vacanza in Albania.
0: Pure
3: io? Vai andare in un bidet. Io sono un tipo che va pure 6-7 volte in un bagno. ogni volta per fare una doccia. Meno male che a Napoli teniamo un bidet. Se non ci sono 2000 euro
0: raccomandati. Scusami, andavi 7 volte in bagno. Forse mangiavi troppo albanese, perché lì c'è una cultura gastronomica diversa con tante spezie e quello. Pronto?
4: Quando è basso i complimenti, c'è cheese.
0: Hai visto? È per quello che non li leggo i complimenti, ragazzi. Secondo me.
4: Magari buongiorno, mio amico da Pozzuolo, ma avevo fornito i complimenti,
0: Ragazzi, io non...
4: Lasciava.
0: Ma io non li leggo. Se volete, io faccio un post, lo faccio postare su Kiss Kiss Napoli, sul Instagram, e vedete quanti me ne arrivano, ma non li leggo, perché secondo me li devo leggere io in silenzio, come quando si fa la beneficenza. Pronto?
5: Ciao Antonio, sei grande, sei forte.
0: Basta.
5: Sei il numero uno. Allora. Un saluto da Domenica Abruci.
0: Allora, il prossimo che mi fa i complimenti e tacco telefono. No, veramente, ve lo faccio, perché bisogna parlare d'altro, delle figure di niente, per non dire quelle che avete visto fare all'estero, ma anche che avete visto fare dagli stranieri in Italia. A questo punto facciamo un dare e avere. Se volete intervenire in diretta potete farlo, scrivete chiamami al 342 00 00 100.
6: Autoscala guida il tuo futuro.
7: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
9: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
10: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: conoscendo lui è uno stacanovista, tra poco già è qui per poi prendere il microfono insieme al pesacane dalle 10 alle 12, ma c'è Rosario che ha inviato un messaggio diverse volte, non volevo leggerlo, però ci tieni probabilmente che io lo legga, lo facciamo, poi ti prendi le tue responsabilità. Dice: sono nato in provincia di Avellino, ma vivo a Verona da oltre 30 anni e per quello che ho visto personalmente in Italia e anche all'estero, le esperienze peggiori con la maleducazione le ho avute proprio con persone napoletane. È la mia esperienza, non una verità su tutti. È la cosa che ti salva, che è una tua esperienza e non una verità su tutti. Poi 30 anni a Verona, ancora ragioni per stereotipi, ecco, permettetemi un termine un po' più complicato stamattina. Essere nati in provincia di Avellino non ti dà il certificato di esperto mondiale di maleducazione, no? Se hai incontrato persone maleducate, parla di quelle persone lì, ma non si può generalizzare nel dire tutti i napoletani all'estero o anche in Italia sono maleducati. Ma come ti permetti, no? Scusate, però ogni tanto poi bisogna mettere i puntini sulle i, sia un napoletano, sia uno della provincia di Napoli, di Caserta, di Benevento, ci può essere maleducato di Milano, di Torino, di Venezia, il maleducato francese. E ritorniamo all'argomento principe, vi sto chiedendo se avete mai incontrato una persona all'estero che esagerava con i comportamenti, ok? Oppure una persona straniera qui in Italia che in qualche modo vi ha fatto dire: mamma mia, chissà quando è maleducato, quando è scostumata. Al 342 00 00 100 c'è Grace che scrive: buongiorno, Grace d'Avellino. Oh, Avellino stamattina veramente in tanti. Mio padre ricorda sempre 20 anni fa un viaggio Napoli-Monaco con Lufthansa, atterrati in Germania, c'è un welcome coffee gratuito, wow! E lì secondo me l'apoteosi. Dice: un gruppo di napoletani, eccoli di nuovo, non si era reso conto che era gratuito perché era scritto in inglese e tedesco, al che mio padre glielo fa notare. All'improvviso parte un urlo: "Wagyu! O caffè non sapava!" E si sono avventati sul buffet, davvero una cosa iconica. E vabbè, se non si paga vuol dire che uno deve approfittare. Ma sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Mangani, ma era un numero di telefono di chiste, stu caprara.
0: No, ragazzi, allora no, non dobbiamo offendere, potete dire la vostra, come ho detto io, in modo elegante, senza però offendere, altrimenti poi ci mettiamo al di sotto e non va bene. Pronto?
2: Ando, ma tu sai che invece i peggiori sono proprio i turisti che vengono a Napoli perché si comportano a pecce le napoletane?
0: Lo so, anche i turisti sono veramente pessimi, spesso e volentieri hanno fatto dei danni ad opere, ad architettura, addirittura negli scavi di Pompei si portano dei resti. Non sto scherzando. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Caro amico mio, è chiappato napoletano e scemo come stanno, pure scemo.
0: Esatto, io la penso così, assolutamente. Poi leggo il messaggio sempre che riguarda la Germania. Stamattina c'è proprio un gemellaggio Avellino-Berlino, no? Gita di liceo a Berlino. Il 90% dei miei compagni pigliava cazziate a destra e a sinistra perché camminavano sulle piste ciclabili o sulla sinistra sulle scale mobili, ma il colmo fu mentre attraversavamo regolarmente sulle strisce pedonali e una Lamborghini arancione inchioda perché il conducente era al telefono. Il mio compagno gli strulla e muorte, vabbè, sito qua, e il signore dell'auto fa: "Sce, frate, io sono napoletano, hai capito o no?" Con musica neomelodica sgomma e va via con la sua Lamborghini. Pronto?
4: Mangani, comunque l'amico di prima ha detto che la sua esperienza è stata negativa con gente di Napoli.
0: Sì.
4: Non ha detto che tutti i napoletani sono maleducati.
0: Appunto, appunto, io questo ho detto, non tutti i napoletani. L'ho fortificato, no? Il messaggio del nostro amico. Pronto?
5: Mangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro. Mangani,
0: ciao.
5: Però io sono napoletano, però a mi ricevo le cose come stanno.
0: Sì.
5: I nostri conterranei ci fanno fare brutti figure alla di parte. Ovvero, però, per poche persone facciamo brutti figure.
0: Per pochi, tu dici, poi veniamo additati tutti quanti per maleducati, per comportamenti sicuramente non certosini. Pronto? Ancora qualcuno? Vediamo.
6: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno ai pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Mangani, è vero, i francesi non devono ubbidere, però te ne palla. stiamo sentendo a me, qualsiasi cosa è rivoluzione.
0: Ho capito.
6: Un applauso.
0: In effetti su questo io devo essere assolutamente d'accordo con te. Il francese quando si impunta, quando le cose non vanno come devono andare, scende in piazza, c'è niente da fare. Valentina, io quando vedo un italiano all'estero che si comporta bene sono orgogliosa, quando invece urla al cameriere mi viene voglia di dire che sono francese. Poi la classifica sarà pure vera, ma noi almeno quando facciamo amicizia con qualcuno diventiamo amici per sempre. I giapponesi saranno educati, ma noi siamo più calorosi. Guarda, su questo proprio non ci piove, forse troppo calorosi a volte. Pronto?
7: Oggi mi sono abituato a quando fanno viaggi, per esempio attraverso Mesavia, se non sono un po' di strisce hanno poco mai strinare. E io sai che faccio quando loro vengono a casa e non attraversano un po' di strisce, gli si direttamente in aria.
0: No, ma sei pazzo, ragazzi, ma a volte è veramente esagerate. Mi auguro che sia sempre ironia, ma questa è veramente eccessiva, secondo me. Poi, io dico una cosa: l'italiano all'estero è educatissimo finché non gli cancellano il volo Ryanair. Vabbè, ma lì credo che ognuno di noi, no, poi possa diventare poco educato quando sei già lì, che ti sei imbarcato e ti cancellano un volo, ci sono 3 ore di ritardo e io sono il primo che diventa veramente una bestia. Pronto?
8: Cioè, ma poi vorrei sapere una cosa. Per uno che è nato ad Avellino,
0: sì,
8: è stato 30 anni a Verona,
0: sì,
8: che ho aspettato, facci i complimenti.
0: Eh beh, ragazzi,
8: troppo l'invidia è troppa nei nostri confronti, che siamo un po' esagerati qua, nessuno lo nega, ma sì, ogni mondo è paese.
0: Sì, però io credo una cosa: se tu sei di Avellino o sei di Napoli o sei di Marzano di Nola e te ne vai, sei da 30 anni a Verona, credo che tu abbia delle origini meridionali, no? O ti senti veronese? A me dà fastidio. C'è un amico che ha pigliato posto da 2 anni a Milano, non sto scherzando, come operatore ATA, e quando torna giù già parla milanese, ragazzi. Ma è assurdo. Cioè, chi se ne era quindi elementare, secondo me? La seconda volta che è tornato ha detto: oh, ma non sto scherzando, c'ho il vocale, andiamo a fare una pizzata. Una pizzata. Hai sempre detto, ma mangiare pizza a tuo gigino americano, una pizzata. Ma che è quello che a me dà fastidio. Pronto?
9: Antonio, buongiorno, Pio Pio da Pietrelcina.
0: Ciao!
9: Allora, i napoletani è il numero 1. Ci sono i scostumati, come sono tutte altre persone.
0: Certo.
9: E niente, devo dire questo, vi benedico. E forza ai francesi anche, che ci danno una lezione forte. Ciao, buona giornata.
0: Va bene, buona giornata anche a te. Tra poco ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina: il più grande maleducato che tu abbia mai incontrato all'estero oppure qui in Italia.

0: Leggo anche il messaggio di Francesco da Ferrara. Dice: Antonio caro, qualche anno fa mia figlia ha lavorato nella reception di un albergo 4 stelle. Ebbene, lei ricorda ancora di come fossero gentili ed educati i giapponesi, mentre i cinesi erano i più cafoni. Pensa che digerivano sonoramente davanti a tutti e non solo, in pubblico emettevano anche le flautolenze senza problemi addirittura. Però ti posso dire che ci sono delle culture dove se non fai quelle cose lì è come se non avessi gradito il cibo. Ricordo quando sono stato ad Atene moltissimi anni fa per andare poi a Mykonos e il cameriere, dopo aver mangiato, mi guardava in cagnesco. Poi ho capito che dovevo ruttare. Non sto scherzando, ragazzi, è vero, perché se lo facevi vuol dire che tu in qualche modo avevi gradito il cibo e io l'ho accontentato, ragazzi. Abbiamo Giuseppe in diretta. Giuseppe, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno. Antonio. Ciao Peppino, buongiorno.
1: Ciao, senti una cosa, allora io sono Giuseppe del messaggio di prima. Allora io non volevo essere, diciamo, duro con gli avellinesi, sì. Ma ti posso dire che ho avuto delle esperienze bruttissime sul lago Laceno, a Montella, sono stato a Serino, a Lioni. Hanno un pregiudizio gli avellinesi. Come ad esempio, no? Quando noi facciamo la differenza tra Vomero, sì, e centro storico, sì. Questo è l'avellinese. Pensa di essere superiore l'avellinese, senza, perché io non perché sono napoletano puro sangue del rione Sanità, okay, ma perché loro sono gelosi del nostro modo d'essere. Questo... non siamo tutti così, sì, quelli, esatto, sono dei vichinghi, non sono napoletani.
0: Aspetta però tutti o quelli che hai incontrato te eventualmente si sono comportati in un certo modo, perché non credo che tutti gli avellinesi ce l'abbiano in qualche modo o siano gelosi dei napoletani, non credo.
1: No, però ti posso dire che tra Lioni, Montella, Serino, Lago Laceno hanno incontrato parecchi di avellinesi, tutti uguali.
0: Quindi la provincia
1: con quella diffidenza.
0: Ok, tu dici. Però come sempre io ci tengo poi a smussare e a non generalizzare. Questo con questo sei d'accordo, no?
1: Sono d'accordo. Appunto io sono rimasto male del messaggio che è stato, diciamo, inviato.
0: Sì.
1: Perché dire che all'estero ho avuto solo con i napoletani problemi, penso proprio di no. Perché i napoletani, noi come in Calabria, come in altri posti, sì, veramente si può dire che rivalutiamo l'economia e siamo molto molto educati. Purtroppo c'è il vichingo, ma quello non è napoletano.
0: Bravo, io lo chiamo il napulegno, che è diverso. Il vichingo ancora meglio, no? Perché togliamo proprio Napoli, vichingo generalizzato.
1: Scusami Antonio se ti interrompo.
0: Vai.
1: Voglio dire all'avellinese, quando vai all'estero non dire che sei napoletano, ok?
0: Dici che sei di Avellino, però senza nulla togliere, per l'amor di Dio, all'amico di Avellino, va bene.
1: Mi è capitato di sentire all'estero, a Parigi oppure proprio a Charme, un avellinese che diceva di essere di Napoli.
0: Sai perché?
1: Io ho detto: guardi, io sono della Sanità, tu di dove sei? Lui dice di provincia di Avellino. Allora perché dici che sei napoletano?
0: Sai perché? Perché comunque Avellino non è conosciuta come Napoli nel mondo.
1: C'è una bella differenza tra noi napoletani e chi pascola e gregge.
0: basta. Ti abbraccio. No. Ok, ti abbraccio forte, però ragazzi, no, le offese assolutamente no. Amici di Avellino, io vi amo, anzi è la mia città preferita in assoluto, ma lo dico, e c'è mia moglie che è testimone, spessissimo sono ad Avellino, persone educatissime, e poi ci può stare, no? L'avellinese che non supporta una napoletana, ma non supporta l'avellinese, cioè, ma sono cose veramente terra-terra, secondo me. Ancora, vediamo, ma la vuoi finire di mettere uno contro l'altro? Fa sta zitta tutti questi scemi, io non sto mettendo nessuno contro l'altro, ragazzi, programma aperto, senza filtri, sto semplicemente facendo il mediatore, assolutamente.
2: È stata fesserata, Avellino.
0: Bravo, tutte le sagre, che arriveranno tra poco, a Castagne, di Montella, il fungo porcino e tutto il resto, ma fondamentalmente poi non bisogna dire ste cose.
3: Mangani, buongiorno a tutti, scemi stanno a tutte parti.
0: C'è niente da fare. Sono d'accordo con te, assolutamente. Ancora qualcuno, vediamo.
4: Ruffiano!
0: No, non sono ruffiano, ragazzi. Ma se vi ricordate, la settimana scorsa mi hanno attaccato, mi hanno detto: io sono un provinciale, sto su Radio Kiss Napoli, io ho difeso i provinciali così come difendo il napoletano, così come difendo l'avellinese. Ma stiamo, almeno noi del sud Italia, non di Cassai, tutto il sud Italia, possiamo essere uniti senza dire chi è Duvomero, è quello di Piazza Garibaldi, è quello di Nola, è chi è, è Re, e basta, due palle. Ma come facciamo, cioè, ad andare avanti se poi abbiamo dei pregiudizi tra noi campani, no? Abbiamo l'ultimo, vediamo se c'è Param. Pronto?
4: Buongiorno. Ho sapere che i cavallini conoscono ciò a manganiello che Gigio. No, no.
0: È vero, è vero. E io confermo, e io confermo. Viva Avellino, viva Benevento, viva Caserta, Napoli, Salerno, viva la Campania, viva il Sud Italia, viva il popolo borbonico! Oh. No, non mi candido io, non mi candido. Mettiamo un disco e a posto. Vai.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: regole, quelle che piacciono a noi. Se voi non avete mai viaggiato, non dite delle cose che poi non ci sono. Allora, se vi dico che ad Atene, molti anni fa, io ho mangiato in un ristorante di un certo livello, il cameriere mi guardava in cagnesco perché io non avevo digerito, cioè dovevi digerire davanti a lui in modo rumoroso. Probabilmente è una cultura per far capire agli altri che ti è piaciuto il cibo. Per noi è maleducazione, cioè eruttare, ecco, per dirlo in un termine, per non dire proprio quello lì. Per loro invece è come dire grazie, ho gradito il cibo. Ok? È così. Se non siete uomini di mondo, siete stati sul caso, non parlate, ragazzi. Pronto? Sentiamo qualcuno, eh? Pronto?
1: Vediamo. Ma come? Manca lì, venga sì. A mangiare a casa tu.
0: Sì.
1: Tutto a posto, ma c'è una bellezza.
0: Sì.
1: Tutto roba buona per mangiare.
0: Certo.
1: L'ho mangiato per far capire che mi è piaciuto.
0: Sì.
1: Vive del rutto.
0: Sì. Ma no, aspetta, non esageriamo. Non esageriamo. La scorreggia no. Te la puoi tenere, magari vai in bagno e la vai a fare, ma se ti scappa un ruttino dopo aver mangiato a casa mia, magari dopo aver bevuto vino buono, io dico ok, con buona salute, cioè va bene, no, non mi offendo, perché come sono un uomo che ha viaggiato tanto e in alcuni ristoranti si sente proprio il rumorino, no? Il rigurgito, per farti capire. Ah, beh, cioè che ti è piaciuto. Pronto? No. Piace.
2: Magari a proposito, fattore cinese, mi trovavo in dall'hotel,
0: vedi?
2: Non è senti in zona cose, fanno.
0: Sì.
2: Ero orario subito a colazione, nel 10 e qualcosa.
0: Oi.
2: E se questo creatore cinese fornette fa colazione.
0: Bambino cinese.
2: 3-4 rutto parevano i fruttaioli come capano quando non li fatta.
0: Siamo un esagerato.
2: E io bello ruzzi, ma credi, non mi torno fatto. Esagerato tutto facile.
0: Vabbè, è un bambino, ragazzi. Quando scappa da un bambino, lui deve essere perdonato. È un bambino. Pronto?
3: Ya, mangani, fornisci.
0: Ma è vero, ragazzi.
3: Quindi 8 tavernelle che le 99 che le.
0: Ma poi davvero? È proprio così. Aspetta, no, no, no. Allora, ragazzi, sul vino, va da sta. C'è mio suocero, 88 anni, fa ancora il vino con le sue mani. Non sto scherzando, ed è un vino artigianale al 100%. E se vieni a casa, ti faccio assaggiare quel vino e dopo fai quel rumorino, io ti dico anche, ti è piaciuto? Sì. Cioè, ma perché quando un bambino è piccolo, un neonato, cosa si fa per farlo digerire? Si danno delle piccole pacchette sulla spallina, ma se non fa il ruttino, non si può mettere lì nella culla. È pericoloso, perché può avere un rigurgito. Ed è la stessa cosa. Quando io sto a casa e non faccio il ruttino, viene mia moglie, ti pama una pastetta sulla spalla. Allora io... Ok, adesso vai a dormire. Pronto?
4: Manda, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: A me se scappa una scorreggia mentre mangio, è quasi probabile che mi cago sotto.
0: Che schifo! Non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando di una cultura internazionale, ok? Che ti permette di poter fare quel rumorino lì, ma senza essere maleducato. E quel rumorino lì significa che hai gradito il pranzo luculliano. Ecco, pronto? L'ultimo.
5: Ma che stai dicendo?
0: Ma com'è che stai dicendo?
5: Ma che stai dicendo?
0: Ah, ma sei tu? Io che fosse un WhatsApp, guarda. Giuro.
5: Sei veramente un personaggio. Buongiorno, Pipistrello.
0: Gianluca, buongiorno. Ma tu mi vuoi dire che non sai di questa cultura?
5: Ma quale
0: greca?
5: Cultura? Ma quella cultura greca?
0: Ma veramente? Allora, ma ragazzi,
5: ma
0: no, io qui.
5: Ma un po' di contegno.
0: Ma quale contegno? Ma guarda che fa parte della vita, dell'organismo.
5: Cioè, tu stai a casa dove la paura signora Rachele ti fa tot solo.
0: No, vabbè, ogni tanto perché io.
5: Tuttino.
0: No,
5: io
0: un po'.
5: Che sei un creatura, che sei un neonato.
0: No, c'è un po' di esofagite da reflusso. Allora lei.
5: Pure. Che schifo.
0: Ma tu lo sai che c'è.
5: Mamma mia.
0: Com'è che schifo? Io mi brucio il stomaco ogni tanto, ma c'è io capiscon.
5: Mamma mia. Capiscon, senza. Non
0: capiscon. Ma tu lo sai, in napoletano capiscon.
5: Capiscon.
0: Sentiamo un po' se qualcuno ci può illuminare.
5: Ma che illuminare? Ma smettiamo. Ma un po' di contegno, soprattutto nei luoghi pubblici. Sei da solo,
0: no, ma
5: voglio capire se era su un. Prendi una bibita gassata
0: e allora ti viene rutto libero.
5: No, no, come quanto fantozzi.
0: Ricordi?
5: Quello è fantozzi. Sei da solo, ci può stare,
0: ecco,
5: ma se stai di fronte a delle persone, devi evitare.
0: Ok, in Italia, scusa. Ma se vai ad Atene,
5: ma perché già a sta Atene?
0: No,
5: cioè, io sto in Italia, scusa, sto qua.
0: No, stiamo parlando di Atene.
5: Sto a casa tua, se sta Rachele, fai finisco di bere.
0: No, lo puoi fare, a casa mia lo puoi fare.
5: Ma non lo faccio,
0: ma lo puoi fare tranquillamente. Anzi, per me è un motivo di grande sincerità,
5: sincerità
0: non mi devi nascondere niente, neanche il rutto, niente.
5: Questo è un altro discorso. ma non mi posso mettere. Tu vieni a casa mia, ti metto a fuoco tutto.
0: Ma perché ti offendi?
5: Cioè, sì, mi offendi, mi fai schifo. Cioè, perché tu.
0: Ma io mi metto la mano anche sulla bocca, non è che.
5: Metti la mano sulla bocca.
0: Sentiamo qualcuno, pronto?
6: Pronto?
0: Sì, domani.
5: Felice, scusami, tu quando bevi il vino fai il ruttino?
0: Felice?
6: Pronto?
5: Felice, quando bevi il vino a casa tua a Montefalcione, con Alba fai il ruttino?
6: No, non faccio il ruttino. Bravo, però Felice. Quando vengono degli amici e gradiscono il pranzo, fanno leggermente un rutto. No.
0: Hai visto? Hai visto?
5: Leggermente.
0: Eh beh, però, anche ho detto leggermente, vale. si fa.
5: Felice, non si fa, andiamo avanti. Hai visto? Andiamo avanti.
0: Solo tu non fai il ruttino davanti.
5: Ma non. Cioè, uno cerca di evitare, se dovesse venirti da un punto di vista fisiologico,
0: esatto,
5: e cerchi di evitare o te ne vai in un'altra parte che non
0: sì,
5: prende nessuno.
0: Però se sei ad Atene e non
5: ma
0: fai...
5: non ci vado ad Atene, non ci sto.
0: Dovessi andare ad Atene, vabbè. Vai lì e non fai il ruttino. I camerieri ti cacciano quasi fuori perché dicono: ma com'è, non ti è piaciuto?
5: Anche modo di venire a calci che te ne hai fatto il ruttino.
0: Sì. Basta? Mannaggia, e sul ruttino dobbiamo salutarvi. Ok, vi diamo l'appuntamento domani.
5: Tengo che ruttino, tengo il batte lo sport.
0: Lo so, hai voglia. Lì c'è stata un'indigestione. Due ruttini.
5: Un ruttino, una colonna, un ruttino.
0: E o parla la luce.
5: Mettila, non offendere.
0: Ma io lo vedo da internet.
5: Non offendere.
0: No.
5: Smettila.
0: Vabbè, lo so che ce l'hai a fantacalcio.
5: Smettila,
0: lo so.
5: Vai.
0: Vabbè, saluto Nellino Iorio, tra poco le news. No, scusate. What you, son of a boo?
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno a tutti. Da parte di Riccardo Chiatopano in apertura, tragedia a Varcaturo nel napoletano. Roberto Ancona, 22 anni, di San Cipriano d'Aversa, è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla statale 7 Quater. Il giovane viaggiava con un amico di 20 anni a bordo di una Volkswagen Golf finita contro un guardrail per cause ancora da accertare. Scesi dall'auto per segnalare l'incidente agli altri automobilisti, il 22enne è stato travolto da una vettura di passaggio. Inutili i soccorsi, sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri di Giuliano e Barcatura. Ancora cronaca, maxi blitz anticamorra all'alba tra Caivano e Casoria. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 34 persone ritenute appartenenti al clan Angelino. Gli indagati sono gravemente sospettati a vario titolo di associazione camorristica armata, traffico di droga, estorsione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Cambiamo argomento, un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al bar Moccia in via Posillipo a Napoli. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato il The Horse del locale dello storico marchio partenopeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio e sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto ed accertare l'origine delle fiamme. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina, con gli azzurri in vantaggio al 22esimo con Billy Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. Ad inizio ripresa però arriva il pareggio viola con un tiro di Jimenez dal limite deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei due portieri Milinkovic-Savic e De Gea per l'1-1 conclusivo. Il Napoli sale così a quota 7 punti al 9° posto in classifica. Sentiamo ora un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
12: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'aria.
11: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Amici di Kiss Kiss Napoli, buongiorno, ben arrivati al bar dello sport. Inizia questa settimana dove ovviamente c'è ancora tanta delusione, amarezza per il pareggio a Firenze, un pareggio dalle mille sfaccettature che però relega il Napoli, diciamo così, nella metà della classifica. In 5 giornate il Napoli fa 7 punti, è distaccato di 6 punti dalla vetta occupata da Roma e Inter, allungano Juve e Milan che hanno vinto, la Roma, come perde a Frosinone, attenzione al Frosinone perché adesso ci saranno 2 settimane di sosta, e quando si ritornerà a giocare il 10 ottobre il Napoli ospiterà al Maradona proprio il Frosinone. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, siamo pronti qui per discutere di quella che è stata una partita che, ribadisco, ha lasciato molta amarezza, delusione, mancanza di aspettativa positiva. Pensavano tutti che il Napoli potesse replicare il successo con il Bologna e iniziare decisamente una risalita in classifica. Questo non è avvenuto. Il pareggio 1-1 è frutto di una prestazione, diciamo, del Napoli, io credo sufficiente, ma si aspettava forse anche Allegri qualcosa in più. È mancata, diceva Allegri, cattiveria, è mancato veleno. Voglio salutare Nellino Iorio che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Sono tantissimi stamattina, il bar ovviamente affollatissimo, per esprimere le vostre opinioni. 081 546 6873 e arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 00100. La solita preghiera quando sono giornate così calde come quella di oggi: vi prego di scrivere messaggi brevi, se non sono costretto ovviamente a tagliarli o non poterli leggere tutti, e essere negli interventi molto molto brevi. Comincio da Vittorio da San Valentino che ci scrive: devo entrare per lavoro, ti dico solo questo, devo cambiare, ecco qua, Lucca ha fatto il settimo difensore della Viola, ha ostacolato Favasuri, Benino Lang sfortunato sulla deviazione, forza Napoli. Il Napoli è scarso, ci scrive, prendiamo coscienza di questo, ce lo scrive Enzo. Uomini senza emozione, senza amare Napoli, non si va da nessuna parte, Ciro da Made in Sud. Complimenti, Vigliotti, sono, eccolo qua, visto che vedo troppo lassismo in campo, sicuro che non ci siano problemi nello spogliatoio tra senatori e nuovi arrivati, ci scrive Vito. KDB è un'illusione di 10 milioni l'ordi l'anno, l'abbiamo pagato 2 milioni e mezzo a giocata, da panchinare subito, Francesco Savona. E poi Gianluca, quest'anno gira poco e male, Enzo da Maddaloni. Buon inizio settimana a tutta la famiglia del bar, Enzo dalla gelateria di Rapallo. Gaetano da Pomezia che ci scrive: che tristezza, Allegri prigioniero delle proprie paure, fallimento, Vergara out perché non è entrato, li trasmette anche alla squadra. Sono molto preoccupato e deluso, vorrei capire in questo Napoli a cosa servono Lucca, De Bruyne e Noah Lang. Ragazzi, io stamattina, ecco, è così, è veramente, c'è grandissima amarezza, c'è delusione, c'è sconforto, ma siamo alla quinta giornata. Io ribadisco, non voglio essere ottimista per forza, vengo subito da Gianluca e Tommaso che sono in linea, vi esprimo soltanto velocemente il mio pensiero e poi continuiamo a confrontarci. Il Napoli, quando si dice il Napoli non fa pressing, non va, gioca con intensità, cioè, il Napoli non ce l'ha. Il Napoli, se ha il centrocampo con Lobotka, De Bruyne e Gilmour, non può andare in pressing, non può andare in pressing con Politano, non può andare in pressing con Rachmani, con Rafa Marin, con Spinazzola che ieri non c'era. Cioè c'è una questione anche fisica, una squadra un po' di passo e fa fatica, siete tantissimi ragazzi, senza voglia. Lucca, mi chiedo come gioca a calcio, ecco, c'è anche questa sorta di accanimento nei confronti di Lucca. Lei che è un competente di basket, come lo vedrebbe Lucca nel roster del Napoli Basket? Ecco, vedi, Lucca è l'insufficienza calcistica per eccellenza. Buongiorno al bar dell'Elo da Quarto, se questo è il centenario del Napoli sarà un anno di calvario. De Laurentiis ci ha regalato un allenatore antico, superato, fai presto a esonerarlo. Io lo sto dicendo, presidente, sta buttando via un campionato per recupero di acquisti sbagliati, ci vogliono 3 acquisti cominciando dalla punta, Marco Dal Vomero. Insomma, la situazione, come vedete, è abbastanza calda. Caro Gianluca, il tuo nome è una garanzia, vai, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Anche Forza a
0: te,
1: Napoli.
0: Anche a te, ragazzi.
1: Allora, avvocato.
0: Mamma mia, che sta succedendo qua al bar, centinaia di messaggi qua.
1: Ma il problema purtroppo il Napoli più di questo adesso non può fare.
0: È quello che penso io.
1: I tifosi si sapigliano con Luc, con Alanga, con Pingo Palla, con chi da chi da. Non adesso, in questo momento storico, più di questo non può dare.
0: È quello che penso.
1: Poi
0: io.
1: La mia paura è una sola, che questi giocatori non hanno voglia, non lo so. Ci sta una scena emblematica nel secondo tempo, quando il Napoli batte un fallo laterale nella metà campo della Fiorentina nel secondo tempo, battono il fallo laterale, passaggio, palla recuperata dal... Ma come si fa?
0: Sì.
1: Cioè tu batti fallo laterale, non so se ve lo ricordate questo particolare, del secondo tempo.
0: Sì, c'era un primo piano, c'era un primo piano, se me lo ricordo perfettamente.
1: Batti fallo laterale, cioè un passaggio, già recuperata palla Fiorentina, cioè proprio senza voglia, senza...
0: Sì,
1: senza,
0: poi, non so, poi possiamo parlare, caro Gianluca, caro, ne approfitto, perché io ripeto, il mio computer davanti ai miei occhi sembra una sorta di slot machine, no? con i messaggi che si susseguono uno sull'altro e che ovviamente scavalcano i precedenti. Vogliamo discutere del non ingresso di Vergara? Allegri si è preso la sua responsabilità, l'ha spiegata questa cosa. Cioè, a domanda secca, stavolta, l'altra volta ci lamentavamo che non c'erano state domande su Vergara, ma ce ne sono state due domande su Vergara in conferenza stampa. E lui spiega, dice, io ho voluto tenere De Bruyne in campo perché mi aspetto da De Bruyne sempre la giocata particolare. Lui la spiega, uno può essere d'accordo e non può essere d'accordo.
1: Rispetto al mutismo di tanti di tempo fa, almeno questo ci spiega la sua motivazione, sbagliato o esatta che sia, però ce la spiega. Però il cambio di Anghissà all'89 che è entrato e poi si è fatto una malata voto.
0: Sì, quello è da discutere. Là andiamo a discutere. Se Anghissà rimane per tutta la settimana, abbiamo letto i report del Napoli.
1: È tutta la partita in banchina.
0: No, rimane ai margini della preparazione, che ha fatto preparazione differenziata, personalizzata,
1: tutto
0: eccetera.
1: Quello che volete.
0: Si è riunito al gruppo il giorno prima, se lo porta, va in panchina, entra e se fa male. Anghissà rimane.

0: Emma d'Ercolano in campo. Io non mi offendo, perché Luca, io non lo conosco neanche a Luca, non ho neanche il piacere di avergli stretto la mano a Luca, non è questo il punto, non è una questione, è una questione a me da un po', mi dispiace l'accanimento personale, ecco, quello non è carino. Saluti a Mauro e Antonio. Andrea da Berna, un po' lungo il messaggio: dopo ieri l'animo mio di tutti i tifosi del Napoli è caduto in un baratro profondissimo. Poca cazzimma di vincere le partite, scelta dei cambi senza senso. Non credo che il problema fondamentale sia Allegri, ma la mentalità di questa squadra. Quest'anno paghiamo le macerie lasciate da Conte, Enzo da quarto. La cosa più preoccupante di ieri è stata la totale mancanza di voler vincere, la netta sensazione di essere già rassegnati in una stagione anonima, ci scrive Ciro. A Surgere, Vergara, salvatore della patria, è il crollo verticale di questa società. Sento dire con il ritorno degli infortuni cambia qualcosa, ma quindi dobbiamo attendere il ritorno di Scott McTominay. Io ricordo sempre, per carità, io faccio cronaca. Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos, Giovane, Anghissa. Io sto parlando di mancanza di ricambi, insomma, voglio dire, sotto questo aspetto. Antonio da Trentola, buon Napoli. Ecco, difesa migliorata, sfortunata sul rimpallo, non dimenticare il rigore non dato su Højlund. Ormai i rigori, ragazzi, avete visto la trattenuta anche dell'Atalanta, quella su Højlund, non si fischia più niente. Siamo passati da una parte all'altra, il VAR è come se non esistesse più. Ci chiediamo perché il Napoli non ha condizione fisica. Vi ricordate gli allegri allenamenti dei ritiri estivi? Calciatori tutti contenti, ecco i risultati. Tommaso, vengo da te, buongiorno.
1: Sono avvocato, buona settimana.
0: Tommaso, abbiamo iniziato bene sta settimana.
1: Come di pazienza, praticamente il signor Allegri è alle dipendenze del signor presidente.
0: Beh, Allegri è un dipendente del Napoli.
1: Però Allegri si non si fa sentire, hanno governato, si fa la cartella e se ne va.
0: Perché inizia la scuola?
1: Praticamente. I giocatori che sono infortunati, quelli che possono rientrare più presto, nei 3 settimane, sono giocatori che una volta che sono rientrati hanno un miglior ritmo lavoro, non è che entrano e cagliano a battaglia.
0: Ci vuole un po' di tempo anche per loro.
1: Questo la responsabilità è di uno solo, del presidente e di Manda, ho detto già ieri quando ho chiamato.
0: No, ho capito, il tuo pensiero, il tuo pensiero è chiaro.
1: Abbiamo paura del Frosinone al quale abbiamo dei nostri giocatori. È chiaro, gli
0: non ti arrabbiare Tommaso, non ti devi arrabbiare,
1: il discorso è che non c'è la reazione o presidente perché non interviene.
0: L'ha detto all'inizio stagione che Napoli non avrebbe potuto fare mercato se non uscissero tanti giocatori per il problema anche delle liste. Come scritto giovedì, Anghissa non vuole giocare, invece ci scrive Gennaro. Non fare risultato positivo anche se abbiamo pareggiato e affrontare una sosta è sempre deleterio. Ci saranno 2 o 3 settimane di chiacchiere, lamentele. Diego il terzino ce lo scrive. Michele da Sant'Arsenio: è una squadra stanca, vecchia, bisogna rifondare partendo da Vergara e Favasuli, per quest'anno ci dobbiamo abbracciare la croce. Il lunedì il bar è sempre amaro, iniziare una nuova settimana, poi il Napoli ci mette anche il suo. Saluti a tutti dagli nostri amici della falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Avvocato, io penso che giochiamo senza attaccanti, perché le poche occasioni che abbiamo dovremmo concretizzarle, ce lo scrive Renato. A tutto il bar, Gianluca, perché nella nostra partita non è stato effettuato il cooling break, mentre quello del pomeriggio sì, bisogna chiederlo a Doveri, Francesco TDG. E poi il problema è troppo lenti, troppo prevedibili, troppo disuniti. Buongiorno, il Napoli sta giocando senza attaccanti, Højlund e Luca non fanno gol, questo è il problema di Allegri, Gennaro da Somma. Poi buongiorno al bar dello sport, semplicemente deprimente. Il Napoli, deprimente, ce lo scrive il nostro amico che però non si firma, Ennio. Vado da Raffaele, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, buongiorno, Raffaele da Firenze.
0: Raffaele, raccontami un po', sei andato a vedere la partita?
2: No, io non ci vado più allo stadio.
0: A Firenze anche ieri si sono distinti come i tifosi della Juventus, si sono distinti quello che è successo durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, si sono distinti. Fatto bene la Juve a fare un comunicato contro i tifosi, non credo che la Fiorentina abbia fatto altrettanto. Vai.
2: No, ma

0: comunque qua allo stadio non si può andare più, soprattutto alcune partite come quella contro il Napoli, è il peggior stadio d'Italia. E nulla, Gianluca, questa è una squadra, e lo ripeto, sono velocissimo, è una squadra da rifondare. È una squadra da rifondare, nella testa dei giocatori non c'è più quella grinta, quella voglia di portare a casa il risultato, quella cattiveria che solo l'anno scorso riuscivamo ancora a trovare grazie a un allenatore che ha dato il massimo. Questa non è una squadra da ricostruire sulle macerie di Antonio Conte, è una squadra già che era devastata e grazie a Conte ha fatto quello che ha fatto, solamente diciamo con l'atteggiamento giusto che lui dava agli uomini che andavano in campo. Questa è una squadra da rifondare, i vari Anghissà che non rinnovano, Lobotka, insomma tutti i giocatori che hanno dato il massimo li ringraziamo, ma è una squadra da rifondare. Non ce n'è più, non ce n'è più nella testa. Allegri lì perché il presidente gli ha chiesto di
1: una gestione di questa rosa che oltretutto dati alla mano è anche la più, diciamo così, vetusta tra virgolette della Serie A, e su questo è un dato di fatto oggettivo.
0: Avrei piacere di sentire veramente qual è il suo punto di vista sulla squadra.
1: L'ho detto e te lo ripeto Raffaele, lo dico in radio, io non mi aspetto in questo momento con la condizione anche della squadra e la sua tipologia fisica, strutturale, non mi aspetto molto molto di più. In che senso? Nel senso che io non mi aspetto un Napoli che va a prendere alti gli avversari. Questo Napoli non lo può fare, secondo il mio modesto parere. Non lo può fare, non può andare ad aggredire alto. De Bruyne, per esempio, ha giocato una partita con il Bologna, è stato considerato uno dei migliori in campo, perché ha giocato, ha performato, è andato oltre quelle che sono le sue capacità, le sue diciamo così doti naturali, andava a pressare alto. Alla fine De Bruyne è arrivato con i crampi a fine partita, era una partita particolare, ma il Napoli difficilmente può andare ad attuare una cosa del genere. Ricorderete la partita col Como, no? Che si giocò in condizioni ambientali clamorose. Il Napoli non ce la poteva fare ad andare ad appressare in quella maniera. Contro il Frosinone si gioca alle 12:30? No, caro Antonio, alle 20:45. Credo che l'apice del problema siano gli esterni, non creano superiorità, poi mettici pure la testa dei calciatori, la mancanza dei big, ci scrive Antonio. Dopo la sesta partita giocata vedo, anche se molto lento, un miglioramento del gioco. Anche De Gea ha fatto parate. Argomento Lucca: non ha posizione in campo, non la cerca, non è mai possibile, questo giocatore è arrivato da Udine e non sa più giocare. Gian Piet ce lo scrive. Ma adesso il VAR sbaglia comunque, costringono a fare falli, tanto non li puniscono, ce lo scrive Sasà. Come Amara Stuppana stamattina, hai ragione caro Enzo, state calmi e senza preoccupazioni, che tra un mese e 20 giorni Allegri mette la classifica a posto. Volevo approfittare per salutare Vergara, ce lo scrive Salvatore da De Angelis. Prima di andare da Alfonso ricordo che ci sono ben 10 giocatori del Napoli nazionale, oltre Favasoli con l'Under 21, Vergara e Di Lorenzo che sono con la nazionale, De Bruyne con il Belgio, venerdì ci sarà proprio Italia-Belgio. Pensate che l'Italia gioca 4 partite in 11 giorni, con il Belgio, la Nations League, con la Turchia, con la Francia e poi di nuovo con la Turchia. Dicevo di De Bruyne, Olivera con l'Uruguay, Gilmour con la Scozia, Noah Lang è andato con l'Olanda, Lobotka con la Slovacchia, Milinkovic-Savic con la Serbia, Højlund con la Danimarca. Poi non ci sono gli infortunati Meret, Anghissa e McTominay, e poi soltanto Rachmani non è andato in nazionale perché ha rinunciato alla convocazione del Kosovo. Alfonso, buongiorno.
2: Buongiorno, io voglio fare una critica ma costruttiva più che
1: come sempre, vai.
2: Perché io sono tifoso del Napoli a prescindere, sì. Perda, vinga, preferisco che vinga sempre, però noi non possiamo giocare con un povero centravanti da solo messo in un prato tutto solo e senza essere accompagnato da nessuno. E secondo me i reparti stanno molto distanti l'uno tra l'altro, secondo la mia opinione. Io faccio un po' di calcio, lo faccio, sì. Qui lo vedo. Poi volevo fare un plauso a un ragazzo che si chiama Giuseppe Ambrosi.
1: Ah, sta giocando benissimo col Modena, eh?
2: Un paesano, io sono di Castelnuovo, sono Positano nato.
1: Sta facendo molto bene a Modena, ha segnato mi pare già 4 gol.
2: Devo ringraziare il signor De Laurentiis che lo dà sempre in prestito per fare soldi. I giovani vanno valorizzati nella propria città. I giovani vanno fatti giocare. Ambrosino quest'anno farà più gol degli altri anni. E un perno principale del Modena e io penso che sia stato sbagliato mandarlo via, come Gaetano, come Capriglio, come i tre giovani che sono andati al Bari, e dobbiamo avere coraggio.
1: I giovani in campo, grazie Alfonso. Grazie Alfonso, ti abbraccio. Sì, sta facendo molto bene Ambrosino, è sempre nel tabellino dei marcatori con il Modena. Perché far entrare Anghissa in quello stato quando è Vergara pronto? E ripeto, Allegri l'ha spiegato. Maurizio da Scafati, non bisogna vincere ogni anno, per carità, ma rendersi ad essere svogliati dopo 5 giornate ci lascia perplessi e sconfortati. Buongiorno, io lo dico da mesi, l'obiettivo è fare quarti, ne restano 35 e non è facile. Cagliacon, Insigne, Koulibaly, Mertens, vedi l'anno dopo è storia, ci voleva un cambio. Antonio dall'Austria, secondo me la differenza, ci scrive il nostro amico, sta dall'Olanda, Domenico dall'Olanda, sta anche nella grinta che trasmette Allegri. La settimana scorsa disse non c'è da parlare, col Bologna bisogna vincere e basta, a mio avviso questo dovrebbe valere per tutte le partite. Buongiorno a tutti, abbiamo sempre detto che Scott è la colonna portante del Napoli, aspettiamo che torna lui, Vergara forse l'ha voluto preservare per farlo stare sereno per la sua prima convocazione nazionale, ce lo scrive un nostro amico. Poi buondì Gianlucone, sarò brevissimo. Giovanni Manna, che in conferenza dice che Luca è forte di destra, sinistra e di destra, è un problema, è un pericolo per il futuro del Napoli, ce lo scrive Antonio il Criticone, molto duro. Vado da Danilo. Danilo, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.
1: Ciao caro,
3: forza
1: buongiorno.
3: Napoli prima di tutto.
1: Grazie a te, mio
3: sempre
1: caro.
3: Forza Napoli.
1: Un abbraccio.
3: Allora, esatto. Io volevo fare una, cioè volevo chiedere una cosa, ma dopo la scelta di questo allenatore,
1: sì,
3: che aspettavamo veramente altro di quello che stiamo vedendo?
1: È una domanda che fai a me?
3: È una domanda che faccio a te.
1: Allegri, io secondo me in questo momento Allegri sta cercando.
3: Sì.
1: Allora, premesso il fatto che c'è stata, ribadisco, quello poi ci sta, anche la Juventus ne ha subiti tantissimo, noi ne abbiamo già subiti tantissimo l'anno scorso, un coefficiente di difficoltà dove tu perdi pronti via, buongiorno McTominay, Anghissa, eccetera, eccetera, sicuramente un coefficiente di difficoltà in più. Questo voglio dire come coefficiente. Ma Allegri sta gestendo, secondo me, o prova in questo momento, in questa fase, a gestire un inizio di stagione che non è stato facile, che non è stato semplice, che il Napoli, io ribadisco, sto facendo cronaca, il Napoli incontra Inter, Como, Arsenal, va a giocare a Firenze con la Fiorentina rilanciata, ma non un calendario semplicissimo, e sta cercando di gestirlo, lo sentite anche nelle sue dichiarazioni. Quindi questo è il mio pensiero.
3: Allora, io dalla scelta dell'allenatore avevo detto una cosa. Io sono tifoso innamorato.
1: Certo.
3: Allora, da quando aveva scelto l'allenatore avevo detto, come una forma di protesta mia personale, non faccio l'abbonamento.
1: Non sei stato il solo.
3: Abbonamento, però giustamente da tifoso e quant'altro ho rinnovato tutti gli abbonamenti televisivi e non.
1: Ok.
3: Però si sta avverando quello che avevo già pensato. Allora, questa squadra, a prescindere che ci sono le colpe della società, è nonno. Allora, questo allenatore fa questo tipo di calcio da sempre. Io vedo tutte le partite di calcio possibili e immaginabili. E quando vedevo la sua Juve, il suo Milan, le squadre, io giravo perché non ce la facevo, cioè era proprio brutto vederla, era proprio brutto. E si sta avverando la stessa cosa. È possibile che i nostri attaccanti devono toccare palla a 50 metri dalla porta? Dimmi chi deve segnare e come deve segnare, se non si mettono in condizione. Luca avrà le sue pecche, perché secondo me tutto era fatto tranne con giocatori di calcio, però se lo metti in condizione io penso che pure per sbaglio una palla da end. Penso qua non ci sono proprio le condizioni. Io vedo che i giocatori già dalla prima partita che facevamo in casa che non sapevano cosa fare. Io vedevo Lobotka che si sbracciava, che non si girava intorno. Allora, noi sappiamo, le squadre giocano a memoria in base a quello che fanno durante la preparazione, durante la settimana. Io vedo che il Napoli qua è affidato, cioè tipo autogestione quando giocano.
1: Ok.
3: Quindi una mentalità, la mentalità blocco basso, poi ripartiamo, sì, però poi va alla fine, ognuno va.
1: Il problema è che tutto, probabilmente dobbiamo anche cercare di ottimizzare quelle poche occasioni che abbiamo. Ieri De Gea è stato miracoloso in due occasioni.
3: Il calcio va in un'altra direzione.
1: Certo, per carità. Ma lo puoi fare con quei giocatori che ha il Napoli?
3: Sì.
1: Lo puoi fare secondo con i giocatori che ha il Napoli? Secondo te puoi fare quel tipo di calcio? Adesso Allegri o non Allegri?
3: Stiamo parlando di giocatori che fine l'anno scorso hanno fatto un secondo posto, hanno vinto una Supercoppa, quindi penso che sta nelle corde loro. E se oggi sembra che non sta più nelle corde, vuol dire che un po' a capo questa cosa è venuta un po' meno. Cioè, noi stiamo parlando di giocatori che
1: è chiaro.
3: Non
1: hanno
3: mai fatto niente. Io penso che il palmarès
1: ci sarebbero oggi bisogno di ore di nostro confronto e di Bar dello Sport per poter dare spazio, perché giustamente ognuno di noi, parlo anche di voi, grazie Danilo, ti abbraccio che devo andare in pubblicità, ognuno di noi vuole argomentare il suo pensiero, cioè quando il Napoli oggi ti lascia questo senso di amarezza, di delusione, stiamo cercando tutti quanti di dare una giustificazione, un'argomentazione a quello che succede. Rosario ci scrive: credo da profano che tutti quelli che hanno vinto lo scudetto con Conte dovevano essere sostituiti. Ieri il Napoli ha giocato bene, ha perso per un tiro deviato che andava fuori. Molti dimenticano l'orario in cui si è giocato, troppo caldo, hai ragione. Raffaele da Frattamaggiore: sta gestendo e meno male. 5 partite, nono posto in classifica, 6 punti alla vetta, 7 gol fatti e 6 subiti. È una squadra da Champions. Perché prendersela con Allegri, Lucca o altri? In questo momento il Napoli ha grosse difficoltà tecniche, il livello è mediocre. Dobbiamo avere pazienza, ci scrive Andrea. Non è vero che Allegri fa sempre lo stesso calcio, faceva blocco basso, qui fa blocco basso, ce lo scrive Antonio. Pasquale da Caserta: il problema del Napoli è l'attacco, o il Lunde e Lucca che non vedono la porta. Oggi è San Matteo, quindi auguri a Matteo Politano, forza Napoli, sempre. Auguri al nostro amico Matteo Politano, che ieri ha giocato bene, come ha giocato bene anche Gilmour, ha fatto una buona partita anche Gilmour, ha giocato bene Politano, ha giocato bene Olivera secondo me ha giocato bene Favasuli quando è entrato. Nellino, qua è veramente clamoroso. Andiamo un attimo in pubblicità, prendo fiato, chiedo a Gaetano di aspettare un secondo, torniamo subito con il Bar dello Sport.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
11: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
10: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
11: Aperti la domenica mattina.
12: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nellino Iorio in cabina di regia che sta letteralmente impazzendo per raccogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. C'è Gaetano, c'è anche Gennaro, tra poco arriverò da Gaetano che aspetta in linea e io continuo. Allora, innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione clamorosa anche di stamattina al Bar dello Sport, che è un segnale evidente, no, della reazione da parte vostra, nostra, di questa situazione di impasse che lascia il Napoli dopo 5 giornate di campionato a metà classifica a 7 punti. Negli ultimi 10 anni il Napoli non ha mai fatto così poco in classifica, in avvio di campionato. Ribadisco, lo dico sempre per motivi di cronaca, Inter, Roma, Fiorentina, scusate, Inter, Como, Fiorentina, Arsenal in Champions. Insomma, non è stato semplice, gli infortuni hanno ulteriormente diciamo reso ancora più difficile la situazione. Pasquale da Casetta, il problema non è il Napoli ma è l'attacco. Massimo da Sclere, dalla Svizzera, io penso che il 4-3-3 non vada bene per questa squadra, bisogna cambiare modulo. Poi KDB per tutta la partita, Vergara in panchina. Bava ha pure spiegato, ma Vergara e Favosura sono gli unici che entrano a mille. Lucca no come, Tanghissa si stira di nuovo, ma su tutta la mancanza di fame. Carmela da Torre del Greco, secondo me, ci scrive, paghiamo per i danni che fanno i procuratori al calcio italiano. Penso che con Lucca e pure con Milinkovic sia stata fatta una tarantella tra procuratore, allenatore, Nicola da Ischia Porto. Il Frosinone visto ieri farà 4 gol al Napoli, inizierà una crisi dalla quale non usciremo più, Carlo. Speriamo di no, anche se il Frosinone sta facendo davvero un miracolo. Frosinone, Cagliari, Lazio, ecco, bisogna fare i complimenti a loro che stanno facendo non bene ma benissimo. Gaetano, buongiorno, eccoci.
14: Buongiorno avvocato, Gaetano dalla provincia di Bergamo.
1: Ciao Gaetano.
14: Io, se posso esprimere il mio parere.
1: Ma devi.
14: Secondo me abbiamo bisogno, prima cosa, di un po' di fortuna. Anche perché se guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, ieri, se non c'era la deviazione del nostro difensore.
1: Io, se devo dare ieri una responsabilità gestionale della partita, e sull'approccio del secondo tempo, i primi 5-6 minuti non sono stati molto lucidi da parte del Napoli, si è tirato troppo indietro e poi è capitato quell'infortunio, ecco, quello non mi è piaciuto.
14: Sì, però dico, se non ci fosse stata la deviazione, il pallone, perché poverino, sì, pure Milinkovic c'era arrivato ma non è riuscito, sì, quindi non ha colpe. Io penso che oggi parlavamo di un'altra cosa.
1: Assolutamente.
14: Sì, sarebbe stata sempre una vittoria molto risicata, però comunque un miglioramento si è visto in queste partite. Certo. Io penso che, a parte la sfortuna che abbiamo, che stiamo subendo tra infortuni, le palle che non entrano, la palla traversa, io penso che i giocatori devono ancora capire di entrare nel mood di Allegri.
1: Può essere che ci voglia ancora un po' di tempo, ma resta l'amarezza, hai detto tu. Insomma, la prestazione non è che è stata completamente negativa, resta questa sorta di insoddisfazione per non essere riusciti a fare quel guid in più, quel guizzo per poter rilanciarsi.
14: Io dico solo di avere ancora un po' di pazienza.
1: Vediamo.
14: Ormai noi ci siamo abituati a vincere, però quest'anno sarà un po' più dura. Dobbiamo avere pazienza.
1: Vediamo, Gaetano. Grazie, Gaetano. Un abbraccio anche a te. Abbiamo fatto lo stesso errore 3 anni fa. La squadra andava sfoltita e ricambiata. Serviva energia nuova. Abbiamo poca energia e infermeria già piena. Enzo ce lo scrive. Spero di no, ma penso che Anghissa si sia stirato. Se si va da casa nella corsa all'indietro, si teneva l'inguine. Sì, ma l'ha detto anche Allegri, non sappiamo l'entità. Buongiorno, Napoli ha vinto scudetti con 2 scudetti, Osimhen e Lukaku, manca il centravanti di sfondamento. Vito da Napoli, perché l'Inter ha ancora fame e il Napoli no? È solo un problema di età media. Vincenzo da Napoli. Mimmo da Marcianise, stiamo buttando la croce addosso al ragazzo Lucca, ma anche Holund che cosa ha fatto? Ieri i migliori sono stati quelli della vecchia guardia, ci scrive Antonio. Ci siamo anche che non riusciamo a fare un cross, anche questo ci scrivono i nostri amici, nello specifico Lorenzo, anzi Sa63. Gennaro, vengo da te, buongiorno.
15: Buongiorno a lei.
1: Ciao caro.
15: Senta, io vorrei dire, consigliare uno scambio a gennaio, se è possibile.
1: Sì, mo chiama Manna
15: nel Modena e dare
1: Ambrosino,
15: questo Lucca,
1: okay,
15: al Modena.
1: Ah, ok, scambio Lucca Ambrosino.
15: E poi un'ultima cosa.
1: Sì.
15: siccome io abito a Marianella,
1: sì?
15: C'è quel campo di Marianella.
1: Che fine ha fatto? Ma che fine ha fatto?
15: Si può fare un centro sportivo che il Napoli sogna da parecchio tempo. Chi è il proprietario? Chi è
1: la curatela del fallimento del Napoli?
15: Sapere, perché c'è. Sì. Siamo abbandonati.
1: Immagino in che condizioni si trovi questo campo a Marianella.
15: Ci ha giocato, ci vennero i vari Careca, i vari Alemão, ai tempi.
1: Adesso non lo sa chi lo gestisce, no? È abbandonato?
15: Se non lo sa lei, lo posso sapere io.
1: No, vabbè, ho fatto una domanda.
15: Di chi è il comune?
1: No, non è del comune, è della curatela.
15: Gli alberi di Sterpaglia.
1: Lo so, immagino.
15: Abbandonati. Consiglieri comunali, comune.
1: Hai ragione.
15: Non se ne occupano.
1: Hai ragione.
15: Allora, De Laurentiis, vuole un
1: no, non lo volle. All'epoca non lo volle. All'epoca, Gennaro non lo volle all'epoca, fu offerto subito all'inizio della sua gestione del Napoli dalla curatela fallimentare del Napoli, ma non legittimamente non lo richiese. T'abbraccio Gennaro, grazie.
15: Va bene, grazie.
1: Un abbraccio a te. Allora, come mai non vanno a allenare le squadre di Serie A? Facciamo i tifosi. Buondì, ieri l'animo mio di tutti i tifosi è caduto in un baratro profondo, ce lo scrive Mauro. Mi spiegate questi gol e queste azioni, chi le deve fare? Il problema è che in questo momento abbiamo due mediani e un rifinitore che non rifinisce. Siamo un po' corti a centrocampo, questo è vero, siamo un po' corti a centrocampo. Buongiorno, ci scrive il nostro amico, in parole povere, il famoso di cui parlava Conte. Non accompagno il morto. Ecco, il morto ha iniziato a camminare, non ci illudiamo, mamma mia. Alessio da Milano che ci scrive, mamma ragazzi quanti, fiducia, dopo la sosta vedremo un altro Napoli, ci scrive Forza Napoli sempre. Salvatore, lo chef del Tecnopolo, secondo me non è colpa di Allegri, sta facendo il possibile, è colpa del nostro direttore che non è riuscito a vendere gli esuberi. Ma mica era facilissimo. Nellino e il Kimi Antonelli di Kiss Kiss Napoli, Antonio, hai visto? Mi piace questa cosa, Kimi Antonelli, ci assomiglia pure un po' con lì. KDB non può giocare 90 minuti, soprattutto contro squadre fisiche. Abbiamo preso gol perché era stremato già al 50esimo, ha fatto quel rinvio di test indecente. I rinvii di test indecenti sono stati due, però. Ha fatto Lobotka e De Bruyne. Tutti e due hanno sbagliato, è vero, lo ricordo perfettamente. Firmeresti per la vittoria in Coppa Italia, quarti di Champions e settimo posto in classifica? Walter 78? No. Non firmerei. Complimenti, ci scrive un nostro amico. Voglio sapere perché Napoli tra le squadre di vertice l'unica che avrà giocato alle 20:45 avrà giocato alle 12:30. Pasquale Posillipo. Allora, il 12:30 è la prima volta che si giocava e come al solito ci siamo capitati noi. Quello è l'anticalcio, ragazzi. Giocare alle 12:30 a 30 gradi è anticalcio. Va bene, io questo lo dico sempre. Alessandro, buongiorno.
16: Buongiorno a te avvocato, ciao. Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie amico mio, ciao. Buongiorno a te.
16: Volevo dire la mia sulla situazione del Napoli. Secondo me bisogna fare un distinguo tra quello che è l'aspetto della gestione post due anni Conte,
1: sì.
16: Spiego meglio. Io penso che tutti quanti noi nella vita abbiamo fatto un po', no?
1: Occhio che si sente male, sistemati bene se no si sente male, vai, continua. Alessandro, ma non è colpa mia. Alessandro, mi dispiace. Riprovaci a chiamare, vado da Roberto. Roberto, buongiorno.
17: Pronto, mi sente? Mi sente?
1: Sì, la sento Roberto, buongiorno.
17: Senta, io volevo fare una domanda, perché ci sono i fiorentini che stanno festeggiando come se avessero vinto le Olimpiadi.
1: E perché stanno inguaiati, perché stavano un po' inguaiati e quindi hanno visto
17: hanno temuto. Hanno visto sotto il Napoli De Gea è migliore in campo, hanno fatto un gol che
1: autorete, una volta era autorete, una volta tanto tempo
17: e noi massacriamo il Napoli, prestazione obbrobriosa, schifo, Allegri, ma che siamo impazziti? Punto, ho finito.
1: Grazie Robby, anche una visione diciamo così positiva di questa gestione di questa partita. Ci vogliamo rilassare soltanto un secondo Nellino? Un attimo solo, allora leggo qualche messaggio. La cessione di Gutierrez è stata sbagliata, Luca Capitano 78 ce lo scrive. Gianluca, meno male che abbiamo pareggiato, altrimenti stamattina, mamma mia, lo so, io temevo un po' la partita all'inizio alla vigilia, però poi la prestazione e la Fiorentina, che sicuramente è stata controllata molto bene dal Napoli, mi lascia anche a me ovviamente l'amaro in bocca. Sì, lo botta che aveva un minimo di pressione, che Dibi invece era solo su quel colpo di testa. Fabio e Ciccio, Avena da Barra, Malucca che arriva sulla palla di Favosura e si mette davanti mentre provava a tirare. Se con la gestione del post Spalletti arriviamo al decimo posto, quest'anno può essere anche che arriviamo decimi. Enzo 58, speriamo di no. Non si sapeva che avevamo 5 centrocampisti e 6 centrali in una squadra costruita male, Fabio da Marano. Poi dice Tony 54, non lo leggerai mai. Ovviamente lo sto leggendo. Calciatori non danno l'anima perché la società trasmette antipatia, supponenza, e quindi questa la parte finale non la posso leggere perché è un'offesa. Leggo il messaggio ma non posso leggere la parte finale, che ovviamente non ti appartiene. Lello da Frattamaggiore, per me dobbiamo dare fiducia ad Allegri, purtroppo non abbiamo cambi in panchina. Ma il Como non doveva vincere lo scudetto quest'anno? È la Roma? Enzo Castaldo da Sant'Antimo, l'unico che non doveva essere ceduto era Gutierrez, ieri migliore in campo nel Leverkusen, si sta giocando molto bene. Sei pronto Nellino? Cerchiamo di addolcirci un po' con il Festival Bar dello Sport, perché stamattina ragazzi è davvero clamoroso quello che sta accadendo al Bar dello Sport. Vai Nellino!
18: Festival Bar dello Sport.
19: A noi ci chiamano tifosi.
1: Questo è Ivan da Madrid, eh?
19: Ma chi ama il Napoli? In una partita ci mette tutta la vita. Ho perso treni, amori e qualche amico.
1: Rilassiamoci un po', dai. Forza.
19: Ho detto va tutto bene e non era mica vero. Poi accendo la radio, sono quasi le 9. Vigliotti apre il bar.
1: Apriamo il bar stamattina.
19: E la giornata si muove.
1: Si muove male però stamattina.

0: ci voleva questo pezzo di Ivan da Madrid con la, per carità, dichiarata intelligenza artificiale, che ci dà un po' di speranza. Ha fatto proprio la fotografia, senza saperlo, della giornata, cioè insomma di questa sommossa popolare che sta venendo fuori oggi per la delusione del pareggio a Firenze. E poi ecco, infatti ci scrive: meno male che ci sono le canzoni. Se dovessi fare una critica, Manna ha abbassato la qualità della rosa, ma non spiego perché non rinnovare a Zielinski, migliore di sempre. Insigne per mezz'ora sarebbe stato meglio di Noah Lang. Poi buongiorno, il Napoli gioca come l'anno scorso, movimenti senza palla, fermi, lenti. Mario da Mater Dei, ottavi in conference, che l'anno prossimo si gioca la finale in Italia. Massimo dal Vomero, speriamo di riuscire. Squadra con giocatori non da Napoli, inutile insistere a dire che è una squadra forte. Lucca, Langra, Famarino, Oliveira e poi uno svogliato Anghissa. Buongiorno, le motivazioni le possiamo riassumere con società colpevole di non aver raggiunto qualche pedina forte, allenatore in fase calante e calciatori demotivati e sazi. Pasquale dal Vomero, ma cazzi, ma così non ne usciamo mai più. Paolo, buongiorno, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E quando il Napoli gioca alla mezza, no? Pure la squadra, ma non si può ribellare la società,
0: perché sono purtroppo, diciamo così, degli orari codificati. Ieri è stata la prima partita alla mezza e non si poteva fare.
1: Ma ci capiamo già, siamo sotto.
0: Ecco, sì, nel senso che siamo al meglio delle, nel meglio della condizione.
1: Che non volevo giocartelo.
0: Esatto.
1: Poi un'altra cosa,
0: sì.
1: Ma è la prima volta che voglio criticare Luca.
0: Sì.
1: Ma secondo me non è un giocatore, non da Napoli, ma da Serie A. Ma non si ne manca con quella grinta, forse sbagli, sono i giocatori più scarsi, tipo Gattuso, tipo Mazzocca, ma venuto a Napoli, però non è che la grinta almeno.
0: Mazzocchi e Gattuso vicini, insomma, vuol dire come? No, dicevo, paragoni Mazzocchi e Gattuso.
1: Tecnicamente erano su mediocre, no?
0: Sì.
1: Non è che sto dicendo.
0: Giocatore di quantità, giocatore di
1: quantità,
0: di.
1: Però che avevano altre qualità. Non è che si non vede manca sta grinta. E io a gennaio ci hanno lasciato, se non avevo l'età, non va manca in Champions League. A Roma si è rinforzato.
0: La Roma si
1: è appunto rinforzato.
0: La Roma si
1: è rinforzato. A come si è rinforzato. E lì arretrammo.
0: Grazie Paolo, t'abbraccio Paolo, anche Paolo molto scettico. Per me la società ha tutte le colpe, poteva aprirsi un ciclo vincente dal terzo scudetto, invece si è rotto tutto. Sostegno a chi suda la maglia sempre, Gianluca dal Belgio, si continua a dire tutto, il contrario di tutto, prima gli XG, poi la Cazzim, Napoli ha giocato e per lunghi tratti è stato padrone del campo, ha fatto gol e subito per un autorete, poi De Gea ci ha negato la vittoria. Ah, Emilia, vedi, c'è anche l'aspetto positivo di una partita che io ritengo, non posso giudicare la partita del Napoli, una partita giocata in maniera insufficiente, che ha giocato male. No, si poteva fare qualcosa in più, quello che ha detto Allegri a fine partita. Roberto e Vincenzo, abbiate un secondo di pazienza, perché sennò vado in ritardissimo con la pubblicità e poi andiamo per la parte finale del Bar dello Sport a tra poco.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Oh, eccoci qua, siamo ritornati alla parte finale, l'ultimo segmento del Bar dello Sport qui a Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotto ai microfoni, con Nellino Iorio che in cabina di regia mi ricorda che ci sono Roberto e Vincenzo in attesa allo 081 546 6873. Una mattinata davvero difficile, complessa, complicata. Stiamo cercando di dare spazio a tutti, soprattutto gli interventi più brevi, anche se so che avete grande voglia di argomentare. L'unica cosa che mi lascia un attimino, diciamo così, di sollievo è che a fine puntata, oggi festeggiamo qui a Kiss Kiss Napoli il compleanno di Sergio D'Amelio, quindi siamo tutti quanti contenti, gli facciamo gli auguri grandissimi, anche perché tra poco offrirà a tutti quanti noi di Kiss Kiss Napoli una bella colazione, il caffè, quindi siamo felicissimi di tutto questo, gli facciamo un grande abbraccio e tanti auguri. Smettiamola con la scusa delle 12:30, ci scrivono, smettiamola, ricordo che i giovani nostri tornei aziendali giocavamo la mattina alle 10, è vero, come si faceva andare, incredibile. Dopo 5 giornate abbiamo gli stessi punti dell'anno di Garcia che fu esonerato, Carlo da Pozzuoli, no, forse anche un punto in meno. Se Allegri ha detto si poteva fare di più, cosa impedisce ciò? La risposta chi può darcela? Anche noi vogliamo di più, penso che adesso quel più sia un po' più difficile riceverlo. Rino Molosso ce lo scrive. Poi noi siamo partiti benissimo, ma non è detto, eccolo, che la stagione sia compromessa. Sicuramente tantissimi infortuni, un non mercato, le aspettative fuori portata hanno avvelenato l'ambiente. Questo è il momento di stare vicino alla squadra. Bravo Dario Stefanelli che ci scrive. Questa sosta serve con Asugna in do Casatiello. Gelson, che la Asugna nel Casatiello che effetti fa? Fandemi capire. Roberto, vengo da te, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
6: Caro Robby, buongiorno.
7: Buongiorno a te. Senti, io mi collego a quanto avevo già detto la settimana scorsa, cioè alle grandi perplessità che non solo in Napoli ma tutto il campionato finora mi ha generato, perché l'Inter ha una questione caratteriale, forse tecnica, inizia a giocare per la quarta partita consecutiva dal 2-0. Sotto il Como mi pare più forte quello dell'anno scorso e accumulerà partite. La Roma è un punto interrogativo, Lazio eccetera. Quello di cui ho la certezza è che la Fiorentina è la peggiore squadra che abbiamo incontrato da quando iniziava il campionato, peggiore anche dello stesso Genova, e il loro centenario probabilmente sarà più triste del nostro. È chiaro che probabilmente se avessimo avuto giovane a disposizione, Lucca il campo non l'avrebbe proprio visto, perché perlomeno mi pare più adatto quell'attaccare la profondità che in qualche modo Allegri cerca, anche se poi ci si trova Højlund che non garantisce, come dicevo, quella continuità di segnature. Quindi solo perplessità, il peccato è proprio quello, e cioè che ieri ci siamo resi tutti conto, anche guardando gli aspetti positivi di quella partita, che abbiamo incontrato veramente la peggiore squadra fino ad oggi e che avremmo potuto vincere.
6: Il famoso si poteva dare di più. Si poteva,
7: ma veramente più. Potevamo vincere a mani basse contro una squadra veramente pessima, pessima sotto tutti i punti di vista. Insomma, questo è quanto, ragazzi.
6: Grazie Robby. Grazie Robby. Giovanni da Gragnano, De Laurentiis, si sono svuotate le casse, è venuto il tempo di passare. Lui bisogna dire grazie per tutto quello che ha fatto. Buongiorno, buona la partita di ieri nonostante il caldo, ma penso sia giunto il momento di mettere in campo forze fresche. Vergara, Favasulli, anche Milton Pereira, Franco dai Ponti Rossi, calciatori sembrano già essere sulle gambe, manca quella grinta che servirebbe. Carmine da Aversa, Gutierrez era l'unico, che ci scrive il nostro amico, ad avere mercato. Questa la dice lunga sulla rosa attuale del Napoli. Sono tutti in là con gli anni, con una lunga storia di infortuni. Vittorio da Caivano, una cortesia se può. Come mai sull'app non ci sono le repliche? Ti farò sapere, cercherò cercare un lato positivo. Solo l'anno prossimo l'abbonamento in curva ci costerà meno, perché senza coppa e il ritorno allegramente allo stadio per la Coppa Italia. Franco da Mugnano, molto pessimista anche lui. Salvatore da Santa Maria La Fossa, dobbiamo ringraziare Allegri, secondo me ha sbagliato i cambi, non ha messo Neres a destra al posto di Politano, Favasulo al posto di Lorenzo. Allegri non si mangia il Bauli, che sarebbe poi il panettone. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, ci siamo sentiti ieri sera, ieri dopo la partita.
6: Il bar dello sport post gara, sì, con donna Susi Fiorillo, eccoci.
8: Sì. Allora, io sento critica ad Allegri alcuni tifosi. Qui c'è un responsabile, sono due, presidente e Manna. Sì, primo, perché certi acquisti non andavano fatti, 40 milioni quasi Lucca, Langa poi è stato strapagato. Un dirigente dovrebbe dire: presidente, ma aspettiamo, cioè secondo me, ok, punto, però quello che penso io. Il signor De Laurentiis è un grande imprenditore, su questo non ci piove, ma il calcio è un'altra cosa. Quando il Napoli ha toppato con Garcia, lo scelse lui, e il Napoli ha fatto quello che ha fatto. Ora non ha fatto campagna acquisti perché il Napoli si autofinanzia. Allora, il signor De Laurentiis la deve smettere, parla troppo. Lo stadio serve, senza lo stadio il centro di Napoli sarà sempre una bella incompiuta. O Palermo sta facendo un stadio, il Palermo sta facendo lo stadio in Serie B. Detto questo, nel primo tempo il Napoli è stato anche fortunato perché la Fiorentina ha aperto dei traversi, aperta e chiusa parentesi. Quindi io, i tifosi criticavano Conte l'anno scorso in Coppa Panchina entrava lui in campo e li gestiva in un certo modo, oggi Conte non c'è, la squadra, i giocatori andavano venduti dopo lo scudetto con Conte a meno 4-5 e piano piano rifondarla, invece adesso si pagano le conseguenze.
6: Ma se è stato chiaro, hai ribadito caro Vincenzo, sì, quello che hai detto ieri.
8: Avvocato, un secondo.
6: È già parlato abbastanza, chiudi, però, vai a chiudere.
8: Ok,
6: hai detto tutto quello che potevi dire, anche di tutto e di più hai detto, voglio dire, per carità, è l'arrabbiatura. Avvocato, buongiorno. Gianni da Napoli, ma quanto disfattismo, i tifosi devono ricordare 5 anni fa dove eravamo messi, perché diamo fiducia a questi ragazzi ad Allegri, perché non diamo fiducia, poi a maggio tiriamo le somme, andiamo a sosteniamo la nostra squadra al di là del risultato. A Firenze insomma c'è stato anche qua un tifo molto particolare. Il nostro amico Gianni dal profondo nord: bisognava mettere forze fresche subito, vedo una squadra anziana con gioco obsoleto, per vincere devi segnare, noi non lo facciamo. Poi dopo 5 partite siamo in emergenza, questo dimostra che una squadra costruita male, centrocampo logoro, vecchio, in pochi, in scadenza di contratto, inoltre siamo stati penalizzati dal calendario e gli orari, l'unica squadra a giocare 3 volte alle 18, una alle 20:30 e una alle 12:30. E poi quanto sono belli i tifosi del Napoli, la settimana scorsa tutti speranzosi in una grande prestazione di Lucca e oggi lo possiamo mandare insomma a quel paese, meritiamo di più, quest'anno c'è da soffrire, non per i limiti allenatore, vediamo, poca cazzimma. Marco da Correggio, vado da Franco che è in linea. Franco, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Buongiorno.
9: Due cose velocissime.
6: Vai caro,
9: allora,
6: vai.
9: La prima, allora, noi non potevamo vincere con l'Arsenal perché la squadra più forte d'Europa è andata per 3-0 la Rios. Poi
6: dopo averne vinte 7 di seguito, vai.
9: Non possiamo vincere con l'Inter perché l'Inter è più forte, il Como, non mica volevi vincere col Como e mica volevi vincere, ma scusa, ma con chi dobbiamo vincere? Ah, con la Fiorentina, poi ho sentito, ma guarda, Fiorentina ha questi di soldi, ha costruito, mica volevi vincere con la Fiorentina, scusa, ma più a me vince con Venezia e con Lecce, cioè, facciamo 40 punti, questo voglio dire.
6: Speriamo.
9: Noi abbiamo fatto già un primo e un secondo posto. No, dobbiamo dire, ma mica volevi vincere con l'Inter, ma mica volevi vincere con l'Arsenal, cioè con chi dobbiamo vincere? Dobbiamo giocare solo con Lecce e con Venezia, ce la dobbiamo giocare con tutti, abbiamo speso 400 milioni in 2 anni e dobbiamo dire non possiamo vincere con l'Arsa, non possiamo vincere con l'Inter.
6: In questo momento, in questo momento, anche con l'Inter. No, con l'Inter abbiamo sfiorato la vittoria, però ripeto, anche gli episodi non è che ci siano girati sempre benissimo.
9: L'ultima Franco, ti lascio. Allora, io noto che tutte le piccole stanno avanti, e cioè fanno tutto, hanno degli allenatori, Frosinone, Como, Udinese, Sassuolo, fanno un gioco propositivo, cioè stanno avanti alle grandi. Noi eravamo in quella situazione dove adesso io vedo giocare il Sassuolo, mi diverto.
6: Aquilani è un grande allenatore.
9: Noi siamo tornati 100 anni indietro col calcio vecchio e stravecchio.
6: È stata una scelta gestionale.
9: Adesso Cagliari giocano tutte bene e invece noi.
6: Franco, la scelta dell'allenatore l'abbiamo raccontata, no? Era tentato da tempo, no? Di prendere Italiano. Che sta facendo il Besiktas, lo so. Italiano, gli cantano la canzone di Toto Cotugno, sta facendo il fenomeno in Turchia. Ciao Franco, abbiamo finito Nellino? Ah sì, chiedo scusa ragazzi, potremmo andare avanti veramente senza soluzione di continuità. Allora ci fermiamo oggi, poi ripigliamo domani, casomai con un attimo più di serenità e di tranquillità, perché la situazione oggi è davvero molto molto calda qui al Bar dello Sport. Vi abbraccio forte, vi ringrazio, un saluto da parte di Gianluca Vegliotti, a domani ore 9, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Ciao. Let's go.

0: carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno e buon lunedì 21 settembre. Salutiamo il bar dello sport, perché adesso, dopo Gianluca Vigliotti e aver parlato un po' del Napoli, bravo, bravissimo, lunedì siamo chiusi. Però la bellezza non si ferma mai. La bellezza è sempre con voi. Ora si vinca, che si perda, che c'è il sole o che piova, c'è lui, Rosario Verde.
1: Ottenga Totung sul 7-6 del digitale terrestre. Accanto a lui Marco Pisacane fino alle 12.
0: Ragazzi, con grande gioia stamattina ritroviamo in regia Nellina,
1: lo come porta qui Sammy Annellino,
0: Te lo porti dietro?
1: Bene, non
0: l'ultima
1: posso
0: volta
1: dire, non
0: è
1: posso
0: tornato dire. Tutto traumatizzato, dove l'hai portato?
1: Era sconvolto con me a roppa, Giovanna.
0: Nello, ma dove siete stati? Giovanna. Lui diceva solo non lo so, non voglio dimenticare, forse un piccolo trauma c'è stato. Allora iniziamo come sempre con un pizzico di musica e poi entriamo nel vivo di questo lunedì.

0: salutiamo e iniziamo sì. proprio alla grande, secondo me.
1: Iniziamo con i consigli che un padre può dare a un figlio, ecco, ecco. Chi sia, pure tu c'hai un bambino, un giorno Leopoldo verrà da te e dirà papà e ti chiederà dei consigli e tu da
0: io
1: gli dirò,
0: scusi, ma lei chi è?
1: E tu da buon padre darai i tuoi consigli a tuo figlio. Vabbè, allora il tema sarebbe toponasì o toponasì?
0: In che senso, scusami?
1: Toponasì o toponanò? Questo è,
0: cioè poi, Leopoldo un giorno verrà a chiedergli papà papà.
1: Toponasì o toponanò? E tu dovrai dare una risposta come ha fatto il buon vicepresidente della,
0: del consiglio
1: del consiglio, vicepresidente Tajani di Forza Italia.
0: Dillo bene,
1: alla domanda del figlio ha risposto così, sentiamo, vai.
2: Dovessi dare un consiglio a mio figlio, mi chiede che ragazza mi devo sposare. Una ragazza magari affascinante? Ma sì, certo, una ragazza affascinante, bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? E non si è cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però...
0: Che senso?
2: Non ho capito. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce.
3: No.
2: Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre. Che quando
0: ma in che anno siamo?
2: Quando
1: domanda è una famiglia. Allora, toponasì, toponanò,
0: a quanto pare,
1: c'hai una bella donna, sei sicuro che andare il corno?
0: Come si può chiedere,
1: bella mette il corno, brutta no, brutta no. Beh, io posso dire, ho conosciuto una ragazza che non era proprio l'amore proprio della bellezza, a dire la verità.
0: Ok. Allora, torna qua. Dove vai?
1: Ma quella è non era molto bella, a dire la verità, però come le piace.
0: Sì, torna.
1: Poi un altro ti ho conosciuto una bella ragazza, bella bella, sì. Ma veramente, guarda,
0: non ho capito, scusa, ma se concludi la frase di là era la sorella di chi?
1: cose che non si possono dire. Allora, caro radioascoltatore,
0: perché ne parliamo?
1: Caro radio ascoltatore, che pure tu insomma hai avuto una brutta esperienza, che hai avuto le corna.
0: Però posso dire una cosa che non c'entra niente.
1: Com'era? Era bello, era brutto. Vabbè, era bello, però no. In generale com'era?
0: A sentire le prime parole
1: bravo,
0: che bel timbro di voce che ha Antonio Tajani, per un attimo stavo per dire, chi sono attori importanti, doppiatore di quelli
1: quando finisce quello ci pigliamo a fare di
0: ragazzi, la voce calda, bella, cioè, allora, contenuto forte,
1: sì,
0: discutibile.
1: La voce, magari ce ne fuori, se stiamo alla
0: io sono un cultore.
1: Lo so, è cultura. Allora fateci sapere la voce, se vi piace la voce dai, facciamo parlare la voce dai.
0: Scusami, allo stesso modo tu se devi scegliere la compagna,
1: ma porca di quella mia,
0: ma siamo a te. Ma non abbiamo nemmeno iniziato, non abbiamo mai già
1: fatto.
0: È stata un'osservazione.
1: Allora, cari radio e soprattutto radio ascoltatrici, voi che vi preparate, ma sicuro manderemo la famiglia. Ecco, quella che si mette la minigonna, esce, sai, quello sta così. Il tanga, che zozzerie,
0: il così, costume fateci, quest'estate come ce l'avevate?
1: Sapere,
0: intero, normale, il bikini, quello
1: mamma,
0: là che divide solamente un po'.
1: Ecco, quella che si mette la minigonna, esce, sai, quello sta così. Il tanga, che zozzerie,
0: il così, costume fateci, quest'estate come ce l'avevate?
1: Sapere,
0: intero, normale, il bikini, quello
1: mamma,
0: là che divide solamente un po'.
1: Cara mamma,

0: La stessa cosa anche per gli uomini. Gli uomini belli, quelli l'alti palestrati, con sicuro fanno il corno.
1: Ok.
0: Pure, pure, è la stessa cosa. Cioè, per non tenere corno devi chiamare un cesso. Cioè,
1: no, scusa.
0: Più brutte inserisci, più. Però voglio raccontare questo aneddoto che mi raccontava mia mamma.
1: Allora,
0: mia mamma, mia mamma veniva al corso Garibaldi, no? E dice che all'epoca c'era questo bel ragazzo, ma proprio un bel ragazzo pieno di soldi, proprio un bel ragazzo, okay, una buona famiglia all'epoca. Fate il conto che mia mamma era del 32, insomma, era una bella famiglia, insomma, questi qua erano ricchi, e questo stava per morire. Fece un brutto incidente, stava morendo.
1: Giovane.
0: E poi per salvarsi lui fece un voto, all'epoca si portava, non so cosa, disse: io faccio questo voto, un bel ragazzo, un bel uomo. Dice: mi prenderò la donna quando più brutta che troverò, quella là proprio più brutta che troverò, e si prese questa donna che praticamente era zoppa. Insomma, era una donna, cioè proprio una. Non era bella, era zoppa, insomma, così la sposò, fecero la famiglia assieme, roba varia, indivinano poco.
1: Ha campato 100 anni?
0: No, no. E lui ci facette il corno.
1: No, ma no!
0: E raccontava sempre questa cosa, perché questo poi scopri che lei gli faceva le corna con un altro e roba varia. Per dire. No, però era un'eccezione, che. Chi c'ha zecca?
1: No, lo devi dire a lui, non lo so.
0: No, fateci sapere al 342 00 00 100.
1: E poi scusami, no, facendo riferimento sull'uomo.
0: E lo sa, vieni a me, dici: chi sta buffe con una mucchietta che è troppo bello. Dici: ma è bello, bell'uomo.
1: Però perdonami,
0: come
1: abbiamo.
0: Lo spiluccherei, invece no, sono un bravo ragazzo.
1: Negli ultimi 2-3 anni sono balzati alle cronache, senza entrare nel dettaglio, nomi di uomini politici che non sono proprio palestrati e proprio belli.
0: Satta zitti,
1: che hanno cornificato.
0: Però le ragazze com'erano?
1: Molto belle.
0: E chi che lo sta dicendo? Mi sta dicendo l'uomo, sta dicendo la
1: femmina. No, però tu dici che alla fine lui del discorso dice anche l'uomo bello tende. Non mi sembra proprio.
0: Ma quello là che dici tu, il muscolo non ce l'avevi sul pettorale, ma tu ne avevi tende andare alla
1: marca.
0: No.
1: Canzoncina, diteci la vostra, 342 00 00 100, e fra poco apriamo anche le linee, ragazzi, 081 546 6873.

0: Beh, per parafrasare il titolo di un programma che ha fatto storia in Italia, era di come si chiamava? Indietro tutta, indietro tutta, grande arbore, già all'epoca aveva capito la cosa.
1: Perché parlare poi di questo? Io mi faccio a volte una domanda, perché parlare di certi argomenti? Perché proporre, sai, con la storia poi della domanda del figlio
0: perché
1: che chiede al
0: se
1: padre?
0: Leggi i messaggi te ne accorgi, perché?
1: Per quale motivo?
0: Se leggi i messaggi te ne accorgi.
1: Allora, Rosà, che ti ridi? Ha ragione.
0: C'è un'amica che ha detto: ma è mai possibile? Amica mia, non ti preoccupare, perché chi è abituato alla comunicazione da anni e dice una cosa, uno dice: ma Roma, kite. Invece no, arriva.
1: Dice: meno appariscente, se già come dici tu ha una brutta reputazione, perché devo consigliarla a mio figlio? Vabbè, ma una brutta reputazione non è dettata da una minigonna, cioè dovresti conoscere la sua vita prima. Poi voglio dire, ma quando vostro figlio viene da voi, la prima cosa che dovreste chiedergli è: amore mio, ma tu hai mai fatto le corna a qualche fidanzatina? Perché magari ce l'hai tu il vizietto, no? Saresti tu quello da
0: ma lui lo dice all'ultimo.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Enzo, che parliamo a fare con te? Vabbè, Enzo, ma ancora prima a fare un discorso con te.
2: Un episodio che mi è capitato a me. Quando mio figlio portò la ragazza qua, perché si doveva sposare,
0: sì.
2: Allora io disse, fino a mio figlio, ci posso giocare un po'? Sì, non ti preoccupare. Quando venne io disse, senti, tu sei qua, ma tieni intenzione seria. No, perché tu sei la quarta, che bene, sei fatto solo e poi sono...
0: Ah, che sono magne, diciamo, così.
2: No. Per dire che si erano invertite gli uovi.
0: In che senso? Vabbè, non ci voglio mai scendere da questa cosa. No, no, lascia stare, fammi una cifra.
1: Anche perché il consiglio
0: Non approfondiamo. 081-546-6873.
1: Allora, andiamo a vedere. No, ma dai, sarà stato fatto con l'intelligenza artificiale. Non
0: sarebbe bello.
1: Anche perché lo hanno controllato un po' tutte le testate giornalistiche questo discorso e lo commentano un po' tutti. Vabbè, molti messaggi non si possono proprio leggere, ragazzi, nemmeno si possono iniziare.
0: Pensi, è una questione di carattere, insomma, non è che.
1: Ragazzi, siamo sicuri che è Tajani? Era Tajani.
0: Pronto? Pronto?
3: Buongiorno, Mauro da Scampia.
0: Lui, caro.
1: Ciao, Mauro.
3: Domanda, ma poi si sono bello tutti e due, si marito Camuggia.
0: Siamo faranno i corna. Io tengo un amico mio che veramente era un bello ragazzo, proprio un bel ragazzo, Bruno, occhi azzurri, anzi che vanno nel verde, è stato sempre bello, una dentatura bella bianca, ma non è mai stato buono che i guaglioni, mai. Sei fidanzato che tenevi 18 anni.
3: Se il tuo soffitto scappato da casa, sicuramente.
0: Ma non è vero, no. Ma erano fatte carattere, che c'entra?
3: Ma
0: sono un bel guaglione, un zonghi.
1: No,
0: sono bellillo, allora diciamo, ma è bellillo, cose.
1: Tu cosa hai.
0: Mettere in mano in culo.
1: Cosa hai consigliato a tuo figlio? Tuo figlio è grande, c'ha perfettamente in età, no? Da relazione anche importante, se vogliamo.
0: Perché
1: lascia stare quello che era tuo padre, era un'altra epoca, no?
0: Papà, mio figlio vicino a me, papà, che dici? Ma Tajani quanti anni tiene?
1: 73.
0: O figlio, che secondo te, un capo a te, quanti anni può tenere?
1: È stato ne almeno 40 anni, ma almeno...
0: A minimo se l'ha fatto proprio insomma, a 40 anni va vicino a... Babbo! Amici, bello brutto, chiedelo brutto a papà, perché è bello da fare il corno, cioè, sta facendo, cioè, è un fatto propagandistico, secondo me, penso che...
1: Pronto?
0: Eccolo là. Vai, signori, 081-546-6873, mi è venuto un po' di curiosità.
1: Però è curioso questo, come dire, questo voler lanciare messaggi evidenti e meno evidenti sul fatevi una famiglia, cari italiani, mettete su famiglia. Pronto?
4: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao.
4: Tutto bene, ma il ministro Tajani, sa figlia per... Se la figlia è bella o non bella, ma noi ammaveremo quando questa balla si balla come si deve.
1: Vabbè, stiamo entrando nei dettagli, amico mio, lasciamo. Cioè, lasciamo stare.
0: A volte si dice la pecora zoppi.
1: Vabbè, ancora sti zoppi. Ancora.
0: Ah, indugno.
1: Allora, pronto?
0: È pronto?
1: Ah, ed è solo lunedì.
5: Buongiorno.
1: Mettete bene sti telefoni che non si capisce niente, vai.
5: Voglio un buongiorno, Sasà.
1: Ecco, appunto, sta parlando. Cioè, la tastanza sta parlando, Sasà.
5: Marco,
1: si capisce niente, non si capisce. Metti bene il telefono, andiamo avanti. Allora, buongiorno ragazzi, sono Gianluca. Questa teoria è falsa. Io sono stato con ragazze sia belle che meno belle e le ho sempre avute le corna. Ma amico mio, forse c'è qualcosa che non va nel tuo modo di porti con le ragazze a questo punto. Che dirti? Ragazzi, ho una figlia di 20 anni e per come la conosco io è una brava ragazza, al primo anno di università ingegneria, ha dato già 5 esami, ha avuto una storia con un ragazzo suo coetaneo, ma si sono lasciati per incompatibilità di carattere, non per corna o cose del genere. Però quando esce con le amiche e fa a fare serata, mi devo mettere le mani sugli occhi per non vederla uscire in quello stato. Quindi, secondo Tajani, non troverà mai un marito? Si è salvata tutta ad un pezzo, allora, dice Angelo c'ho, da Torre.
0: Ma pure io ho una figlia di 20 anni e quando usciamo dico, vabbè, papà, vatta a vestire cinimia, e sei anche retino. Dice, ragazzi, dobbiamo uscire, allora lei viene vestita, non ti dico come, io ascolta così, vabbè, ragazzi, si esce di mia papà,
1: le tendenze di oggi cosa possono mai essere?
0: Oggi è così,
1: un vestito un po' più così, le spalle da fuori.
0: Io per un fatto di pudicizia potresti andare la camicia che c'ha pezzo, fa un petto l'alvore,
1: tu c'hai la camicia così, escono fuori questi peli bianchi lunghi.
0: Ma che fa?
1: Ma cosa fa? Fa schifo, Rosario, fa schifo.
0: Fa sempre fa, fa sangue.
1: Fa senso, fa senso.
0: Sangue. Pronto?
6: Buongiorno, eccolo. Ragazzi, sono Dada.
0: Oui, Dada. Ciao.
6: Sono ritornato alla trasferta di Milano. Io volevo dire il paradosso di una cosa, perciò la società deve scomparire.
0: Sì.
6: Allora, eravamo in corteo in via Senato a Milano.
0: Sì.
6: Cioè, su questi 3 lavoratori che sono stati licenziati.
0: Ah, sì, mi ricordo.
6: E di fianco a noi c'era in via Senato una coda, secondo me di 1 chilometro, perché regalavano, perché a Milano c'era la Beauty Week, dei prodotti cosmetici, cioè cazzatine, ragazzi, facevano 3 ore di fila e il paradosso, cioè persone che erano lì che lottavano per qualcosa e di là persone che avevano scelto di passare 3 ore in coda per futili motivi. Quindi quello che dice Rosario e supporta Marco, dovrà accadere quello che il tiranno Putin la deve per forza lanciare. Non c'è speranza per
0: l'umanità. Che sì, Putin, che sì, pure che sì. Kim Jong,
1: perché una persona che vuole intercontinentale, perché una persona che vuole sacrificare 3 ore della sua vita per una cosa futile deve essere giudicato o deve diventare la causa di un'apocalisse? Ma per quale motivo? Insomma, allora chiudiamo questo passaggio.
0: Siamo arrivati alla frutta, ecco. Così.
1: Allora, buongiorno Rosario e Marco. Da ragazzo avevo un amico che era corteggiatissimo da una bella ragazza, ma si fidanzò con la sua sorella molto meno appariscente. Pensate, si chiamava Natasha, ma noi la chiamavamo Nakasha. Ma che cazzo era? E alla mia domanda sul perché mi rispose che l'altra sicuramente gli avrebbe messo le corna.
0: E poi alla fine com'è andata a finire?
1: Non specifica, però penso che questa è della stessa filosofia di Tajani, fondamentalmente. Cioè, la bella no, perché mi mette poi le corna prima o poi. Chissà perché. Vabbè. Fermi lì, ragazzi, torniamo subito.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
5: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
9: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E attingiamo ancora a tutta la vostra conoscenza, andiamo a leggere i vostri messaggi. Vecchio detto, muglier butte sord, brut i sordi speech. Boh. Vabbè, non lo sappiamo.
1: Vorrei dare una notizia a tutti voi che fate l'asse mediano e le strade statali. State attenti perché arriva il telelaser. Attenzione alle multe. La polizia
0: telelaser.
1: Telelaser. Questa è un'iniziativa europea per ridurre. Perché questa è stata dal 16 al 22 settembre 2022. Quando era in Moggio?
0: Oggi è il 21 settembre.
1: Quindi ancora oggi e domani, perché praticamente vogliono riuscire a fare una giornata senza incidenti. La polizia stradale di Napoli ha disposto sull'intero territorio provinciale mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause dell'incidentalità. Cioè praticamente vedono se avete il coso del, vabbè, a parte l'eccesso di velocità, se avete il sediolino per il bambino, se portate il casco, se state con il telefono in mano, se fate la cintura di sicurezza, questo e quell'altro. Con questi sistemi, con questa cosa, the European Roads Police,
0: cioè dall'Europa è diventato giapponese,
1: giapponese. Quindi state attenti che insomma le strade interessate sono, con questo telelaser, SS 162, SS 7 bis, SS 268, quella là che va a Nolo, si fa qua, SS 145, quindi
0: tutte strade vagamente pericolose.
1: Mettetevi la cintura di sicurezza, se avete un bambino a bordo come Marco, mettetevi il lovetto, come si chiama?
0: Sediolino proprio. Trono,
1: non pigliate il telefono in mano, perché se ne accorgono con questi nuovi sistemi. Stavamo dicendo, vai.
0: No, tutte strade abbastanza un po' pericolose, dove non si sa perché ci si dimentica del codice proprio della strada, di come si dovrebbe fare. Anche se il nome io l'avrei fatto diverso. Telelaser mi fa immaginare che se faccio un'infrazione me la taglia la macchina praticamente. Allora, ragazzi, buongiorno. Io non mi sono mai fatto sti problemi, ho sempre scelto con cura e la mia attuale ragazza è una prete.
1: Certo, no,
0: ma... degna di Rose Villain, quindi. Waiu, buongiorno, Claudio il pizzaiolo. Rosà, dammi un consiglio. La mia compagna, dopo aver partorito la settimana scorsa, mi ha detto che non vuole più l'anello, ma si accontenta del nuovo iPhone.
1: È una maggiore che si accontenta di pochi, insomma.
0: Forse no. Costa meno l'anello ultimamente.
1: Io posso dirvi con la mia esperienza, perché ne ho conosciute molte di belle donne facendo un tipo di lavoro, sai, fra ballerine, presentatrici e roba varia. Non ho mai conosciuto, le più complessate sono quelle là più belle.
0: Ah, certo.
1: Cioè, più belle sono e più complessate sono. Una volta una ragazza proprio, ma era stupendo, ma proprio non ci vuole. Che difetto tiene? No, vabbè, lascia stare. Cioè, ma che difetto? No, c'ho il ditino del piede, guarda. Ma va. Cioè, che lato, no, se ti metti qua in profilo, vedi, ma se mi metto di profilo qua.
0: Tu non lo fare. Resta dritto, okay, perché
1: puoi dire,
0: cioè. No, niente, però
1: Lui non dice niente, scusa.
0: No, è per una cosa
1: parla, lui parla. Lui
0: ancora.
1: Pronto? Pronto.
2: Fratelli, colleghi, amici.
1: Il Senato collego, signori, siamo dentro. Ma
2: io posso dire un attimo, amico, però mi sta cacci, devo parlare con Cobo.
1: Ma perché? No. Vai, parla.
2: No, volevo un attimo a accodarmi all'amico di prima, dice, fa la sorella brutta, ha scelto la sorella, dalla bella la brutta, ha scelto la brutta perché la bella, lui era consapevole che gli faceva le corna, no? Ma questo è un problema? E noi belli, pure i succini femmine, però
0: noi belli, aspetta.
2: Capite? Ragazzi, questo è invalidante, anche che sta la pensione questo fatto.
1: È invalidante, pure io voglio chiedere la pensione, ma
2: sta bellezza. Pure per televisione un programma che fa un qualche.
1: Sì, dici in tu al sub.
0: Scusami, Carmine. Carmine, restiamo un attimo sul tema.
2: Figlio, c'ho un pensiero per tuo figlio, perché Rosario, per esempio, barra Rob, tu c'è caso non do niente, te la porto da vicino, un pensiero per tuo figlio.
0: Va bene, grazie, sei gentilissimo. Però ho una domanda per te prima, perché tu ci hai raccontato anche qua che insomma hai una certa esperienza con donne che magari tradiscono i propri partner o i propri mariti, giusto?
2: Rosario ha visto le prove però, dal telefono.
0: Ah, Rosa,
1: possono essere costruite.
0: Vabbè, ad ogni modo, cioè queste donne di media sono tutte che uno le riterrebbe belle e bellissime, sono belle donne normali, o sono anche magari un po' meno appariscenti, ecco?
2: No, mettiamo... no, sono perlomeno le mie sono le reputo belle, altrimenti capite. Però ci sta sempre, ognuno di loro non è.
1: Ma vabbè, stiamo parlando con Carmenil.
0: Cioè, certo. È il nostro opinionista, cioè, di punta.
1: Stiamo inguinando praticamente.
0: No,
1: cioè, l'editore spende tutti i soldi correnti per parlare con Carmenil.
0: Ma fin quando va visto che ti hanno fatto a te, parlo con Carmine, no, scusa.
1: Ma già lui è bella turni,
0: come da quando è uscito fuori che a me mi chiamavano il trivellatore, non ci pensa sta cosa.
1: Il trivellatore del Bruce Bellingham. Ciao, voglio,
0: ciao Carmine, fermi, torniamo subito dopo questa canzone meravigliosa degli Stereophonics che si chiama Maybe Tomorrow. Questa ritorna proprio negli anni dell'università, questa qua la si sentiva ed era fortissima una ventina d'anni fa praticamente, quando io ero giovane e bello. Pronto, chi è? Grazie. Grazie mille, amico mio. Godiamoci adesso questa canzone.

0: E allora torniamo in diretta. Ragazzi, vi chiederemmo di contribuire con i vostri messaggi, anche con i vocali.
1: Ma pure che sordi, ragazzi, non c'è problema.
0: Con cose che potremmo mandare in onda, ecco. Possibilmente sarebbe interessante. Abbiamo salvato qualche messaggio nel lino.
1: Ma che salva a fare? Cioè, che lui ci ha svegliato, dico solo che ci giuro. Vai.
0: Va bene, lascia stare. Ma allora, Wayu, buongiorno. Io sono stato beccato a Modena nel 2012 con il telelaser, quello di cui parlavi prima. Ritiro di patente per un mese, ma era solo per la velocità. Franco da Mugnano.
1: Ma qua riescono a vedere tutto, se avete la cintura, se avete il seggiolino per il bimbo, se avete il telefono in mano, insomma si riesce a vedere. Quindi state attenti, almeno vi ripeto le strade: SS 162, strada statale 7 bis, strada statale 268, che è molto frequentata questa qua, SS 145, quindi state attenti. Vai.
0: Pronto?
1: Pronto, chi è?
2: Chi è?
0: Ride,
1: dici?
0: Lui ride.
2: Mani in alto.
1: Mani in alto, chi sei?
2: Ciao. Ragazzi, un momento. Buongiorno, sono Diego Arenella.
1: Saluto. Ciao, ciao Diego.
0: Diego, che è successo stamattina, amico mio?
2: No, no, c'era un tipo qua, tipo qua, e non riuscivo a parlare.
0: Pippetto Poli.
2: Ascolta, allora, questo fatto dei telelaser in realtà si collega, non so se avete visto su TikTok. Ci sono dei video che parlano di alcuni pali neri, anzi di un gran numero di pali neri, che si susseguono sulle lunghe strade di lunga percorrenza.
1: Sì.
2: Allora, questi pali in effetti sostengono questa tecnologia, cioè praticamente sono dei pali che hanno delle cellule che sanno perfettamente quando la macchina entra e quando la macchina esce. Ok?
1: Sì.
2: E spiano praticamente come fa un telelaser, cioè sostanzialmente il tuo percorso viene spiato e quindi sanno perfettamente se tu.
1: Spiato, monitorato, spiato è un parola eccessiva, monitorato, va, diciamo così.
2: Monitorato. E sanno perfettamente tu che cosa hai fatto in quel chilometraggio, se hai parlato al telefono, se hai, insomma, se ti sei distratto.
1: Guarda, non mi dire niente, io sono un po' libertario pure io, però sto fatto che del telefono, che io sa perdere la vita, perché un coglione deve leggere il messaggio che gli è arrivato su Instagram, come mi va sui coglioni. Quindi,
2: sono perfettamente
1: il fatto che poi mi distrugge la macchina, non mi fa passare noi, perché tu vai a aprire il telefono, mi sposta, quindi se si può sanzionare sta cosa.
0: Ma infatti dice un amico: ma questo laser perché non lo applicano sempre? Le persone stanno sempre con questo telefono in mano, ma magari ci fosse sempre.
1: Guarda, la stanno mettendo un po' su tutte le autostrade, questa tecnologia, riescono a vedere se c'è il telefono in mano, stai correndo, anche se fai sorpassi che non devi fare, se ti metti nella corsia sbagliata, ma se fanno occhi piuttosto.
0: Ricordiamoci che secondo il codice della strada, se non sbaglio, uno dovrebbe guidare stando sempre sulla corsia più libera a destra.
1: Dipende da come stai andando, se vai mediamente vai a centro, se vai piano, c'è gente che va piano e va a centro, insomma.
0: Ma tu teoricamente ora dovresti camminare sempre a destra, solo se la corsia di destra è più trafficata ti puoi spostare su quella a sinistra.
1: Tu sei accorto che fai un sacco di autostrada.
0: Mamma mia, tutte le quelle che hai già citato ci passo per tutto.
1: Che effetto qua?
0: Un modo nell'altro, stammattina per arrivare ho fatto un giro, ragazzi.
1: Un cammino a Bushpenilla, ma
0: no, quella no.
1: La pippata di cucaina mentre stai superando.
0: Ma come la fai la pippata di
1: cucaina? Pronto,
3: ragazzi, buongiorno. Jerry da Nola, come state?
1: Tu, Jerry, tu da fai a 268, no? Stai attento.
3: Sì, ragazzi, mi interessava l'argomento di tradimenti e cose. Io, sinceramente, non riesco mai a pensare. Ma c'è sempre puntata una bella guaglione, una ragazza che mi facesse.
1: Bella, che ti piace?
3: Che faccio? Mi piglio un cuoppo perché poi che lo mi tradisce, sono un pezzo. Intanto me lo vedo bene che la va bella, poi si non mi ricordo.
0: Scusami, ma siamo d'accordo su una cosa, però. Allora, se viene tuo figlio e ti fa questa domanda, no? Tu che risponderesti facendo un ragionamento alla Tajani, o tipo diresti: guarda, figlio mio, la donna che ami di più, quella che ami, quella per cui provi il trasporto, ora può essere esteticamente così, esteticamente colà, dovresti scegliere quella che ami, poi ti fa le corna, ma dovresti scegliere quella che ami.
3: Ma poi perché la bella dovrebbe farti le corna? Perché è più corteggiata e ha più possibilità. Chi lo ormai, ragazzi, ogni buco è portuso, pure.
1: Ma insomma, stava parlando della 268, stanno facendo una galleria adesso.
0: No, dice che questo laser
1: sì, è un laser buco, fa la galleria, che fa la galleria.
0: Fermiamo. Va tutto, Nello, ferma tutto.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Devo informarvi, ma credo sia tipo Wonderland le riprese fatte del video che abbiamo appena visto di Martin Garrix con YouTube. Scene spettacolari, se vi capita, guardatelo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia.
1: Manco con conto corrente di pesacane, di più, molto di più.
0: Ma il mio conto corrente.
1: Di più. Ma chi lo rognoro due, ma il suo vero proprio.
0: Niente, ci fai due luci, ci fai con. Ma manco. Ragazzi, buongiorno, 60 anni. Tajani dimostra insomma non poca poca filosofia. Io nella mia vita ho incrociato più brutte che poi si sono rivelate.
1: Vabbè ragazzi, parliamoci chiaro, siamo sotto elezioni, insomma stanno facendo un pochettino una politica di destra, insomma stanno facendo un po' di mi chiama propaganda,
0: cose, di campagna elettorale.
1: È più campagna elettorale, via, perché poi mettiamo in caso Tajani c'ha i figli che sono adulti,
0: già sposati, sono
1: già sposati, cioè, pure un nonno, non pensi che ha un figlio. Che lui dice proprio mio figlio è venuto vicino a me, che tipo di cosa, quindi evidentemente perché mo da, chi ci sta ascoltando c'è, cioè, chi è d'accordo e chi no, no? Che è in dubbio, ci sta una schiera di persone che vede una bella ragazza in minicondo per strada e dice ma guarda che siamo così, c'è sta.
0: La figlia allora, è sposata, la figlia da quello che si legge almeno del poco che si sa della vita di Tajani,
1: quindi è nonno, quindi non è che c'ha i bambini, cioè, 17enne o Nello che viene,
0: comunque,
1: dice papà che mi devo fidanzato.
0: Al netto delle smentite che vengono date, pare e dicono che si andrà a lezioni anticipate e non si arriverà a fine legislatura. Allora,
1: l'importante è che accumulano una pensione. Una volta che hanno accumulato la pensione, che hanno
0: Questi stanno a posto.
1: Quanto tempo si fa? No, ancora no, perché dice che superano un certo limite. Poi superato quel limite si può pure andare alla lezione.
0: Penso che questo è l'operativo
1: 65
0: più
1: anni, 1500 euro mese.
0: Buongiorno ragazzi, mi fate un in bocca al lupo a mio figlio che stamattina inizia un corso molto difficile. In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo al ragazzo.
0: Questo che ha detto, il fatto di ogni buco deve essere un discepolo del trivellone. No, non lo conosco, non lo conosco. Poi a me è arrivata una multa per atti osceni alla guida, ma io al fianco avevo il cane. Poi la foto mi hanno scagionato, quando ho chiesto al vigile disse pure sì, sicuro che vuoi la stampa, chissà la telecamera che aveva visto. Cioè lui stava in macchina col cane, forse stava facendo qualche movimento vicino al cane e si saranno impressionati. Vabbè,
1: comunque arriva la fotografia, quindi no.
0: Vabbè.
2: Buongiorno ragazzi, sono Antonio.
1: Ciao
2: Antonio. Ma per questo fatto della 268, la 162, queste strade qua, avete avvisato a Manganiello?
1: No.
2: Sbaglio quello è il tragitto che fa.
1: Sì, fa 268, sì, lo vanno.
0: Buongiorno ragazzi, io in moto percorro la tangenziale per andare al lavoro, vedo molte macchine sbandare leggermente a destra o a sinistra, quando mi avvicino vedo che stanno col telefono in mano a fare chissà che cosa.
1: Secondo me la tangenziale di Napoli deve essere la prima strada ad adottare un sistema del genere, perché guarda, è una cosa atroce.
0: Ma ragazzi, perché vogliamo parlare nel centro città, nelle strade urbane, cioè succede
1: però
0: lo stesso.
1: Però se mezzo traffico è meno, ma già sul fatto che tu stai superando e vi la notifica, perché in sorpasso? Perché in sorpasso?
0: Senti, l'altro giorno ho sorpassato uno che proprio stava, non tipo vedendo un messaggio, scrivendo, stava scrollando proprio i social, cioè tipo quando sei annoiato che stai aspettando qualche cosa. Cioè, perfettamente inutile. 081
3: Califa, prega per noi.
0: 0815466873. Buongiorno ragazzi, secondo me più che una questione di bellezza e di gonne è una questione di insicurezza del maschietto italico, che ovviamente viene proiettata sulla donna dandole poi la colpa e la responsabilità delle sorti della relazione.
1: Bravo.
0: Donne, salviamo il maschietto italico.
1: Bravo,
0: tutte in minigonna, Veronica, vedi?
1: Ma infatti tutti gelosi, quelli là che sono gelosi delle mogli, delle fidanzate, sono insicuri, quindi non hanno molta fiducia in loro stessi, ecco.
0: Purtroppo. Ragazzi, tanto mentre la bella si prepara, la brutta sammarita. Quanto ha ragione Tajani, non perdete tempo, dice quest'altro amico, che è d'accordo con quella filosofia.
1: Visto? E come va?
0: E che vuoi fare? Abbiamo spazio per una telefonata, 081-546-6873, se volete
1: Quando sente queste enormità dette da persone che poi della comunicazione l'hanno fatta una professione, perché uno del genere sa, parla
0: Tajani
1: dalla mattina,
0: non è l'ultimo, è una persona di tutto rispetto.
1: Non è un pivellino della comunicazione, dire una cosa dice, sa che crea polemica, no? Pronto?
4: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Già finita la giornata.
0: Ma magari, è lunedì.
4: Varco. Ragazzi, da quest'anno in poi secondo me dobbiamo cambiare motto. Invece di dice San Gennaro, squaglia usanga, ma dice San Gennaro, squaglia gente.
0: Vabbè, sì, gente. Credo che non lo
1: faccia.
0: Il
1: motivo del nostro, infatti, un altro tormentone, non diciamo più, sputo sull'umanità, mi sa.
0: Sputo
1: sull'umanità, tu umanità.
0: È perché sei passato alla bomba di Putin.
1: Putin, sì.
0: Cioè, sei passato dall'umiliazione all'annientamento, cioè sei andato oltre. Sì, quindi sì, non...
1: Perché pure si umilia l'umanità, quella è umanità, quella. Quello pure è umanità, vedi?
0: Lo so, ma quella è una bella umanità.
1: Vieni qua, fammi sputare sull'umanità.
0: Ma stai buono.
1: Meno male. Più naturale, ti affogo, vieni qua. Vieni.
0: Restando in tema, mi viene da dire: meno male che Flavio c'è, per favore, dai, lasciamo. Bella, questa ti è piaciuta,
1: Usferoide, chi c'è te?
0: Ragazzi, ma perché non avete mai beccato i camionisti vedere i film sui tablet? Ah, tu riesci a vedere dalla macchina cosa fa un camionista?
1: Sì.
0: Beato te. C'è il pullman, forse, bravo. Senza che mi linciate, ma sono soprattutto le donne che stanno con il cellulare in macchina. Guarda, sento di dire
1: che
0: siamo là,
1: siamo là.
0: Ce la giochiamo.
1: È allora, equivalente,
0: esatto. Occhi al laser, telelaser, cari amici. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta il nostro buon Catapano.
1: Poi, secondo voi, devo fare una domanda. Ecco, facciamo una domanda.
0: Una domanda perché il lunedì è fatto le domande. Quelle domande di cui parlavamo prima, caro amico Catapano. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. In apertura maxi blitz anticamorra all'alba tra Caivano e Casoria. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 34 persone ritenute appartenenti al clan Angelino. Gli indagati sono gravemente sospettati a vario titolo di associazione camorristica armata, traffico di droga, estorsione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Ancora cronaca, a San Giovanni a Teduccio nel Napoletano, un ciclista è stato travolto da un'auto nei pressi del bar La Siesta. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma l'impatto è stato fatale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, sulla serie di incidenti e investimenti registrati nel territorio napoletano. Intanto un incendio ha colpito il bar Mocha in via Posillipo a Napoli nella serata di ieri. Il rogo ha pesantemente danneggiato il dehors del locale dello storico marchio Partenopeo. Indagini in corso per stabilire cause ed origini dell'incendio. Cambiamo argomento, passiamo alla viabilità. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prova materiale, chiuderà in anticipo al pubblico quest'oggi, lunedì 21 settembre. Questi gli orari delle ultime corse, viaggiatori previste da Piscinola ore 21.03, dal centro direzionale invece ore 21.30. E chiudiamo ora con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina. Azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. A inizio ripresa arriva il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei due portieri Milinkovic-Savic e De Gea. Il Napoli con questo punto sale a quota 7 e al 9° posto in classifica. Sentiamo adesso un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
7: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area.
6: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Elenia Atrebi Meteo.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
8: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo, un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica alta sulla Campania. Il tempo di conseguenza è asciutto, con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne ancora estive, comprese tra i 27 e i 31 gradi. Da segnalare un po' di vento, specie sul litorale, nel corso delle prossime ore sarà in rinforzo. Nella giornata di domani si intensificherà soprattutto da nord a nord-est. Le temperature diurne di conseguenza saranno in calo prossime ai 25-28 gradi. Per il resto il tempo resterà asciutto ed assolato. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: Amiche, questa è la seconda ora di Yassano Kiss Kiss, siete sempre su Kiss Kiss Napoli e per voi abbiamo una domanda, ci siamo lasciati.
1: Ma fa prima il dorsale.
0: Ma sai dov'è il dorsale?
1: Questo qua è il dorsale.
0: Ma è incredibile, c'è qualcosa. Bravo. Ne hai due.
1: Sì, sì. Ma
0: sai che ne hai due?
1: Ma siete ignoranti, secondo me questo non si dice.
0: No.
1: Secondo me è una stima di Kiss.
0: Scusami.
1: Cioè, gli dico dorsale, che lui c'ha il rosso dorsale.
0: Ah, ma certo.
1: Cina a me.
0: Senti, io per anni.
1: Sono un trainer.
0: E sai?
1: C'ho perso un trainer. Training.
0: In che senso che tu fai tu solo? Cioè,
1: lo
0: perso?
1: Faccio solo lì.
0: Ah, ok, no, perché sai cos'è? Che per anni io ti ho consigliato e suggerito di andare in palestra e tu mi hai sempre detto no, io voglio morire a
1: me. Ma fumavo.
0: Ora invece ti sei voltato a fare le cose che faccio io e quindi mi fa strano. Che tu non voglio vedere nulla.
1: Non
0: voglio vedere niente.
1: Questo volevo trapezzi, no?
0: Bello il trapezzo.
1: Allora, domanda seconda ora.
0: Tu vai dal tuo personal, dici voi, fammi fare la military press.
1: Ce n'ho quattro, pensa che di personal io.
0: Ecco, allora chiedi a ognuno
1: tra
0: di loro.
1: Professionisti e non.
0: Fatti fare la military press e poi mi fai sapere come ti senti domani, okay?
1: No, perché lo fai tu. Allora, domanda.
0: Dica, chieda.
1: Voi cosa avreste fatto? Avreste fatto o non avreste fatto? Come vi sareste comportati? Ce lo dite al 342-00-00100. A Marco non glielo domando perché già so la risposta. 081-546-6873. Quindi è la domanda che io sto facendo. Marco, guardami, sto facendo al nostro pubblico. Va
0: che
1: bene?
0: Faccio? Me ne vado?
1: No, si può stare. No.
0: Amore
1: Dio, mi hai già abituato a tenere il logo. Cioè, non dire niente.
0: Vabbè,
1: bene,
0: la domanda, allora. Vediamo se riesco a.
1: Allora, sorprende i ladri nel cortile di casa e spara. Morto uno degli intrusi. Al Baldissero d'Alba si chiama. Ha sorpreso alcuni ladri nel cortile del cascinale dove vive e ha sparato con una pistola. Uno degli intrusi è morto. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba nel Cuenese. Il proprietario Roberto Mollo, italiano, 35 anni, ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono affidate. Vabbè, questo e quell'altro. Ha sentito dei rumori provenienti. Questo è un cascinale che era in ristrutturazione, c'era una parte abitabile. Lui stava nella parte abitabile, alle 2 di notte sente le porte sbattere, le finestre sbattere, scende, incontra questi che erano entrati evidentemente per rubare e spara. Muore un albanese, anche lui trentenne, 35 anni pure lui, sì, insomma qualcosina in più, 36 anni teneva, 36 anni, muore portato in ospedale. Poi è stesso questo qua che ha sparato che ha chiamato i soccorsi. Il vicino di casa, che aveva già subito qualche giorno fa pure lui un furto, ha detto ha fatto boh. Però in cuinese.
0: E com'è in cuinese?
1: Non so, ha fatto bene, ha detto, non so,
0: ha fatto buono.
1: Mo, la domanda mia è questa: ha fatto bene, ha fatto male? Doveva chiamare prima la polizia, si doveva barricare in casa invece di sparare? Cosa doveva fare questo? Ha sparato, ha torto, infatti è stato arrestato e accusato di omicidio, va bene? Quindi voi cosa avreste fatto? Comunque dici che là attorno sono stati molto vessati i proprietari di questi cascinali da questi ripetuti furti. E appunto uno dei in America una cosa del genere, non lo so in quale stato, però sarebbe tu entri nella mia proprietà di notte, io ti sparo, insomma là anche se non sei armato oppure non ti ha sparato. Qua in Italia per esempio tu spari a me e allora io posso ammazzare te, ma se non spari prima tu a me io non posso sparare a te,
0: è il motivo per cui io non ti ho sparato.
1: Se tu ciacchi a me io ciacco a te, capito? Non ti posso ciaccare prima di a te, capito?
0: Esatto.
1: Allora a torto ciacca, questo ragazzo
0: io, così ti posso ciaccare,
1: ti piace se vuoi o bicipite?
0: No.
1: E così insomma ha fatto bene, ha fatto male, voi cosa avreste fatto, ragazzi? Questo torniamo un'altra volta al fatto di Ruggero. Che mo si è pentita e forse ho agito di impulso,
0: mo se lo fosci
1: che devo fare. Se vai a parlare con gli albanesi va ma esagerato, chi se stava faticando, perché loro giustamente ce l'hanno per lavoro, una cosa del genere. Fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Attento, l'ho proprio domandato che so la
0: risposta. Infatti mi sto tacendo.
1: Taci.
0: Mi sto tacendo, tanto è evidente che ha fatto male, quindi cacchiarolo rispondo. Mi è scappato, vabbè. Ha fatto bene, se vengono a rubare rischiano di morire, ogni lavoro ha il suo rischio. Questa frase è bellissima perché non significa assolutissimamente nulla per la legge, cioè, italiana,
1: Marco,
0: ovviamente.
1: Per Marco tu che doveva fare questo? Doveva barricarsi in casa, chiudere le porte, sperare, mettersi in un angolino riparato e chiamare la polizia.
0: Ma guardate, mi sono
1: entrati i ladri in casa, e doveva aspettare le forze dell'ordine che arrivavano. Questo si va a fare, no?
0: Ma se non sei
1: mentre
0: direttamente...
1: lui è sceso per vedere che è successo con la pistola in mano, ha visto chi si cade nel buio, roba varia, assunto dal
0: sciocchezze a parte, il discorso è sempre lo stesso. Per la legge italiana tu puoi sparare
1: e poi il vicino ha fatto buon tre euro contratti, io so,
0: è col boss.
1: Assunto dalla
0: sciocchezze a parte, il discorso è sempre lo stesso. Per la legge italiana tu puoi sparare solo se
1: sì, ma noi andiamo sul, non te l'ho chiesto.

0: che noi cittadini, questo è il mio modo di pensare, stiamo perdendo fiducia nelle istituzioni. Mm-hmm. E quello, quando si perde, come devo dire, la fiducia nelle istituzioni, si è insicuro, allora incomincia ad amarti, come guarda per me, insomma, tutte queste cose qui. Perché vediamo alcune cose che succedono a piede libera a casa, a piede libera a casa, e addirittura qualcuno con la violenza sessuale.
1: Ma di chi?
0: È tutto
2: il fatto di quello là che nel supermercato.
1: Però, un'altra notizia, sta facendo riferimento a un'altra cosa.
0: Tutto questo succede quando c'è sicurezza, dal mio punto di vista. Poi,
2: però tu come reputi questa azione che ha fatto questo ragazzo? Giusta o no?
0: Allora, se io ho un'arma in casa, posso dirlo, se ho un'arma in casa e vedo una persona che sta trafugando dentro casa mia, io mi sparo.
2: Tu spari, vedi, lui spara, quindi siccome ho vicino i casi, ci ha fatto buon,
0: Okay. Posso dire una cosa? Come si dice? Meglio sulle campane, meglio sulle cancelle che sulle campane.
1: Bello. Però scusami, al netto
2: stanotte
1: del fatto...
2: Stanotte mamme chiagnarrano. Una cancella.
1: Bella questa,
2: no,
1: complimenti.
0: Sì.
1: Scusami, Pasquale, al
2: meglio
1: netto
2: un bel funerale, come dice, meglio una bella causa che un brutto funerale. Vabbè, grazie amico mio, no, meglio una processione, no. Una processione. Bravo, questo è funerale.
1: Ma al momento però poi...
2: Non te l'abbiamo chiesto.
1: No, però se rischi poi...
2: Ma l'abbiamo capito. No,
1: volevo chiedere a Pasquale. Volevo chiedere a Pasquale, alla luce anche... I casi analoghi, vale veramente la pena poi finire la
2: se
1: propria vita in carcere?
2: Se Pasquale va a rubare Puris, dice mi sparano pure a me, hai capito? Dici, come dice? Non abbiamo chiesto, pronto?
1: Allora me ne vado.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì, ti sento, sono qua.
1: E io non posso parlare, amico mio, quindi...
2: Sei per maluccio.
1: Che l'amico è stato in un attimo
2: dimmi,
1: di silenzio.
2: Caro, dimmi.
0: No, comunque hai sbagliato, me l'hai già messo questo, hai fatto prendo Giardì.
2: Vabbè, capito? Vabbè, grazie amico mio. 081 546 6877. Sto parlando col pubblico,
1: ma io li ascolto.
2: Ma già so come la pensi. Cioè, mezz'ora dice:
1: stai zitto, che la pensi come me. La pensi tale quale a me. La pensi, per favore.
0: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Pronto, buongiorno. Ciao Rosario. Ciao Marco.
2: Ciao caro.
0: Ciao Rosa, sono Luigi Sofferente, ti ricordi che la settimana scorsa?
2: Sì.
0: Sofferente, ma come ce n'ero lui. Senti Rosa, tornando al discorso di questo qua che ha sparato. Allora, sì. Secondo me la cosa si può che chi non l'ha non va a rubare più. Poi qua siamo in Italia, chi può essere tutelato e essere un delinquente. Si è una persona per bene e deve mettere paura di difendere, deve mettere paura di fare tutto.
2: Quindi secondo te che ha fatto bene o ha fatto male?
0: Per me ha fatto 100.000 voti buone, non una voto, 100.000 voti buone, perché se non si fa così le cose cambiano.
2: Quindi tu cambieresti la legge a dire come sta in America, cioè la violazione di domicilio, cioè nella mia proprietà sono io.
0: A me è capitato di essere stato rubato in casa, per fortuna non me ne sono accorto, mi sono svegliato la mattina quando già avevano fatto tutto cose.
2: Cioè tu si rubava e tenevi dei ladri in casa, guarda un poco. Guarda che è traumatico, Marco. Tu ti svegli e tu stavi dormendo con tua figlia e sai che qualcuno è entrato in casa che ti potevano violentare, pensa cane.
1: Ma un trauma.
2: Pensa un altro dietro l'albanese. E tu hai sotto, aiuto, chi ti salva? Chi ti pisco?
1: A parte che stai fantasticando.
2: Chi non ti sta violentando? Tu puoi uscire.
1: Ma è in questo caso è completamente diverso, sciocco, che non sei altro.
2: Cioè, chi
1: non
2: mica ti stai sparando?
1: Ma sparare a una persona che sta scappando.
2: A mano a nulla ha vinto ogni, tu che dici?
1: Ma che si mettono? Si scemano con cuore, allora questo è cretino veramente. Vabbè, metti la canzone che è meglio, ce ne usciamo così.
2: Non riesci a pazziare,
1: probabilmente questa è l'ultima volta che sentirete Yes, I Know Kiss Kiss. E vabbè, cazzo.

0: Lascia stare, mi capisci? Cioè, stiamo parlando, stiamo sentendo lui.
1: Scusami, ma se non posso parlare,
0: lascia
1: se non devo rispondere alla domanda, capito, non sappiamo usarmi come me.
0: Ma nessuno ti sta domandando niente. Cioè, se qualcuno si sta domandando, vabbè, quello ha fatto la domanda. Se ti fanno la domanda, tu non rispondi.
1: Ma mi sa vindogno, ma non ha già ricevuto niente. Ma mi stai cagando?
0: Non hai capito l'esempio?
1: Io non capisco mai.
0: Sei dormendo da solo nel letto, entra il ladro, ti vede e inizia a violentarti. Tu che fai?
1: Ovatto, cioè non.
0: Hai capito? Metti in mano il culo.
1: È diverso da piantargli una pistola dietro la schiena.
0: Ah, no, spazio, piace.
1: Ma non c'ho la pistola.
0: Ti ammazzo, ti ammazzo. Il satene è tu noi,
1: oh, ma vabbè, la pistola.
0: Con me sembra pistola.
1: Sei una cannozza.
0: Pronto?
2: Pronto, Rosario?
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, io una volta stavo dormendo e sono entrati i ladri in casa e insomma stavano derubando. A un certo punto mi sono alzato, ho detto ragazzi buonasera, tutto a posto, volete un rustichino?
0: Sì.
2: Però prima che si domandava il rustichino ho detto tenete qualche intolleranza alimentare, va a finire.
0: Sì, va a finire la roba, devono pure denunciare, sì.
1: Ah certo.
0: Sì. E mi cade. Ecco, questo sarebbe il comportamento più giusto. Trovi il ladro in casa e che fai? Ti nascondi e chiami la polizia. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno.
2: Io oggi ho 60 anni, però mi ricordo quando ero ragazzino,
0: sì,
2: e andavamo a raccogliere senza consenso frutto o qualche altra cosa nei dintorni. C'erano quei famosi pallettoni a sale che ti facevano un bel male se ti beccavano, però non ti uccidevi.
0: Ma sarebbe illegale usare questi.
2: Il caffè quando viene un ladro, ma perché una bella cartuccia con il sale che non uccide, però.
0: Allora abbassa la radio un attimo perché va in Larsen. No, pure sarebbe illegale perché il ladro ti può denunciare perché tu le struppiate, le fai
1: aspetta male. Un attimo, però, ferma.
0: Okay. No, tu mi dai.
1: No,
0: tu facendo niente.
1: Ma decisamente meglio, cioè, nel momento in cui vai a processo, fai una causa, un conto è che tu lo hai fatto male. Un conto
0: che le risarci pure i danni,
1: risarcisci lo stesso.
0: No, ragazzi,
1: perché secondo te questo qua mo non deve risarcire le famiglie?
0: La legittima difesa sarebbe cioè l'offesa deve essere cioè la difesa deve essere proporzionale all'offesa.
1: Se non sei
0: chi le
1: dà buffe
0: parole, tu puoi rispondere che mala parola. Se chi le ti spari, tu spari. Se chi non dai niente, mo se ne stavano scappando, tu li spari, insomma, è omicidio. Pronto.
1: Diciamo che lui
0: probabilmente è in casa, chi c'ha i tessimi. Quindi bisognerebbe cambiare la legge e dire nella proprietà più come si fa negli Stati Uniti.
1: Ah, però scusa, ma non voglio dire, però negli Stati Uniti fai attenzione perché non è proprio così, cioè ci sono a parte che ogni stato c'ha un po' la sua regolamentazione, però se tu spari anche nel tuo cortile di casa, a seconda sempre della proporzionalità della minaccia delle cose, puoi avere delle conseguenze.
0: Se quello sta scappando e tu lo segui per ucciderlo, l'hai torto. Se però tu ti svegli di notte e trovi qualcuno che sta rubando in casa, tu la spari.
1: Scusami, ma lui dove ha sparato? Nel cortile mentre quello stava scappando?
0: No, non lo so se stava scappando.
1: È così,
0: non lo dice.
1: Pronto?
0: Non lo dice.
2: Pronto?
0: Pronto? Non dice. Pronto, dimmi.
3: Ciao, buongiorno, Domenico.
0: Ciao, Domenico.
3: Senti, allora, a prescindere se ha fatto bene o ha fatto male, questo, vabbè, spero che non succeda mai a nessuno perché è una cosa traumatica, come brutto, ha detto Marco prima. Poi altra cosa grave, che inizia il telegiornale, adesso non so, il canale 5, non mi ricordo, ora è uno, presunti ladri, ma fatemi capire, 5 persone vanno
0: da... No, mi sembra che è una legge questa, e tu fino a quando non hanno la definitiva condanna, tu non puoi dire questo è un ladro, questo è un assassino, presunto, devi mettere sempre questo...
3: 5 persone a casa tua che sono... Sono venuto a fare una
0: scampagnata. No, perché sa da avere la causa. Quando finisce la causa e vengono condannati per furto, allora puoi dire ladro, allora, se non presunto.
3: Fino a quel momento sono presunti.
0: Bravi, sì,
3: anche i complici hanno detto adesso devono trovare i presunti complici, non i ladri.
0: E certo, perché fino a prova contraria tu sei innocente, fino a quando non finiscono i tre gradi di giudizio.
3: Sono andati a fare una scampagnata a casa di questo signore. Viva l'Italia.
0: E può darsi, poi insomma, con lo svolgimento della causa, come va a finire? Bufa. Allora 081 546 6873, abbiamo ancora un altro minutino. Pronto?
3: Lo sa?
0: Qui.
3: Lo sai chi tu proverbi che dice da un imbaffu?
0: Chi lo
3: dice? Come si
0: sta dicendo da un vannacci? Ma manca si può fare in Italia, ragazzi, per un vannacci. Va bene, Marco ci legge qualche messaggio? Ci sta?
1: C'è un altro amico al telefono.
0: Pronto? Sta ostile, ragazzi.
1: No, che
0: ha risposto male.
1: Che ho detto?
0: Sta rispondendo male. sono d'accordo, ha fatto con poco di sentimento, con difetto, voglio dire.
1: Ma non si può, ma quella santa donna di tua moglie come ti sopporta?
0: Non metti me mi fermi, sono cieca io.
1: Non dire niente che su là a dire mamma.
0: Chi sei?
4: Ciao, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
4: Ascoltate, ma non si sa se questa persona prima di sparare ha detto magna questi cupietto.
0: No,
1: non credo. Diciamo che forse la situazione è particolare perché da quello che si legge ha preso la pistola, ha sparato diversi colpi nel buio, quindi proprio alla cieca in un certo qual modo, e questi colpi
0: sei
1: spaventato, poi hanno...
0: ragazzi, sendeva chi si cazzo una roba, si può andare a sparare.
1: Ma allora guarda, paradossalmente la cosa è pericolosa, ipotizziamo, ci sta qualche altro familiare, qualcuno, tu nel buio stai sparando, non lo sai, non stai nemmeno
0: i domandavano WhatsApp, diceva sovrani. Cioè, ti impressiona, ma che ne so,
1: ragazzi, credo il pizzaiolo ha fatto non bene ma benissimo. Qui nel mio paese, due settimane fa c'è stata una truffa ad un'anziana con la finta storia del nipote. Abbiamo inseguito i ladri, uno preso il pomeriggio, l'altro il giorno dopo con refurtiva, e sono stati rilasciati dopo due giorni anche essendo pregiudicati. Io devo avere fiducia nelle istituzioni, se vengono da me fanno la stessa fine, e l'ho scritto anche vicino alla Pola.
0: Insomma, la gente proprio... rivendica, vabbè. Insomma Marco, neanche ci possiamo dare, la gente rivendica una certezza della pena, cioè se tu hai rubato vai in carcere, se tu mi fai un omicidio vai in carcere, se tu mi truffi una vecchietta non esci il giorno dopo, ma se stai in carcere, cioè giustamente la gente vorrebbe più, meno garantismo e più giustizialismo. Alla fine,
1: se nel frattempo
0: chiama.
1: Però prendi noi una pistola un e spari, attimo, ti prendi le conseguenze.
0: Noi ci fermiamo un attimo, la pubblicità e torniamo, vai.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Sicché i ladri ti entra in casa, Carol G, ovviamente sappiamo già la reazione del trivellone. Eh beh, certo, le offro un caffè, ovviamente, come minimo, come minimo.
1: Oh, dai, allora... ragazzi, di notte vi svegliate, sentite rumori in casa, arriva, mo ci sposta pure Belen, chi c'ha zecca? Pigliate lo suono, la cosa, uno smette, ha paura, non lo so. Io ho avuto i ladri a casa, pure io. Entrai in casa e vidi il ladro che si buttò dal balcone, cioè, ma ti fa una sensazione bruttissima.
0: Certo.
1: Cioè, immagina svegliarti di notte a trovare un allerta vicino lì.
0: Allora, chiedo per un amico: se faccio l'autista, metto in conto che posso fare un incidente. Se faccio il falegname, mi posso tagliare un dito. Se faccio il rapinatore, posso essere sparato. Teoricamente, no. Puoi essere sparato se fai la rapina a un camorrista, a un criminale, a qualcuno che sai che è armato. Se vai a fare un furto in una casa, teoricamente, non tutti hanno una pistola.
1: Lo facciamo sputare, io che sputo.
0: Dopo i 40 succede, Diego.
1: Sputare.
0: Anche sì, poi.
1: Sputi.
0: Tu spareresti perché so che la pistola non ce l'hai, quindi potresti usare le tue abilità di lama per cercare di metterli in fuga. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi. Lo sai, tu prima hai detto che per sparare l'offeso deve essere pari alla difesa.
1: Sì, questa è la legge. Sì.
2: Non solo che mi entri in casa, mi sveglia la notte, dico a sparare, o sei caso. Perché
1: mo venga
2: scettato tua moglie o
1: il figlio tuo? Ti dico, ma è successo un fatto di cronaca. Questo entra in casa e trova i ladri. Il ladro si butta addosso a questo con il coltello. Questo inizia a lottare, prende il coltello da mano di questo e lo ammazza. Quello è stata legittima difesa. Cioè, capisci? Oppure io entro, quello mi spammo. Per esempio, il ragazzo era sceso con la pistola. Se questi gli albanesi iniziavano a sparare e questo sparava di sua faccia e faccia, sempre quella è legittima difesa. Se il ladro però sta scappando, tu lo insegui e lo spari alla schiena, che è omicidio. Hai capito?
2: Questo è giustissimo perché l'ha fatto Ruggero e ha sbagliato. Però io con tutte che ho idee, tutte di sinistra, sul fatto che mi vengono a rubare in casa, che è la violazione della, mia casa e tutt'altre cose. Io dico che è sempre meglio sentire suoni di cancella che di campane.
1: Questo pure è vero, io sono sempre dal punto di vista meglio andare nei propri a pistola o fucile a casa, perché sì, se ce l'hai poi lo usi, sì.
2: Ma se no ti tiene la pistola e la tiene dichiarata, ti devi munire una pistola con TAP, perché sfortunatamente chi lo tenevo TAP, ma io non lo sapevo.
1: Siamo un'altra volta, un altro tabaccaio abitava sopra la tabaccheria, sente i rumori in tabaccheria, già ne aveva avuto parecchi questi di furti, scende e comunque hanno una colluttazione, cioè una sparatoria, soltanto che i ladri furono sparati di schiena e là insomma quello è stato condannato perché i facce una cosa, poi vai a finire quando trassi in tribunale, frate, è tutto.
2: La legge, quando uno viola un domicilio viene fatto fuori, vedi come saremo visti.
0: Ma credo che sia una legge che forse non esiste nemmeno nei paesi con le dittature più estreme, una cosa del genere, ragazzi. Perché uno può sbagliare a entrare in un qualsiasi domicilio e non per questo deve morire. C'è il caso di un ragazzino americano di colore che sbagliò casa, doveva andare a prendere il fratellino, sbagliò casa. La persona che stava là dietro, vedendo sto ragazzo di colore, si impressionò, lo ha sparato, lo ha ammazzato. Cioè, di che stiamo parlando? Solamente perché mi impressiono o capita che qualcuno fa un errore, allora prendo e sparo? Mi sembra un po' eccessivo, ragazzi. Andiamo avanti. 081 546 6873.
3: Quasi mi trovo Carol G, la caccia subito la pistola.
0: Vabbè, e se erano ragazzi ubriachi che volevano fare una bravata, o poteva essere anche tuo figlio, è giusto che lo ammazzi per questo motivo? Stando a quello che dicono alcuni,
1: questo,
0: sì.
1: Questo pure un po' trasiti, pure in ubriache, trasiti da casinato, insomma, vale un poco. Vabbè.
0: È successo anche questo, ragazzi. Andiamo avanti con un pizzico di musica. Capolavoro degli Oasis, qua torniamo indietro di qualche anno. All Around the World, restate con noi che abbiamo ancora una mezz'oretta insieme.

0: Allora, torniamo a qualche messaggio. Rosario, non si tratta di far bene o male, la legge non prevede una reazione estrema come usare un'arma da fuoco quando i malviventi sono in fuga. No. L'arma legalmente detenuta non poteva uscire dalla proprietà privata. Cambiare la legge significa rifarsi al modello statunitense ove la proprietà privata è sacra.
1: No, vabbè, un attimo, questo stavo leggendo, ma pure in America, cioè se il ladro sta scappando, anche se nella tua proprietà e tu gli spari alla schiena, sei perseguibile.
0: Ah, su.
1: Cioè, se sta in casa, non rappresenta un pericolo, per esempio, conclamato, tu non puoi sparare. Cioè, non sono in civile là. Cioè,
0: ma per logica,
1: però,
0: no?
1: Se ti svegli di notte e trovi a uno in casa, là, loro lo considerano
0: un
1: pericolo. Tu ti senti in pericolo e lo puoi ammazzare. Ma sempre che chi pensa mi si sta scendendo la porta e tu uccidi. Cioè, non manca se può fare, ecco, non.
0: Ma diciamo che se una persona però che è in casa, che ti sta rubando e per carità ti sta facendo un torto ed è anche bruttissimo. Persona, una volta che tu ti sei svegliato e l'hai visto, non ti sta aggredendo e tu gli spari, comunque ci sono delle conseguenze. Perché altrimenti tu hai un ospite.
1: Come leggo qua, no. In questo caso, scusami, qua no, perché tu ti reputi in pericolo. Mettiamo il caso che io torno dopo una serata alle 3 di notte, entro in casa e so che di là sta mio figlio e mia moglie, e trova uno che sta in casa e non mi dice niente, un frate. Io mi sento in pericolo a questo punto qua. Allora negli Stati Uniti sarebbe anche legittima difesa, per esempio. Caso a parte, se lo vedo scavalcare la finestra, sta uscendo e io mi affaccio e sparo, allora in quel punto là è
0: omicidio. Secondo me una conseguenza ce l'hai lo stesso, perché altrimenti.
1: Ma non te l'ho chiesto, mi saranno capito come la pensi. Ma io non ho capito, scusa, come la pensi.
0: Io invito Nello a casa, litigo con Nello. Gli sparo,
1: ma chi c'ha zicco?
0: Posso dire, ma quello mi stava.
1: Vabbè, cosa da fare? Posso vedere che è amico tuo?
0: Si farà sempre.
1: Poi esce fuori che l'ha invitato, i messaggi che l'ha invitato, e hai tutti, capi con me? Non lo fa, pensa a non lo fa. Come stai invitando a casa, io non vengo, ci vieni a casa, vieni e poi mi sparo.
0: No, ma quando
1: vieni a Portici, poi a Portici me la rapisco.
0: No, con quello che costa la benzina ti lascio a casa tua.
1: Pronto?
0: Facciamo una videochiamata.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Compagno bello, buongiorno. Rosario, compagno di quartiere, sono Enrico.
1: Qui Enrico, ciao.
2: Come state?
1: Tutto a posto.
2: Oggi volevo parlare di una fatta, ma sì. Visto che lui dice che sta girando con i social, che è stata che la signora sotto a Pompella, con i sisci per
1: Sì, sì, sì, che bestia.
2: Arrivati, tutto a posto. Forse a Maria sono passato fuori a questo, volevo fare i fornimenti e me ne sono giù. Veramente abbia a camminare a pere. 2 euro.
1: Sì, ma pure io già appena chiss. È omicidio stradale questo qua, non penso. Quando si bava?
2: Appena chiss, no?
1: 3 anni.
2: E già strecciavo, no?
1: No. Come non penso, quando si fa un omicidio stradale? Vieni un attimo, ma poco.
2: Bella buona per 10 pelle,
1: vabbè, poi si incensurate, una fetina penale al polito. Va bene,
2: buona giornata.
1: Ciao amico, ciao.
0: Secondo me questo browser penserà che sono un criminale perché sto chiedendo cosa succede se sparo a uno in cortile.
1: E secondo te perché
0: cosa
1: mette...
0: succede?
1: Ma secondo te perché tu chiedi sempre a te, mi sa? Su non ci.
0: Quanto
1: quando salgono qua sopra, a te e dice.
0: Chi lo usa sto computer? Pesa cane, bene. Per il reato di omicidio stradale in Italia si rischia una pena che va da un minimo di 2 fino a un massimo di 18 anni di reclusione,
1: però,
0: a seconda della gravità della condotta e delle circostanze.
1: Però si incensurato, non tiene nessuna carica pendente, roba va. C'è il carico pendente, pensavo, vuoi il carico pendente?
0: Tu c'hai il mio carico pendente?
1: Ci sa chi c'ha il carico pendente.
0: Tu c'hai il carico pendente? Per te. No, per fortuna sta tutto.
1: Sei senza carico pendente. No. Vedi, un buon aggiunto, tu si vai davanti al giudice, dice giù, lei è a carico pendente, dipende.
0: Ma perché lei è a carico pendente, signor Verno?
1: Dipende.
0: Da cosa?
1: Dipende. Allora chi dice non c'ho il carico pendente, allora chi dice allora 3 anni, capisci? Cioè,
0: lui c'ha il dorsale pendente, capisci? Non lo voglio dire, è pendente. Perché c'è da vedere.
1: Niente, non c'è stima, non c'è affetto.
0: Torniamo tra poco, ragazzi. No, c'è schifo più che altro.
1: Come
0: lo ricordo.
1: Voi come fa?
0: Quell'unica volta che andammo eravamo in costume da mare e me lo ricordo purtroppo.
1: Ma
0: tutto parte dove?
1: La cremina solare, mamma mia,
0: la pelle ruvida.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fammi salutare questi amici che ci sentono tutte le mattine.
1: Sì, chi sono?
0: Stanno vicino ai Bangarill, fanno gli odontotecnici, mi sa che stanno a Barcatura.
1: Ah, no, pensavo ci avessero la bancarella.
0: No,
1: cioè.
0: No,
1: la
0: bancarella.
1: Sarebbe allora, bella la bancarella odontotecnica, però non sarebbe
0: allora,
1: male.
0: Allora, radio acceso. Un grosso produttore televisivo napoletano prima faceva l'odontotecnica e si è diplomato.
1: Salutamelo.
0: Ci salutiamo, diciamo, lo vado a saluto. Vabbè.
1: Finisce sempre male con i dentisti.
0: Grazie, Antonio e lo staff fabbricato Risorum parziale Varcaturo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao, ragazzi. Alcuni sono anche fans tuoi. Gente, ho aiutato un guaiato.
1: Capita.
0: Rovinati, e però dice no, ma noi
1: anche a me quando mi dicono
0: poi saluta a capo, sacana là.
1: Anche a me quando mi dicono salutami a Rosario, dico sei sicuro?
0: Ma sei sicuro?
1: Cioè, sei convinto?
0: Tu a me sei una tarantella giudiziaria,
1: hai capito? Hai capito?
0: Stai attento, stai attento.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Ehi. Sì.
2: Sono in diretta?
0: Sì, sì.
2: Ok, allora.
0: Lo sa,
2: ci stiamo facendo non so che problema, ma non c'è niente a risolvere un problema e chi spara, non spara.
0: Come fai?
2: Tu fai prima fuori fare la porta, poi spara, poi vieni e tu trasferisci. Poi lo che risolvati.
0: Che ci sono?
1: Cioè questo andrebbe arrestato Gianni solamente
0: del
1: per l'idea.
0: Gianni del male.
1: Solo per l'idea andrebbe arrestato,
0: Gianni del male.
1: Ciao Rosario, ciao Marco. Purtroppo quello che sta dicendo accade spesso. Per esempio qualche anno fa qui a Ercolano, zona Vesuvio, due ragazzi che stavano in auto per fatti loro furono uccisi perché scambiati per due ladri.
0: Sì, sì.
1: Anche questo succede purtroppo quando poi vogliamo
0: farci giustizia. C'è l'effetto collaterale poi, ecco, perché se non si fa?
1: Chiama l'effetto collaterale, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Sì. Ciao.
3: Buon inizio settimana. Comunque, io voglio dire, posso dire la mia, perché
1: Dica.
3: Allora, bisogna aprirla la porta e farci anche il caffè. E c'è. Tutto a posto.
0: Ci facciamo sedere, ci facciamo un tè, un caffè, si sono pigliano. Io posso dire pure, mi hai attentato al fegato con il caffè, che fa male.
3: Ma no, ma sentimi a me, per carità è brutto ammazzare, non bisogna uccidere nessuno, ma però uno neanche sta pure da casa, abita a casa. Uno in quel momento ti senti, non lo so,
0: se mi sa che anche se si è venuto conto, da gitti non da esprimere.
1: Ragazzi,
0: non
1: ma il discorso è semplice, cioè purtroppo è così, cioè quando tu ti trovi in una situazione del genere non puoi mai sapere cosa fai. Tanto può essere che questi che stanno dicendo, che dicono e fanno, si bloccano, si gelano e non riescono a reagire, altri prendono una pistola, un coltello.
0: Tu
1: sputi, è diverso.
0: Tu sputi.
1: Il problema è che a seconda di quello che succede sappiate e ricordate che ci sono delle conseguenze legali.
0: Esatto, poi un pillo per
1: no, svenire, che schifo, no, Madonna santissima. Ciao Sissi, un abbraccio.
0: Ma com'è che schifo?
1: Ma mi fa senso.
0: Non lo so, ma mi stai offendendo.
1: Ma cioè. Quel pelo bianco sembra duro, cioè capito? Ti sembra.
0: Ti piace!
1: Cosa mi dà...
0: come se chi schifa chi disprezzo comprare
1: c'ha questo pelo che è come dire è ribelle
0: sì.
1: Perché ce l'ha tutti che vanno verso l'alto, questo qua tende verso l'esterno.
0: Esatto, talmente l'ambiente che tenga mi metto in due salotto da sette, mia moglie dice ma come mi sono tappeto,
1: mamma mia, che
0: hai capito?
1: E tu fiero di questa cosa?
0: Fiero sì. Pronto,
1: si alza le ascelle e poi fa
0: buongiorno,
1: la mochetta.
0: Ciao,
2: lo sa.
0: Ciao.
2: Prima tu hai una io la casa, ho facetto qua per lo stiamo rispondendo. Non mi dice niente, ma c'è qui.
1: Strano a dirsi, è stato onesto, però. Strano a dirsi. Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Grazia.
0: Oui, grazie. Grazie, ciao, bello.
4: È admissa al ruolo bollere la macchina.
0: Ti è arrivato? No.
4: Tanta vuoi!
0: No! Ma perché? Io lo trovo bollo, tanta vuoi? Non ci capita, fa bene. Ma... Ciao, chi sei?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Qui ragazzi, ciao, sono ancora Dada, scusate.
0: Qui Dada, dici.
2: Volevo dire, ma Rete 4, secondo voi, lo farà lo speciale sul ragazzo che ha salvato la professoressa dal tredicenne?
0: Non penso.
1: È congolese, non credo.
2: E dico... poiché è di colore bisogna cattarlo.
0: Vabbè, però guarda, bisogna essere pure un po' obiettivi, come c'è la 7 che è proprio schierata da un lato, un emittente che è schierata dall'altro, democraticamente che teniamo la setta, obiettivamente te lo dico da uomo di sinistra, molto imbarazzante, cioè stati spostati ogni, giustamente Rete 4 è spostato più dall'altro lato, insomma, chi è spostato più a casa, ma ti spostati in Italia, quello è il problema. Pronto?
1: Vedi, per esempio, io, ma il caso di Oscar Pistorius lo avete dimenticato? Franco da Mugnano,
0: non ricordo. Ricordo,
1: è un caso abbastanza complicato tra le altre cose. Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. A te, ciao, chi sei?
5: Sono Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
5: Io invece penso così, noi siamo una famiglia che siamo stati derubati in casa 6-7 volte in 20 anni di matrimonio.
0: Mamma mia.
5: Sì. Cosa mi hanno risposto? Perché mio marito c'ha la testa gloriosa, cioè disse le carabinieri, tu fuos e attirlo, e non mi chiama, perché se mi chiami io devo fare il mio dovere, ma se tu fai un fuos e attirlo, trovi a posto.
0: Guarda, 7 volte parole ti hanno rubato a casa.
5: Parole di carabinieri queste,
0: Vabbè, questo non lo sappiamo, sta dicendo tu, sai, ci dobbiamo dissociare da queste cose, non lo conosciamo, no, cose, non lo sappiamo.
1: Lui prima mette l'argomento, fa le domande, che ti pare?
0: Sta dicendo una cosa, c'ha niente carabinieri, già dice
1: che perché il carabiniere stava probabilmente spiegando
0: ma
1: che
0: cosa sai tu?
1: Ragazzi, mi preoccupo per Babbo Natale quest'anno, molti bambini rischiano di non avere i regali, perché te la slitta che va a diesel Babbo Natale, non c'erano le rinne che stava.
0: Non lo so, perché?
1: Non lo so, vabbè, andiamo avanti. Pronto?
6: Paiu!
1: Oh! Andata a voto, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Pronto?
7: Pronto?
0: Buongiorno, ciao. Pensa, è stato chiaro. Va bene, signori, quando uno è chiaro, chiudere con una telefonata che è stata risolutiva dell'argomento.
1: Ha accartocciato, signori, il telefono praticamente. Che cosa ha fatto?
0: Allora, continuando con questo, sicuramente continuerà il dibattito anche in televisione. Signori, noi ci vediamo domani, Pesacane, ci vediamo
1: cosa
0: domani.
1: Cosa dicono? È martedì
0: sempre
1: domani.
0: Tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
1: Ci sarà ovviamente lui, il pelo bianco più invitato della televisione italiana.
0: Rosario
1: Mamma,
0: non so.
1: Poi ha messo questa camicia blu, no? Che spicca proprio, cioè si vede proprio.
0: Non è bruttaggio, lo
1: guarda, guarda, guarda, se ne è aggiunto un altro. Ce ne sono in due adesso. Grazie a Nello Iorio in regia che ha curato la parte tecnica.
0: Ma una fotografia?
1: No, mi basta. Per carità di Dio, per carità. Vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, aiuto.

0: Eccoci, sono le 12 in punto, è lunedì 21 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno, Anellino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Allora Diego, subito a bruciapelo, Napoli che continua a essere un Napoli non positivo, non propositivo, perché un Napoli che non vince non può essere propositivo e non può diciamo piacere, perché sto leggendo il Napoli ha giocato bene, sì sicuramente avrà giocato bene, ma preferisco giocare peggio e vincere le partite, cosa che è stato diciamo un discorso degli ultimi due anni fatto. Negli ultimi due anni sei arrivato primo e secondo, oggi sei sotto Frosinone, sotto Cagliari, insomma le cose non vanno molto bene, meritatamente. Allora Diego, subito, che cosa non è andato, cosa non ti è piaciuto?
1: Allora, partita che secondo me nel primo tempo il Napoli ha interpretato abbastanza bene, solo un errore di Milinkovic-Savic poteva costarci il gol. Ha funzionato bene come non funzionava da parecchio tempo la fascia destra, sia con Politano che con Di Lorenzo. Abbiamo sfondato tante volte il primo tempo, poca presenza in aria, non l'abbiamo praticamente mai presa. Prestazione molto preoccupante di Højlund, molto preoccupante. Siamo arrivati in aria molto di più per esempio con Favasulli, con Olivera, che a mio modo di vedere è stato uno dei migliori ieri, forse la migliore prestazione della stagione di Mattias Olivera. Eravamo stati bravi con una bella giocata sull'asse Politano, Gilmour a passare in vantaggio. Poi dopo il secondo tempo, come al solito, blocco basso, rinuncia Tari e capita che sei sfortunato, perché hai preso un gol sfortunato. C'è poco da dire, il tiro di Jimenez sarebbe arrivato, forse non sarebbe manco arrivato in porta. E su non perfetto secondo me anche intervento di Milinkovic, che poi dopo però ha fatto un miracolo e ha salvato la partita. Alla fine hai provato a svegliarti con qualche bella giocata, con qualche giocata mettendo un po' di pressione alla Fiorentina. Ma la Fiorentina c'ha un portiere vero però in porto, quindi è un po' complicato fare gol. C'è un portiere vero, ha fatto due autentici miracoli.
0: Però mi spiegavi prima una cosa sulla parata, grande parata che fa sul tiro di Neres. Tu prima in redazione, vorrei che lo spiegassi anche qui se vuoi, mi hai fatto una spiegazione del perché comunque Neres non arriva a calciare in modo ottimale perché, su quell'occasione grandiosa che ha avuto.
1: Perché tu, se tu guardi la giocata, Neres sbaglia il primo controllo perché gli rimane sotto. Quando la palla ti rimane sotto così, non hai poi il tempo di caricare bene il tiro. Lui ha stoppato la palla, non l'ha stoppata male, l'ha stoppata in una maniera che non gli ha dato il tempo di caricare il tiro. Quindi ha calciato, De Gea ha fatto un miracolo. Quindi non si può parlare, fra virgolette,
0: di errore di Neres,
1: di gol mangiato. Però se l'avesse stoppata bene, secondo me aveva più forza, aveva più tempo per caricare
0: e De Gea avrebbe avuto diciamo meno chance di
1: pararla. Su Favasulli è un miracolo, però in tutta onestà ho commentato la partita ieri qui insieme a Carlo e Emanuele Calaiò in diretta. Io al secondo tempo non ho avuto la sensazione che il Napoli volesse vincere la partita. Ho avuto a un certo punto la sensazione che il Napoli si fosse accontentato del pareggio. E sui singoli non mi esprimo più, mi sono espresso su Højlund perché onestamente, ma che parla ma fa? Cioè, su alcuni non c'è più niente veramente da dire.
0: Faccio le tue dici perché e poi andiamo da Emanuele e Salvatore, perché poi inizieremo, ragazzi. Oggi voglio sentire veramente il parere di tutti, perché in giornate così sapete che mi piace sentire più pareri, più diciamo idee su quello che è stato il Napoli di ieri. Io penso che il Napoli sia anche molto penalizzato dai cambi, perché Lucca che entra e fa minuti di niente come al solito. Purtroppo siamo abituati a vedere questi disastri in campo, addirittura va in un'immarcatura su Favasulli, e questo ci fa capire quanto effettivamente in confusione. E chiaramente quando non hai un attaccante che brilla di lucidità come oggi non sta brillando Højlund, nonostante un avvio non brutto di campionato, francamente, di stagione, è chiaro che ti serve il sostituto. Il sostituto oggi non c'è, e noi l'avevamo detto nel corso del mercato che il Napoli avrebbe dovuto fare qualcosa. Io francamente non sono sorpreso da questo rendimento, perché dopo il disastroso mercato in entrata del Napoli nella sessione estiva, un po' mi aspettavo che eri indietro alle altre. Adesso Allegri dovrà fare un grande lavoro per riprendere la squadra. Non mi sono piaciuti, oltre che l'ingresso di Luca, che ragazzi per me è stato da 4 in pagella, un vero e proprio disastro, un aiuto per la squadra avversaria, e purtroppo non è nuovo a queste cose, e ha giocato anche tanti minuti, quindi quando gioca più minuti fa più danni per il Napoli e più bene aiuta gli avversari. È chiaro che è un punto a tuo sfavore. E poi le dichiarazioni brutte di Lang, basta, cioè sei entrato in campo, stai avendo le tue opportunità, stai avendo le tue chance, non dai niente alla squadra perché non crei un'occasione pericolosa, ogni volta prendi la palla e torni indietro, abbi l'onestà intellettuale di stare zitto al fine della partita, addirittura ti metti a criticare l'allenatore che ti ha sostituito, ma l'allenatore ti ha lasciato anche troppo in campo, caro Lang, quindi impara a tenere la bocca chiusa, a lavorare per il bene del Napoli e della squadra, perché francamente, cioè ragazzi, ne abbiamo viste troppe. Napoli deve mettersi a lavorare, Allegri dovrà fare un grande lavoro con la consapevolezza che partiamo dietro ad altre del campionato. Sarà un'annata difficile, speriamo di poterla svoltare, ma questo è il mio pensiero. Io ora vorrei ascoltare il pensiero dei tifosi del Napoli, caro Diego, allo 0-1-5-4-6-6-8-7-3.
1: Per una questione di correttezza ti dico che io sono molto da Lang e Luca, io non sono più deluso,
0: so
1: perché
0: non
1: ho piacere di parlare, e poi voglio dire non mi deludono, perché ho una concezione loro molto bassa, quindi non mi aspetto molto. Ieri la prestazione che mi ha deluso è quella di Kevin De Bruyne. Non ha fatto, secondo me, una partita al suo livello. Ed è purtroppo non è la prima. Non è la prima.
0: È vero, è così. De Bruyne in ombra nella giornata di ieri. Partiamo con il filo diretto 0815466873, i vostri messaggi al 342000100. Emanuel, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, è un onore parlare con voi. Vi ascolto ormai.
0: C'è tutto nostro, Emanuel.
2: Iniziato la trasmissione.
1: Grazie.
2: Diego, vabbè, con te io sono emozionato perché tuo padre è un idolo per me. Io sono classe 87, quindi sono cresciuto con il suo mito. Mio figlio si chiama Diego, quindi che tu dica a fare, non ti dico più niente.
1: Infatti voglio dire, già ti sei espresso, è vero.
2: No vabbè, allora, io ho un problema a casa, perché mio figlio è tifoso del Barcellona, cioè 5 anni è tifosissimo di Lamine Yamal, è fissato per Rafinha, quindi ho un termine di paragone che diciamo sta in cielo, perché 7 partite, 7 vittorie, 32 gol, 15 le ha fatti solo Rafinha. Io quando vedo il Napoli mi deprimo, cioè perché vede il Barcellona con lui, poi dopo ci vediamo.
0: Vabbè,
2: che devo dire a fare? Poi non solo, vado a vedere nella squadra chi ci sta, Adeyemi e Gabriel Jesus. Che cavolo, pare che tanto Gabriel Jesus lo volevamo buttare. Mo dico io.
1: No, ma Gabriel Jesus era un favore che dovevamo fare a Branchini.
2: Sì. Vabbè, già segnato 2 gol entrando tipo gli ultimi 5 minuti, comunque. Lasciamo stare. Diego, una cosa voglio sapere, ma secondo te, no, ti chiedo a te per Antonio Conte, non capisce di calcio, è un incompetente?
1: No, è colpa di Conte pure mo.
2: No, io dico un incompetente, perché se tu mandi via Luca e a Lang, Conte che c'ha le palle e ci può insegnare il calcio, ci può insegnare a vincere, poi giù, quello ti ha detto che tu a chi si tu l'hai età, devi vedere come devi fare e non riprenderli e risparmiare. Hai perso i soldi, si sbaglia nella vita ragazzi, hai perso i soldi, non fa niente, compra, buttali a questi, regalali 5 milioni, 6 milioni, regalali, perché non sanno giocare a calcio, non sanno giocare, sono pure presuntuosi ragazzi, litigano con tutti, sembrano di essere il padre eterno, cioè io direi a Luca, ma hai capito quanti soldi guadagni? Cioè non sai manca trasporto. Non c'è io non lo so, comunque sono delusissimo, io non lo so come si può fare un campionato con questi due ragazzi. Questo è il mio parere.
1: Questo è la grossa
2: manca trasporto. non c'è il io non lo so, comunque sono delusissimo, io non lo so come si può fare un campionato con questi due ragazzi. Questo è il mio parere.
1: Questo è la grossa, e questo è la grossa, il grosso rammarico.

0: non è importante, perché tu puoi capire i concetti, vabbè.
1: Ah, ok, perfetto.
0: La critica al contrario, stai bene, perfetto. Perché tu rapporti il concetto.
1: Va bene, perfetto. Allora, vedi? Meno male, meno male. Manuel, grazie.
2: Ciao, un abbraccio, Manuel. Buona giornata, grazie per i complimenti. Voliamo da Salvatore, vuoi leggere un messaggio?
1: No, buongiorno, Neres ha tirato così perché è sinistro e aveva il pallone sul destro. Semplice. E Dario da Ligola. Dario, vattela a rivedere. Il pallone ce l'ha sul sinistro.
2: Vattela a rivedere,
1: no, perché ce lo siamo rivisti adesso.
2: Sì, ora l'abbiamo
1: non
2: visto.
1: Non ce l'ha sul destro. Neres, il controllo di Neres non è abbastanza lungo da permettergli di caricare il tiro bene come doveva. Però torno a ripetere, Neres non è un errore, ha fatto una buona giocata, non è stata una giocata perfetta, se no, stavamo parlando di un 1-2, e De Gea fa un miracolo.
2: Salvatore, ciao.
3: Buongiorno a entrambi.
2: Buongiorno.
3: Lasciami, prima di esprimere il mio pensiero a voi esperti del calcio, voglio dire che sentire la voce di Diego alla radio è veramente, per me mi emoziona. Faccio una piccola parentesi, io ho 45 anni, grazie al papà di questo signore qua io avevo solo 2 anni e dovevo ricevere un piccolo intervento al cuore che mi avrebbe salvato la vita. Grazie a quel signore lì io oggi sono vivo e padre e marito. Quindi i ringraziamenti vanno anche a te e papà, calcola che è sempre nel mio cuore.
1: Grazie.
3: Ho una foto a casa che ho all'uscita dell'ospedale, mi venne a trovare, ho la foto che sta mio padre, io in braccio al grande mitico Diego. Quindi grazie. È un onore, grazie pure a te che sei figlio veramente di una persona non speciale di più, e lo sei anche tu.
1: Grazie, grazie di cuore.
3: Ritornando alla partita ieri, io vi faccio queste riflessioni che ho visto io. Uno, credo che sia arrivato il momento che il presidente, come diceva l'ascoltatore di prima, deve svendere questi due inutili giocatori che abbiamo in squadra. Ieri addirittura c'è quella marcatura su Favasuli, è assurda, ma come si fa? Io non riesco a capire, sto andando al manicomio. C'è una marcatura che tu hai evitato che Favasuli, poteva andare in gol, gli hai coperto lo specchio della porta. Allora dico io, questo ma ci fa o c'è? Io non riesco a capire.
2: Purtroppo
3: uno.
2: Ogni giornata è una nuova sorpresa, Salvatore.
3: Due,
2: la realtà dei fatti.
3: Lang deve tacere, perché un uomo fortunato già a giocare nello stadio dove ha giocato il grande Diego, quindi deve tacere, cacciare fuori gli attributi, e se lui si ritiene veramente un professionista, testa bassa e dimostrare, perché veramente ci abbiamo le scatole piene. È un anno dove quest'anno veramente ce la vedremo proprio di ogni, eppure lui ci ha rotto proprio le scatole, cioè basta. Cioè, per me un giocatore è quello che entra e fa la differenza, non che si lamenta e va contro lo spogliatoio. E poi ieri anche al centrocampo, ad un certo punto ho visto De Bruyne. De Bruyne va cambiato subito, perché De Bruyne ieri aveva secondo me febbre a 38. Non riesco a capire perché l'allenatore non ha fatto un cambio subito.
1: Salvatore, in questo momento ogni idea poteva cambiare prima, poteva cambiare dopo, poteva mettere uno, poteva mettere l'altro, poteva mettere, perché ho letto anche tante cose, per esempio sul cambio di Anguissa, poteva mettere Vergara, oramai è stato fatto. Però voglio sempre dire una cosa. Arrivano tanti messaggi dove dicono che si spara a zero su Luca e Lang. Prima di tutti io non li ho neanche nominati, è la seconda volta che li nomino mai in un discorso.
2: Non è sparare a zero, ragazzi, non
1: abbiamo, abbiamo detto anche della prestazione insufficiente di De Bruyne, abbiamo detto della prestazione insufficiente al secondo tempo di tutta la squadra, abbiamo detto che Milinkovic ha fatto un miracolo, ma sul primo gol qualcosina in più poteva fare. Non mi sembra che siamo

0: parlando solo di due giocatori, io già ne ho nominati cinque. Se poi c'è gente che vuole sparare a zero su certi giocatori, allora a me Politano piace, però quando ha giocato male, l'ho sempre detto, ieri per me non ha giocato male. Di Lorenzo per me non ha giocato male ieri, Oliveira non ha giocato male ieri.
1: Sì, però ti ho spiegato come la penso. Io sono d'accordo. Perfetto. Con Oliveira per me è stata la migliore partita dall'inizio della stagione. Su Politano e Di Lorenzo, francamente, sì, non hanno giocato male, ma non hanno dato niente alla partita. Diciamo di. Non hanno dato quel qualcosa che serve per fare la differenza, che magari prima davano. Ieri non l'ho visto da loro. Vedo sempre le solite giocate che portano a poca roba. Anche perché non è un caso che il Napoli abbia pochi gol all'attivo, se non mi sbaglio la peggiore degli ultimi non so quanti anni per quanto riguarda i gol fatti.
0: Motivo
1: ci sarà, capito?
0: Cioè. Allora, che sicuramente in questo momento bisogna pretendere di più, però perfetto. Allora, Politano ha fatto quanti gol ha fatto dall'inizio dell'anno? Uno, due, forse uno, non mi ricordo. Lang quanto ne ha fatto? No, Lang quanti ne ha fatti?
1: Zero.
0: Neres quanti ne ha fatti?
1: Zero.
0: Luca quanti ne ha fatti?
1: Zero.
0: Højlund quanti ne ha fatti? Tre. Il problema non è Politano.
1: No, ma no. Il dice problema questa sono cosa tutti. Ovviamente sbaglia.
0: Vedo una situazione
1: non è assolutamente
0: complicata.
1: Assolutamente
0: no. Vergara quanti ne ha fatto? Uno.
1: Sì, no.
0: E De Bruyne quanti ne ha fatto? Uno. Ma così non andiamo da nessuna parte.
1: Magari il problema fosse solo Politano.
0: No, voglio dire, così non andiamo da nessuna parte. Quindi perciò quindi cioè, parliamo del nulla, cioè a me io non riesco a comprendere come si possa continuare a difendere non certi giocatori, certi atteggiamenti. Non mi sento di criticare Allegri in questo momento. La squadra questa è in questo momento. Adesso, ora, non so, non mi fraintende, la squadra è forte. In questo momento il Napoli ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Oggi il Napoli è questo qui. Fra 10 giorni probabilmente sarà diverso. Fra 15 giorni probabilmente sarà diverso o sarà uguale ad oggi. C'è urgentemente bisogna recuperare McTominay, urgentemente, perché in aria ieri ennesimi cross importanti non ha mai pigliato. Il primo tempo di Lorenzo mette una palla dietro e non c'è nessuno ad andare a
1: attaccare,
0: non c'è nessuno a rimorchio. In questo momento è un problema generale, non è un problema di uomini o di Politano, di Lorenzo, di Luca o di Lang. Certo è che certi atteggiamenti, tipo quello di Lang quando è uscito, non bisogna più permettere.
1: Non bisogna più tollerarli. Tra l'altro ricordiamoci che stesso Lang è reduce da un'esclusione per un comportamento non adeguato nel corso dell'allenamento, quindi non è nuovo a queste cose. Certamente mi piace vedere più giocatori come Vergara, che nonostante non abbia collezionato molti minuti in questa stagione, addirittura ieri non è proprio entrato, ieri era il primo a stare vicino ad Allegri e a disperarsi quando la palla di Neres non entrava in porta. Piacerebbe vedere più questi atteggiamenti che fanno squadra piuttosto che dividono, però purtroppo determinate personalità non sono idonee a stare in uno spogliatoio, ma ripeto, questa è sempre una mia idea. Alessandro, ciao, buongiorno.
2: Ragazzi, è la prima volta che parlo con voi, è un onore.
1: Onore nostro.
2: Volevo dire, secondo me è stata sbagliata quest'anno la campagna acquisti, nel senso che come l'anno che quando venne Spalletti andarono via i Mertens, i Zinho e i Koulibaly, secondo me anche quest'anno si doveva fare un po' di piazza pulita, perché dopo l'era Conte io penso che il ciclo era finito. E secondo me a questo punto, visto che McTominay chiede 10 milioni all'anno, ha dichiarato che se ne vuole andare, che sa che la società non può pagare.
1: Non ha mai dichiarato che se ne vuole andare, ha detto
2: no, che se ne vuole andare, però se io ti chiedo 10 milioni sapendo che tu società non me li puoi mai dare questi 10 milioni, mi fai capire che tu te ne vuoi andare, se non mi chiedi 10 milioni. Quindi a questo punto facciamo piazza pulita, prendiamo 600 milioni per McTominay, riponiamo la squadra come sono venuti pari Kvaratskhelia, Osimhen, che non erano conosciuti, si è amalgamato in gruppo, si è formato un gruppo e la squadra è andata a mille. Ma questi qua in mezzo al campo non corrono più, si è visto pure ieri anche sta quando è entrata, 3 minuti che viene da un infortunio, secondo me non deve proprio giocare. E poi in ultima, per rispondere all'amico di prima, quando ha detto di Lucca che il signor Conte è un grande conoscitore di calcio, ed è vero, è stato Conte che in un'intervista disse che Lucca era devastante in area di rigore quando giocava Udine, e poi l'anno dopo l'ha preso. Quindi se Lucca non sta dimostrando il suo valore, non lo dimostrerà, magari in Napoli non è una piazza per lui e dovrà giocare la sua carriera, il resto della sua carriera, in piazze come Torino, Udine, ma non in queste piazze esigenti come Napoli. Grazie.
1: Un abbraccio Alessandro, analisi molto lucida, devo dire la verità di Alessandro.
0: Infatti, poco da dire.
1: Analisi molto lucida di Alessandro, secondo me, io vi stavo parlando di una possibile rifondazione già da qualche settimana, cioè mi sarei aspettato dal Napoli in quest'estate il diciamo l'addio di, lo sta dicendo anche, l'ha detto anche Diego, io mi ricordo che ci riferivamo, ora non voglio fare nomi perché sennò poi puntiamo il dito, è un discorso generale, non è un discorso di singoli, magari per qualcuno a Napoli l'avventura era terminata ed è stata, diciamo, è stata continuata per qualche errore di valutazione, ma ripeto, noi stiamo commentando quello che abbiamo visto da inizio stagione fino a questo momento, ossia un Napoli, cioè, se mi dovessero chiedere che voto dai al Napoli dall'inizio della stagione fino a questo momento alla pausa della nazionale, è un voto insufficiente per me, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo visto fino ad oggi.
0: È normale,
1: poi le cose possono cambiare, cioè speriamo, perché sennò è una tragedia.
0: No, è una situazione
1: così.
0: È una situazione che in questo momento il Napoli è una si sta lavorando per migliorare condizione qua ad oggi, ma l'ha detto anche Allegri ieri, ha detto non possiamo uscire dal campo oggi contenti, l'ha detto lui, cioè non è che l'abbiamo detto io o tu. Buondì ragazzi e complimenti, certi atteggiamenti, vedi Lang, e dichiarazioni vanno gestiti in primis dalla società prima che dall'allenatore. Che ne pensate? Grazie mille e saluti da Enzo da Maddaloni. Non lo so, sicuramente è un lavoro condiviso, però io credo che dentro lo spogliatoio la società non ci debba mettere mano.
1: Sì, ma la società lo ha escluso da una partita importante quando eravamo in piena emergenza in Champions League.
0: Ha capito la lezione, secondo te?
1: Secondo me ci sono alcune teste che non puoi cambiare.
0: Io la penso
1: una
0: così.
1: Cosa
0: del genere.
1: Io la penso, ragazzi, ma Antonio Conte è un allenatore, io non voglio ripetere sempre le stesse cose, non è l'ultimo arrivato, avete capito quanti giocatori ha allenato, quanti ne ha visti passare, ma c'è bisogno che continuo?
0: No.
1: Pubblicità.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Vai. Eccoci Giallo, volevo leggere un messaggio perché Enzo ci sta scrivendo. Giallo però non stava facendo male, lo togli per mettere Neres, ma Neres ha fatto di più. Vabbè, ma a parte già non mi trovo con l'inizio, non stava facendo male, è vero, no, è vero, non stava facendo male, stava facendo un disastro. E poi col senno di poi è troppo facile. Allora tu fai un cambio, il cambio non dai i risultati
8: sperati.
7: I risultati sperati. E poi forse era meglio che non lo togli. Ma col senno di poi, col giornale del lunedì, sono tutti quanti bravi.
8: È chiaro che se tu vedi un calciatore che magari il giudizio di Diego è eccessivo, stava facendo disastro, ok, non stava facendo niente di particolare, ti giochi una carta dalla panchina, è normale che ci provi. Poi dopo a come va la partita ci vuole Mago Merlino, ragazzi, però uno il cambio lo fa lì, anzi per me è arrivato anche troppo tardi. Giuseppe, ciao, buongiorno, se volete sapere la mia. Giuseppe, ciao, buongiorno.
9: Ciao, raga, io penso una cosa, no, perché non è che gioca male, sono i dettagli che fanno la differenza, come Diego ha ricordato il pallone di Lorenzo, che sono tutti dentro, nessuno ha rimorso. Cioè, e secondo me è successa la stessa cosa. Se non ero, l'ha messo Olivera, poi non ha attaccato il secondo palo, tutti dentro, nessuno ha attaccato la porta. Quindi sono come la palla di Lorenzo che ha cercato il pallonetto, però di un se la fa scorrere, non andiamo in porta là. Da solo di Lorenzo, da solo sta. Quindi sono piccoli dettagli che fanno la differenza, perché sprechiamo pure qualche gol e tutto. E poi come diceva Diego, a un certo punto sembrava di non vincerla. Non volerla vincere, perché se lui a De Bruyne non lo fa uscire, perché aspetta, sembra che pesca il coniglio dal cilindro, no? A questo punto togli uno dei tuoi terzini, scendi Pavasul e metti a Bergare e la vai a vincere, se ti viene bene ovviamente. E mi sembra, vabbè, accontentiamoci dell'1-1, come ha detto Diego, sembra di non volerla vincere Napoli. Sono tutti piccoli dettagli,
7: no,
9: fanno la differenza.
7: Hai detto beh, cioè sembra, io non ho, allora mi correggo, io ho detto non ho avuto la sensazione di vedere una squadra che voleva vincere la partita.
9: Sì, hai ragione Diego. Ho più paura di perderla a un certo punto, che su quel calcio d'angolo loro sanno proprio arrivato un gol, meglio non parlare, sul calcio d'angolo che De Bruyne ha cercato il cross in mezzo, la sono arrivato il gol loro.
7: Non ho capito, dico, Giuseppe.
9: Allora, non è che gioca in Napoli, non è che gioca male, anzi, però ci sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e tu porti la partita a casa. Cioè non vedo, come dire, la cazzimma, cioè non vedo, cioè, le persone autoritarie, questo manca a questa squadra in questo punto, perché è un peccato, perché non stai giocando male. Cioè ha fatto il cambio campo su Poetano, l'ha fatto 10 volte, non abbiamo fatto un tiro in porta, cioè sono col Vieri là, no? Cioè, vuol dire, cioè, poi là stava a nozze al primo tempo, ma non abbiamo fatto dire in porta. Questa è la differenza.
7: Abbiamo
9: una giornata e buon lavoro.
8: Ciao Giuseppe, un abbraccio.
7: No, stavo leggendo un messaggio.
8: Certo, un indice di pericolosità sicuramente non è non è stato elevato, ma il discorso, ripeto ragazzi, è ridurlo a Politano e Di Lorenzo, secondo me oggi è una stupidaggine, francamente, perché veramente se dobbiamo andare ad analizzare tutte quelle che sono state le cose negative della partita, io li metto proprio sul fondo della lista, Politano e Di Lorenzo.
7: No, perché
8: di analisi della partita
7: ci attaccano che noi difendiamo Politano e Di Lorenzo.
8: Io ho detto per me non danno più quel plus che ti fa vincere la partita, poi li difendo.
7: No, ma cioè, siamo responsabili di ciò che diciamo e non di ciò che
8: non diciamo,
7: e di ciò che si capisce in maniera distorta.
8: È ovvio.
7: È normale che io continuo a ribadire sempre la stessa cosa. Se l'anche questo, se Neres è questo, ma io sempre Politano, no, sempre tutte e 100 partite io Politano, se sono questi i ricambi,
8: che dubbio c'è?
7: E c'è, non lo so, sto dicendo qualcosa di anormale.
8: È così.
7: Andiamo per
8: Francesco, ciao.
10: Sì, ciao ragazzi, io sono d'accordo con Diego in quasi tutto quello che ha detto. Io l'unica cosa su cui non sono d'accordo è che Allegri ha poche responsabilità rispetto a questa cosa, perché chi è che l'ha fatto entrare al 56esimo a Lucca? Chi l'ha fatto giocare titolare all'Ando? E chi è che tiene in panchina?
8: No, su questo hai ragione.
10: A Vergara e a Pavasulli lo fa entrare 20 minuti dalla fine. È anche questo che va chiarito e va capito, che poi in conferenza mi dice, poi se lo metto e la perdiamo la partita, voi che mi dite? Ma non è un ragionamento da fare. Non lo può fare un allenatore che dovrebbe essere soprattutto esperto come lui, che ha vinto.
8: Perché dici tu, lo sapevamo tutti che Favasulli era avanti nella condizione rispetto agli altri.
10: Ma pure Vergara è uno che ti dà, cioè mettere a 5 minuti dalla fine anche sa che ha fatto un allenamento di squadra che veniva da un infortunio e poi si fa rimale.
8: Io devo essere molto onesto su Vergara, però non l'ho visto fare queste grandissime prestazioni in questo inizio stagione.
10: D'accordo, ma è uno che comunque almeno ci
8: però sì, in campo deve entrare, sono d'accordo in campo deve entrare.
10: Non puoi tenerlo per due partite, cioè cinque partite, due in panchina 96 minuti vedendo poi gli altri, perché non è che tu dici vabbè, ha fatto entrare Anghissà che fa la differenza, ha fatto entrare Allang che fa la differenza, cioè gli altri stanno, ci muoia di Vergara, cioè fondamentalmente. Almeno Vergara è uno che ci mette il cuore, ci mette l'anima, pur non facendo prestazioni di altissimo livello, anche se a Genova te l'ha fatta vincere lui, più che De Bruyne, perché comunque lui ha creato l'azione per il gol di De Bruyne, lui ha fatto gol a Genova e poi dopo la partita dopo non l'ha fatto nemmeno.
8: Francesco, sai che Diego stava dicendo una cosa molto giusta all'inizio della trasmissione, se stavi ascoltando. La verità è che quello che manca a questa squadra, poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sulle sostituzioni, su chi parte dall'inizio, eccetera, eccetera, eccetera, è la fame, è la cazzimma. Cioè oggi voglio fare i complimenti ai colleghi del Corriere dello Sport, perché secondo me il titolo, la prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania oggi è quanto di più azzeccato ci possa essere. Cercasi cazzimma, perché per esempio mi viene da pensare, faccio uso un metro di paragone ovviamente eccessivo, che è l'Inter, che è una squadra che sicuramente è più forte del Napoli sulla rosa, nemmeno di tanto però è più forte. L'Inter è andata sotto con tutti in questo inizio campionato, non ha mai perso. È andata sotto con il Napoli, ha vinto la partita. È andata sotto con l'Udinese, ha vinto la partita. È andata sotto con la Roma in uno stadio infuocato, in una gara importantissima, per 2-0 un'altra volta, e la partita non l'ha persa, anzi ha rischiato pure di vincerla alla fine. Questo ti fa capire quella che è la cazzimma, che è la fame, che è la voglia di vincere, che è quello che secondo me in questo inizio di stagione è mancato al Napoli. Che fa la differenza,
7: senza dubbio.
10: Tanti giocatori che c'è sicuramente, responsabilità della società che non ha fatto mercato c'è sicuramente, ma c'è anche un allenatore che comunque, cioè, per quanto mi riguarda, poi partivamo con Neres, cioè con Vergara e con Favasulli, magari la perdivi la partita. Questo ovviamente, col senno di poi, siamo tutti bravi, però ovviamente.
7: Capisci? Io questo anche dico.
10: Sì, ma se ti manca, però c'è gente che corre, perché gli altri corrono poco, almeno metti quelli che corrono, che ti hanno corso fino a mo', perché un Pavasulli che comunque c'ha cazzimma, c'ha la personalità, c'ha voglia, lui c'è, 20 minuti e poi fa entrare, fai giocare Lang, che non ti ha dato niente, Lucca al 56esimo, che per quanto Hojlund possa stare male, ma io faccio giocare 90 minuti se il mio ricambio è lui.
7: Ma questo Francesco, purtroppo in questo momento siamo molto delusi, bisogna mantenere l'equilibrio in questo momento.
10: Sì, ma io
7: il Napoli non ha iniziato bene, okay.
10: deve fare.
7: Okay. Non ha iniziato bene, questo è palese, ma io parlo di risultati e poi dal punto di vista tecnico-tattico si può discutere, a uno piace più una cosa, a uno piace... Io parlo di risultati. I risultati non sono risultati soddisfacenti.
8: Zero.
7: Non sono risultati soddisfacenti. Speriamo che si riesca a invertire la rotta.
10: Sì, babbo, no.
7: Ciao Francesco.
8: Un abbraccio.
7: Voglio leggere questo messaggio, perché Giallo è un messaggio che voglio che tu commenti, perché tu lo sai, io su certe cose non entro più, però si è toccato si tocca una situazione che cioè quello che dice questo amico è una bugia dentro questo messaggio.
8: Vai, sentiamo.
7: Trovo strumentale, sgradevole tutto questo scandalo sull'atteggiamento di Lang. Insigne si lamentava e protestava spesso, è stato criticato e anche punito, ma nessuno ha mai pensato di mandarlo via per questo. Tu ti ricordi Insigne perché è andato via? Non ha rinnovato il contratto Insigne. Te lo ricordi, no? All'inizio, perché si diceva che Insigne non rinnovava, perché lo spaccava lo spogliatoio, tutte quelle scemità che si dice. Ma ho l'impressione che si cercano dei capri espiatori, non sono i singoli, è la squadra che non funziona, e questo dipende da chi la squadra la prepara e la guida e dalla società che vende o pensa di vendere i migliori senza fare mercato in entrata. Prima che tu rispondi a questo messaggio, io voglio dire una cosa. Im senda mal si pensa che giocavo con Insigne e moio con Lang. Im senda mal.
8: Allora, di tutto
7: mi sento male.
8: A parte il paragone che si può fare, Diego, con le simpatie.
7: L'ha fatto
8: non
7: lui,
8: le simpatie.
7: No, ma questo non c'entra niente la simpatia.
8: E uno guarda i dati, no? Guarda le statistiche, guarda i numeri, guarda le coppe vinte, guarda i gol fatti, guarda gli assist fatti. Ed è un paragone che proprio solamente a nominarlo fa ridere così. Arrivati a questo momento, poi magari da oggi alla fine della stagione il giocatore che abbiamo nominato poco fa 50 gol e 50 assist e abbiamo sbagliato noi, ma fine quello che abbiamo visto fino a questo momento.
7: Adesso
8: diciamo
7: vogliamo
8: che...
7: paragonare uno che ha fatto 10 anni a Napoli, ha fatto la differenza, di Nevric Novan giocava in Champions League con uno che andano anni e mezzo ne ha fatto mancano tiro in porta a Napoli, dai
8: oggi
7: su
8: la faremo ancora, no, quello che stiamo vedendo
7: non mi fate innervosì perché non si possono paragonare certi giocatori. Poi giustamente ad alcuni poteva piacere, alcuni poteva non piacere, questo è una questione di gusto calcistico, ma non mi paragonate l'atteggiamento che ha avuto Insigne negli anni con l'atteggiamento di Lang. Ragazzi, Insigne andava in campo, faceva differenza, ma di che stiamo parlando? Cioè non impazzisco, parla tu.
8: No, io sono d'accordo con te. Poi è chiaro, delle volte aveva degli atteggiamenti anche, diciamo, detto da Insigne, che sbagliati delle volte, però era sempre pronto a chiedere scusa, e non dimentichiamo che comunque era il capitano che ha dato l'anima per il Napoli, quindi prima di fare determinati paragoni e farci, diciamo, voltare lo stomaco, pensiamoci molto. Andiamo da Alfredo. Ciao Alfredo, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buongiorno.
8: Ciao.
11: Scusatemi, io esco un po' fuori dal discorso calcistico perché sennò parliamo sempre delle stesse cose. Volevo condividere con voi un altro tipo di delusione, perché io dovevo andare a Firenze a vedere la partita, non sono riuscito a trovare i biglietti e tutti quanti mi hanno detto vabbè, approfitta, vai a vedere sto posto bellissimo, me lo volevano far passare per una città di serie A bellissima, ma sono rimasto proprio deluso, proprio. Credetemi, è stata una cosa indescrivibile. Sapete dove sono stato?
7: No.
11: A Lucca.
7: Questo è bello.
11: Ciao raga, buona giornata.
8: Ciao Alfredo, buona giornata a te. Un abbraccio. Volevamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
12: Ciao Diego.
7: Ciao Ale, buongiorno.
12: Senti, dico, io prima ti ho sentito nominare Insigne a livello di Lang, ma non è nemmeno scappetta sporca.
7: No, io era questo il mio.
12: Così è. Ma veramente non facciamo questi paragoni proprio obsoleti. Ma togliendo Insigne, ma già da Spadori e ci mi lavate meglio Lang.
7: Ah, ma questo è sicuro.
12: Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, noi ci rendiamo a distruggere con le nostre mani. Cioè, noi ci siamo guardati a Spadori che era una garanzia già si aveva a squadra, conoscevo il gioco, conoscevo lo schema, cioè, mi ha da pigliare l'anca, cioè, non lo so, Cioè, ma come si fa una squadra che sta in, cioè, in fase di calo come la Fiorentina, che è al di fuori su Mastandua, non mi pare un fratello, Mastandua non l'ho, che poi tutto il suo riclasso non l'ha proprio visto.
13: Giocatore fortissimo.
12: Parliamoci chiaro, per me è più forte Antonio Nusa che su Mastandua, che lo stanno facendo scendere alle ali Messi.
13: Non è a livello di Messi, ma è un giocatore molto forte.
12: Però non è tutto questo dirsi di questo.
13: Alessà, io dissento, per me è un giocatore fortissimo, però è un pensiero mio.
12: Dico, io ieri la cista
13: 19 anni.
12: Ma non è che ha fatto sfracello.
13: No, ma io non ho detto che ha fatto sfracello. Secondo me è un giocatore molto forte.
8: Vabbè ragazzi, comunque in ogni caso è piccolo, è giovane, crescerà sicuramente, vediamo che cosa accadrà.
12: Gianluca, io ti volevo dire una cosa anche a te, perché io ti vedo un ragazzo molto serio e professionale.
8: Ti ascolto, Alessandro.
12: E ne capisci molto di calcio e me ne sono accorto.
8: Ti ascolto con piacere.
12: Ma come si fa? Ma come si fa una squadra come Napoli? Che dobbiamo noi subire la mortificazione di vedere il Cagliari sopra di noi, cioè altre squadre sopra di noi, che noi siamo.
8: Però ti
12: Napoli.
8: Posso dire una cosa,
12: scusami, Gianluca. Sì. Cioè io non vedo, come hai detto tu, Cassim, cioè, ma come si fa? Cioè voi volete vincere una partita con 1-0, ma non lo può permettere, perché sono squadre che mangiano, si sono rimbozzate, non è andato che i Pulcinelli, è finita, Gianluca. Cioè, ma tu come vinci la partita? Cioè, tu hai, se no, c'è già nei due arendi. Cioè, ma come, io mi nervosisco. Cioè, ma capite che quando guadagno a fine mese, e mi sono cazzo tutto una palla arendi, Gianluca, ma stava scherzando? Vuoi mi faccio il mio slick? Ma fai cosa, Gianluca? Per fare, mettere i soldi a te, non è di sindaco, che non fai una squadra competitiva, non ti viene a vincere, ma fai
8: però
12: competitivi.
8: Però Alessà, ti dico subito che noi qualche anno fa, pochissimi anni fa, abbiamo vinto lo scudetto. Ci sono società che ci provano da anni e non ci riescono. E spendono anche tanti soldi e non ci riescono.
13: Sì,
8: quindi ora.
13: Però diciamo anche alla quinta giornata di campionato anche un po' eccessivo.
8: Poi,
13: come
8: secondo
13: discorso.
8: Me, se ti posso consigliare, io sono il primo. Hai sentito quello che ho detto fino a questo momento? Sono dispiaciutissimo, non contento e deluso da quello che è stato il Napoli in questo inizio di stagione. Però io la classifica non la guardo ancora, perché faccio difficoltà a immaginare Cagliari e Frosinone sopra il Napoli. È presto, ma se me lo dici a dicembre ti dico, Alessà, evidentemente hai ragione, se ci sono Cagliari e Frosinone sopra di noi, sta manguaiate proprio.
12: Sono molto stimati te.
8: No.
12: Però io tu mi devi essere realista.
8: Ma io sono realista, mi hai sentito da quello che ho detto da inizio della trasmissione fino a mo'.
12: Sono il giornalista, tu con questa squadra come siamo a mo'? Senza acquisti che non abbiamo...
8: Ah, l'ho detto, mi hai sentito. Siamo, sì, no, certo, la situazione è dura e io me l'aspettavo,
12: In zone alte, io no.
8: Me l'aspettavo, ragazzi, io ve l'ho detto quando... Ragazzi, ma che vi aspettavate con Badiashil e Favasulli, con tutto il bene gli possiamo volere, gli unici due acquisti, di fare un campionato dove dominavi e facevi più 20 sulla seconda? È una cosa che è impensabile, era impensabile. Certo, non mi aspettavo tutto questo poco che abbiamo visto fino a questo momento, però allo stesso tempo ti dico, è presto per vedere la classifica, aspettiamo un altro pochino, Ale, sentiamoci a dicembre e là la possiamo commentare, e se ancora
12: allora,
8: questa sarà
12: l'ultima cosa da spazio agli altri, perché giustamente non voglio essere logorroico, anche perché sto troppo nei post da nel bosco proprio come un animale, cioè, perché
13: però Alessà calma.
12: No, io sono pace, ti dico, io quando vedi cosa sto trovando,
8: no, ho capito,
12: come si dice, svogliatezza, non sei mingazzo.
8: Sì,
12: comunque
8: sì.
12: Gianluca, ti volevo dire, siccome che abbiamo visto che le cose in Serie in Europa sono cambiate,
8: sì,
12: e per essere competitivo come società è roba vasta. Se De Laurentiis non è in grado più di portare questo progetto come adesso si presume,
13: Alessà,
12: si deve fare.
13: Io voglio, già volevo sapere, già ho capito dove vuoi arrivare.
12: No,
13: però onestamente, non è. In questo momento, e oggi, dopo gli anni che sono passati, la società De Laurentiis e il comparto della società dirigenziale sono incriticabili, onestamente. De Laurentiis cioè il Napoli ha speso più di 300 milioni. Dai, non è vero che non ha speso niente e dobbiamo pensare a fargli mettere i soldi in tasca. Dai, non diciamo cose che non sono vere, perché il Napoli ha comprato negli ultimi tre anni.
8: Ha comprato male.
13: Ma quello succede a tutti, però, sì. Giallo. Perché il Napoli, quando ha preso a Kvaratskhelia, ha 12 milioni, però nessuno ha niente.
8: Sì, no, sicuramente
13: succede. Cioè, quindi si sbagliano, ci sono delle persone che sono addette a questo, si è sbagliato, sicuramente qualche acquisto si è sbagliato, perché io poi apro e chiudo parentesi, parliamo di Lang, parliamo di Luca, Bokeman ancora zero minuti, Marianucci fatto male, e Milinkovic un portiere che vale 22 milioni secondo te? Non lo so, cioè è stato sbagliato, però voglio dire, a me mi fa innervosire quando dicono, perché quando non si spende va bene, e abbiamo fatto delle campagne acquisti, tipo per esempio l'anno dei 91 punti, che con tutto il grande rispetto che io ho per Grassi e per Regini, lì il Napoli non spese. Ma non mi raccontare, Luca l'abbiamo pagato 35 milioni, Lang 25, Bokeman 30. Cioè, critichiamo, però critichiamo con un concetto, con un'idea. Cioè, perché se dici che Napoli non ha speso, sei in malafede. Oggi, se dici che De Laurentiis non ha speso perché si vuole mettere i soldi in tasca.
8: No, ma questo non è vero. Mai. Direi che il Napoli ha fatto le cose in modo forse sbagliato negli ultimi mesi, perché si potevano, diciamo, arginare dei problemi e capire effettivamente le problematiche. Poi c'è stato un mercato bloccato perché non si sono riusciti a fare determinate cessioni. Ok, però io lo devo dire, effettivamente quest'anno il Napoli non ha speso, perché ha speso male nella passata campagna acquisti. Poi magari alcuni giocatori si potessero rivalutare, speriamo che accada.
13: Ma noi siamo società che si possono indebitare di 800 milioni assolutamente no, e possono fare questo. A De Laurentiis, purtroppo no, il Napoli,
8: ripeto,
13: no.
8: A De Laurentiis do meno di zero, anzi.
13: Esatto.
8: De Laurentiis fanno i ringraziamenti per quelli che sono stati successi negli ultimi anni, che alcune squadre non riescono ad avere. Vedi per esempio la Roma. La Roma sono anni che prova a essere competitiva e non ci riesce, magari quest'anno ci sta riuscendo, ma vedremo, perché il percorso per lo scudetto è tortuoso. La Masemba Veré, se arrivano fino in fondo in alto, che non è una cosa scontata come si pensi a qua.
13: No, infatti adesso andiamo in pubblicità e poi parleremo delle scelte che sono state fatte, di chi sono, di chi sono state. Certo, qualcuno la responsabilità di questi calciatori ce l'ha, che con una pigliata questi giocatori, esatto. Voglio dire, quindi
8: esatto.
13: C'è anche da dire questo.
8: Allora andiamo in pubblicità, poi si può dire che niente, si può dire che pensaci, ce l'hai? Già ce l'hai?
13: Il si può dire?
8: Dopo sono anche Nicola e Michele, pensateci, due minuti arriviamo.
14: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
15: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
16: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
17: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca. Ma dove vai vestito così?
18: A pescare la spesa.
17: Sempre il solito esagerato.
18: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
19: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Allora ragazzi, siccome si discuteva qui in redazione sull'episodio, perché vedo che ci sono molte polemiche, a fine primo tempo c'è un episodio di una trattenuta di Dragusin ai danni di, poi non ricordo chi, ai danni di Højlund, secondo me con noi l'abbiamo sempre detto, io devo essere molto onesto, per me non c'è niente, per quello che è il metro di giudizio di quest'anno, e ho sempre detto quest'anno non ci dobbiamo appellare a decisioni arbitrali perché si sta facendo correre molto, e devo dire la verità, la Serie A è anche molto migliorata. Certo, delle volte si esagera perché ci sono dei calci di rigore netti che non vengono dati, tipo in quelli di Atalanta,
13: no, ragazzi, al Torino e all'Atalanta sono stati negati due rigori,
8: ma questi leggeri, ma quello, no, questi leggeri.
13: Allora già ti posso dire una cosa, quello dell'Atalanta è un rigore netto, ok, e che non, infatti Sarri dice se non usiamo il VAR per queste cose togliamolo perché è inutile. Giallo, ma il rigore del Torino è clamoroso.
8: Sì, sì, è vero, è vero.
13: Giallo, quello con l'arbitro, sì, quello con l'arbitro sì. A due metri. È clamoroso.
8: Quello sì. Clamoroso. Ah, il buon Riccardo Catapano ci avvisa che è in corso in questo momento un incontro arbitri allenatori, ovviamente con il capo delegazione degli arbitri, che è il signor Daniele Orsato, che incontra tutti gli allenatori. Devo dire la verità, ragazzi, qualche errore è stato fatto, ma è umano. Si può sbagliare. Ma la Serie A, Diego, da tutti i punti di vista è migliorata, bisogna essere molto onesti, dal punto di vista dello spettacolo è migliorata, dai, come fai a negarlo?
13: Allora, se togliamo le aree di rigore è migliorato perché mi piace questo gioco più fluido,
8: e anche le perdite di tempo,
13: assolutamente, le perdite di tempo su questo è migliorato, però Gianluca, cioè qua in 5 giornate quanti rigori sono stati assegnati? Forse 2-1.
8: Sì, no, pochi, Gianluca, sicuramente.
13: Ma alcuni clamorosi. Però
8: quello del Napoli per me è leggero, non è rigore. E rientra nel metro di giudizio leggero che si sta facendo. Quello là del Torino, sono d'accordo con te, è grave non darlo. Cioè ci vuole ovviamente una via di mezzo, non bisogna essere estremi né da una parte né dall'altra. Nei contatti in area di rigore bisogna essere un pochino più severi, perché sennò poi dopo i difensori iniziano a menare gli attaccanti in area di rigore.
13: Io te lo devo far rivedere, che forse non te lo ricordo.
8: No, ho capito. Nel frattempo andiamo da Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
22: Ciao ragazzi, buongiorno.
8: Ciao.
13: Ciao Nico, buongiorno.
22: Buongiorno Dico. Da dove vogliamo cominciare stamattina? È dura,
8: Vabbè, parti tu, vai. Noi più o meno abbiamo toccato tutti quelli che sono i punti nevralgici, no, diciamo, del periodo.
22: Ho ascoltato attentamente. No, vabbè, io volevo partire da un punto, ok? Ora non voglio fare i soliti nomi, però collegandomi a quei soliti nomi, io volevo, non so se è una provocazione o era un'idea per la società, perché comunque da lì parte tutto, no? Ok, non era meglio, visto che comunque stiamo andando in questa direzione, perché ad oggi, come ha detto Diego, ad oggi siamo questi, poi fra 10 giorni magari saremo altri, però ad oggi siamo questi e commentiamo quello che siamo adesso. Non era meglio, visto che non c'era la possibilità di fare un calciomercato, di tenersi i nostri giovani, e mi riferisco a Emanuele Rao, mi riferisco a Brisco, mi riferisco a come si chiama il ragazzo che ha Modena?
13: Ambrosino,
22: oppure portare Milton Pereira in prima squadra. Allora ragazzi, noi dobbiamo avere in campo gente che ha voglia di giocare, non che viene lì perché è pagata per farlo. Io, proprio perché non sono il tipo da dire che la società non ha speso, perché aziende ha speso, poi ha speso male, come dice Diego, però ha speso, ok?
13: Ma scusami, non ha speso male ADL?
22: No.
13: Ha speso male chi ha scelto.
22: Esatto, okay, siamo d'accordo. Sì, hai ragione, la società, come dissero nel comunicato che sceglieva la società e non Conte, ok? Quindi la società ha speso male. Ora io dico, non potevamo recuperare questi soldi dandoli via e tenersi i giovani anticipandoli di un anno? Perché onestamente giovani
13: non sono riusciti a venderli.
22: Non sono riusciti perché volevano recuperare la cifra che dicevano loro. Come diceva qualche ascoltatore prima, pure che tu perdevi qualche milioncino, e credetemi, parlare di milioncini in questo caso con quello che stiamo affrontando, lo so che è ridicolo, però mi devo attenere ai costi del calcio. Se tu perdevi qualche cosa, e però ti levavi comunque delle figure che non servono a nulla. C'è Giovane, là, ma cosa sta facendo Giovane? A che senso?
13: Giovane è infortunato adesso.
22: Ho capito, ma perché con Conte ha giocato? Dico,
13: no, non ha mai giocato. Ha giocato poco.
22: Bravissimo, no, niente proprio. Perché con Conte diceva che era di difficile
13: collocazione. Ha fatto una partita col Milan, mi ricordo, giocò titolare, se non mi sbaglio.
22: È l'unico passaggio che ha fatto Maldison. Cioè, lì praticamente sentivamo parlare Conte che non era facile metterlo in campo perché è difficile collocazione. Con Allegri 4-3-3 e comunque di difficile collocazione. Allora, chi di dovere deve spiegarci questi acquisti? Perché quando hanno voluto Lucca l'hanno piazzato per vendere Giovane, e li sapete meglio di me, ragazzi, queste cose non è che ve le devo insegnare io. Quando hanno voluto Lang l'hanno piazzato, cioè Become, ma io, per amor di Dio, per me Become è un signor difensore, quindi lui ha avuto problemi, io lì non ho nulla da dire, non ho veramente nulla da dire. Però, cioè, permettetemi che mi tengo i giovani miei e me li cresco in casa, li faccio anticipare di un anno anziché mandarli in Serie C a Bari, a Fachi. Cioè, ma noi eravamo a Pisa in Serie B, a Fachi. A fare che cosa? Noi ci laviamo la bocca dicendo che all'estero a 16 anni, 17 anni giocano e poi noi li mandiamo in Serie C. Ma dove sta sta convenienza?
8: Ho capito quello che stai dicendo, però ragazzi, noi e Diego questo discorso l'abbiamo fatto sempre. Bisogna sicuramente i giovani capire quelli che possono essere i migliori percorsi di crescita per loro, però vabbè, da qua a doverli ripescare tutti e farti una stagione solo con loro, no, perché ci vuole quello e quello. Poi ragazzi, è un discorso lungo, perché poi se metti i giovani e si perdono le partite in campo con i giovani succede l'inferno. Io dico, sì, questo lo diciamo sempre, i giovani,
13: è un cane che si morde la coda.
8: I giovani validi il Napoli sa quali sono, ha dei professionisti in grado di capire chi può giocare nel Napoli, che non è una cosa scontata, l'ho detto la settimana scorsa e lo ripeto, e chi no, o chi deve andare in prestito per crescere ancora, e poi dopo si vedrà. Sicuramente il vivaio non è all'altezza di altri vivai del campionato italiano, mi viene in mente uno della Fiorentina e la Roma dell'Atalanta, ma diciamo sempre le stesse cose.
13: Comunque adesso, prima di chiudere, sì, abbiamo rivisto sia la trattenuta su Rowe di Kalulu e sia l'intervento di Eghem su Oristanio. Scandalosi, cioè due rigori clamorosi.
8: Sì, ma quello lì di Bologna-Torino di più, perché si vede proprio, cioè è clamoroso che il VAR non intervenga lì. Il VAR lì deve, perché l'arbitro era un po' defilato.
13: No, ma l'arbitro fa pure il gesto Oristanio che si deve rialzare.
8: Ma perché non lo vede bene? Ma là è il VAR che però deve intervenire, Diego.
13: Va bene, non sta bene. Stile Orsato, non ha visto bene. Era troppo bene. Vicino.
8: Fabio Esposito mi fa cenno che dobbiamo chiudere con questo ricordino di Diego, che ogni settimana arriva puntuale a quel maledetto anno. E voglio, sto cercando in tutti i modi di dimenticare quell'anno, ovviamente, dei 91 punti di Sarri, ma non riesco. Tra pochissimo Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, in redazione ci sarà Lucio Pengue, grazie a Fabio Esposito in regia, insieme ovviamente a Nelino Iorio, a Flavio Esposito alla regia video, tutta la squadra sport di Kiss Napoli, da Gianluca Miranda,
13: da Diego Armando Maradona Junior,
8: è veramente tutto, rimanete su Kiss Napoli, noi torniamo domani perché anche domani
13: Diego c'è.
0: Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura Caivano, maxi operazione delle forze dell'ordine contro il clan Angelino. 34 gli arresti eseguiti tra il Parco Verde, il Rione Bronx e Casoria. Durante il blitz è stato scoperto anche un tesoretto, oltre 3 milioni e 200 mila euro in contanti e 10 orologi di lusso nascosti in un'abitazione. Secondo gli investigatori, i proventi dello spaccio servivano anche al mantenimento degli affiliati e dei detenuti. La DDA ha inoltre ricostruito collegamenti con la Spagna di un sistema di piazze di spaccio attive sul territorio. Le indagini proseguono anche sul fronte delle estorsioni e dell'autoriciclaggio. Ancora cronaca, San Giovanni a Teduccio, nel napoletano un ciclista è stato travolto da un'auto nei pressi del bar La Siesta, il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma l'impatto è stato fatale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, sulla serie di incidenti e investimenti registrati nel territorio napoletano. Cambiamo argomento, nuovo sequestro della cosiddetta cocaina rosa a Napoli. I carabinieri hanno arrestato un 22enne già noto alle forze dell'ordine, fermato durante un controllo in corso Malta. Nella sua auto sono stati trovati un grammo di tusi, la cosiddetta cocaina rosa, un grammo di MDMA e 5 grammi di hashish, sequestrati anche 200 euro in contanti ritenuti proventi dello spaccio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina. Azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. Ad inizio ripresa arriva però il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei due portieri Milinkovic-Savic e De Gea, con il Napoli che sale così a quota 7 punti al 9° posto in classifica. Sentiamo adesso un estratto delle parole di Matteo Politano in conferenza stampa.
2: In questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo, ha fatto 2-3 parate soprattutto negli ultimi 20 minuti importanti e naturalmente c'è da lavorare, sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con questo caldo, è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto.
1: L'informazione di Radio Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
5: Radio Gol.

0: eccoci qua pronti per vivere insieme le prossime tre ore l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, il giorno dopo Fiorentina Napoli. Azzurro Napoli ma anche azzurro nazionale al centro della puntata odierna datata lunedì 21 settembre del 2026. Tra poco avremo in diretta Ivan Zazzaroni per commentare quanto accaduto ieri, per proiettarci nella settimana in cui tornerà protagonista la nazionale all'esordio della nuova nazionale Mancini venerdì a Roma allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Andiamo con ordine, vivrà la puntata con noi Lucio Pengue, è già tempo di anteprima e allora buon pomeriggio Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, guardando in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Questi titoli della puntata di oggi di Radio Gol: Napoli solo pari a Firenze, vantaggio di Gilmour raggiunti nella ripresa dal tiro di Jimenez, De Gea fa miracoli ma il Napoli non sfonda, un passo indietro rispetto alla vittoria contro il Bologna. Allegri in sala stampa: dobbiamo essere arrabbiati, manca il veleno. Anghissà entra e si fa male, ora la lunga sosta per le nazionali e si ritornerà in campo il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone. Frosinone che batte il Como 2-0, la sorpresa di questo inizio di torneo insieme al Cagliari. Vincono Juventus e Milan. Roma-Inter show, il big match del sabato finisce in parità, in vetta anche la Lazio di Gattuso. Il Cagliari vince ancora 1-0 a Udine. Oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. Questa è la settimana della Coppa America
0: e che noi naturalmente seguiremo a partire da giovedì e a partire dall'inaugurazione del villaggio. Allora, al centro della puntata l'analisi di Fiorentina Napoli. Mi stanno arrivando moltissimi WhatsApp al 342 00 00 100. Tra poco, anche per chi segue in TV, avremo collegati in video il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni per il solito appuntamento del lunedì. Walter, sono molto deluso dalla prova di ieri, speriamo che questa sosta sia, scrive un ascoltatore, una sosta benedetta. Mi chiedono se sono ancora convinto che Allegri fosse la migliore soluzione per questa stagione al Napoli. Ne sono fermamente convinto, ne sono assolutamente convinto, non mi sposto di un millimetro, anche perché organico alla mano, ritengo che l'unica soluzione per la guida del Napoli fosse Massimiliano Allegri, quindi non cambio idea. Ma è arrivato il momento di chiamare in causa l'appuntamento del lunedì, quello con Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: È collegato con noi dalla redazione del Corriere dello Sport, per chi segue in TV anche in video. Buon pomeriggio direttore, ciao Ivan, buonasera.
3: Ciao. Ho avuto un collegamento spettacolare che non è riuscito.
0: Allora, caro, perché che volevi fare? Volevi fare qualcosa di ancora più
3: dal mio studio, solo che sai con Zoom riuscivo a farlo, con quel vostro meccanismo mondiale non riesco.
0: E lo faremo in un'altra circostanza. Allora Ivan, tu Napoli la conosci molto bene, conosci la piazza, la passione, i tifosi, gli umori altalenanti. Questo pareggio di ieri ha generato molta delusione e devo dire non solo nei tifosi, anche nello stesso Allegri, che a fine gara era avvelenato, perché avvelenato non ha visto il veleno. È un'analisi quella di Allegri che tu condividi?
3: Non ho visto il veleno, è una squadra che in effetti è in difficoltà, fa difficoltà. Io credo che anche tecnicamente la squadra di ieri non fosse così superiore alla Fiorentina, perché mancavano giocatori importanti, i più importanti dal mio punto di vista, sia in termini tecnici che fisici. Qua tutti quelli che dicono, so che è un paragone che non può essere accettato, che hanno questo pregiudizio nei confronti di Allegri, vorrei farvi presente, sarà anche un discorso antipatico, che anche i famosi giochisti non stanno andando bene, molti famosi giochisti non stanno andando bene, e quindi non è questione di gioco o non gioco, è una questione di giocatori soprattutto e di un mercato che non c'è stato. Ma non possiamo rimpiangere ogni giorno il fatto che non c'è stato mercato, perché per esempio De Zerbi, che è bravissimo, sta andando malissimo, è ultimo in classifica. Maurizio Sarri non sta andando bene a Bergamo, ma ce ne sono tanti altri. Iraola sta andando benino, non benissimo, ma questo però è un discorso, ripeto, che potrebbe anche risultare antipatico, ma non preferisco non svilupparlo tanto. La squadra in alcune cose mi è piaciuta, in altre meno, in alcuni giocatori francamente li ho visti con poco coraggio, Ecco, come se fossero consapevoli dei limiti della squadra quando mancano appunto elementi fondamentali, importantissimi. Mi riferisco ad Anguissa, a McTominay, ad Allison.
0: Ti squilla il cellulare, Mourinho e José?
3: No, tranquillo.
0: Non è Mourinho.
3: È uno più importante.
0: Più di Mourinho, rispondi.
3: Posso chiamarti in diretta?
0: Allora è bellissimo, siamo in diretta, il direttore...
3: Vabbè, è quello che mi paga, quindi...
0: Vabbè, sei il tuo editore, noblesse oblige. Devi sapere che anche il mio editore, tra le 13 e le 16, a volte mi chiama. E io però gli ricordo...
3: Ma succede, datemi, chiedo scusa ai napoletani a chi sta guardando, perché sono cose non carine. Dovevo bloccare il... Adesso lo faccio.
0: Come dicono quelli bravi, è il bello della diretta, Ivan.
3: Insomma, il bello della diretta, è il bello dell'incoglionimento, perché se avessi messo, ecco qua, modalità aereo, avremmo risolto.
0: Senti, Ivan, lasciami dire una cosa, che non deve suonare come una scusa, almeno... dal mio punto di vista, è la realtà. Al di là di Firenze, poi ci torniamo sulla partita di ieri, secondo me è una sosta benedetta. Perché benedetta? Io ho suddiviso quelli che sono gli assenti e le assenze. Tu hai fatto un piccolo accenno, no? Poi capiremo le condizioni di Anguissa. Anguissa, McTominay, Giovane, e sono tre. Poi ne abbiamo un'altra lista da tre, sempre assenti ieri. Meret, Spinazzola e Marianucci. Li ho suddivisi in italiani e stranieri. A questa lista vanno aggiunti, perché torneranno un po' dopo la sosta, Allison. Buongiorno, quindi ritorno agli italiani, e siamo a 8, torna a gennaio. E oltre gli 8 voglio anche segnalare che, a mio avviso, la sosta sarà benedetta perché avrà uno slot di altri tre calciatori, ovvero Badiashil, Beukema e Neres, che recupereranno la migliore condizione. Tra una cosa e un'altra, Ivan, ne ho nominati 11 di calciatori, non sono pochi.
3: Sì, quelli fondamentali secondo me sono McTominay, Anguissa, Buongiorno e Allison.
0: 4
3: giocatori che secondo me in questo momento mancano. Ho visto lavorare tanto Højlund, ma io non devo fermarmi sul discorso di Gabriel Jesus, perché sennò divento veramente un rompicoglioni. Scusate il termine, però manca quell'appunto, che non è giovane, o chiamalo come ti pare, che non può essere Luca. Mi dispiace, ma combatte, ma non lo vedo brillante, non lo vedo efficace, non lo vedo del livello del Napoli. Poi ce ne sono anche altre che sono sotto livello, quindi diciamo che in questo momento la sosta è un bene per il Napoli, che peraltro ha avuto confronti importanti, perché ha avuto l'Inter, ha avuto il Como, ha avuto la Fiorentina a Firenze, e quindi sulle 5 partite vita facile non ha avuta. È vero che il Frosinone ha battuto il Como, però ti ripeto, siamo nel campo in questo momento delle giustificazioni e non è bello farli. È deludente al momento il Napoli? Sì, è deludente. Ci sono delle ragioni per cui è deludente? Sì. Le ho elencate tutte quelle. Partendo dal mercato, dal fatto che non si è rinfrescata questa rosa, e si è comprato Favasuli, che quando entra vedi la differenza, perché obiettivamente la freschezza, oggi l'energia di questi giocatori ti crea veramente un gap. Capisci che c'è una distanza sul piano atletico, fisico e dinamico rispetto ad altri, che è impressionante.
0: Eppure ieri ci sono molte cose che mi sono piaciute. Mi è piaciuto molto Gilmore, al di là del gol, per come gestiva le operazioni. Ho visto un Olivera in grande condizione, una gestione della palla tra Gilmore e Lobotka interessante. Poi tra poco però torneremo su un tema a cui ha fatto cenno Ivan Zazzaroni, ovvero gli attaccanti, ovvero Højlund, ovvero Luca e Lang. Però prima voglio ripartire dall'allenatore, perché a me ha colpito molto ieri Massimiliano Allegri. La prima cosa che dice: dobbiamo essere arrabbiati, e dalla panchina non hanno il veleno. Un Allegri avvelenato. Abbiamo invitato un allenatore, Ivan. Gigi De Canio, buon pomeriggio, mister.
4: Buon pomeriggio, bentrovati. Un caro saluto a Ivan, che non si è
3: ciao. Ciao.
0: E dalla panchina non hanno il veleno. Un Allegri avvelenato. Abbiamo invitato un allenatore, Ivan. Gigi De Canio, buon pomeriggio, mister.
4: Buon pomeriggio, bentrovati. Un caro saluto a Ivan, che non si è
3: ciao, Gigi. Ciao,
0: che ti ascolta. Senti,

0: freschezza, quel dinamismo e quindi quella volontà, determinazione per andare alla ricerca di qualcosa di concreto, di particolare. Negli altri questo sinceramente non si vede.
1: E vado da Ivan Zazzaroni. Ora Ivan, tu prima dicevi sembrano delle scuse, però io una cosa sento di dirla. Detto che a me Rafa Marin non convince, non mi piace, non credo sia di quel livello e di quello standing, però Ivan, un attenuante, buongiorno, torna a gennaio e Allegri punta su Beukema che non è in condizione, sceglie Marianucci che si fa male, gli prendono Badiashile che ancora non è pronto. Ragazzi, ma tutto questo delle attenuanti gliele diamo ad Allegri.
2: Sì, però capisci che non puoi andare avanti sempre con le attenuanti, questo mi rendo conto e tu hai ragione, però ti ripeto, quello che mi ha impressionato dal primo giorno e dal primo giorno te lo dico è la mancanza di motore nella squadra. E tu, abbiamo parlato di Favasulli, ti dico anche Vergara, cioè quando entrano questi due ragazzi che sono sicuramente inferiori tecnicamente a tanti altri del Napoli, perché questo è un dato di fatto, cioè sono giocatori che sono arrivati alla Serie A molto tardi pur essendo giovani, ma vedi come lottano, cioè su ogni pallone, anche Vergara è uno che se lo mangia, poi magari lo perde ma poi lo recupera, poi cioè oggi bisogna correre, essere dinamici, essere veloci. Il calcio oggi ha una velocità tale, soprattutto adesso che c'è questa fluidità nelle azioni, meno interruzioni e altre cose, che un calcio di giocatori un pochino usurati da tante esperienze, tante partite, tante pressioni, tante tensioni, mi riferisco soprattutto a Matteo Politano, che è uno che ha dato il fritto per il Napoli, ma ce ne sono anche altri, evidentemente ti lascia così. Poi magari Matteo troverà una condizione ideale e farà prevalere la sua tecnica su altre, la sua anche disponibilità tattica. Matteo è uno che ha fatto tutte le partite, fa tutto il campo, ragazzi, cioè si fa un mazzo tanto. Poi è chiaro che in alcune occasioni quando arriva davanti non è lucido,
1: certo.
2: Non è un'accusa, Matteo, sia chiaro, è una sottolineatura di un giocatore per me importantissimo nel Napoli. Quindi diciamo che in questo momento la sosta fa benissimo, devono recuperare energie, non so se avranno tutta questa freschezza congenita, me lo auguro, però il mercato doveva essere fatto quest'anno, dovevano essere presi dei giocatori veloci, dei giocatori anche magari con minore tecnica ma importanti dal punto di vista dinamico.
1: Anche perché io lo ricordavo in settimana, per la stragrande maggioranza la squadra che è stata consegnata ad Allegri, parlo quantomeno dell'11 titolare, A, ha l'età media più alta di tutta la Serie A, B, per 7/11 è una squadra costruita da Cristiano Giuntoli. Poi sono stati fatti degli innesti e qui vengo con Gigi De Canio, con Ivan Zazzaroni. Noah Lang. Noah Lang ieri ha avuto una grande chance, partire titolare. Gigi De Canio, ti ha deluso Noah Lang?
0: Ma è stato, mi ha deluso nel, così come la delusione mi è venuta nel vedere il ritmo così di tutta la squadra, come diceva prima.
1: Quindi ha ragione Ivan quando dice i giri del motore non sono ancora a pieno regia, ha ragione Zazzaroni.
0: Ha ragione, sì, certo, ha ragione, sì, è tutto quello che si vede, è la, come dire, è la preoccupazione principale. Ora, da che cosa possa dipendere, questo lo sanno, lo saprà sicuramente Max, eccetera, ma la realtà è questa. Vedi, anch'io adoro Politano, no? Però ormai sono già un paio d'anni che Politano prende palla, fa due passi con la palla, punta l'uomo, mentre prima puntava, gli andava via e faceva mirabilier, ora si ferma e tocco facile dietro, scarico.
1: Beh, però fa tutto campo come dice Ivan, no? Ivan, lo paghi se fai a tutto campo tutta la fascia.
2: Quello che sta dicendo Gigi è esattamente quello che penso io. Sta palla indietro e sta palla orizzontale hanno rotto molto. vuol dire paura.
0: Non assumersi la responsabilità.
1: Infatti Ivan ha detto poco coraggio, hai detto prima.
2: Non assumersi delle responsabilità, e se non te ne assumi il gol lo prendi. Poi ieri l'hai avuto anche sfiga perché la deviazione è decisiva. Poi anche loro hanno avuto occasioni, tu nella seconda

0: da parte hai avuto due palle incredibili che De Gea non so neanche uno come l'abbia parata, evidentemente. Però non può essere sufficiente a giudicare una prestazione positiva. È stata una prestazione ordinaria. E in questo momento il Napoli non può permettersi prestazioni ordinarie perché davanti corrono.
1: Tanto da indurre Allegri, dobbiamo essere arrabbiati per questo pareggio. Un abbraccio grande a Gigi De Canio, buon lavoro mister, buonissima settimana.
2: Buonissima settimana a voi, un abbraccio, ciao Ivan, buona
1: Grazie
2: serata.
1: di cuore. Sono 7 i punti fin qui totalizzati dal Napoli, frutto di 7 gol realizzati, 6 quelli subiti. Ivan, 7 gol in 5 partite sono evidentemente pochi. Il Napoli, che aveva questo problema anche nel biennio Conte, continua ad averlo. Là davanti c'è solo Højlund. Lang non incide, Lucca non incide e i gol bisogna trovarli però. Cioè io con chi se la prende con Allegri, io non mi iscrivo a questo esercizio stupido.
0: È troppo facile, cioè, ma è chiaro, poi anche perché sono influenzati da questa teoria dei difensivisti, delle cose. È chiaro che se tu hai una squadra del genere, vuoi attaccare. Se attacchi ossessivamente prendi una caterva di gol, perché la squadra non è in grado oggi, anche fisicamente, di reggere. Hai 2 play bassi, oltretutto. Gilmour ieri ha fatto bene ed è forse una delle poche note positive, ma a me piace molto di più Lobotka con Anguissa e McTominay. Scusami, quello è il Napoli.
1: Però se McTominay non ce l'hai, Anguissa,
0: no, certo. E
1: che
0: questo
1: devi fare?
0: aiuta anche i vari Politano, Lang molto discutibile come prestazione, sinceramente, e Oliveira anche, cioè perché hai giocatori di qualità. Oltretutto McTominay è determinato con i gol, perché senza McTominay tu hai il secondo cannoniere mancante. Io ragazzi, non so, più facile di così, non è che ci vuole molto a capire. Se poi uno non vuol capire, se uno vuol dire è difensivista, se questo Napoli gioca d'attacco e di proposta, prende 3 pere a domenica, ma senza problemi.
1: Io la penso esattamente come te, Ivan, eh? Io la penso
0: Purtroppo
1: proprio come te.
0: deve giocare male, male vuol dire stare dietro e giocare sulla velocità. E cercare di fare dei contropiede perché ha delle caratteristiche in questo momento negative, cioè ha delle caratteristiche che ti dicono di stare dietro, cercare di prendere il meno possibile e di cominciare a vedere giocare la partita e svoltarla come a Genova.
1: E poi però io insisto, la sosta aiuterà, la sosta per me è benedetta, molti recuperi degli infortuni, 3 elementi, Beukema, Badiashile e Neres ritroveranno la migliore condizione. Resta un dato, il mal di gol. Ora, tutto su Højlund non si può puntare, certo ha un po' deluso ieri Højlund, però chi dovrebbe dargli supporto? Lang? Secondo me è estremamente negativo. Politano, lo abbiamo spiegato prima, entra Lucca, deludente. Stefan Swock con noi. Buon pomeriggio, Stefan.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: C'è Ivan Zazzaroni con noi che dice il
3: Ciao
1: Napoli
3: Ivan.
1: non è ancora con i giri del motore giusto e poi se la prendono con Allegri. Io tutte queste colpe di Allegri, sinceramente, non ce le vedo, Stefan.
3: Ma sai, è anche normale, no? Quando una squadra non va bene, le colpe ricadono quasi esclusivamente sull'allenatore. Sono d'accordo con te quando dici che la sosta porterà sicuramente qualche miglioramento, perché la squadra continuerà a lavorare, la squadra sarà a disposizione, mica anche se non ci saranno più giocatori, però insomma qualcosa
1: Però
3: si
1: tra gli
3: vedrà.
1: infortunati e chi ha bisogno di mettere un po' di condizione, Allegri avrà 3 settimane per farlo. Scusami, Ivan, a proposito di Lucca e Lang, è evidente che stanno deludendo, noi non dobbiamo girarci intorno. Il Napoli ha provato a cederli perché volevano fare altre operazioni, non ci sono riusciti e Allegri li sta gestendo per come può.
0: Questo assolutamente, però ti ripeto, cioè la quota gol del Napoli è bassissima. Non voglio paragonarlo con i 4 dell'Inter perché sarebbe veramente disperante. Lì loro hanno 60 gol in 4. Se pensi alla Roma, tra Malen, Dybala, Castro e quelli che vengono da dietro, anche con pensa. Se pensi alla Juventus, a Kolomoyi, adesso Woltemade, Conceição, il disco in questo momento è fuori.
1: Alajbegovic.
0: Alla Ibegovic, cioè oggettivamente tu sei davanti ai pochi gol e poi se ti mancano McTominay e Anguissa che comunque hanno sempre segnato come centrocampisti, ne hai ancora meno e fai fatica a reggere 90 minuti se non segni 1 o 2 gol e se non chiudi la partita. Questo Stefano lo sa perfettamente. cioè tu giochi dietro e sul contropiede, ti va bene il gol 1, benissimo, ma subisci, poi alla fine vai a Firenze e becchi.
1: Anche perché è un'altra Fiorentina rispetto a quella di inizio stagione. È chiaro, Stefano, che non hai McTominay, non avevi Anguissa, tutto su Højlund. Fortuna vuole che trovi il gol con Gilmour, poi De Gea nella ripresa fa due miracoli. Però Stefano, il problema del gol che c'era con Conte, io lo ritrovo, ahimè, attuale. E allora dico, siamo sicuri che il problema era Conte e che oggi Allegri o non hanno quel bomber tale da 20 gol? Stefano, lo chiedo a te.
4: Allora, avete detto tutto bene, no? Il Napoli ha un attaccante solo, che è Højlund. Luca non è in grado di poter giocare a Napoli, secondo me, in questo momento.
1: È un'affermazione forte, Stefano, hai detto, è giusto che io te lo dica. Luca non è in grado di giocare a Napoli.
4: Adesso come adesso non è pronto per una piazza come Napoli.
1: Fammi sentire un attimo Zazzaronis, perché l'informazione, cioè l'affermazione è forte, Ivan.
0: L'ho detto prima. Non è di livello, prima, cioè la penso come Stefan, cioè, lo vedo, ma come entra? Perché a Udine dove avevano libertà e pressioni minori e aveva la titolarità, perché giocava titolare, poi c'era Davis, tutto il resto, segnava di più, era più libero, cioè voglio dire, oggi mentalmente lui è portato a strafare, ma fatica, cioè lo vedi che fatica, come fatica anche Højlund, evidentemente non hai il bomber da 20 gol, non
1: ce
0: l'hai.
1: Dicevo proprio quello,
0: il bomber da 20 gol un pochino te la rimedia, no? però ragazzi, guarda cosa, il casino che ha fatto Gasperini per avere degli attaccanti. Lui dice: datemi degli attaccanti, voglio giocare, voglio gli attaccanti, e sono una cosa fondamentale, e Stefano sa perfettamente, l'attaccante ti risolve i micro problemi e i macro problemi.
1: E purtroppo l'attaccante del Napoli, per come dice Stefan, Zazzaroni è solo Højlund. Ti abbraccio, Stefan, grazie di cuore.
4: Grazie a voi. Ciao.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: L'ultimo minuto della bellissima chiacchierata con Ivan, settimana di Azzurro Napoli, Azzurro Nazionale, il debutto di Mancini all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio, oggi parla il Mancio, avremo una freschezza in nazionale con tanti calciatori nuovi.
0: Ma soprattutto abbiamo l'inizio di un ciclo, questa è la cosa che qualcuno non ha capito, cioè non si può andare avanti dicendo la maglia azzurra chi la merita, a parte che sono 12 anni che non la meritiamo probabilmente, perché siamo sempre fuori. Si parte con un allenatore nuovo, si parte con un progetto nuovo che è l'europeo fra 2 anni, si parte con dei giovani, qualche giovane interessante c'è, ce n'è anche all'estero, vediamo se questa Nation può essere un percorso di crescita per questi giovani, come fecero per Zaniolo quando arrivò che non aveva mai giocato, e abbracciamo un percorso diverso, una strategia diversa. Io da questo punto di vista condivido tutto. Adesso sono 32-34, diventeranno 22 o 23 o 25, perché è impossibile 34 giocatori. Però ti ripeto, vedo delle scelte mirate, delle scelte interessanti.
1: Che sono le basi per costruire il progetto futuro. Un abbraccio speciale al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao.
0: Grazie,
1: Ivan. Grazie a te. Oh, a proposito, poi cercheremo di avere informazioni su Anguissa, perché Anguissa, mandato in campo all'89esimo, purtroppo si rifà male. Forse è stato un azzardo quella sostituzione, è stato anche chiesto ad Allegri, stava per entrare Vergara, perché non lo ha fatto entrare. Dice: poi magari avessi messo Vergara, prendevamo gol, perdevamo la partita, cosa mi avreste detto? È chiaro che il calcio è imprevedibile, però forse rischiare Anguissa, che si era allenato in gruppo solo gli ultimi 2 giorni, mandarlo in campo e ha avuto la recidiva, forse, ma ovviamente non mi permetto, ma insomma è stato un errore. Detto questo, io tutte ste critiche al Napoli sinceramente non le capisco. Perché non le capisco però? Perché a me il Napoli ieri mica mi è dispiaciuto. Ha subito, ha creato, ha provato, l'ha sbloccata, si è fatto riprendere, ma nel finale ho visto un Napoli coraggioso, anche con l'occasione di Neres, e ci sono individualità che mi hanno molto convinto, e devo anche dire ci sono calciatori che mi hanno molto deluso. Tra poco avremo Gianluca Vigliotti e ci confronteremo con Gianluca Vigliotti e con Michele Pazienza, analizzeremo la prova dei singoli. Lo voglio ribadire, ieri ho visto delle prestazioni di alcuni calciatori di livello molto alto. Devo essere onesto, perché l'onestà intellettuale è importante. Io ho sempre contrastato da mesi, Diego Armando Maradona Junior sulla posizione su Noah Lang, dicendogli che secondo me ha qualità, meritava fiducia, meritava chance, ha talento. Dopo ieri, devo dire, time over, cioè ragazzi, non è possibile che Allegri ti ridà la chance, puoi giocarti le tue carte, Allison è fuori, ti preferisci a Neres. Nell'atteggiamento insolente e per come è uscito e per quello che ha dichiarato, devo dire con grande onestà, ha ragione Diego Armando Maradona Junior. Ragazzi, Lang, come dice Swock, probabilmente per Lucca, non sono a questo livello. Il Napoli ha bisogno d'altro. Detto questo, però, tra poco le pagelle, perché non è tutto negativo, almeno dal mio osservatorio. Vigliotti è già pronto, 2 minuti, decolliamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
6: Pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, già so che le pagelle di Gianluca Viotti faranno molto discutere. Prima di entrare nel cuore delle pagelle, chiedo 30 secondi di pazienza al collega Viotti, che è già collegato con noi, perché è arrivato un messaggio WhatsApp che devo dire mi fa riflettere. Abbi il coraggio di leggerlo. Forse non riesci a capire che per andare in Champions League bisogna vincere le partite. Per come la pensi tu dal punto di vista calcistico, se non dovessimo andare in Champions League sarà anche colpa tua. Ora, dare delle colpe al sottoscritto perché esprime un'opinione favorevole alla scelta che ha fatto il Napoli su Allegri, mi sembrerebbe, cioè, io che colpa e che responsabilità potrei avere? Perché poi non è che uno ragazzi, ma l'anno scorso sono rimasti fuori dalla Champions il Milan e la Juve, e quindi la competitività quest'anno è aumentata, c'è la variabile impazzita del Como, il Milan e la Juve che vogliono tornare, e sicuramente come blasone, come curriculum, come palmarès, Juventus e Milan hanno vinto molto più del Napoli, eppure sono fuori dalla Champions. Quindi non è che uno poi, nel caso malagurato il Napoli non andasse in Champions, si dovrebbe scandalizzare, però dare le colpe a me, i giocatori non li ho presi io, il mercato non l'ho fatto io, Luca non l'ho preso io, Lang non l'ho preso io, l'anno scorso si diceva che la colpa era di Conte e che quindi sono dovuti andare via, Conte però non c'è più, però il rendimento di Luca e Lang quello era, quello è, auguriamoci che non sarà così. Devo dire, ieri proprio Lang, cioè, insolente, indisponente, ma anche come esce, ti arrabbi, ma arrabbiati con te stesso che non incidi neanche di una virgola. Detto questo, pronte le pagelle, Gianluca Vigliotti.
7: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
6: Al solito lo saluto il mio amico Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio Gianluca.
8: Eccoci Walter, buongiorno, buongiorno a te e agli amici di Kiss Kiss.
6: Dopo l'appuntamento di stamattina, un bar dello sport bello caliente, siamo alle pagelle, al solito parto da Allegri. Il voto al tecnico del Napoli dopo Fiorentina-Napoli, Gianluca?
8: Il voto è 6, perché un voto attribuito prima delle spiegazioni di Allegri per quanto riguarda i cambi e l'infortunio di Anghissa. E noi facciamo le pagelle ovviamente appena finisce la partita,
6: al fischio finale
8: per andare in onda al bar dello sport post gara con Susi Fiorillo. E la gestione della partita ovviamente era una gestione dove il Napoli, e io ribadisco, quello vedremo nelle pagelle dopo, il Napoli non ha giocato male. Il Napoli non ha giocato male per quanto mi riguarda nel complesso.
6: Gianluca, ma io sono contento che tu lo dica, perché ho detto la stessa cosa, ricevo WhatsApp molto duri dagli ascoltatori, dove hai visto le cose positive? Ma ci arriviamo tra poco. Io Olivera così come ieri non l'avevo mai visto.
8: Neanche nemmeno io.
6: Ragazzi.
8: E l'abbiamo anche premiato in pagella, avevamo il terrore di Mastantuono, di questo mismatch con Mastantuono e Olivera. Andiamo già dentro le pagelle, non solo, voglio dire, ha contenuto Mastantuono soltanto in un paio di giocate del talentuoso argentino, ma Olivera è stato uno degli uomini più pericolosi del Napoli.
6: Bravissimo. Quindi, che voto? Dammi anche il voto di Olivera, migliore in campo?
8: Sempre migliore in campo, assolutamente migliore in campo, insieme a qualcun altro che diremo dopo, ma il 7 è il migliore in campo per Olivera.
6: 6,5 Milinkovic Savic fa due interventi importanti, 6 al capitano Di Lorenzo, 6,5 a Rachmani, Gianluca sono a Rafa Marin. Che voto dai? Perché io te lo contesterò. Che voto dai a Rafa Marin?
8: Io ho dato lo stesso voto di Rachmani, perché io ho considerato la prestazione di reparto delle due centrali molto buona. Pellegrino non ha toccato palla, Beto non ha toccato palla. Centralmente il Napoli ha poi avuto la sfortuna Rafa Marin di mettere quel piedone che ha spiazzato ovviamente Milinkovic-Savic, ma la prestazione di Rafa Marin non è stata per me una prestazione insufficiente, tutt'altro. Io lo vedo sempre in crescita, sempre più sicuro dei suoi mezzi, soprattutto nel gioco aereo. Rafa Marin mi sembra, non voglio dire imbattibile, ma molto sicuro dei propri mezzi.
6: Un nostro ascoltatore scrive: dovete dire la verità, il peggior inizio degli ultimi 11 anni, il Napoli sta facendo fatica a far gol, ne ha fatti solo 7, purtroppo ne subisce ancora, ne ha subiti 6, ma andiamo ancora alle pagelle e vorrei soffermarmi sul doppio play. E il doppio play prevede Gilmour e Lobot, che tra poco avremo anche un centrocampista. Che voto hai dato a Gilmour, Gianluca Viglioni?
8: Gilmour rientra tra i migliori in campo, al di là del gol segnato, che non è proprio, diciamo, il suo vero e proprio marchio di fabbrica. Il gol di Gilmour ho dato 7, mentre a Lobot che ho dato 6, è stato il
6: perché?
8: Migliore in campo
6: perché,
8: per
6: Gianluca?
8: Partite.
6: Esatto, bravo.
8: È stato
6: perché?
8: Il migliore in campo per 4 partite, Lobot. Ieri ha sofferto un po' di più, probabilmente il caldo e un pizzico di stanchezza. È colpevole, tra virgolette colpevole, diciamo, si è correo insieme a De Bruyne di quei maledetti 5 minuti all'inizio della ripresa, dove il Napoli si fa schiacciare e Lobot e De Bruyne non riescono a rinviare un pallone di testa sul quale poi dopo è scaturito il gol. Non mi è sembrato, ripeto, c'è una scala di valori ieri tra la prestazione di Gilmour e quella di Lobot, che non le posso equiparare.
6: Allora, sul doppio play il voto di Vigliotti è 7 a Gilmour, 6 a Lobot. Abbiamo invitato un allenatore che però in carriera ha sempre fatto il centrocampista e un amico di Radio Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio a Michele Pazienza. Ciao Michele.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
6: Senti, a me tra l'altro tu doppio ex della partita, avendo indossato la maglia del Napoli e quella della Fiorentina. Gianluca Vigliotti ha dato 7 a Gilmour e a me, al di là del gol, lo scozzese ha molto convinto nei tempi, nell'intelligenza, in questa rapidità mentale, non sbagliava mai le scelte. Ha convinto anche te, Michele?
9: Sicuramente il voto può essere anche influenzato dal gol, ma è un giocatore che, per le caratteristiche che ha, per come poi si opera in mezzo al campo e quel modo di giocare, è chiaro che risalta subito agli occhi di tutti, e nel momento in cui in quello che fa, e quindi nei passaggi, nel verticalizzare, nel trovare le linee di passaggio alle spalle del centrocampo avversario, questo avviene con grandissima qualità, come è successo l'altro giorno, è chiaro che la sua prestazione viene sottolineata rispetto a tante altre dei suoi compagni di squadra, anche con lo stesso Lobot, che magari fa un lavoro che si vede meno, che si nota meno, ma è sicuramente un giocatore indispensabile per il centrocampo del Napoli.
6: E allora con Michele Pazienza, con Gianluca Vigliotti, siamo a Kevin De Bruyne. Partiamo da Gianluca Vigliotti, dal voto che dà Vigliotti alla prestazione ce lo spiegherà e lo commenta Michele Pazienza. Vigliotti, che voto dai alla prova di ieri?
8: È tra i 3 insufficienti della partita, 5,5 per De Bruyne, che sul quale non solo noi, ma poi abbiamo scoperto anche Allegri, si aspettava sempre il passaggio decisivo, l'illuminazione importante per la partita, cosa che ieri purtroppo non è avvenuta.
6: 5,5, Michele, pazienza, ieri non si è accesa la luce in De Bruyne, no?
9: Guarda, il discorso che facevo prima su Gilmour, sì, per le caratteristiche che ha, per il suo modo di giocare, per il suo modo di interpretare quel ruolo, e quando quei passaggi che lui fa, quel modo di giocare che lui adopera, avviene con grandissima qualità, è chiaro che risalta e viene con un voto, viene saltata la prestazione con un voto enorme. Stessa cosa vale per De Bruyne. Nel momento in cui un giocatore che è chiamato a finalizzare il gioco, ad eseguire, ad effettuare l'ultimo passaggio con grandissima qualità, e parliamo di un gesto tecnico che è tra i più difficili da effettuare, quando questo non avviene a questi giocatori che hanno il compito, hanno il dovere, perché sono stati presi per questo, è chiaro che la prestazione diventa insufficiente, per cui io credo che 5,5 sia giustificato. E sono però quei giocatori che devono per forza di cose esserci nelle squadre, perché sono quei giocatori che poi vanno a spostare gli equilibri, sono quei giocatori che poi vanno a spostare il risultato finale, sono quei giocatori a cui va data continuità e fiducia affinché poi nel lungo periodo riescano a portare quei risultati che tutti speriamo.
6: È molto interessante la lettura di Michele Pazienza. Gianluca Vigliotti premia Politano, che ha fatto tutta fascia, voto 7, e però prima ci ha detto De Bruyne è uno dei tre insufficienti. Insufficiente per Vigliotti anche Højlund, 5,5. Gianluca, ma è un problema di Højlund o di una squadra incapace di mandare l'attaccante in porta, perché veramente l'hanno servito pochissimo?
8: 12 palloni ha toccato, una sorta di una miseria, e purtroppo diciamo lui paga probabilmente anche la poca collaborazione da parte della squadra, e poi sull'impegno lui fa guerra e battaglia tutte le partite, non si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, soltanto che lui ha in 5 partite ha tirato in porta 3 volte, 2 volte ha fatto gol e una volta gli ha parato il portiere con il Bologna in uscita. Insomma, è talmente raro la possibilità di Højlund di andare a tirare in porta. 2 volte tra virgolette se l'ha anche un po' inventata, perché ha tirato la fuori aria con un'iniziativa personale. Probabilmente il supporto della squadra, ecco, al momento non è proprio il massimo per un giocatore.
6: Michele, ha ragione Vigliotti, il supporto della squadra, cioè Højlund ha bisogno di quel supporto.
9: Io vorrei dare una prospettiva diversa a questa analisi, nel senso che il Napoli ha creato tantissimo, così come poi ha creato tanto la Fiorentina. È stata una partita aperta dove la Fiorentina poteva vincere, dove il Napoli poteva vincere, per cui le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra. Ora io mi chiedo, il Napoli è arrivato al tiro, alla conclusione, è arrivato a cercare la via del gol con tanti giocatori, ci è arrivato meno con Højlund. Se noi andiamo a guardare il reparto offensivo del Napoli, Højlund è il giocatore che ha quel peso, quella fisicità che attrae su di sé i difensori avversari, e come succedeva anche a volte con Lukaku quando c'era Lukaku, il fatto di creare, di attirare su di sé i difensori avversari crea quegli spazi vanno a sfruttare, e quindi probabilmente in questa partita Højlund ha tirato poco, è stato servito poco, ma sicuramente è andato a creare quegli spazi che i suoi compagni di squadra, i compagni di reparto sono andati a sfruttare, andando a creare delle situazioni da gol. Questa è la mia prospettiva, quella che mi piacerebbe dare.
6: Ma è molto bello, Michele. Ma è molto bello questa interazione. Il terzo insufficiente, e secondo me Vigliotti è stato anche largo di maniche, e Nualang. A Nualang, che aveva l'ennesima chance di partire titolare, come era accaduto al Maradona col Como, prestazione altamente deludente, delude ancora, non solo in campo, ma anche negli atteggiamenti. Gianluca, che voto hai dato a Nualang?
8: o l'ho equiparato, diciamo così, ai tre meno brillanti in campo, quindi ho dato 5.5 a lui, così come Højlund a De Bruyne. Sai che io li divido per reparto, no? Tra i migliori in campo e quelli che hanno reso di meno, quindi no, all'angolo da 5.5 non ha inciso, così come non ha inciso Højlund e non ha inciso De Bruyne.
6: Non ha inciso, ha avuto atteggiamenti sbagliati al cambio, anche nelle dichiarazioni, tutte le chance le sta sprecando. Dopo la sosta tornano in quel ruolo lì il miglior Neres, ritornerà Alisson e Allegri avrà a disposizione un'idea che ha provato Giovane. Michele, alla luce di tutto quello che ho detto, possiamo considerare chiusa l'esperienza in Alanga a Napoli?
9: No.
6: Ma quando gioca più, quando tornano questi tre?
9: No, perché no. Purtroppo le insidie sono sempre dietro l'angolo e io credo che questo Allegri lo sappia benissimo, per cui Allegri lavorerà sempre e con tutti i giocatori che avrà a disposizione, metterà nel migliore dei modi e nelle migliori condizioni possibili anche Lang, affinché lui nel momento in cui dovesse venire chiamato in causa possa dare il suo contributo alla squadra. È chiaro che queste occasioni che lui non è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi non lo è, non è affatto semplice, però stesse motivazioni che ho parlato, di cui ho parlato prima per De Bruyne, per Olin, che sono giocatori che vanno a spostare, ma a quello che gli si chiede è chiaramente difficile
6: certo.
9: e non sempre può venire. Lui però ha questo modo di fare, questo modo di essere, questi atteggiamenti che vanno fuori dalle righe, che vanno comunque poi a pesare ancora di più a quello che è il rendimento che lui sta dando alla propria squadra, ma non credo nella maniera più assoluta che non verrà preso in considerazione, perché poi una squalifica, un infortunio o magari questa sosta potrebbe dargli la possibilità anche di fare una riflessione su quello che lui ha fatto fino ad oggi, su quello che lui ha portato di squadra fino ad oggi, perché poi i giocatori sono strani, basta a volte anche una parola
6: scintilla,
9: detta nella maniera giusta, un abbraccio, una pacca sulla spalla che magari ti fa partire e ti fa vedere le cose in maniera diversa, una chiacchierata, un qualcosa che magari fa scattare dentro di lui.
6: Scusami Michele, è interessante, prendo tutto quello che hai detto, una frase, una parola, una pacca sulla spalla. Gianluca Vigliotti e Lucca, che facciamo? Lo mandiamo a Medjugorje? Perché insomma gli puoi parlare quanto vuoi, sta a lui. Tu gli hai dato 6, non capisco neanche il motivo. Io credo che Manna debba lavorare in questi giorni a cominciare a metabolizzare, a trovare due soluzioni per Lucca e Lang a gennaio. Però è un mio parere, è un mio parere.
8: Per carità, infatti resto io invece del mio parere sulla sufficienza a Lucca, perché gli regala Allegri mezz'ora, perché è sintomo ovviamente che il tecnico ripone comunque speranza, fiducia nel giocatore, il quale ha sicuramente un livello prestazionale non altissimo, tutt'altro, ma è uno che comunque si è battuto in campo. Non mi pare che abbia fatto clamorosi danni, ha difeso 2-3 palloni in attacco, è andato a aiutare in difesa. Noi adesso però creiamo e stiamo creando, secondo me, al di là di quelle che sono le valutazioni legittime fatte su Lucca, su Nualang, anche probabilmente una pressione davvero davvero forte, davvero. Io sto sentendo delle cose però sul personale, delle cose non veramente. No,
6: sul personale non si va, però la riflessione sul calcistico, l'altro anno arrivano, non incidono, a gennaio li danno in prestito, hanno provato a cederli, ma tutti li volevano in prestito e giustamente il Napoli voleva cederli, non ci sono riusciti, rimangono. Allegri gli dà fiducia, fin qui li ha ripagati malissimo. Un abbraccio a Michele Pazienza, ciao Michele, grazie,
9: prossima, grazie.
6: A presto.
8: L'unica cosa, Walter, dicevo che sì. A loro non va imputato certamente il valore di mercato, che non è stato
6: per loro. Carità, e chi glielo imputa?
8: Su questo vuol dire...
6: Io parlo della resa, Gianluca, l'anno scorso male, a gennaio li cedono, i club rispettivi non li riscattano, quest'anno provano a cederli, non ci riescono, perché nessuno li vuol comprare. Credo che De Laurentiis debba metabolizzare una cosa: ci sono operazioni su dei calciatori brillantissime dove guadagni, e qui purtroppo deve metabolizzare che dovrà perdere due investimenti che non hanno reso. Poi, per carità, Lang diventerà l'attaccante più forte d'Europa e Luca il miglior bomber della Champions, e tutti vissero felici e contenti. Secondo me a gennaio bisogna che cambino aria. Lo dico chiaro, netto, dopo tutto questo tempo stop. È perché se prima era Conte, Conte non c'è. Guarda Favasulli invece. Entra determinato, voglioso, si mangia il campo, è umile, e a me piacciono i Favasulli piuttosto che quegli atteggiamenti. No, Gianluca.
8: Sì, sì, no, si vuole su Favasulli, poi è un discorso a parte, talmente performante nelle sue prestazioni rispetto, attenzione, non vuole essere un'accezione negativa alla sufficienza delle altre prestazioni, cioè lui ha un passo diverso,
6: certo,
8: e rispetto agli altri sembra essere il più grande giocatore del mondo, cioè è talmente differente l'intensità, la frequenza, l'incidenza di Favasulli nella partita, che quella degli altri ovviamente va a essere assolutamente...
6: È palese, la vedi, è palese. Va bene, Gianluca, devo fermarti, sono in ritardo con la pubblicità, ti abbraccio forte, a domani il Bar dello Sport alle 9. Ciao Gianluca.
8: Ciao, ciao Walter, un abbraccio a tutti.
6: In tanti mi state scrivendo che forse manca un calcio di rigore al Napoli. Io non ci ho fatto cenno, perché abbiamo dedicato a quell'episodio e ad altri episodi, al mancato intervento VAR, un momento di Radio Gol. Tra poco arriva Lucio Pengue con un arbitro e capiremo cosa sta succedendo, perché prima c'era la trasmissione Open VAR e adesso che hanno fatto l'hanno chiusa, ma non solo la trasmissione, pure il VAR, Closed VAR, cioè oramai il VAR non esiste più, e devo dire che ho visto dei rigori clamorosi non concessi. Pronto Pengue, 2 minuti e arriva Lucio.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
12: Sì, lo voglio.
11: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto da Lucio Pengue. Dobbiamo aprire, insomma, questa tematica, perché abbiamo visto, ormai è un dato di fatto, dopo 5 giornate di campionato, l'uso del VAR nella nostra Serie A è praticamente abbandonato, e anche l'assegnazione di quei, tra virgolette, rigorini ormai non esiste più. Però tra rigorini e magari contatti un po' più forti c'è una differenza. Forse ieri ben 3 i rigori che mancano all'assegnazione, lo ricordiamo, quello del Torino, poi c'era il fallo su Rovo in Juventus-Atalanta, e poi anche il contatto Dragusin-Oilund. Parliamo di questo e di altro, lo facciamo con Massimo Chiesa. Ciao Massimo, come stai?
6: Ciao Lucio, ben trovato a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
5: Abbiamo spento il VAR e penso che questo sia un dato di fatto, però a non assegnare più rigori.
6: Sai, il fatto di spegnere progressivamente il VAR quando non è assolutamente necessario, mi trova d'accordo, ne abbiamo parlato anche altre volte. Qua il rischio però sta diventando un altro. Un conto è l'importanza delle decisioni dell'arbitro e il fatto che sia lui ad assumersi le responsabilità giudicando falli in campo. Però abbiamo un ausilio tecnologico che è stato introdotto, e devo dire sinceramente, per come erano state proposte le cose, cioè vale a dire casi clamorosamente sfuggiti al controllo.
5: Abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento con Massimo Chiesa. Eccoci Massimo, ti avevamo perso proprio per qualche secondo.
6: Ah, perdonatemi.
5: Sì.
6: Il problema è proprio questo, cioè l'ausilio deve essere utilizzato quando è necessario. Ieri abbiamo visto delle robe inaccettabili. In assoluto la trattenuta di maglia ai danni di Rove, all'Atalanta manca un calcio di rigore sacrosanto, da casistica del calcio di rigore. Giufferli sbaglia perché se l'ha visto è un errore gravissimo, se non l'ha visto l'errore diventa ancora più grave. Perché
5: ricordiamo, trattenuta prolungata di Kalulu su Rowe, Zuffari non lo vede, lo giudica evidentemente, non so come, perché la trattenuta era abbastanza evidente, però il VAR Mariani non è intervenuto.
6: E questo è stato un errore, estremamente grave.
5: Ricordiamo, il VAR dovrebbe intervenire per chiaro ed evidente errore.
6: Chiaro ed evidente errore, quello di ieri ai danni dell'Atalanta è stato assolutamente, come dire, da casistica del chiaro ed evidente errore. Io sono dell'idea che, spero anzi, che Zufferli non l'abbia visto, perché se l'ha visto e l'ha giudicato così, allora Zufferli va fermato, perché quello è un calcio di rigore sacrosanto e un arbitro di quel livello deve vederlo e deve fischiarlo. Il fatto che Mariani non sia intervenuto...
5: Perché poi, scusami Massimo, giusto perché i nostri amici che ci ascoltano, effettivamente, come dici tu, magari Zufferli ha valutato dal campo l'entità del contatto non punibile, quindi lo ha visto e ha giudicato, perché altrimenti il VAR dovrebbe intervenire, o ho sbagliato io a interpretare il regolamento?
6: No, tu hai detto, hai espresso le cose in maniera assolutamente corretta. Il discorso è che qua siamo di fronte a due potenziali errori di una gravità enorme. Il primo di Zufferli, perché se l'ha giudicato non punibile, allora Rowe era in vantaggio, la trattenuta di Kalulu per la maglia gli ha impedito di effettuare la giocata. Questo è un chiaro evidente errore, ma ti dirò di più, secondo me sarebbe stata anche chiara occasione da gol, perché nessuno mi toglie dalla testa che Rove avesse la possibilità di segnare. Il fatto è che quando uno è in velocità basta un minimo contatto, una spallata, un'ancata per fargli perdere coordinazione. Una maglia tirata, quasi strappata in quella maniera così evidente, mi sembra un'offesa al calcio, devo dire sinceramente. Fino adesso il VAR è intervenuto una volta soltanto, ad Udine, per emendare una decisione, peraltro sbagliata, e far assegnare un calcio di rigore. Limitarne l'uso mi sta bene, fluidità, velocità del gioco, meno perdita di tempo, i furbetti stanno cominciando ad imparare. Però qua siamo di fronte a due errori clamorosi. Il primo sicuramente di Zufferli se l'ha giudicato non punibile, il secondo di Mariani non essendo intervenuto.
5: Sinceramente anche quello di in Bologna-Torino, Eghem su Oristano mi sembrava un rigore abbastanza evidente. Poi, sì. Poi andiamo su Fiorentina-Napoli, perché giustamente qui trasmettiamo da Napoli e tanti ascoltatori ce lo chiedono.
6: Ma quello sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, perché lì c'è contratto pieno, c'è fallo e di conseguenza io mi sono soffermato più sul discorso della mancata concessione del calcio di rigore all'Atalanta per l'evidenza. Gli altri sono contatti di gioco, possono rientrare pur nell'errore, perché secondo me sono stati due errori, nell'ambito del giudizio dell'arbitro. Però il primo no, assolutamente. Questa è la differenza sostanziale.
5: Senti, invece Fiorentina-Napoli non sanzionato con il penalty da Doveri, che secondo me è il miglior arbitro italiano, ma qua è una parentesi che mi potevo anche, come dire, risparmiare. Il fallo trattenuto a pallone in gioco di Dragusin su Højlund. E anche qui, lo ricordiamo, il VAR non è intervenuto.
6: E anche qui secondo me sarebbe dovuto intervenire, perché questi sono casi che rientrano nel discorso dell'errore dell'arbitro, per cui è importante emendarlo. Cioè noi non dobbiamo accettare gli errori. Queste nuove regole sono state fatte per dare più dinamicità, per dare più bellezza, se vogliamo, più fluidità al gioco, però gli errori vanno puniti, cioè i falli vanno puniti. Cioè non deve esserci. Arbitrare all'europea va bene, però in Europa questi falli fischiano.
5: Senti, invece ti volevo portare su quello che è successo in Spagna. Lì invece il VAR esiste, le polemiche arbitrali abbiamo visto anche nel derby tra Atletico e Madrid, con Mourinho che va in conferenza stampa con i fermi immagini di falli non sanzionati. Insomma, forse abbiamo spento anche le polemiche spegnendo il VAR. Lì invece un po' come l'anno scorso da noi.
6: Vabbè, ma sai, Mourinho è sempre stato istrionico nelle sue manifestazioni, diciamo da un punto di vista esplicativo, eccetera. Lui ama lasciare la squadra tranquilla, in questo è un grande, anche se ultimamente gli sono mancati un po' di risultati, scatenando una polemica nei confronti di se stesso, il che vuol dire che sì, è vero, alimenta polemiche, però si assume sostanzialmente la responsabilità di quello che fa. Per quello che riguarda i falli, potevano essere fischiabili, non fischiabili. Cioè, a me quello che fa pensare è che ci sono dei questa è una digressione personale, sono dei calciatori che in Italia non vedono palla e vanno in altri campionati e cominciano a buttarla dentro.
5: Tipo Davide, hai ragione. Senti, ti voglio salutare, ti abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Grazie Massimo.
6: Grazie a voi, buon proseguimento, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
5: Grazie a Massimo Chiesa, grande ex arbitro e ottimo analista. Tra pochissimo, tra 3 minuti, tornerà Walter De Maggio con la seconda ora di Radio Golo, però alle 14 ci sarà anche la conferenza stampa di Mancini e quindi vediamo questa nuova nazionale, insomma, che vestirà, e ci saranno anche delle convocazioni a sorpresa con dei rimpiazzi. Ci fermiamo un disco e torniamo.

0: pomeriggio da Walter De Maggio, seconda ora dell'informazione sportiva e Radio Kiss Kiss Napoli, puntata tutta tinta d'azzurro, l'azzurro Napoli. Stiamo analizzando quanto accaduto a Firenze, tra poco avremo anche le parole di Allegri a proposito del pareggio, e Allegri ha detto dobbiamo essere arrabbiati. Andremo dal collega Alessio De Giuseppe di Dazon che l'ha vissuta in campo, però dicevo tinta d'azzurro anche l'azzurro nazionale. Tra poco parla Mancini in conferenza stampa a Coverciano, nel corso della puntata ve lo faremo ascoltare. Mancini che perde pezzi, notizia dell'ultima ora, Lucio Penguet, sono subito da te.
1: Sì, Walter, ricordavi che tra qualche minuto vi daremo anche gli aggiornamenti sulla conferenza stampa di Roberto Mancini, che però perde Di Marco, che a seguito della visita medica effettuata presso il centro tecnico federale di Coverciano, il difensore dell'Inter, che non ha recuperato dal problema fisico accusato con l'Inter, risulta indisponibile per gli impegni della nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il CT ha convocato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri.
0: E quindi Ruggeri in nazionale, ne parleremo a lungo di nazionale, come torneremo sugli episodi da rigore. Prima Lucio Pengue con Chiesa ce ne hanno parlato a lungo, perché indubbiamente vedere il contatto a Dragusin Højlund, l'espulsione mancante, poi comunque il rigore per l'Atalanta con Rov, sabato tornando indietro, rigore non dato al Torino per il contatto Egem Oristanio, certo fa riflettere sul VAR. Ma noi dobbiamo tornare a bomba su Fiorentina-Napoli. Ho visto palesemente arrabbiato Allegri a fine gara. Ve ne faccio ascoltare un passaggio dove proprio è palese che non sia felice del risultato. Sentiamo Allegri.
2: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari, vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo che, diciamo, dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area.
0: Dice, noi dobbiamo avere maggiore lucidità e cattiveria nei 16 metri, dobbiamo far male, dobbiamo essere cinici. E quindi Allegri dice, se oggi non siamo arrabbiati per questo pareggio c'è qualcosa che non va. In panchina ha detto, non c'è il veleno, lui vorrebbe una squadra diversa. E l'ha vissuta Fiorentina-Napoli in campo per DAZN Alessio De Giuseppe. Caro Alessio, innanzitutto buon pomeriggio a te.
3: Ciao Walter, ciao a tutti.
0: Ciao. E insomma, già in conferenza stampa l'ho visto molto arrabbiato, lo era anche a fine partita ai microfoni di DAZN. Insomma, Allegri non era contento del pari di ieri.
3: Ma è giusto che sia così, se si rivuole vedere un Napoli ambizioso, cattivo agonisticamente parlando, è giusto che si cambi anche dal punto di vista della comunicazione. Ovviamente non stiamo insegnando come farlo a Massimiliano Allegri, però è una cosa che è condivisibile rispetto alla prestazione di ieri. Ieri in panchina, guarda, ti dico Walter, non era arrabbiatissimo da scenate folcloristiche, come anche per esempio dopo Napoli-Bologna, no, però era indispettito per quella mancanza di veleno, era
0: quindi non era indispettito, era questo è un elemento in più che ci dà il collega di DAZN De Giuseppe, che era proprio lì a due metri da Allegri. Forse io non so se sono troppo duro, oltre che indispettito io addirittura dico era infastidito.
3: Sì, sì, è vero, era qualcosa di cui anche, tra l'altro, non si capacitava del perché. Cioè, com'è possibile che, soprattutto chi è entrato in campo, tolto Favasuli, entrasse con quella morbidezza, con neanche timore, ma proprio mancanza di fame? Ma si può anche allargare il discorso a un giocatore come Højlund, che onestamente ha fatto una partita insufficiente.
0: Ovviamente anche Politano è andato su un tema, io lo voglio sottolineare, ed è reale, cioè che giocare con quelle temperature alle 12:30 è un'anomalia. Ovviamente però, come dire, però non è un'anomalia solo per il Napoli, perché poi in campo c'erano anche quelli della Fiorentina, però li vedevo con un altro passo, con un'altra voglia, con un altro veleno. Cioè, ho visto Mastantuono che al 91esimo ancora aveva l'elettricità, quella che forse è mancato in qualche calciatore del Napoli.
3: Walter, però io non so se sia una giustificazione valida, sai perché? Perché i dati dicono altro. I dati dicono che è stata una partita con il tempo effettivo più alto di 3 minuti rispetto alla media. Si è giocato 61 minuti di tempo effettivo, quasi un'ora. Anch'io mi aspettavo invece una partita bloccata dove si perdeva tempo, invece no, con queste nuove regole. Comunque anche ieri, anche, e vi assicuro, mi sono bruciato, ho dovuto mettere il dopo sole quando sono tornato a casa.
0: Faceva molto caldo ieri.
3: Bruciato totalmente. Nonostante quello, comunque il ritmo e il gioco c'è stato.
0: E il pallino del gioco, 70% possesso palla Napoli, perché Allegri era infastidito, indispettito, come ha detto De Giuseppe? Perché se tu hai il pallino delle operazioni e poi dice Allegri, però in area di rigore dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo essere più coraggiosi, cioè cosa è mancato? È mancato il gol, Alessio, perché Allegri quella partita voleva vincerla e poi godersi queste 3 settimane per risistemare al meglio tutto il Napoli.
3: Avete in mente l'occasione di Neres? No?
0: Ce l'ho in mente.
3: Si gira Allegri dopo l'occasione, non dice niente, si va verso Landucci e dice: ma se non c'è veleno non entra dentro quel pallone, proprio testuale, dopo l'occasione. Stesso discorso anche per quando mettono il pallone in mezzo, non c'è nessuno. Stesso discorso anche quando Luca riceve a spalla alla porta e invece di orientarsi il pallone con l'esterno indirizzato verso la porta lo gestisce con l'interno e torna fuori. Tutti piccoli dettagli tecnici, scelte tecniche non orientate ad essere pericolose per l'avversario.
0: Quindi, Alessio, ci stai dicendo che la famosa frase "se non hai veleno" viene fuori quando Neres forse ci va troppo morbido, De Gea fa una gran parata, lui però forse, Allegri, con l'occhio lungo dell'allenatore esperto e navigato, dice: se ci metti veleno e sei più cattivo in quell'occasione fai gol, e quello è il senso.
3: Se hai della malizia, se ci arrivi lucido, se ci arrivi con la fame che quella porta la devi spaccare al 100%, in qualche modo il pallone lo fai entrare.
0: Beh, insomma, Alessio De Giuseppe ci ha dato degli spunti e dei contributi molto interessanti che ci porteremo dietro durante il corso della puntata. Buona pausa per gli impegni delle nazionali, Alessio De Giuseppe.
3: È un piacere, Walter. Ci risentiremo poi per Napoli-Frosinone, dove sarò al Maradona.
0: Ah, mi fa molto piacere. Sabato 10 ottobre, ricordatelo, sono 2 settimane di sosta, gli impegni in National League per la nazionale italiana. Tra poco sentiamo Mancini, lì sono Vergara e Di Lorenzo. Non ha potuto rispondere presente Alex Meretta, al pari di Spinazzola e di Buongiorno. Buon lavoro, Alessio, grazie.
3: Un abbraccio, Walter.
0: Ciao. Grazie davvero. E insomma, Alessio e Giuseppe, noi abbiamo ascoltato le parole Allegri in conferenza stampa. Non possiamo essere felici per questo pareggio, perché se non fossimo arrabbiati, dice, c'è qualcosa che non va. È evidente che Allegri, l'ho visto ieri, prima parlare a DAZN, poi parlare in conferenza, era palesemente arrabbiato. Raramente ho visto Allegri così arrabbiato, e tra poco torneremo su Allegri. Prima però cerchiamo di andare dal punto di vista di un allenatore, anche per cogliere il senso, il significato delle parole. Tra poco avremo Ezio Capuano, e con Ezio Capuano ci raggiungerà anche Monica Scozzafava. Ho letto Monica sul Corriere della Sera, anche Monica va sul tema di un Allegri avvelenato, perché io raramente l'ho visto così. Cioè, ha detto: se non siamo arrabbiati c'è qualcosa che non va. E questo però vuol dire tanto. Poi ascolteremo anche Politano, anche lo stesso Politano, Allegri avvelenato, perché io raramente l'ho visto così. Cioè, ha detto: se non siamo arrabbiati c'è qualcosa che non va. E questo però vuol dire tanto. Poi ascolteremo anche Politano, anche lo stesso Politano manifesta anche

0: conferenza stampa e di tutto ciò che ci ha riportato il collega Alessio De Giuseppe che era a bordo campo. E allora Allegri, la prima cosa che dice in conferenza è: dobbiamo essere molto arrabbiati per questo pareggio e se non lo fossimo c'è qualcosa che non va. Poi ci racconta Alessio De Giuseppe, dopo che Allegri dice in conferenza: noi creiamo pure, ma dobbiamo essere più cattivi, più cinici in area di rigore, in occasione del tiro di Neres super parata di De Gea, si gira verso Landucci e dice: se non ci metti veleno, se non c'è veleno, quello non diventa mai gol. Cosa ha voluto trasferire Allegri con le sue parole?
1: Ma partiamo da un concetto che durante la gara c'è una fase adrenalinica, ci sono delle componenti che esulano dall'aspetto tecnico-tattico, perché un allenatore è diverso in quel momento quello che prova, magari un giornalista, anche il tifoso, e quindi è un discorso che bisognerebbe andare nel profondo.
0: Però poi in conferenza stampa lo ribadisce.
1: Se lo ripeti in conferenza stampa, dove sei più lucido, non parlo di Allegri ma parlo di qualsiasi allenatore, c'è qualcosa che ti ha colpito.
0: Te lo posso fare ascoltare, Ezio?
1: No, qualcosa che ti ha colpito, qualcosa che non hai digerito. Però
0: lui è molto netto. Cioè lui è, io non so se tu hai avuto modo di ascoltarlo, altrimenti lo ripropongo, sono 30 secondi.
1: Fammelo sentire.
0: Allora, dalla regia, Flavio Esposito vedo che è già pronto. Ragazzi, ascoltato bene cosa dice Allegri in fase realizzativa, ascoltiamolo un attimo.
2: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari, vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo che, diciamo, dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni, però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area.
0: Lui parla di lucidità e cattiveria in aria, a caldo nel match dice è mancato il veleno, dobbiamo uscire arrabbiati. Ho visto un Allegri molto indispettito.
1: Allora, uscire arrabbiati da Firenze, io sarei arrabbiato per la prestazione, perché attenzione, la Fiorentina è una squadra forte.
0: Certo.
1: È la squadra di inizio campionato, lì c'erano dei problemi, altrimenti non puoi diametralmente cambiare, nemmeno se arriva Padre Pio, tutto il rispetto per Paolino che è amico mio e lo ritengo un grosso allenatore, e proprio a Radio Bruno Firenze io non capivo il motivo per il quale non gli fosse stata data la possibilità di continuare il lavoro fatto l'anno scorso. Partiamo da questo presupposto: la Fiorentina è una buona squadra, il pareggio è giusto. La prestazione del Napoli non è stata quella di Milano nella maniera più assoluta.
0: Perché? Secondo te perché?
1: Sono stati miriadi di errori tecnici, ma miriadi, come anche il gol studiato dal Napoli, c'è un errore clamoroso che una squadra dilettanti non fa. Tu non puoi andare in marcatura uomo e non mettere un uomo a rimballo, un uomo a
0: zero. Su Gilmour.
1: L'errore lì non è la marcatura su Gilmour, lì se c'hai l'uomo a rimballo, così lo chiamo io quando
0: sì.
1: Preparo queste situazioni, vale a dire tra il dischetto di rigore e l'aria, quel gol non lo prendi.
0: Però qualcuno deve uscire su Gilmour, altrimenti viene tutto più semplice.
1: Non c'era proprio l'uomo.
0: Appunto.
1: È mancante, quindi lì nella fase, nel castello difensivo, se vai in marcatura uomo, così lo facciamo capire a tutti, uno deve giocare a zona, lì mancava l'uomo a zona, quindi anche lì c'è un errore da parte della Fiorentina, come ci sono stati errori clamorosi. La palla messa da Gilmour in orizzontale, l'errore clamoroso di De Bruyne quando tutti parlate della ripartenza, ma il primo gol della Fiorentina nasce perché De Bruyne, e lo dico fino all'inverosimile, io sono stato innamorato di De Bruyne, è uno dei giocatori più forti che io ricordo negli ultimi 10 anni, ma non è obbligatorio farlo giocare quando non sta bene. Il primo gol della Fiorentina nasce perché De Bruyne, che in questo momento magari non regge le 3 partite, ha lasciato la palla al limite dell'area con colpo.

0: Avresti fatto giocare Vergara con la sua freschezza, la sua vivacità?
1: Fatemi finire, lì c'è un errore clamoroso perché lui lascia la palla al limite dell'aria, ve lo ricordate come nasce?
0: Come no, come no?
1: Perfetto. Il fatto che De Bruyne, un giocatore così forte, non riesce ad alzare la palla e prendi ripartenza, vuol dire che il ragazzo non sta bene. Come poi vai a compensare, qui sono d'accordo con Allegri quando dice però è il giocatore che ti dà la qualità illimitata, quando sull'1-1 mette una palla da gran campione in verticale su Neres, ve la ricordate?
0: Come no, ce la ricordiamo bene.
1: Benissimo, che lì Pongradic ha fatto una chiusura meravigliosa, quindi è stata una partita con tanti errori. Io ricordo che negli ultimi 10 minuti il centrocampo non esisteva, si giocava attacco difesa, chiunque prendeva la palla poteva ripartire. Vergara è un giocatore forte, è un giocatore fresco. Io sicuramente non avrei mai tenuto in campo De Bruyne per 95 minuti, 90 minuti, e quando è entrato Anguissa, io vedevo la partita, dicevo ma non sta bene, perché se vi ricordate ha rifiutato 2 palle, non le è andate a aggredire e poi si è fatto male. Però queste sono scelte che fa l'allenatore, lo staff, dove hanno...
0: Forse è stato un azzardo, però è stato un azzardo, mister.
1: Vedendolo dopo abbiamo un azzardo, io non è risultato un azzardo, io non sapevo manco che si fosse fatto male, però le prime 2 palle le ha rifiutate proprio, povero ragazzo, perché è entrato con la paura di farsi male.
0: E infatti si è fatto male. Senti, adesso arriva una sosta, io l'ho definita Benedetta. Perché Benedetta? Anche perché...
1: Per i giocatori, no?
0: Ah sì, sai, comunque avrà la possibilità, per esempio, di far recuperare la migliore condizione a 3 calciatori, a Beukema, a Neres e soprattutto a Badiashile, perché se l'hai preso è perché Buongiorno ti torna a gennaio. Quindi parto dalla condizione fisica dei 3. Ritroverai McTominay, Anguissa e Giovane. Ritroverai ancora Meret, Marianucci, Spinazzola. E poi ci vorrà un po' di tempo per Alisson. Però è chiaro che avrai più calciatori, cioè se Badiashile starà bene potrà puntare su Badiashile.
1: Ma a prescindere, ma recuperi giocatori importanti, cioè McTominay in questo momento si sposta agli equilibri, non deve prenderci per i fondelli, Anguissa ti sposta gli equilibri, cioè tu vai a recuperare Alisson, vai a recuperare giocatori determinanti, poi è inutile dire la differenza. La fanno i giocatori, l'allenatore è importante, è determinante, c'è un allenatore che predilige la qualità, un altro allenatore che predilige il pragmatismo, ma vi assicuro che la differenza la fanno i giocatori, e in questo momento con tutti questi giocatori mancanti non me ne voglia nessuno, ma il Napoli è una squadra che può lottare nelle prime 5 posizioni eliminando il primo posto. Cioè, a me non mi meraviglia tanto che il Napoli ha sofferto a Firenze, perché la Fiorentina è una buona squadra.
0: Ma certo, Ezio, ma certo, mister.
1: Benissimo, con l'organico che ieri il Napoli si ritrovava, poteva fare delle scelte diverse, possiamo parlare fino all'infinito, ma oggi il Napoli esce Højlund, ok, che è un fenomeno, e purtroppo entra Lucca, ma io Lucca lo voglio difendere, non lo voglio attaccare.
0: Però che significa purtroppo entra Lucca, scusami?
1: Purtroppo entra Lucca e ve lo vado a spiegare, ma io queste cose le dicevo a luglio, ti dico perché purtroppo entra Lucca, perché sto ragazzo sa che per giocare o Højlund deve essere squalificato, seguitemi bene, o non deve stare bene. Lui entra 15-20 minuti, povero figlio, vuole spaccare il mondo. In quello spaccare il mondo, fatemi concludere, perché sarò anche molto esaustivo su questo, gli porta a fare degli errori. L'errore fatto a Milano, quando va nella fase difensiva e la palla gli passa tra le gambe, e anche ieri, per un fatto di generosità, sto ragazzo viene a difendere nell'area di rigore, a momenti fa rigore. Ve lo ricordate?
0: Come no?
1: Poi, per concludere il discorso, Lucca e Højlund, tranne in un momento dove devi recuperare il risultato, non sono compatibili tra di loro. Ecco quando io parlavo di Gabriel Jesus. Parlavo di Gabriel Jesus perché dicevo, sono 2 giocatori che possono...
0: Complementari.
1: Complementari che possono coesistere. Quindi a me... è una difesa che sto facendo a Lucca, non è un attacco. Poi vogliamo andare nell'intrinseco tattico, benissimo. De Bruyne nella sua carriera non ha mai giocato a ridosso della punta. De Bruyne deve avere il campo, deve avere la cosiddetta visione periferica, deve avere questo passaggio filtrante, deve avere l'imbucata, deve andare al tiro. Se tu lo fai giocare attaccato, ma questo Allegri me lo insegna, attaccato alla punta fa fatica.
0: Senti, mi dici un'ultima cosa, ultima, visto che hai parlato di De Bruyne, hai parlato di Lucca, hai parlato di Højlund. Noah Lang, secondo te, con i rientri adesso di Allison, e siamo a uno, poi Neres migliora la condizione, torna Giovane provato da Allegri in quella posizione.
1: Vergara gli avete ricoperto un ruolo che non è suo, quindi Vergara voi lo considerate un intermedio.
0: No, io sto parlando di Noah Lang, lì tornano.
1: Voglio dire, Vergara, se sta bene, credete Capuano, è devastante nel suo ruolo.
0: No, io però su Noah Lang volevo sentirti. Cioè che... basta, finita l'esperienza a Napoli, perché se è questo che stiamo vedendo, torna Alice.
1: Ieri se ti devo dire che ha fatto malissimo, no, ma è un giocatore che può fare molto meglio.
0: Lo vedremo, Ezio Capuano, grazie come sempre, mister.
1: È stato un piacere, buon pomeriggio.
0: No, mio, grandi considerazioni di Ezio Capuano. Avvelenato Massimiliano Allegri. Tra poco ne parliamo con Monica Scozzafava, che ne ha scritto sul Corriere la Sera, e anche con Salvatore Caiazza, capo allo sport del Roma. Poi torneremo ai Bomber, a Højlund e Lucca con Ciccio Graziani, ma ieri Ciccio ha fatto una ringa alla Domenica Sportiva sulla morte del VAR, perché io sarò molto sincero, capisco che un arbitro può sbagliare, io lo capisco. Tra l'altro uno dei più bravi di tutti, Guida, e Marco Guida lo sa che io lo stimo, ma lo stimo a livelli enormi. Però sono andato a vedere l'episodio Bologna-Torino. Guida è lontano, A, coperto, B. Quindi lui non vede il contatto. Mi chiedo, se Guida è lontano e non vede, A, perché lui dice alzati ad Oristanio, che non c'è nulla, fa ampi gesti, non c'è nulla, ma soprattutto mi chiedo come mai non venga richiamato Guida al VAR. E vogliamo parlare di Juve Atalanta, Rove. Ragazzi, ma a Bologna non voglio parlare del Napoli. Come vedete, non parlo di Højlund Dragusin, sto parlando del Torino e dell'Atalanta. E Marco Guida, che è il più bravo di tutti, può farlo un errore. Ma dico, scusate, ma il protocollo VAR prevede che in chiaro ed evidente errore si debba intervenire? È su Oristanio e Rove, rigore, punto. Cioè non voglio proprio sentire orsato la linea, la nuova linea, ma di quale nuova linea parliamo? E se passa questo concetto, allora che devo fare? Gli devono sparare per avere calcio di rigore? No, ma sta passando un concetto un po' sbagliato. Sarà pure bello, più veloce, meno perdita di tempo, meno simulazione, ma quando è rigore, è rigore. Se no, quando è rigore? Boh, non vi so rispondere. Pubblicità.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, due temi: il pareggio del Napoli a Firenze con un Allegri avvelenato, e poi ritorneremo a parlare di arbitri e di rigori non concessi. C'è stato oggi l'incontro tra gli allenatori di Serie A e gli arbitri, e quindi anche Orsato, che ha spiegato parole proprio in tempo reale della D della Lega Simonelli. Orsato ha chiarito agli allenatori: il VAR dovrà intervenire solo quando l'arbitro non vede, quindi in caso di chiaro ed evidente errore. Resto convinto che Guida, che è il più bravo di tutti, secondo me non vede il contatto Oristanio-Eghem. E allora, se non lo vede, non mi spiego perché non viene chiamato. Così come non mi spiego perché non venga dato rigore all'Atalanta. Detto questo, torniamo ad Allegri. Ho letto con grande attenzione oggi sul Corriere della Sera Monica Scozzafava. Buon pomeriggio, cara Monica, come stai?
1: Buon pomeriggio, Walter, bene, grazie, bentrovati.
0: Tu apri il tuo pezzo sul Corriere della Sera con avvelenato, perché io ho visto un Allegri molto arrabbiato ieri, l'ho visto arrabbiato a Dazon, indispettito in conferenza stampa, e Alessio De Giuseppe ci ha detto che in occasione dell'occasione gol di Neres, gran parata di De Gea, si gira in panchina e dice a Landucci: se non ci metti veleno non è mai gol. Ho visto Allegri particolarmente deluso ieri.
1: Sì, forse io riflettevo su una cosa: forse così deluso non lo abbiamo visto neanche ai tempi del Milan, no?
0: È vero, ieri era proprio palesemente...
1: C'erano state anche delle situazioni che ovviamente lo avevano fatto arrabbiare e che potevano indurlo ad avere un atteggiamento del genere. Ieri ho visto un Allegri diverso, quasi inedito. Credo che avvelenato si è continuato ad essere anche durante la serata, fino a sera molto tardi. Mi auguro per lui che stamattina un po' gli sia passata. Detto questo, credo che lui si renda conto che questa squadra, per carità, nel bene o nel male, non riesce a somigliargli. E quindi, quando, secondo me, perché una squadra è sempre specchio del proprio allenatore, no? Che in qualche modo la caratterizza, gli dà un'identità. La sua difficoltà, ma questa è una mia idea, è che in questo momento non si ritrova perfettamente nella squadra che allena, perché chi conosce Allegri sa che il veleno ce l'ha di suo, sa che il carisma ce l'ha, cioè, sa che la personalità ce l'ha. Poi può avere dei momenti, ecco, in cui, diciamo, con la sua squadra, con i suoi giocatori è dialogante, si confronta, ha dei toni che sono non urlati, ma quello però deve essere compreso da chi lo ascolta, e forse questo
0: se non lo recepisci diventa un problema. Ora, esatto. Monica, guarda, ci rifletto, perché mi sa che tu hai proprio ragione. Allora, io mi permetto di dire, faccio radio da 35 anni e una voce, e quello che dice mi arriva in un modo, no? Perché chi fa radio sviluppa questa sensibilità, e io quei primi 40 secondi di Allegri in conferenza ho trovato un allenatore molto infastidito, molto indispettito, e se usciamo dal campo felici di questo pareggio a Firenze, noi dobbiamo essere arrabbiati, altrimenti qualcosa non va. E lui era proprio veramente deluso, veramente deluso.
1: Credo che tutto il Napoli fosse arrabbiato, per carità, credo che la squadra si sia anche dispiaciuta di questo pareggio, che francamente era evitabile. Però gli è entrato veramente dentro? Questo è il mio quesito.
0: È un bel quesito.
1: Per carità, diciamo, è una domanda che mi pongo, poi magari sarà il tempo a risponderci.
0: Però al netto di tutta una serie di problematiche, che non è che è una scusante per Allegri, ci sono dei problemi,
1: assolutamente sì, ci sono problemi di defezioni, ci sono problemi di ma tante cose.
0: D'altronde, però, Monica, porto solo un esempio, no? Del perché sta giocando tutte le partite Rafa Marin. Perché le sta giocando? Perché il difensore titolare Buongiorno si è operato e torna a gennaio. Perché il suo sostituto Beukema non è in condizione. Perché il terzo sostituto Marianucci si è fatto male. Perché il quarto acquistato dal Chelsea non è ancora pronto, e gioca Rafa Marin, che è la quinta scelta. Cioè, qualcosina ad Allegri glielo concediamo. Neres non sta bene.
1: Assolutamente. Ma lui, sai, Hai mai visto Allegri che si dà delle attenuanti?
0: Mai.
1: Hai visto Allegri anche in altre squadre che utilizza gli infortuni?
0: Mai, non ha mai detto nulla.
1: Allora, quando dico questa squadra probabilmente gli somiglia ancora poco, dico questo.
0: Va bene, Monica, io ti abbraccio forte, grazie.
1: Ringrazio, buon lavoro.
0: Buon lavoro, buona settimana.
1: Ciao.
0: Ieri sera, seguivo la Domenica Sportiva. Ragazzi, Ciccio Graziani ci è andato giù, ma bello pesante sul VAR. Ribadisco quello che ha detto Simonelli al termine, a margine di questo incontro che si è avuto con gli arbitri e gli allenatori di Serie A, presente Simonelli, presente Orsato. Cosa ha detto la D della Lega? Uscendo, ha detto: abbiamo fatto questo incontro tra gli arbitri, Orsato e gli allenatori, e Orsato ha spiegato che il VAR deve intervenire solo quando l'arbitro non vede. Ora io ripercorro, vado in ordine cronologico: rigore sabato non dato al Torino, in Bologna Torino, rigore non dato al Napoli ieri a ora di pranzo, il rigore non dato ieri sera all'Atalanta per il contatto su Rov, questo trattenerlo di continuo, addirittura Massimo Chiesa ha detto ci vuole pure il rosso, non so il rigore. E allora secondo me è il caso di dirle una battuta stupida e banale, ma c'è qualcosa che non VAR. Cioè, se il VAR, che l'anno scorso interveniva sempre sbagliando, ha la funzione di intervenire in caso di chiaro ed evidente errore, io ce li denoto i chiari ed evidenti errori. Cosa non mi spiego perché il VAR non sia intervenuto. Ho rivisto gli episodi prima, proprio quando Lucio Pengue parlava con l'arbitro l'ex arbitro Chiesa, ho rivisto gli episodi. Ragazzi, ma rigore Torino, rigore Atalanta è clamoroso. Rigore non dato al Torino e rigore non dato all'Atalanta sono clamorosi. Allora, detto questo, dovremmo avere già pronto al telefono, chiedo conferma a Lucio Pengo, il collega del Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
2: Ciao, buon pomeriggio a te, Walter, a tutti i radio e telespettatori.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti, avete fatto un titolo in prima pagina oggi su Roma strepitoso, rimandati a ottobre, perché purtroppo sì. Adesso c'è una lunga pausa, il Napoli ripartirà. A proposito, ieri, poi ne parleremo, ho visto la partita del Frosinone, ho cominciato a studiare.
2: Mi hai letto nel pensiero.
0: Ho visto Frosinone Como, dico beh, l'occasione è ghiotta, è finita la partita del Napoli, ho ascoltato Allegri in conferenza e a DAZN studiamo la prossima avversaria, perché poi il 10 ottobre pure arriva. Ragazzi, sto Frosinone gioca bene bene bene, Salvatore.
2: Gioca bene a calcio, c'ha un'identità tattica. Poi, Walter, approfittando proprio delle parole di Allegri, no? Non c'è rabbia, non c'è cattiveria.
0: Non c'è veleno.
2: Non c'è veleno. Ho visto una squadra velenosa da parte del Frosinone. Albini ha fatto veramente un ottimo lavoro. Non ci sono grandi campioni, però ci sono calciatori che hanno garra, hanno voglia, hanno fame. Alla Favasuli, va?
0: Bravo, alla Favasuli. Siccome il veleno ce l'ha Favasuli, e aggiungo ce l'ha Vergara, se Allegri ha denotato in qualche calciatore del Napoli poco veleno, beh, insomma, li fa accomodare in panchina e fa giocare quelli che il veleno ce l'hanno. C'hanno la fame, c'hanno la voglia, vogliono emergere, hanno i numeri. Cioè, va bene il pareggio, ma almeno con Favasuli e Vergara, che sicuramente Vergara ha un atteggiamento meno insolente di quello di Noah Lang. Sai che sta diventando indisponente questo Noah Lang?
2: No, ma allora io ti seguo, no? Seguo Schister, seguo da tempo Diego Maradona Junior, no?
0: Oggi mi sono dovuto arrendere, io difendevo Lang e gli ho dovuto dare ragione.
2: E quindi lo seguo, seguendovi si parla spesso anche di Lang, no? Visto che comunque Diego Junior ha questa critica, ma giustamente lo critica non perché per un fatto personale, ma non fatto.
0: Le prestazioni sono lì sotto gli occhi.
2: Gli devo dare ragione anche io, perché comunque diventa insolente, poi ti arrabbi pure quando esci. Le opportunità, l'anno scorso ti lamentavi che non ti faceva giocare Conte, quest'anno Allegri ti sta dando l'opportunità, ma a parte giochi sempre lontano dal campo. Conte ti diceva, come faceva con Alisson, punta, anche se la perdi e non la punta, e non punta, entra in area e calcia alto. E purtroppo poi il Napoli, ci chiediamo perché il Napoli non segna, perché l'Inter c'ha 15 gol, la Roma 14 e noi ce ne abbiamo 7, perché va bene Højlund, va bene i due registi che segnano col Bologna e con la Fiorentina, ragazzi, ma servono i gol degli altri attaccanti.
0: Ah, non c'è proprio dubbio, non è che poi tutto è Højlund. Tra l'altro, lasciami aggiungere, Io magari sono stato un po' più duro oggi, forse un po' tranchant, però penso, se Nolang è quello visto ieri, ennesima chance sprecata, come l'aveva sprecata col Como, dopo la sosta, a proposito rimandati a ottobre, torna Allison, è uno, Neres in condizione, e ieri è entrato Neres, è due, Giovane che Allegri ha provato là, è tre, e Vergara in quella posizione, cioè possiamo dichiarare ufficialmente chiusa l'esperienza in Nolang a Napoli, se uno più uno fa ancora due, o sbaglio?
2: Sì, perché a quanto pare non vedi, per esempio ieri ho visto Atletico Madrid Real Madrid, no? Jonathan David che non faceva un gol neanche se gli
0: fa gol e vince l'Atletico, incredibile.
2: Quindi Okafor, lo stesso Okafor, no? Di cui discutiamo spesso io e Paolo Del Genio, eppure fa gol. Significa che ci sono situazioni, ci sono squadre dove non riesci a rendere.
0: Non ti esprimi, bravo.
2: Esatto, devi cambiare, bisogna farsene una ragione, ma il Napoli, Walter, la ragione se l'era fatta, perché comunque fino alla fine Nolang lo
0: hanno provato vedere, in tutti i modi,
2: perché a Gabriel Jesus comunque lo avevano bloccato, poi dirà è andato al Barcellona prima in classifica,
0: hai detto niente,
2: però il giocatore, il brasiliano comunque ti stava aspettando al di là adesso del Barcellona, perché ci teneva a venire al Napoli, però il Napoli non è riuscito, così come anche io voglio tutelare fino alla fine Lucca, no? Altri due mesi, però ragazzo mio, ma se non ci metti sicuramente
0: ci deve mettere del suo, Salvatore, l'ha detto Manna,
2: è uscito al tredicesimo, non è che sei entrato al trentottesimo e quindi dici cosa faccio in 7 minuti più recupero, amico mio, hai avuto quasi 40 minuti, è un'altra partita.
0: E non ha inciso,
2: e qualcosa bisogna buffare questo Napoli, purtroppo.
0: È chiaro che Lucca e Lang stanno deludendo, cioè non ci giriamo intorno, delle riflessioni vanno fatte,
2: da nessuno ci devono offendere, neanche loro due, lo sanno benissimo, noi stiamo parlando di un aspetto calcistico e non personale, perché poi
0: per carità, ma lungi da noi, ma ci mancherebbe,
2: stiamo parlando di quello che stanno facendo in questo momento purtroppo delicato e difficile del Napoli, perché dai, di Rippo di Rappa comunque se metti un piede e segni ti sblocchi tu, vince il Napoli a Firenze, ma non si vede niente.
0: No, ma io, Salvatore, noi dobbiamo essere chiari, allora, l'anno scorso è stato fatto un mercato per potenziare l'organico, va bene? E sono stati spesi molti soldi. Perché? Perché facevi la Champions e dovevi avere una profondità di organico e i doppi ruoli. Come sono stati spesi? 35 per Lucca, non ha reso. 25 per Nolang, non ha reso. 28 per Beukema, fin qui non ha reso. 22 milioni per il portiere di riserva Milinkovic, non ha reso.
2: Devo dire che però ieri...
0: gran parata.
2: Devo spezzare una lancia a favore di questo portiere che... Ieri là sull'errore di De Bruyne contropiede su Piccoli
0: gran parata,
2: ragazzi,
0: gran parata.
2: Lì finisce 2-1 e lì è finita,
0: gran parata.
2: C'è poco.
0: Senti,
2: da fare,
0: quindi... altra cosa, Giovane, ragazzi, Napoli a gennaio ci ha messo 20 milioni
2: 20
0: su Giovane.
2: Milioni. Lo ha pagato, lo ha comprato
0: a titolo definitivo,
2: era in prestito e poi lo ha riscattato. A Giovane l'ha comprato subito.
0: Io credo che anche su Giovane vada, cioè o adesso che torna, che aveva questo problema che gli impediva di fare prestazioni top, ora si è operato all'ernia, torna disponibile, recupera, però io me lo aspetto l'impiego, addirittura me lo aspetto quando esce Højlund che entri Giovane, anche perché sennò
2: sono nove partite in 27 giorni,
0: ma devono giocare tutti.
2: Non puoi mettiamoci pure che a Castelvetrano ce ne sono solo 10 di azzurri,
0: perché 10 sono in nazionale
2: e giocheranno tutti, e tu sabato 10 alle 20:45 c'hai Napoli Frosinone, che prima di cominciare la stagione pensavi vabbè alla sesta, al ritorno in campo dopo la sosta Frosinone gioca a calcio, ragazzi,
0: l'ho visto bene, gioca a calcio, ha battuto anche ieri il Como, individualità importante al di là del portiere palmesani, questo georgiano Kvernadze là davanti, Raimondo in appoggio, Calò, hanno una facilità di calcio, ma insomma Allegri recupererà tanti atleti.
2: Quella è la speranza, Walter. La speranza è proprio questa, quella di ritrovare. Noi parlavamo dei problemi in fase realizzativa. Comunque McTominay il primo anno dello scudetto e anche l'anno scorso ti ha dato dei gol. E quindi servono anche al di là adesso del ruolo.
0: Servono i gol, Salvatore, servono i gol. Ma scherzi. Va bene, Salvatore Cazza, grazie di cuore, a presto.
2: Grazie a te, Walter, a presto, sperando di poter parlare
0: di una bella vittoria.
2: Va bene,
0: grazie. Ciao. Allora, Azzurro Napoli fin qui, ma tra poco un attimo Azzurro Nazionale. Sta arrivando Lucio Pengo e le parole di Mancini, il nuovo corso, i nuovi convocati, il debutto venerdì sera all'Olimpico di Roma. Sarà Italia-Belgio con De Bruyne convocato in nazionale. Ci fermiamo, pubblicità.
3: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Dario Di Gennaro che è in collegamento con noi. Ciao Dario, come stai?
1: Tutto bene, grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Dario, ha parlato Mancini e ti dirò, c'è il nuovo corso della nazionale, si spera davvero che da qui a 4 anni tutto quello che riguarda anche questa novità, questi nuovi giovani che si stanno mettendo in evidenza, possano riportarci al mondiale, si apre un ciclo, Mancini l'ha spiegato. E ti dico, rispetto a un'estate molto tribolata che purtroppo ancora deve finire con tutto quello che succede anche intorno alla presidenza di Malagò, polemiche che il calcio italiano ha sempre, come dire, cavalcato e cercato, a me il nuovo corso con Mancini mi intriga.
1: Devo dire che intanto vengo subito a te, ti dico sì, intriga anche me, perché credo che abbia una grande voglia di rifarsi e di cancellare quella sua fuga quasi notturna in cerca dei soldi dell'Arabia Saudita. Ma al di là di questo, io credo, mi intriga la sfida di vedere una nazionale che deve ripartire quasi da zero, salvo qualche nome che sicuramente abbiamo conosciuto nel quadriennio precedente, ma adesso si riparte con tanti ragazzi che magari sono anche sconosciuti per la gran parte del pubblico calcistico, perché magari sono ragazzi che militano all'estero, hanno genitori stranieri ma sono italiani a tutti gli effetti. Insomma, vedremo che tipo di reazione avranno questi ragazzi chiamati a difendere i colori azzurri, e magari qualcuno di loro non era neanche così pronto o preparato ad essere chiamato. E mi intriga anche perché in realtà deve essere la molla che fa scattare a livelli dirigenziali molto alti il nuovo corso, perché qui Mancini, adesso al di là del nome Mancini, ma potremmo andare anche io e te, ma i giocatori questi sono, non è che abbiamo un bacino d'utenza, un bacino di convocazione tale che c'è la possibilità di scegliere e da lasciarne a casa di bravi perché magari ce ne sono anche troppi. Insomma, io sono cresciuto con Berzotte che lasciò a casa Pruzzo e Giordano per portare Paolo Rossi e se ne prese di tutti i colori, però poi ebbe ragione.
0: Poi abbiamo vissuto le nazionali con esatto. I vari dualismi
1: abbiamo visto i dualismi, insomma, oggi questa nazionale non ha questa possibilità, quindi i coloro che sono in nazionale sono un po', insomma, il meglio che c'è. Ecco, io credo che sia la grande sfida sia a livello dirigenziale, perché qui deve ripartire l'Italia per cambiare le regole d'ingaggio, per avere un maggior numero di azzurrabili. Non è possibile che siamo alla soglia del 30% con una Spagna che invece è oltre il 60% di giocatori convocabili. Ecco, questo è il... Noi dobbiamo guardare quello che fanno gli altri. Una volta si guardava in Italia perché era il campionato più bello del mondo. Adesso non lo è più e dobbiamo cominciare a guardare all'estero cosa fanno per migliorare e per avere dei risultati che sono eccellenti, o quantomeno sono ottimi risultati rispetto a quelli che ottiene l'Italia.
0: Poi qualcuno dirà, ma con la comunità europea non si può obbligare e infatti non è un obbligo, ma deve essere una scelta, e questo renderebbe quello che il futuro della nostra nazionale, dei nostri giocatori italiani, dei nostri vivai, dei nostri giovani, lo renderebbe ancora più forte come messaggio.
1: Esatto, io credo che fra l'altro, questo la prima inversione di tendenza dovrebbe iniziare proprio dalle squadre under 23 che sono iscritte al campionato di Serie C, ma non solo quelle, anche al campionato primavera, dove c'è una foltissima rappresentanza di giocatori stranieri, perché sono ragazzi che vengono quasi pagati 4 spicci per venire a giocare in Italia.
0: La questione è questa, Dario, perché comprare un giocatore italiano costa molto di più, e per questo noi avremo tutti questi stranieri.
1: Quindi è qui che bisogna intervenire, bisogna equiparare le situazioni. Solamente in questo modo, equiparando le due situazioni, avremo a quel punto la possibilità di dare al ragazzo italiano le stesse chance di un ragazzo straniero, perché poi spesso e volentieri, e non dobbiamo guardarci troppo lontano, perché nel Napoli Vergara è esploso solo per gli infortuni dei suoi compagni di squadra.
0: E sinceramente Conte in conferenza stampa lo spiegò benissimo, quindi non c'è neanche, diciamo così, da fare delle varie congetture. Lo disse, se non si fossero fatti.
1: Quindi insomma, chissà come magari è capitato ad altri ragazzi, e chi magari invece ha le stesse qualità e che magari non riesce ad arrivare in prima squadra o non esordisce, perché per fortuna del suo club i giocatori stanno tutti bene, insomma, ecco. Quindi queste chance a volte capitano nella vita, ma sono rare le situazioni di questo tipo. Invece bisognerebbe mettere questi ragazzi nelle condizioni di potersi far vedere a prescindere dal numero dei giocatori della rosa.
0: Poi si partirà con la Nations League, che è una competizione che ancora non abbiamo tanto metabolizzato come tifosi della nazionale, però ricordiamo che nel nostro girone c'è la Francia, il Belgio e la Turchia. Si partirà subito con Italia-Francia a Roma all'Olimpico. Credo che lì Mancini metta un po', come dire, la vecchia generazione, poi dopo magari farà esperimento.
1: Beh sì, perché un po' credo che sia anche una questione psicologica giocare in casa all'Olimpico contro una squadra come la Francia, che alla fine era data da tutti come possibile vincitrice del mondiale, poi si è fermata poco prima, ma insomma resta sempre una formazione che ha un tale ricambio di giocatori che è invidiabile. Quindi l'Italia parte sfavorita con la Francia, quindi mettere i migliori e la vecchia guardia può coprire quel gap di mancanza di esperienza che è, diciamo, il denominatore comune di questi giovani chiamati da Mancini.
0: Grazie Dario, davvero un abbraccio fortissimo e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Dario Di Gennaro. Vi ricordiamo il calendario: l'Italia giocherà col Belgio alle 20:45 venerdì contro Roma, poi ci sarà Francia-Italia e insomma sarà sicuramente assolutamente da vedere, anzi ci sarà prima Turchia-Italia e poi Francia-Italia, quindi sono tre partite bellissime tutte quante da seguire. Detto questo, ci dobbiamo fermare. Linea a 3B Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con ancora pressione atmosferica alta, al tempo nelle prossime ore resta asciutto sulla Campania con ampi spazi di cielo sereno, temperature ancora estive comprese tra i 27 e i 31 gradi. Soffierà un po' di vento in serata sul litorale dai quadranti settentrionali. Nella giornata di domani sarà in ulteriore intensificazione, questa volta da nord e nord-est, e questo comporterà un calo delle temperature. Domani i valori diurni saranno compresi tra i 25 e i 28 gradi. Per il resto il tempo resterà asciutto ed assolato. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, allora, pronti a vivere l'ultima ora dell'informazione sportiva. Sono le 15, grazie agli amici e ai colleghi di Trebi Meteo. E vi ricordo anche gli appuntamenti poi di giornata. Noi staremo insieme fino alle 16, laddove arriverà Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli, approfondimento a tutto quello che è accaduto ieri, le settimane della sosta. Poi subito dopo Paolo Del Genio, un'ora di interazione, e quindi Emanuele Calaiò. Allora, ieri sera ho seguito uno sfogo durissimo sul VAR di Ciccio Graziani, che innanzitutto voglio salutare, abbracciare e ringraziare. Buon pomeriggio Ciccio.
5: Grazie Walter, un abbraccio anche a te.
4: Ciccio, prima di farti tornare a ieri sera in tempo reale, la D Simonelli, oggi c'è stato l'incontro tra gli allenatori di Serie A, poi c'era la D di Lega Calcio, Simonelli, Orsato e gli arbitri, e Simonelli ha detto: Orsato ci ha spiegato che il VAR interverrà solo quando l'arbitro non vede. Alla luce di quello che ha detto, sono andato a rivedere due episodi clamorosi: Bologna-Torino, Juventus-Atalanta, rigore su Oristanio, rigore su Rov. Io non me lo spiego come non danno calcio di rigore.
5: Ma non ce lo spieghiamo nessuno, è inutile che Orsato ci spieghi. Cosa ci vuol spiegare? Noi ci abbiamo messo 80 anni per avere una tecnologia a supporto degli eventuali ed evidenti errori degli arbitri in campo, che può succedere, e abbiamo messo la tecnologia. Adesso cosa è successo? Che noi abbiamo, come al solito noi italiani esageriamo sempre, abusato di quella tecnologia, abusato. Allora, oggi invece andiamo al contrario, cioè cose lampanti, reali, che la vedono tutti. Sul campo è impossibile non vedere il rigore non dato al Torino. È impossibile non vedere la tratta nuda della maglia di Rove.
4: Calulu Rove è clamoroso, ragazzi.
5: Ma allora dico io, se puta caso in quel momento l'arbitro non vede bene, oppure se lui pensa di aver visto bene ma non ha visto bene, se no la tecnologia che ce l'abbiamo a fare, togliamola, leviamola, ritorniamo come ai vecchi tempi. Quando sbaglia l'arbitro, non dà un rigore e ha sbagliato lui, lo dà, ha sbagliato. Cioè, a questo punto lui dice: Orsato ci spieghi. Orsato non ci deve spiegare niente, che adesso stiamo vedendo un calcio che non ci appartiene più e siamo solo alla quinta giornata. Ecco perché io ho detto: il VAR è morto.
4: Il VAR è morto. Ora io sto seguendo Ciccio Graziani e devo dire che ieri mi ha fatto molto effetto, poi ovviamente a livello professionale seguo un po' tutto, ho anche seguito la Moviola e Graziano Cesari a Pressing. Ora, Cesari ci fa vedere A, che Guida è lontano, B, che è anche coperto da un giocatore del Bologna, poi Guida dice vai, rialzati, non c'è nulla. Ok, Guida fa un errore. Ciccio, ma io metto sotto accusa chi è al VAR? Ma come fa a non richiamarlo al monitor? Scusami.
5: È quello che ci chiediamo tutti. Allora, io posso sorvolare, per esempio, al contatto tra Dragusin e Højlund.
4: Okay.
5: A Napoli.
4: Certo.
5: Ma lì può succedere che magari non lo vede. Il VAR dice: ma si sono abbracciati tutti e due, si sono spintonati tra di due. Però a me mi sembrava che, pur essendo tifoso della Fiorentina, Dragusin abbia esagerato, perché a un certo punto si gira, non vede più dove sta la porta, dove sta il
4: pallone. Pensa solo all'uomo.
5: Solo a trattenere e a cadere insieme a Olin.
4: Esatto.
5: Benissimo, lì ci può stare. L'arbitro dice: ma no, si sono trattenuti tutti e due. Ci può stare. Ma ragazzi, ma in Bologna-Torino, un episodio come quello, o l'episodio con Rove, 1-0 per la Juventus, vanno molto probabilmente magari 1-1. Ma ragazzi, ma come fate a non richiamare la tecnologia? Allora, se non la richiamate in questi termini, ragazzi, leviamola e torniamola. Ecco perché ho detto: il VAR dopo 5 settimane di agonia è morto, perché Orsato non si capisce che indicazioni oggi dia agli arbitri.
4: Allora, Ciccio, ti sento bello carico su questo tema e mi piace, visto che hai fatto un accenno a Fiorentina-Napoli, e Allegri era molto deluso a fine partita, ha detto: se siamo soddisfatti di questo pareggio e non siamo arrabbiati, qualcosa non va. Segno che lui si aspettava molto di più, seppur in piena emergenza.
5: Assolutamente sì, però io dico, caro Max, la squadra ce l'hai in mano tu. Allora, questa squadra mi sembra che abbia perso un po' quel mordente, quella determinazione, quell'entusiasmo, quella voglia che ha sempre contraddistinto il Napoli negli ultimi 4-5 anni. Perché vedo anche, è una mia sensazione,
4: prego,
5: troppi scontenti, troppa gente scontenta, c'è qualcosa che non funziona a livello ambiente squadra. Cioè, uno entra col muso, mentre gli anni scorsi entravano col sorriso. Qualche infortunio anche adesso, un po' di troppo, perché mancano giocatori importanti, anche se McTominay non li può regalare, però ha le alternative. Cioè, io credo che per fargli ritrovare un po' di grinta, un po' di determinazione, tocca a Massimiliano, io gli voglio bene, ma se le cose non vanno per il verso giusto, deve trovare la chiave giusta per aprire questa porta, perché il pareggio del Napoli è un pareggio che delude. Come?
4: Delude,
5: la Fiorentina,
4: sì,
5: gli va anche bene, perché insomma con Napoli un pari, dopo le vicissitudini di inizio stagione, ci può anche stare. Però è il Napoli che mi sembra che sia già troppo nelle retrovie, troppo distante dalla vetta o dalle prime posizioni, e soprattutto la squadra non dà quelle risposte di grinta, di determinazione, di voglia di vincere che aveva in questi ultimi tempi passati.
4: Ciccio, l'ultimissima, 7 punti in classifica, 7 gol fatti, gli ultimi due in ordine cronologico portano le firme di Lobotka col Bologna e di Gilmour ieri a Firenze. Cosa vuol dire, perché lo rimarco, non segna Højlund, non segna Luke, non segna Politano, non segna Noah Lang. Certo, e non segna neanche Neres.
5: E non segna, ora Alisson Santos è fuori, non possiamo dargli responsabilità. Però il problema del Napoli è che intanto ha solo due attaccanti e già questo non va bene, perché per fare tutte le competizioni che fa il Napoli non puoi avere solo due attaccanti, Luca che tra l'altro non deve manco rimanere e Højlund. Poi a volte io mi stupisco anche con Massimiliano, perché anche a Firenze l'ha tolto al 57esimo, 58esimo. Ma io Højlund, se non me lo chiede lui perché non sta bene, perché ha un qualcosa che non va, non lo tiro fuori, perché è l'unico terminale offensivo che ti può garantire la giocata vincente, perché gli altri fanno pochi gol. Anche questo alternare l'uscita di Højlund, a me, io dico con tutta sincerità, per quanto voglio bene a Massimiliano, ma francamente non lo capisco.
4: Quindi non l'avresti mai tolto, soprattutto ma al 57.
5: Ma neanche se mi metto la pistola alla tempia se non me lo chiede lui Højlund, perché Luca poverino, per tutto il rispetto che possiamo avere, gioca con una paura addosso che è molto penalizzante anche per lui, secondo me.
4: È molto condizionato, hai assolutamente ragione. Un abbraccio speciale a Ciccio Graziani. Ciao campione.
5: Ah, ciao.
4: Da un Ciccio a un altro Ciccio, era allo stadio ieri a Firenze, al Franchi, assistito dal vivo a Fiorentina Napoli. Ringrazio per essere con noi Ciccio Baiano. Buon pomeriggio, ciao. Bomber.
6: Buon pomeriggio.
4: E non è un caso che io dica buon pomeriggio, Bomber. Perché Bomber? È perché Ciccio, tu nella vita hai fatto l'attaccante, hai fatto gol, e qua mi sembra che il Napoli c'ha un mal di gol, nel senso che nelle ultime ne fa pochi, 7 totali. Sono arrivati i 2 gol di Højlund, che ha fatto gol al Como, all'Inter, però con il Bologna segna Lobotka, ieri segna Gilmour, Højlund non fa gol, Luca non fa gol, Lang non fa gol, Politano non fa gol e neanche Neres fa gol. Diventa un problema così.
6: Per forza, perché Walter, il problema è che se non si fa gol, bene che va, pareggi. Per vincere le partite bisogna fare tanti gol, e non è che scopriamo l'acqua calda, e non le devi prendere. Ieri c'è stato questo pareggio, direi che non benissimo sotto il profilo delle palle gol. È una squadra, il Napoli, che crea troppo poco per la qualità che ha.
4: E Allegri ha anche detto: noi abbiamo migliorato la fase difensiva, ma non abbiamo veleno quando siamo in area di rigore, dobbiamo essere più cattivi e più lucidi.
6: Sì, è vero, questo. Højlund non è che sta sbagliando partito, sta sbagliando gol, il problema è che non tira mai in porta. Tira poco in porta, ma no, per dei meriti suoi.
4: Ecco, qua ti volevo portare, cioè mica è colpa sua se non gli arrivano palloni.
6: Assolutamente, Walter. Un attaccante si può criticare quando ha 3-4 palle gol davanti alla porta e sbaglia. Højlund si dà da fare, aiuta la squadra, ma poi alla fine non tira mai in porta, e quelle poche volte che tira in porta è sempre in mezzo a tanti difensori.
4: Senti Ciccio, l'hai visto live il Napoli? Sì. A noi è parso un Napoli poco aggressivo, un Napoli a volte timido, come se non avesse ancora i giri. So che faceva molto caldo. Mi dici la tua percezione della gara, della prova di Noah Lang?
6: Non mi è piaciuto, Walter, devo dire la verità, non è un giocatore che incide, ma lo vedo anche titubante su quello che deve fare. Sappiamo benissimo le qualità che ha questo giocatore, se gli levi l'uno contro uno diventa un giocatore impalpabile. Ha paura anche di andare nell'uno contro uno, non so se sta bene fisicamente.
4: Immagino di sì, per farlo partire titolare.
6: Da titolare ovviamente sta bene fisicamente, ma non è un problema di perché poi si ritorna sempre l'allenatore di qua e l'allenatore di là, ma quando mi arriva la palla io devo determinare, poi perderò la palla, ma devo avere la personalità. Si gioca in quella zona di campo, devo creare superiorità numerica, lui ce l'ha le qualità, ma da quando è arrivato a Napoli si è visto veramente pochissimo.
4: Eppure le chance adesso le sta avendo, perché prima magari si poteva pensare, ipotizzare che non si prendesse con Conte, magari Conte voleva uno che facesse tutta la fascia e poi però va al Galatasaray e il Galatasaray non lo riscatta, provano a cederlo, ma l'input della società è a Tito. Si poteva pensare, ipotizzare che non si prendesse con Conte, magari Conte voleva uno che facesse tutta la fascia e poi però va al Galatasaray e il Galatasaray non lo riscatta, provano a cederlo, ma l'input della società è a titolo definitivo. E pur

0: solo di investimento, per carità.
1: Investimento, no, però ovviamente io mi aspetto da un giocatore del genere un qualcosa, ma un qualcosina in più, non voglio esagerare. Come dicevi te, prima era colpa di Conte, perché non lo faceva giocare e non gli dava spazio. Però io poi che ho fatto il calciatore, una domanda me la faccio.
0: Quale?
1: Mai visto un allenatore che si dà la zappa su piedi,
0: mai,
1: non fa la formazione
0: mai,
1: per
0: mai.
1: Antipatia o simpatia?
0: Mai.
1: Cioè, si parlava di comportamenti, poi dopo le prestazioni sono quelle che sono. Vuoi vedere che è sempre colpa dell'allenatore? Ma poi in campo ci vai te, eh.
0: Anche perché Allegri gli ha usato il bastone e la carota, atteggiamenti sbagliati e poco professionali in occasione della gara Champions Napoli-Arsenal, e Allegri non lo convoca neppure. Bene, poi dice però è acqua passata, ha chiesto scusa, lo ha a disposizione, lo mette in campo col Bologna a partita in corso, ieri lo schiera titolare, ragazzi, ha ragione Baiano, impalpabile, lo sostituisce e lui esce anche con quella,
1: anche arrabbiato,
0: sì, ma arrabbiato di cosa?
1: Anche arrabbiato, ma di cosa? Te la difende con te stesso, che è un allenatore che nonostante ti sei comportato in una certa maniera e ti ripropone, ti dà fiducia e te mi fornisci
0: lo devi ripagare in altro modo, non con quella proiezione.
1: Perché poi quando i giocatori vengono pagati così tanto, no? E non rendono, ma l'allenatore vuole questo, ma lui non è capace, non gioca libero, cioè, ma poi in campo ci vai te, quando ti arriva la palla, io posso capire che Conte, no, voleva un giocatore di più di copertura in non possesso palla, no? Sì, però quando c'è la palla io ti creo difficoltà agli avversari, questo non creava problemi prima agli avversari, non rientrava. Il calcio adesso non ti puoi permettere di lasciare i giocatori ad aspettare la palla e giocare solo con la palla, non è il basket che puoi fare i cambi.
0: Cioè, Ciccio, io ho un mio pensiero, però lo esterno e tu mi dirai se è condivisibile, perché io al calcio a altissimi livelli come hai fatto tu non ci ho giocato, però oramai lo commento da 35 anni e ho colto che ci sono piazze dove devono arrivare calciatori pronti a quella piazza e per le qualità e anche proprio per la loro struttura caratteriale. Siccome Napoli è una città molto impegnativa, secondo me alla fine Luca e Lang non sono molto bravi, attenzione, io non voglio essere frainteso, sono bravi come calciatori, ma questa non è la loro piazza.
1: Probabilmente hai pienamente ragione, se no non si spiega perché i giocatori quando giocano in piazze tranquille fanno faville e poi alla prima piazza che ti mette pressione non la sfiori mai.
0: Bravo.
1: Le maglie pesano, Walter, cioè hanno le maglie dove vai e lotti per vincere e non per salvarti, diventano, non è il caso di Lang, perché Lang giocava in una squadra che lottava per vincere il campionato, ma in Olanda giochi tre partite l'anno, quelle vere, poi le altre
0: di sicuro partite. Non hai le pressioni di Napoli, le aspettative
1: forza, ma non hai pressioni su tutte altre piazze, no? Perciò poi ritorniamo al discorso che lui ha fatto bene lì, ma poi è andato in un'altra piazza e non ha fatto bene, ma tra quella piazza e quell'altra ci sono le pressioni, perché tu in quella piazza lì devi vincere.
0: Certo.
1: Devi cercare di vincere, perciò pareggiare o vivacchiare non va più bene, e allora arrivano le pressioni, arrivano le critiche. Te sei pronto? Hai la coraggio?
0: Hai quello standing per giocare in un club importante come il Napoli? Non lo so.
1: Quello è il problema.
0: Se ripenso alla fame, alla voglia, alla cattiveria di Kvara e di Osimhen, parlo proprio dei ruoli Luca e Lang, ragazzi, io vedo solo supponenza in questi due. E però la supponenza deve essere poi, certificata dal fatto che poi ci smentisci rispetto ai commenti. Invece, non lo so, sono un po' deluso dai due.
1: No, ma anch'io, poi c'è ancora tempo per rimediare. Però per ora sono due acquisti che non hanno portato quello che ci si aspettava. Non è criticare, ma per le prestazioni che hanno fornito finora. Sento dire ma non è da Napoli, non è da questo, non è da quello. Io giudico per quello che vedo,
0: certo.
1: È quello che vedo, e non sono pronti per questa piazza, ma io parlo di piazze che devono lottare

0: vince.
1: Ah, probabilmente per il bene dei calciatori e anche per il bene del Napoli, magari a gennaio andrà trovata una soluzione. Ciccio Baiano, grazie di cuore.
0: Grazie a voi, a presto.
1: A presto. Salvatore Biazzo, buon pomeriggio Salvatore.
2: Buon pomeriggio a te.
1: La partenza non è stata facile nel calendario e condizionata da molti infortuni. E a San Siro si è perso per un episodio. Ieri Allegri era arrabbiato. Ha detto: noi dobbiamo essere arrabbiati, perché lui vuole maggiore cattiveria da chi va in campo, da chi subentra, un po' come la vorrebbe in tutti, come quella di Favasuli. E lui forse non ce l'ha visto il veleno negli altri, perché le occasioni le hanno avute, ma senza veleno non la porti a casa.
2: Ma non c'è dubbio, anche se con una terminologia diversa, l'ha detto anche Politano, ha parlato di mancanza di cazzimma. Cioè, noi sappiamo perfettamente che cosa vuol dire, ma oramai è un termine trasversale a tutti i dialetti e a tutte le lingue. Allegri fa bene ad essere arrabbiato, forse qualcosina in più ci saremmo aspettati anche da lui, però voglio dire,
1: per esempio, cosa ti saresti aspettato, cosa in più da Allegri?
2: Ma un atteggiamento forse un po' diverso, perché vedi, mi è sembrato un po' la fotocopia di quello che era successo a San Siro con l'Inter: vai in vantaggio, poi vai a difendere quello che diventa difficile difendere contro una squadra, l'Inter, che avrà qualche problema in difesa e lo ha dimostrato, ma in attacco a centrocampo è formidabile.
1: Ah, certo, certo.
2: E la Fiorentina ieri si è giocata tutto, hanno fatto la respirazione ventilata ad una squadra ristrutturata che ha mandato via Grosso, che non hanno capito bene ancora che cosa deve fare. Eppure lui, del resto, guarda, Allegri lo aveva detto, è una partita, Bologna e Fiorentina, sulle quali io scommetto molto. Purtroppo è stato tradito.
1: Però buon profeta, perché lui aveva detto sono quelle più difficili. Io forse l'unica cosa che posso imputare ad Allegri è l'ingresso di Anguissà, che poi si fa male di nuovo, solo quello, nel senso, se uno non è pronto, ha avuto un infortunio, ha fatto due allenamenti, forse, col senno del poi, era meglio mettere Vergara, perché permettere, a me ha ricordato l'ingresso di Neres in Napoli-Parma.
2: Bravo.
1: Proprio uguale, Neres che si era fatto male in Lazio-Napoli, problemi seri alla caviglia, e dicono che è a posto, entra, si fa male di nuovo e si opera alla caviglia. Ecco, ieri...
2: Hai perso la sostituzione, hai perso il calzatore.
1: No, ma soprattutto poi capiamo l'entità, perché Allegri ci ha solo detto si è fatto male di nuovo. Poi, Salvatore, ora la sosta sarà bella lunga e quindi hai modo di rimettere al meglio, dal punto di vista fisico, la squadra, perché tu hai bisogno di Badiashil nella migliore condizione, di Beukema, di Neres, poi recuperi Meretta e Marianucci, Giovane e McTominay. E poi tornerà Allison. Ragazzi, Allegri ha avuto molte criticità,
2: questo è vero. Io mi auguro che quella di Anguissà sia una contrattura e non sia una questione contrattuale, è un po' quel gioco di
1: ma no, ma no, insomma, si è fatto male di nuovo, cioè.
2: Sai, guarda, tante volte lo sai meglio di me, tu da 35 anni fai questo mestiere, io un po' di meno, ma voglio dire, siamo lì, guarda che delle volte queste cose un po'...
1: Ho capito, Salvatore, ma se è fatto male, cioè, ho capito il contratto, però
2: fammi finire, perché...
1: scusa.
2: Dico... no, sembra che dico una cosa diversa,
1: no.
2: Voglio dire che non ci mette la volontà, però non entra in campo con quello spirito, con quella cazzimma, con quella arrabbiatura che il momento delicato del Napoli vuole. Poi io non mi spiego, francamente, ma è un mio problema. Io non è che mi sono innamorato di Vergara, però ogni volta che l'ho visto in campo ho visto un calciatore motivato, giovane, che ha forza. Lo metti a fare le pulizie e ti fa le pulizie, lo metti a mezza punta e ti fa la mezza punta, lo metti a sinistra e ti gioca a sinistra.
1: C'ha voglia, è umile.
2: È umile, ha grande volontà, non è che gli puoi negare di entrare, peraltro hai fatto 4 sostituzioni, De Bruyne dovrà andare anche in nazionale a giocare, guarda caso, contro l'Italia, e voglio dire, ad un certo punto credo che Vergara potesse entrare, ma anche perché vedi, se vai a difendere allo stremo sulla linea degli 11 metri ti troverai l'area affollata nella quale non capisci poi niente più e fai l'errore come è capitato che fai l'errore.
1: Purtroppo.
2: Sì. Senza dare adesso la croce a Rafa Marin, che voglio dire ha tentato, e poi sai, vai a svirgolare e fai una specie di autogol, però poi per il resto non è che, voglio dire, Rafa Marin abbia proprio del tutto tradito.
1: A me non convince Rafa Marin, però è un problema mio, ma d'altronde non lo dico io. La prima scelta è Buongiorno, la seconda è Beuche, ma la terza è Marianucci, la quarta è Badia Scilla e la quinta scelta. Il problema è che gli altri non ci sono. Allegri fa con quello che ha, ragazzi.
2: Bravo, sono d'accordo perfettamente su questo.
1: Abbraccio forte, Salvatore.
2: Che perché vedi che altre volte abbiamo fatto il discorso dei giovani, poi vedi il Frosinone, che io ho visto già in Serie B, che ti gioca con 8 undicesimi di ragazzini che stavano con Albini in Serie B, e ti viene la rabbia perché hai mandato via Rao, hai mandato via altri ragazzi che potevano crescere insieme alla squadra.
1: Ambrosino, che ancora ha fatto gol con il Modena. Un abbraccio, Salvatore. Ciao. Biazzo. Ciao Salvatore. A proposito, io sto battendo molto sull'atteggiamento. Ho parlato di Kvara, Osimhen, la fame, la voglia emergere, e un nostro ascoltatore mi ha mandato un messaggio bellissimo, lo ringrazio, perché l'avevo dimenticato. Ragazzi, ma voi ve lo ricordate Cavani? Con che voglia, che adrenalina, che atteggiamento, che umiltà. E Luca, secondo me, dovrebbe fare una cosa, approfittando della sosta, visto che Mancini non l'ha chiamato in nazionale, si fa dare tutte le partite del Napoli di Cavani e vede Cavani come entrava, come si sbatteva, come giocava, cosa ci metteva. Lui deve metterci qualcosa in più, lui deve avere quella garra in più. Se vuoi emergere a certi livelli, Cavani veniva dal Palermo, però arriva e diventa Cavani, ma ci metteva tanto, tanto che il Paris Saint-Germain lo compra. Domanda, anzi ve lo chiedo proprio, voi a oggi immaginate che il Paris Saint-Germain chiami Manna per comprare Lucca? Siate sinceri, io non ce l'ho con Lucca, perché per me Lucca è molto forte, ma ve lo dirò fino alla noia, gli atteggiamenti non sono da un giocatore forte, le qualità ce le ha, ma se fa così si perde, e se si perde è un problema A in primis per lui, B per il Napoli. E io penso che De Laurentiis debba purtroppo metabolizzare. L'ho pagato 35, 18, via, vendiamolo. Perché a 18 lo vendi, ma ragazzi, scusate, domanda elementare. Secondo voi il Paris Saint-Germain compra Lucca? Oppure, come ha comprato Kvara, compra Lang? Rispondetemi. 342 00 00 100. Pubblicità.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio e oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. La storia di Mazzola, a cominciare da suo papà Valentino Mazzola, tra i grandi protagonisti della storia del grande Torino, e poi una carriera enorme quella di Sandro Mazzola, condita da successi, scudetto, la Coppa dei Campioni, doppietta in finale al Real, l'Europeo vinto, e anche da dirigente, un grande signore del calcio. Io ho avuto il privilegio, grazie a Radio Kiss Kiss, di lavorare per 2 anni con Sandro Mazzola e per me è stato un privilegio enorme. L'ho omaggiato la Serie A con il minuto di raccoglimento prima di ogni partita. Mi ha avvisato a tarda notte venerdì Lucio Pengue, è stato per me un dolore enorme. E vi dirò, ancor più enorme il dolore che ho provato ieri durante il minuto di raccoglimento a Firenze, cori contro i tifosi del Napoli, e ancor di più quello che è successo allo Stadium a Torino con i tifosi della Juve che si sono girati, e anche lì cori. Credo che la storia non possa essere oltraggiata. Ci colleghiamo col direttore di Tutto Sport, Guido Vasciago. Buon pomeriggio, Guido.
1: Buon pomeriggio a te.
0: È una brutta pagina quella che è stata scritta ieri a Firenze e a Torino, i fischi nel minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola. Terribile.
1: Sono d'accordo, mi sono espresso già ieri pomeriggio, praticamente in diretta, pochi minuti dopo la fine della partita, nella nostra live su YouTube. L'ho ribadito sul giornale, dove ho fatto un discorso un po' più complesso, e lo ribadisco adesso perché è importante ribadirlo, che è un atto vile prendersela contro la memoria, che è sacra, e contro una persona che non si può difendere. Il minuto di silenzio è qualcosa che andrebbe sempre rispettato. La storia purtroppo non dico che sia piena, ma purtroppo anche dei precedenti di minuti di silenzio infangati. La minoranza di imbecilli va sempre stigmatizzata. Poi io ho fatto un discorso più complesso, forse non abbiamo il tempo e il modo di farlo qui, sul perché si è arrivati a questo e su come il calcio italiano si debba interrogare su una forma di pacificazione che deve avvenire tra tifoserie, perché si stanno scavando solchi sempre più profondi e sempre più bui, e al buio possono nascere le cose peggiori. Ieri abbiamo assistito a qualcosa di indegno, proprio di veramente brutto, ma abbiamo assistito della violenza verbale, della violenza simbolica. Io temo che i solchi che si stiano scavando tra tifoserie, per ragioni più o meno giuste, per storiche rivalità che poi hanno, sulle quali si innestano nuovi motivi per odiare, e sono annaffiate abbondantemente dai social, questi solchi vanno monitorati, ma vanno monitorati non con le forze dell'ordine, non con la repressione, ma il calcio italiano deve guardarsi e deve capire che se non c'è un chiarimento generale, se non c'è un tentativo di rappacificazione tra le tifoserie, se non riusciamo a isolare e a far tacere queste frange, rischiamo di ritornare in un periodo buio in cui andare allo stadio diventava brutto e pericoloso. L'avevamo superato questo passaggio, andare allo stadio era per lo più una festa negli ultimi 20 anni. Non vorrei ritornare a un periodo in cui andare allo stadio significava ascoltare delle robe mostruose a livello di cori e striscioni, e a volte rischiare anche di prendere dei pugni o peggio ancora delle coltellate.
0: Direttore, ti ho ascoltato con grandissima attenzione, però ci ritorno su quanto accaduto ieri, perché io la capisco la storica rivalità tra la Juventus e l'Inter, però secondo me ci sono dei momenti dove anche questo va chiuso in un cassetto, perché girarsi di spalle Prego.
1: Walter, ma questo lo possiamo dire fino alla morte, perché...
0: No, però direttore, volevo completare, tu hai un osservatorio diverso dal mio, però i fenomeni si ripetono, perché secondo me in quella curva della Juve c'è qualcosa che non va, perché se fanno il derby e viene mimato l'aereo di Superga, e poi ieri e si girano di spalle al minuto di raccoglimento.
1: No, non ci sto a questo, perché allora io potrei citare tutte le volte che, seguendo la Juve negli stadi italiani, ho sentito inneggiare ai morti dell'Eisel e non ho visto la stessa indignazione.
0: No, come no? Ci fu un'indignazione enorme.
1: No, Walter, no. Non grande come quella per i fatti di ieri. Cioè, il problema è sempre un po' la disparità. Io credo che bisogna fare attenzione a tutto, bisogna sempre contestualizzare. Dirci che le cose non vanno fatte è una cosa che possiamo dirci io e te, perché siamo persone, ragionanti e ragionevoli. Certe persone questi ragionamenti non li ascoltano, evidentemente, non li ascoltano nella curva di Firenze, non li ascoltano ieri, non li hanno ascoltati quelli della curva della Juve. Io ho visto tante altre volte curve sparpagliate per l'Italia e per il mondo non ascoltare la voce della ragionevolezza, la voce del senno, perché ho visto cose succedere ovunque. Perché non c'è una tifoseria che può dirsi immune da questa cosa. Se iniziamo a colpevolizzare una tifoseria...
0: No, ma non stavo colpevolizzando una tifoseria,
1: perché
0: direttore.
1: Perché poi così noi...
0: Però, direttore, diciamo, ti dico con grande onestà...
1: La curva della Juve, io non ci sto, perché allora c'è qualcosa che non va in tutte le curve.
0: Però a Napoli non ho mai visto che in un minuto di silenzio vengano fatti cori.
1: No,
0: contro...
1: Walter,
0: non mi è mai Napoli, capitato,
1: Napoli,
0: Guido.
1: No, in un minuto di silenzio magari no.
0: Mai.
1: Walter, a Napoli ho visto succedere delle cose anche peggiori a livello di violenza, perché ho visto lanciare dei sacchetti di pipì addosso alle persone. Io stesso sono stato preso di mira in quella strisciolina che c'è per andare nella sala stampa. Abbi pazienza. No, se noi iniziamo a dire questo sì e questo no, non facciamo altro che riscavare i solchi. Noi dobbiamo...
0: Direttore, abbiamo delle posizioni diverse. Direttore, abbiamo delle posizioni diverse.
1: Ma meno male che
0: però, ci siamo. Però Guido, perdonami, prima del derby dell'anno scorso a Torino gli incidenti ci sono lì. Non a caso la partita, ricorderai, inizia dopo un tempo. Cioè non è che me lo invento.
1: Allora Walter, continua così, cioè nel senso, allora il problema è la Juve.
0: Ma non ho detto questo, direttore.
1: Allora, radiamo la Juve dal calcio italiano.
0: Guido, non ho detto che il problema è la Juve.
1: Progetto. Ma sì, è questo che però...
0: Ah no, ho parlato anche dei tifosi della Fiorentina.
1: Della Fiorentina, però quelli del Napoli no, sono tutti santi.
0: Ma quando viene ricordato Franco Baresi, al Maradona ci siamo alzati in 50.000 in piedi.
1: Ma cosa vuol dire? Ma io ti sto parlando in generale. Qua, se noi andiamo...
0: Ma il fenomeno in generale, hai ragione, ma ieri è successo a Torino, mica è successo da un'altra parte.
1: Certo. Lo so, e allora se noi adesso facciamo gli indignati, ci facciamo questa bella indignazione.
0: Dobbiamo farli anche, dobbiamo farlo anche in futuro.
1: Bravo.
0: Sicuro.
1: Siamo tutti, sì, però il problema non è soltanto indignarci, è capire perché succedono le cose, perché altrimenti l'indignazione fine a se stessa non ci porta da nessuna parte, Walter. Perché io e te continueremo a indignarci, ma io e te siamo persone per bene, che non si faranno mai coinvolgere in idiozie come quella
0: certo.
1: Minuto di silenzio. Quindi che io e te ci ripetiamo delle cose che noi sappiamo benissimo, perché siamo persone educate e colte, non serve a nulla se noi non ci voltiamo verso chi ha fatto quelle robe e cerchiamo di capire il perché.
0: Andando dentro a questa cosa, certo, andando dentro. Così come per la nazionale, perché tra poco ascolteremo Mancini, se non capiamo che va sicuramente apportata una riforma al nostro calcio, purtroppo ci ritroveremo ancora a parlare che la nazionale, che non ci sono gli italiani, che non andiamo al mondiale. E auguriamoci invece che al mondiale andiamo, mi prendo una bella scena accaduta ieri allo stadium, che ho trovato stupenda, al termine della partita l'abbraccio tra Spalletti e Raspadori, in ricordo di quel lavoro che fecero insieme a Napoli. È stato molto bello quell'abbraccio finale, e ti abbraccio anch'io, Guido Vaciago, grazie.
1: Ciao.
0: Buon lavoro. Allora, facciamo così, ascoltiamo Mancini, ha parlato il CT e ha detto adesso dobbiamo partire con un progetto nuovo, parla il commissario tecnico, lo ascoltiamo.
2: per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati. Quindi noi abbiamo una grande fortuna, che è quella che il nostro lavoro è la nostra passione, quindi diciamo che siamo stati veramente fortunati, quindi il fatto di essere felici, di essere giocare per far qualcosa di bello, credo che sia la cosa più importante. Non è questione di stupire, è questione che se avessi chiamato tutti i giocatori un po' magari avanti con l'età, non vecchi, avreste detto i soliti giocatori. Allora io ho chiamato i giocatori giovani, ma non per questo, perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi avevamo bisogno di convocare più giocatori del solito, anche perché ci sono quattro partite, e poi perché vogliamo veramente vederli direttamente sul campo. Quindi questo è il motivo. Beh, diciamo che insomma, la nazionale del 2021 era la nazionale dove i giocatori erano anche abbastanza piccoli, quindi no, tutti noi pensavamo che non potessero giocare insieme un certo tipo di giocatori, poi invece ci siamo riusciti. Oggi che l'abbiamo visti tutti insieme, insomma, sono giocatori che anche fisicamente possono dare tanto, e quindi per noi sarà importante veramente averli tutti al più presto possibile, anche quelli che oggi sono infortunati. Beh, ma non credo che sia, cioè noi possiamo lamentarci, noi dobbiamo trovare la soluzione a questo problema, quindi la soluzione è quella di andare a vedere e essere veloci nello scegliere certi giocatori che a volte, come in questo caso di Zoma o altri, potrebbero avere il doppio passaporto, quindi il rischio di perderli, cioè, però noi dobbiamo trovare e scovare giocatori che abbiano delle qualità tecniche, che magari sperando in poco tempo possano diventare bravi giocando a livello alto, ecco questo. Quindi Zoma è andato a giocare in Germania, gioca nella Serie B tedesca, però la Serie B tedesca ha un ottimo livello, quindi sta facendo bene e noi speriamo che lui continui in credito, no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla, adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si senta tradito giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: E così il CT Roberto Mancini oggi, conferenza stampa di apertura ritiro, 2 settimane di stop, 4 impegni per l'Italia, comincia venerdì a Roma all'Olimpico contro il Belgio, poi affronterà la Turchia, poi la Francia, insomma saranno anche impegni molto molto importanti e inizieremo a capire di questo nuovo corso dell'Italia. Allora facciamo così, innanzitutto vi ringrazio per le belle parole che mi state inviando su WhatsApp col direttore Guido Vacciago, con cui c'è un rapporto bellissimo, ma come dire, avevamo delle posizioni diverse. Io sinceramente quello che ho visto ieri mi ha fatto molto male, cioè sul minuto di silenzio per ricordare un grande campione come Mazzola non si può fischiare, non possono partire i cori, non ti puoi girare al contrario. Questa è la mia visione, poi ognuno può vederla in una prospettiva diversa, ma io a Napoli fischia i minuti di raccoglimento non me li ricordo. Detto questo, e non è Napoli, anche in tante altre piazze non è stato così ieri a Firenze, il minuto di silenzio per ricordare Sandrino Mazzola, cori contro i napoletani, cioè, ma va bene. Allora tra poco arriva Lucio Pengo a chiudere la puntata, poi approfondimento 2 ore qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, non lo perdete. Alle 18 andremo sul tattico e con l'interazione di un'ora con il nostro Paolo Del Genio nei nostri studi. Alle 19 arriva Emanuele Calaiò per il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani, a tutti voi grazie e buona giornata.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Allora, ben ritrovati a Radio Gol, la rush finale della nostra trasmissione. Come al solito riviviamo i momenti salienti della puntata di oggi. Ascolteremo l'analisi tattica di Gigi De Canio per quello che riguarda la sfida tra Fiorentina e Napoli di ieri a orario di pranzo. Poi Michele Pazienza sul doppio play Gilmour Lobotka, se è un esperimento che può ancora intrigare. Poi le parole del direttore Ivan Zazzaroni nel suo Zazzagol. Questi gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Gigi De Canio, ti ha deluso Noah Lang?
3: Ma è stato mi ha deluso, nel così come la delusione mi è venuta nel vedere il ritmo così di tutta la squadra, come diceva prima.
2: Quindi ha ragione Ivan quando dice i giri del motore non sono ancora a pieno regia. Ha ragione Zazzaroni.
3: Ha ragione, sì, certo, è tutto quello che si vede, è la preoccupazione principale. Ora, da che cosa possa dipendere, questo lo sanno, lo saprà sicuramente Max, eccetera, ma la realtà è questa. Vedi, anch'io adoro Politano, no? Però ormai sono già un paio d'anni che Politano prende palla, fa due passi con la palla, punta l'uomo, mentre prima puntava, gli andava via e faceva mirabilier, ora si ferma e tocco facile dietro.
2: Gianluca Vigliotti ha dato 7 a Gilmour, non sbagliava mai le scelte, ha convinto anche te Michele?
4: Sicuramente il voto può essere anche influenzato dal gol, ma è un giocatore che per le caratteristiche che ha, per come poi si opera in mezzo al campo e quel modo di giocare, è chiaro che risalta subito agli occhi di tutti, e nel momento in cui in quello che fa, e quindi nei passaggi, nel verticalizzare, nel trovare le linee di passaggio alle spalle del centrocampo avversario, questo avviene con grandissima qualità, come è successo l'altro giorno, è chiaro che la sua prestazione viene sottolineata rispetto a tante altre dei suoi compagni di squadra, anche lo stesso Lobotka, che magari fa un lavoro che si vede meno, che si nota meno, ma è sicuramente un giocatore indispensabile per il centrocampo del Napoli.
5: Non ho visto il veleno. È una squadra che in effetti è in difficoltà, fa difficoltà. Io credo che anche tecnicamente la squadra di ieri non fosse così superiore alla Fiorentina, perché mancavano giocatori importanti, i più importanti dal mio punto di vista, sia in termini tecnici che fisici. Qua tutti quelli che dicono, so che è un paragone che non può essere accettato, che hanno questo pregiudizio nei confronti di Allegri, vorrei farvi presente, sarà anche un discorso antipatico, che anche i famosi giochisti non stanno andando bene, molti famosi giochisti non stanno andando bene, e quindi non è questione di gioco o non gioco, è una questione di giocatori soprattutto, e di un mercato che non c'è stato, ma non possiamo rimpiangere ogni giorno il fatto che non c'è stato mercato, perché per esempio De Zerbi, che è bravissimo, sta andando malissimo, è ultimo in classifica, Maurizio Sarri non sta andando bene a Bergamo, ma ce ne sono tanti altri, Iraola sta andando benino, non benissimo, ma questo però è un discorso che, ripeto, che potrebbe anche risultare antipatico, ma non preferisco non svilupparlo tanto. La squadra in alcune cose mi è piaciuta, in altre meno, in alcuni giocatori francamente li ho visti con poco coraggio, ecco, come se fossero consapevoli dei limiti della squadra quando mancano appunto elementi fondamentali, importantissimi. Sono McTominay, Anguissa, Buongiorno
2: e Allison. 4
5: giocatori che secondo me in questo momento mancano. Ho visto lavorare tanto Højlund, ma io non devo fermarmi sul discorso di Gabriel Jesus, perché sennò divento veramente un rompicoglioni. Scusate il termine, però manca quella punta, che non è giovane o giovane, o chiamalo come ti pare, che non può essere Lucca, mi dispiace, ma combatte, ma non lo vedo brillante, non lo vedo efficace, non lo vedo del livello del Napoli.
0: Eccoci qua, siamo arrivati davvero alla conclusione della puntata di oggi. Vi ricordo che subito dopo ci sarà qui casa Calcio Napoli con Carlo Albino, 2 ore di passione azzurra. Alle 18 invece 4-4-2, l'analisi tecnica con Paolo Del Genio e il suo filo diretto. E poi ci sarà Emanuele Calaiò, il nostro bomber nel calcio della sera. A questo punto io ringrazio e saluto Flavio Esposito, Nello Iorio, che si sono alternati alla regia video, e invece Simone Zagaria e Fabio Esposito alla regia audio. Detto questo, vi lascio al GR di Vincenzo Perna e ciao a tutti, a domani.
1: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, armi da guerra e soldi è quello che hanno trovato i carabinieri perquisendo le abitazioni di 34 persone arrestate questa mattina tra Caivano e Casoria. Sono ritenute vicine al clan Angelino e gravemente iniziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
7: L'importanza dell'indagine fatta dai carabinieri. Mi ha interessato un'associazione camorristica e anche finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Il segno dell'importanza e dell'organizzazione lo dà il dato che noi abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro, oltre a 12 orologi da collezione, e nel corso dell'indagine sono state sequestrate anche armi da guerra. Questo vi fa capire la struttura, l'organizzazione anche militare di questa organizzazione.
6: Ancora cronaca, San Giovanni a Teduccio, nel napoletano un ciclista è stato travolto da un'auto nei pressi del bar La Siesta. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma l'impatto è stato fatale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulla serie di incidenti e investimenti registrati nel territorio napoletano. Cambiamo argomento. Gli uomini del soccorso alpino e speleologico della Campania sono intervenuti questa mattina sul Monte San Michele a Molare, allertati da 3 escursioniste bloccate da cani pastore. Le ragazze originarie di Bacoli avevano raggiunto la vetta nella giornata di domenica per trascorrere la notte in tenda e proseguire questa mattina per la Conocchia. Sfortunatamente stamattina si sono trovate accerchiate da un gregge di capre e da 8 cani pastore che si sono mostrati aggressivi e sono rimaste bloccate all'interno della tenda. All'arrivo dei tecnici, i cani più aggressivi si erano allontanati, consentendo ai soccorritori di raggiungere le escursioniste che fortunatamente non necessitavano di alcun intervento sanitario. E chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina. Azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. A inizio ripresa arriva però il pareggio viola con un tiro di Gimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi di 2 portieri Milinkovic-Savic e De Gea. Il Napoli sale così a quota 7 punti ma resta al 9° posto in classifica. Così Matteo Politano in conferenza stampa.
8: Che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo, ha fatto 2-3 pareggiate soprattutto negli ultimi 20 minuti importanti. Naturalmente c'è da lavorare, sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con questo caldo, è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto.
6: Infine America's Cup, 2 spettacoli di luce chiuderanno la pre-regata di Napoli venerdì 25 settembre alla Casina Vanvitelliana di Bacoli e domenica 27 settembre a Castel dell'Ovo, con videomapping e musica dal vivo nonché ingresso libero. Conclusa la premiazione della regata preliminare sul main stage di Rotonda Diaz, infatti il castello più antico della città diventerà un cronometro di luce, un 3 minuti di videomapping che racconteranno 25 secoli di storia partenopea e apriranno la rotta verso il 2027. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
9: qui casa Calcio Napoli.

0: eccoci qua, buon pomeriggio, Forza Napoli, e non ci accire nessuna, neanche quelle critiche talvolta create ad arte, neanche quell'effetto gregge, si ascolta una tesi strambalata e cambatinaria e tutti dietro alla tesi come se fosse la fonte della verità. E di tesi strampalate, ahimè, ai noi, se ne ascoltano tante. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, buon pomeriggio a Simone Zagaria in regia radio, buon pomeriggio a Flavio Esposito in regia video. Stiamo qua. L'orario delle ore 16 ci permette fortunatamente una riflessione diversa rispetto all'immediatezza del post partita o del lunedì mattina. Oggi inizia un'altra settimana e resta per noi completamente tinta d'azzurro, perché l'orario delle ore 16 ci permette di fare un approfondimento diverso. Ma quante cose che ho letto, tutte contro Allegri, tutte contro il Napoli, tutte indistintamente. Poi mi faccio una domanda, dico ma forse ho visto un'altra partita e hanno ragione questi grandissimi esperti di calcio, hanno tutti la cattedra a Coverciano, hanno tutti superato l'esame in scienze motorie con 110 e lode, fanno altro nella vita, però evidentemente ci piace fare gli allenatori. Vabbè, ma ci sta, per l'amor di Dio, è legittimo. Dico, ma forse, ma mi vado a rivedere un po', non so, gli highlights, mi vado a rivedere le pagelle. Vado a rivedere le pagelle dei quotidiani sportivi e no, migliore in campo per la Fiorentina, De Gea. De Gea che fa? L'attaccante avrà avuto un sacco di occasioni a favore, De Gea avrà avuto No, ma De Gea gioca in porta. Migliore della Fiorentina, De Gea. No, è come un portiere della Fiorentina è migliore in campo. Vabbè, non c'è una distonia in questo? E vado a vedere chi, dopo il portiere della Fiorentina migliore in campo per i quotidiani, 6.5, 7, 7.5, subito dopo, chi è che prende il voto più alto? Dragusin. E chi è sto Dragusin? Sarò centravanti della Fiorentina? No! È il difensore centrale. Ma che stranezza! A sentire tutta la cantilena contro il Napoli e a scoprire che i migliori in campo per la Fiorentina sono il portiere e il difensore centrale. Ma sta cosa mi suona male. E allora l'invito da qui, Casa Calcio Napoli, è uno solo: ragionate e pensate con la vostra testa, non ascoltate Carlo Alvino. Carlo Alvino magari vi dà indicazioni sbagliate, vi vuole propinare qualche cosa che non è vero, perché Carlo Alvino, o il Carlo Alvino di turno, è innamorato più delle proprie idee che della realtà. Ragionate con la vostra testa, le valutazioni fatele da soli, non ascoltate chi per forza vi vuole indottrinare, vi vuole propinare una narrazione tossica anti-Napoli, anti-Allegri, perché è fatta col pregiudizio. Io me le immagino le facce bianche al gol di Gilmour, me le immagino, perché al gol di Gilmour il Napoli aveva legittimato la supremazia, e poi subito dopo l'occasione fallita con Oliveira, pallone che esce di un soffio, e poi nel secondo tempo David Neres e Favasuli. Io me le immagino che li faccia speram, che volete sparare? Una sola speranza, ed è questa di chi ama il Napoli, poi mi taccio perché tocca a voi, una sola speranza, che è quella che in queste 3 settimane di stop, 7, 8, 5, 4, non lo so, ma il Napoli possa recuperare un po' di gente che ferma i box e mettere in condizione coloro i quali non sono fermi ai box, ma bene non stanno. Penso a Benzema, penso a David Neres. Ma recuperare gente come Scott McTominay, recuperare gente come Alisson Santos, recuperare calciatori come Marianucci, tutti quelli che sono utili e funzionali, significa ripartire con entusiasmo, con una rosa che resta forte e che può dire la sua, a dispetto della narrazione tossica continua anti-Napoli e anti-Allegri. mi taccio, la promessa è questa, vi do solo le coordinate per intervenire: 081 546 6873, filo diretto, e naturalmente è aperto a tutti, a quelli che la pensano come me, a quelli che, soprattutto a quelli che non la pensano come me, perché è bello incontrarsi in questa casa e discutere della nostra passione. Se vi va di scrivere, fatelo: 342 00 00 100. Quindi tra una telefonata e l'altra diamo spazio anche ai vostri WhatsApp. Mimmo, apriamo con te. Buonasera e forza Napoli.
1: A Napoli, Carlo, hai sempre ragione, non sbaglia mai la tua.
0: No, no, non dire così, perché poi qualcuno dice che ci siamo messi d'accordo, Mimmo, capite?
1: No, mi pare che c'è forza Napoli, ma a faccia chi ci vuole
0: male. A faccia chi ci vuole male.
1: Carlo,
0: non faccio,
1: Carlo,
0: non, io su questo non ho dubbi. Io su questo non ho dubbi. Ma che poi nessuno è scappato, perché poi tutto sommato non è che stanno a 20 punti di distacco, voglio dire. Quindi.
1: Lo so. Carlo, non è per tanti nessuno, solo
0: al
1: Napoli.
0: Pensiamo solo al Napoli, solo al nostro amato Napoli.
1: Ciao Carlo, grazie.
0: Ciao Mimmo. Carla, io ti voglio bene e ti stimo da sempre. Sono malato incurabile, peggio di te. Ma la sterzata ci vuole, con o senza i rientri dagli infortuni. La sterzata ci sarà, perché il Napoli recupera giocatori fondamentali, perché il Napoli rimette in sesto una rosa forte, forte, forte. La rosa del Napoli è forte. Quindi rimette in sesto una rosa e si riparte con rinnovato entusiasmo, con rinnovato ottimismo, con dei calciatori che stanno a passare mano per la coscienza, con Allegri che deve rivedere qualche concetto, deve continuare a migliorare i singoli e la squadra. Quindi questa benedetta sosta, mai sosta fu più opportuna e benedetta sosta. Dopo la sosta inizieremo sicuramente a vedere un altro Napoli. Se così è, smetteremo di ascoltare questi professoroni del piffero. Poi, questi professori del piffero, se ci avete fatto caso, se si deve criticare Allegri per il gioco, lo si critica Allegri per il gioco. Se uno dice però Allegri ha vinto, no, ma quello ha vinto con i calciatori, allora fatemi capire una cosa: i calciatori valgono o non valgono? L'allenatore vale o non vale? Cioè sono proprio innamorati delle loro idee, non di quello che dice il campo. Quindi se dovesse accadere quello che io auspico, e auspica chi vuole il bene del Napoli dopo la sosta, quindi calciatori che si sono rimessi in carreggiata, ci togliamo belle soddisfazioni. Se malaguratamente, faccio i debiti scongiuri, ciò non dovesse accadere, certamente non c'è motivo per gioire da parte dei professori del piffero se vogliono bene al Napoli, ma dubito fortemente. Francesco, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Dalle, buonasera, è sempre forza Napoli,
0: sempre forza Napoli.
2: Ti voglio dire una cosa, lì da una parte aveva ragione Antonio Conte, perché noi non siamo uniti.
0: Mo lo disse prima di Antonio Conte, lo disse Rafa Benitez, e ti ricordi cosa disse? Bisogna andare spalla a spalla. Purtroppo a Napoli non si va spalla a spalla. Pensa quanti anni sono passati, un allenatore spagnolo è venuto a Napoli a ricordarcelo. Antonio Conte nella sua ultima conferenza stampa qualche sassolino alla scarpa se l'è tolto su questo argomento.
2: Ma tu immagini se era successo un rigore che non ci hanno dato oltre un...
0: Non ne ho ancora parlato, non ne ho ancora parlato. Perché?
2: Perché?
0: Non ne puoi... Allora, perché non ne ho ancora parlato? Perché adesso dobbiamo parlare della prestazione del Napoli. Premesso che la prestazione del Napoli a me è piaciuta, per larghi tratti mi è piaciuto anche molto... C'è un calcio di rigore solare, un calcio di rigore trasparente, non concesso al Napoli, e non bisogna stare in silenzio, perché al di là di quello che sta accadendo sul VAR spento e sulle decisioni arbitrali, quello di ieri è rigore tutta la vita, questa è la verità.
2: Si già partendo dai tuoi colleghi che dicono che il rigore non c'era.
0: Ma guarda, io, ognuno è libero di dire quello che vuole, ci sono addirittura ex arbitri, quindi profondi conoscitori della materia e del regolamento, che su questo rigore si sono divisi. Anche questa è una cosa non normale, perché se c'è un regolamento e quello è il regolamento, tu ti disinteressi del pallone e cinturi il calciatore, è rigore. Poi devo sentire che sulla Rai hanno detto che è rigore, da un'altra parte non è rigore, cioè pure questo è strano. Allora devo capire che anche il commento degli ex ex arbitri e un convento di natura fazioso.
2: Ma lei che lì si è fatto gli episodi, ci trovano pure a Genova.
0: È finito, fratello caro. Stiamo parlando di altro, vabbè.
2: Ho capo la nuovo punto e siamo già al punto della prima volta.
0: Ti voglio bene, Francesca, abbraccio, ti abbraccio forte. Sarà argomento di grande discussione questo calcio di rigore non concesso al Napoli, perché poi ieri alla Domenica Sportiva, che di solito quasi sempre non spende parole di vicinanza, chiamiamole così, per il Napoli, ieri invece alla Domenica Sportiva quello è stato definito un calcio di rigore netto non concesso al Napoli. Pure questa disparità di commento, ma viva Dio, siete tutti ex arbitri, siete tutti profondi conoscitori del regolamento. Allora devo capire che devo pensare, più che capire, devo pensare che i vostri commenti sono dettati, non lo so, o dall'amicizia o dall'inimicizia o dal piacere o dal dispiacere. Non va bene, bisogna essere onesti anche nell'esaminare un episodio. È calcio di rigore negato al Napoli. Il Napoli avrebbe perso, il calcio di rigore l'avrebbe buttato in curva e regalato alle stelle, è un altro discorso. Ma quello è calcio di rigore, tu intanto me lo concedi, poi chi lo tira? Pinco pallino lo regala ai tifosi della Fiorentina in curva, mi sta bene, ma intanto mi devi dare quel calcio di rigore legittimamente, calcio di rigore e purtroppo non concesso. Convinciti, urla più forte, io sono tifoso del Napoli, ma tu sei troppo ciecato dal Napoli e non vedi la realtà. Invece io la vedo, carissimo Nunzio, ti invito a guardarla con i tuoi occhi. Se io sono ciecato, e allora io ti invito, carissimo Nunzio, a guardare la realtà dei fatti, però con i tuoi occhi, non con l'udito verso chi non vuole il bene del Napoli e poi da quello che ascolti te ne fai un tuo convincimento. Io non ciecato, e allora io ti

0: fonte delle fesserie, convinta questa parte di tifoseria, questa parte di ambiente, che queste fesserie siano la realtà dei fatti. Chi vi propina in continuazione fake news, chi vi propina in considerazione considerazioni che non hanno attinenza con la realtà, fa un cattivo servizio a voi stessi, e voi peggio ancora che gli andate anche dietro. Espedito, buonasera e forza Napoli.
1: Carlo, buonasera a te e forza Napoli sempre. No, io in virtù proprio di questo tuo ragionamento, che condivido appieno e dovrebbe essere un segnale chiaro verso l'unità sempre di questa piazza. Cioè, noi abbiamo un limite grosso, nonostante le vittorie degli ultimi anni, che siamo probabilmente se non la prima in assoluto, ma sicuro la seconda squadra che ha vinto di più negli ultimi 3-4 anni.
0: Certo.
1: Non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Ma al netto di questo, il salto di qualità vero è l'unità che questa piazza deve avere tra tutte le sue compagini. Quando questa piazza non riesce ad avere quell'unità che ci porta graniticamente a tapparci le orecchie quando si cerca di andarci contro, di netto, di stimolare qualsiasi fenomeno di distruzione della squadra, del tifo, tra la società, il tifo, noi non riusciremo mai a fare quello step.
0: Purtroppo questo è il tallone d'Achille. Purtroppo questa è una nostra grande debolezza. Ma lo sai da cosa è dettata questa debolezza? Anche dal fatto che c'è chi semina zizzania, e purtroppo nel seminare c'è anche chi le va a raccogliere, questi inciuci, queste voci fuori dal coro. Questa è la rabbia.
1: La mattina, per esempio, escono continue fake news su eventuali scontri interni allo spogliatoio per cercare di buttare ancora di più benzina su un fuoco.
0: Dire,
1: fondamentalmente non c'è. Allora,
0: ma lo sai come si getta benzina sul fuoco? Allora, al di là dell'inventare di sana pianta fake news, ma basta poco, basta dire che Gutierrez in Germania sta facendo cose straordinarie. Già questo, ormai un ex calciatore del Napoli che fa cose straordinarie in Germania, già questo è motivo di destabilizzazione, perché ti apre ad una discussione: è perché l'abbiamo venduto, è perché la dobbiamo vendere per forza, e quella era buona. Cioè, voglio dire, ogni occasione è buona, ma meno male che, guarda, sono contento, devo dire, confesso il mio peccato, sono contento che l'italiano ha perso con Besiktas, perché altrimenti mi sarei dovuto sentire una capa tanta di questi talebani dell'informazione o di questi talebani dell'opinionismo, che avrebbero magnificato la vittoria di italiano. Non c'ho niente contro italiano, però non si può vivere a Napoli con il Napoli buttando l'occhio sempre al vicino e dicendo che il vicino ha l'erba più verde della nostra. Questa è una cosa che mi dà un fastidio enorme e divide ancora di più questa piazza.
1: Io l'unica cosa, consentimi e concludo, l'unica cosa che però sinceramente non ho trovato rispettoso di una realtà, perché dobbiamo essere anche oggettivi, è stata la posizione che la società, in particolar modo del presidente, ha assunto all'indomani anche della festa del centenario.
0: Sì.
1: Quando abbiamo esaltato a tal punto la squadra, gli eventuali futuri investimenti, perché stavano in piena campagna elettorale, come se noi già fossimo deputati a fare questa finale di Champions League, come da noi eravamo deputati a vincere la Champions League. Allora io dico, al netto anche di queste false ambizioni,
0: aspettative, false aspettative.
1: Aspettative, perdonami per il termine.
0: Sì.
1: È legittimo che una squadra come il Napoli all'indomani anche di una crescita e di un roster tecnico possa legittimamente ambire a dei risultati importanti in Europa. Però non falsifichiamo quelle che possono essere eventuali aspettative, perché il Napoli deve costruire passo dopo passo.
0: È così, è così.
1: Un percorso in Italia come in Europa, e poi andremo a vedere, come dice mister Allegri, a marzo, ad aprile, chi corre ancora.
0: Guarda, fortunatamente, Espediti, ringrazio per questa tua telefonata e per questa fotografia reale, realistica della situazione. E quanto mi piace poi colloquiare con chi il calcio lo ha giocato, il calcio lo conosce. Perché poi un conto è il Carlo Alvino che racconta il calcio, e un conto chi poi il calcio lo ha fatto anche ad altissimi livelli. Mi scrive mister Ernesto Abuzzo, che è un mio amico personale e che ne approfitto per salutare affettuosamente, ma è un conoscitore di calcio sopraffino. Dice: per 5 centimetri staremmo a parlare di secondo posto a 3 punti da Lazio e Roma, anche perché

0: anche perché siamo sempre qui. Allora, fa piacere a qualcuno a volte parlare e criticare in virtù di un risultato, e fa piacere a qualcuno parlare e criticare in virtù di una prestazione. Però anche in questo, e fa bene Ernesto a ricordarlo, bisogna mettersi d'accordo, perché se si perde per un fuorigioco di un centimetro, dico per esempio in casa col Como, non lo so, faccio un episodio così, e si commenta il risultato, non la prestazione. Se si va a Milano, dove tutto si poteva pensare con quella prestazione fuorché di uscire sconfitti, e no, lì si discute il risultato. Vai a Firenze, in casa col Bologna si discute la prestazione, non mi è piaciuto, però hai vinto. Cioè, non si trova mai pace solo per criticare il Napoli. Questo purtroppo sta accadendo. Dall'arrivo di Allegri al Napoli si è incancrenito proprio questo modo di commentare, questo opinionismo dilagante anti-Allegri, che si è riverberato ovviamente sul Napoli. Ciò che io non critico assolutamente il Napoli, anzi mi ricredo su Allegri. Il mercato, il Napoli non credo che abbia grandi colpe, non ha potuto farlo. Riguardo ai risultati, penso che il problema principale siano gli infortuni, non sono da sottovalutare, e vediamo quello che succederà alla ripresa, carissimo Pierluigi, perché io ho detto prima, benedetta questa sosta, perché proprio la sosta ci darà una mano. Eugenio Urmet scrive: fallimento Napoli, il nuovo film di ADL. Beh, se dovesse mai farlo, evidentemente sarai tu l'attore protagonista, Eugenio, di un fallimento forse tuo personale che vuoi riverberare sul Napoli. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te, Raff.
1: Ciao, Carlo. Niente, Carlo, io ragionando pienamente con la mia testa,
0: sì,
1: sono pienamente d'accordo con te.
0: Passa fa.
1: Su tutto quello che hai detto, però io ragiono con la mia testa, non
0: sì,
1: con la tua.
0: No, ma io ho detto non ascoltate me. Carlo. Io ho fatto una premessa, non ascoltate me.
1: Io sto scherzando, Carlo, però io sono d'accordo con te proprio su tutto quello che hai detto. Ringrazio Mister Allegri per quello che sta facendo, e ringrazio precisamente, cioè maggiormente, il nostro presidente, che ha fatto tanto e sta facendo tanto per noi. Poi lui si è detto qualcosa da champion, perché lui, lo sappiamo, lui è un entusiasta e quindi delle volte va un po' oltre, però lo dobbiamo anche capire e accettare e ringraziare sempre per tutto quello che ha fatto, ripeto, e quello che sta continuando a fare per noi.
0: Raffa, grazie. Riguarda... Dimmi, per quanto riguarda.
1: Scusami, l'ultimo.
0: No, figurati, vai, prego, perdona.
1: Per quanto riguarda il calcio, il Napoli, gli arbitraggi, se ti ricordi, io ti chiamai l'ultima volta che ho chiamato in televisione,
0: sì,
1: chiamato te durante Di Maro, e ti dissi, ti dissi che chi era il nuovo designatore.
0: Mi ricordo, Orsà.
1: Bravo. E tu ridesti, e io. Sì, con te, però c'era poco
0: per... era una risata amara la nostra, sì, caro Raffaele, bravo, caro Raffaele, bravo, perché se ho orsato, che io continuo a sposare questa tesi, ancora per poco, continuo a sposare questa tesi, dovrebbe ricordare ai suoi colleghi che sono al VAR che l'interruttore deve stare su on, non può continuare a stare su off, perché continuare a dare troppa discrezionalità agli arbitri significa tornare al tempo dei dinosauri, e al tempo dei dinosauri vincevano sempre gli stessi,
1: sì,
0: o tirannosauro, che stava a Torino, e o brontosauro, che stava a Milano. Ricordiamolo, brontosauro e tirannosauro.
1: Grazie Carlo.
0: Ciao Carletto, sono Davide da Firenze. Ieri ero allo stadio in tribuna d'onore, lo schifo di quella tifoseria è indescrivibile, dispiace non aver vinto soprattutto contro quella squadra. Lo so bene, io ho sempre indicato nella tifoseria fiorentina, senza generalizzare, nella curva Fiesole, che adesso non c'è ma sono sparpagliati, non sono vincoli ma sono sparpagliati, la peggiore curva d'Italia. Ho fatto una classifica delle curve più razziste, becere, la curva Fiesole, quindi so cosa significa. Io ho litigato in tribuna stampa, sono stato aggredito, cose. Firenze è proprio la culla dell'inciviltà. Senza generalizzare, chi è buono si salva a pista, diceva buona Maranon, però lo so cosa significa Firenze, lo so molto bene cosa significa Firenze, e anche ieri Firenze non ha perso l'occasione per dimostrare al resto d'Italia l'inciviltà durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, durante il silenzio con i cori contro Napoli e napoletani, e poi voi non avete idea i cori contro San Gennaro, una cosa indegna. E poi è arrivato anche il carico da 90 ieri sera dopo Fiorentina-Napoli da parte della curva della Juventus. Ma già giustamente gli uccelli s'apparano in cielo, puntini. Pubblicità.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Rieccoci, rieccoci, qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli. Prima ho parlato di Italiano che ha perso in Turchia contro una squadra contro la squadra Lamedspor, città curda della Turchia. E devo ringraziare Nino che sull'argomento è preparatissimo. Perché? Perché poi dobbiamo anche così subire, tra virgolette, ha vinto Italiano in Turchia, non se ne parla più l'Italiano dopo questa sconfitta, non è uscita, non ha nessun sito ha riportato, incredibile, Italiano perde contro una squadra di non di prima fascia, non lo scrivono, se avesse vinto Italiano è primo in classifica, è perché devono innescare quel meccanismo perverso. Per il qua di De Zerbi non ne parlate più, no, di De Zerbi non se ne parla più, io non c'ho niente contro Italiano, non c'ho niente contro De Zerbi, però ce l'ho con chi invece poi, quando questi allenatori fanno buon per loro, qualcosa di buono, devono ritornare a Napoli, vengono rimbalzate dalle nostre parti le loro vittorie, ma noi che ce ne importa? E allora se avete il coraggio, una volta che volete rimbalzare le loro vittorie per rompere il pasticciotto ai napoletani, rimbalzate anche le loro sconfitte. Scusate, se volete fare informazione onesta e corretta, invece di magnificarli, dovete fare informazione. Hanno perso, De Zerbi ormai si è abituato alla sconfitta, Italiano ha perso, mi dispiace, però ha perso. Perché a Napoli noi dobbiamo sempre guardare gli altri che fanno, sempre, sempre. Carle, impariamo da quelli del nord, si difendono sempre le loro cose, perché non lo facciamo pure a Napoli? Fratello caro, a Napoli dobbiamo leggere i Sergio di turno, De Laurentiis, 3 magliette, 5, dobbiamo, cioè questo, ma io poi, siccome poi dietro ad un WhatsApp tu non puoi mai sapere chi si nasconde, e a volte sono anche dei provocatori non tifosi del Napoli che per dare fastidio come le zanzare a Ferragosto scrivono queste fesserie, però c'è anche chi magari è veramente tifoso e non si difende, anzi contribuisce ad alimentare un inciucio sul nulla. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, buonasera a tutti.
2: Buonasera a te.
3: Condivido in toto quello che tu hai detto, ma voglio ripeterlo perché sono pienamente d'accordo con te.
2: Grazie.
3: Soprattutto su questo discorso che al nord si difendono bene le cose loro, no?
2: Al nord tu li vedi in quei salotti televisivi, è tutto un blocco. Inter, Milan e la Juventus, può cadere il Duomo a Milano, la mole antonelliana, non è successo niente perché noi ci rifacciamo, noi così, noi con lì, questo è. Non fanno mai pipì fuori dal vasetto. A Napoli invece ci piace assai, proprio ci piace ingiuciare, ci piace pettegolezza, ci piace la fake news, senza capire forse che è un atteggiamento non solo masochista ma autolesionista. E però
3: assolutamente, però una cosa la devo dire, e penso che se ne siano accorti tutti quanti, avendo sì. visto tutti quanti le varie televisioni, i vari canali, lo stesso Allegri,
2: sì.
3: per non parlare poi della società, ne avrei fatto un secondo accenno,
2: sì.
3: sull'episodio di, e torno all'episodio di Højlund,
2: sì, non ne ha parlato.
3: Perché? Non ne ha parlato.
2: E lo sai perché? Perché allora, diciamo che si sono dati una linea comportamentale che io non condivido, voglio essere chiaro, si sono dati una linea comportamentale che io non condivido, lo dico per la seconda volta, per la quale non si parla di arbitri fino ad un certo punto, ovvero quando poi il bicchiere sarà colmo e molto probabilmente
3: sarà troppo tardi.
2: E sarà troppo tardi, bravo. Io mi sono permesso di non dico di suggerire, per l'amore di Dio, ma mi sono permesso di dire che se c'è un episodio clamoroso, plateale, che si vada in conferenza a dirlo non è peccato, non è un agitare le acque, né tantomeno creare alibi, perché poi qua a Napoli abbiamo anche questa cattiva abitudine, hanno parlato di arbitri per crearsi l'alibi, ma non c'è un alibi, c'è un episodio, quello di Firenze, sotto gli occhi di tutti, dove il Napoli è stato penalizzato, punto.
3: Vogliamo fare riferimento, Carlo, al clamore mediatico della spinta
2: di De Bruyne, ci hanno fatto ecco, io ti faccio i complimenti perché hai messo il dito proprio nella piaga. La doppia valutazione che fa il mondo dell'informazione anti-Napoli su due episodi: la spinta o presunta tale di De Bruyne, con la quale poi De Bruyne fa gol e Napoli vince a Genova, ha occupato militarmente le redazioni di giornali, radio e televisione del nord per 3-4 giorni. Non si è parlato d'altro, ci mancava solo che interveniva Trump dagli Stati Uniti a dire anche la sua, ma li hanno intervistati tutti. L'episodio di ieri passa talmente sotto silenzio. Io mi sono meravigliato che alla Domenica Sportiva il signor Bergonzi, al quale devo fare i miei complimenti perché tutto pensavo forché che lui potesse interessarsi, per 20 secondi, 30 secondi, un minuto, ha avuto il coraggio, perché secondo me ha preso il coraggio a quattro mani, per dire che quello è calcio di rigore alla Rai, e lo ha detto l'unico, perché poi dopo silenzio tombale. Ecco, questo lo vorrei dire, hai fatto bene a ricordare, lo vorrei dire ai miei fratelli e sorelle in fede, quando criticano il Napoli, quando attaccano De Laurentiis, quando dicono che Allegri non è buono e via discorrendo. Se ci mettessimo per un attimo lì a pensare come veniamo trattati dal resto d'Italia, beh, io sono sicuro che qualcuno comincerebbe ad essere meno velenoso e meno cattivo nei confronti del Napoli, forse solo questo.
3: Però io dico, tu hai detto, e sono d'accordo come sempre con te, ho già detto in premessa, però la società in qualche modo poteva farsi sentire,
2: sì,
3: cioè, anche attraverso Manna, oppure se non voleva
2: guarda, io no, far parlare, ti dico la verità, però, potrebbe, non lo so, ti dico la verità, mi è parso strano che quell'episodio non sia stato menzionato. A volte cosa succede? Bisognerebbe anche fare una domanda specifica. Ci fosse stato, lo dico con un pizzico di presunzione, ci fossi stato in conferenza stampa, avrei fatto immediatamente quella domanda. Avrei detto: c'era calcio di rigore per la cintura di Dragusin? Io l'avrei fatta la domanda. Tanto mi avrebbero risposto sì o no, sì, però da quel momento in poi si poneva all'attenzione di tutta la stampa l'argomento. Invece c'è un tacito accordo. Meno se ne parla meglio è, e passa tutto in cavalleria.
3: Esatto.
2: Oh, Antò, grazie. Sì, l'ultima, dimmi.
3: Dimmi. Non ci dimentichiamo che Occhio di Falco, e tu immagino capire.
2: Vai avanti. Vai avanti.
3: Occhio di Falco.
2: L'Occhio di Falco sta nel tennis, l'Occhio di Falco, vai avanti.
3: Esatto. Quando ci siamo permessi di rubare lo scudetto all'Inter,
2: mamma mia,
3: si lamentava su tutto. Su tutto si lamentava Occhio di Falco.
2: E a te non ti sarà sfuggito, al di là che lo faceva in maniera plateale ai microfoni delle TV a pagamento e non solo, e tutti si prestavano con grande piacere a sentire i suoi sfoghi, lo facevano e lo fanno ancora i calciatori in campo. Ma tu Inter-Napoli di qualche settimana fa l'hai vista? Ogni azione del Napoli era motivo per andare a discutere con l'arbitro, per andare a protestare, per sbracciarsi, per fare sceneggiare. Questa è la squadra che oggi è al primo posto in classifica, ma noi ci lamentiamo del Napoli che ha conquistato sette miserissimi punti, ma li ha conquistati nel pieno rispetto delle regole, li ha conquistati col sudore della fronte e li ha conquistati con prestazioni che avrebbero secondo me meritato qualche punto in più. Però noi amma critica, Allegri non è buono, presidente non caccia i soldi, che stai, capisci?
3: Non si assicura nessuno.
2: Questo è poco ma sicuro, Antò, questo è poco ma sicuro, t'abbraccio.
3: un abbraccio
2: forte, non solo non ci assicura nessuno, e non rimaniamo in silenzio. E non rimaniamo in silenzio. La cosa bella è che non ci sarà nessun bavaglio. Avremo sempre la possibilità di dire quello che è il nostro pensiero, in maniera civile, educata, corretta. Ma lo faremo sempre, finché il Signore dall'alto ce ne darà la forza e finché un editore avveduto come l'editore di Kiss Kiss Napoli ce ne darà la possibilità. Buon pomeriggio Carlo, cosa ne pensi di quanto è successo ieri allo Juventus Stadium? Parlo dei fischi a Mazzola e rigore negato all'Atalanta. I fischi a Mazzola non schifa, i fischi durante il minuto di raccoglimento, fischi e cori, hanno intonato cori vergognosi, uno schifo totale che ti dà proprio la misura E lo schifo peggiore è quello del club che non ha preso le distanze con un comunicato ufficiale, almeno che non mi sia sfuggito, ma non credo ci siano comunicati ufficiali. Dovessero esserci comunicati ufficiali della Juventus, faccio i complimenti alla Juventus, perché bisogna prendere le distanze in determinate occasioni. Sul rigore negato all'Atalanta stiamo al discorso che facevo prima. Il signor Orsato, che al quale ancora io do per quello che può valere il mio incoraggiamento a continuare, il signor Stato dovrebbe ricordare ai suoi colleghi del VAR che bisogna mettere l'interruttore su on, on, sta ancora su off. In Bologna-Torino c'è un rigore enorme negato al Torino, interruttore off, off, si deve mettere su on. Tre rigori negati, uno all'Atalanta che la maglietta da poco se la portava a casa, uno al Napoli e uno al Torino. Signor Orsato, cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a tenere off? Perché se continuiamo a tenere off, per quante altre settimane diremo oh che bello, si gioca di più, il gioco è più fluido, il gioco è più veloce. Ho sentito ieri, mamma mia ragazzi, che ho sentito ieri. È vero, ci sono state tre ore, però le partite sono state più belle. Mamma mia, l'ho sentito, non vi voglio dire dove l'ho sentito e chi lo ha detto. Non voglio dirvi dove l'ho sentito e chi lo ha detto. Sì, è vero, sono stati tre errori, però le partite sono state più belle, a dire, perché poi quello è il DNA e Usembo stesso. E vabbè, gli errori ci possono stare, basta che si gioca. Dinosauri, stiamo tornando un po' alla volta. Giuseppe, buonasera, Forza Napoli.
4: Carlo, buongiorno, eterno monevo e sempre Forza Napoli.
2: Sempre Forza Napoli, eccoci qua, amico mio.
4: Carlo, scusami, una curiosità volevo, mi devi togliere e poi dopo ti dico la domanda.
2: Sì, sì.
4: Ma la notizia che sembra è ufficiale del Napoli, cioè giusto, mi è cambiato qualcosa?
2: No, da quest'anno e per gli anni a venire siamo la radio del Napoli, non c'è dubbio.
4: No, mi è arrivata una notizia, ma quando mai?
2: E ti è arrivata una notizia sbagliata, evidentemente.
4: Ma
2: il numero? Mola mi ha firmato un contratto, mamma mia.
4: Faccelo fare
2: questo contratto, faccelo godere.
4: Carlo, per tutta la vita chi vabbè,
2: questo non, posto. Non dipende
4: no,
2: da...
4: Perché
2: da...
4: lì sta con Becca Stamma, le ha fatto la domanda, le ha detto chi
2: stile, ciò, tranquilla, no, assolutamente.
4: Vabbè Carlo, guarda, hai detto in pieno tutto quello che io pensavo.
2: Grazie.
4: Sugli arbitri, su tutto, cioè hanno fatto proprio lo schifo, c'è stato.
2: E io incomincio a temere fortemente che la cosa può andare solo peggio e non può migliorare. Speriamo di no, perché noi abbiamo il calcio pulito.
4: La Rossi hanno messo lo Stato, non è che cambia la squadra per me.
2: Non ho capito?
4: Tra Rossi e lo Stato, non è che cambia la
2: squadra. Io pensate, io devo essere sincero. Ero, non dico sono, ero uno di quelli che invece all'inizio ho detto vabbè, però vedo che insomma si sta continuando su una brutta strada, purtroppo, d'altra parte insomma è difficile cambiare gli uomini, io ho tanti difetti e posso mai cambiare i miei difetti, difficilmente. Giuseppe, grazie.
4: Carlo, ma tu con difetti di
2: Enno, te voglio bene, stati voi, ciao, Forza Napoli, buona serata, ciao. Ciao Carletto, sono Enrico da Benidorm, ma possibile che non possiamo stare tranquilli? Sempre a criticare, io sinceramente ho piena fiducia in De Laurentiis, ma questi tifosi, quando eravamo in Serie C, ma dove erano? Un saluto e grazie per la compagnia. Un saluto a te carissimo Enrico da Benidorm, Costa Blanca, ci sono stato a Benidorm, si sta benino, non serve a niente, dice questa cosa, non serve a niente, fammi vedere, non serve a niente che tu o io non rimaniamo in silenzio, si devono lamentare in campo, sì, mi piacerebbe che ci fosse... ovviamente con un comportamento degno del Napoli, però mi piacerebbe che ci fosse un intervento anche in campo di chi si sente colpito da una decisione arbitrale contraria. Sono su una brutta strada, sempre contro il Napoli, signor Antonella, questa è la mia paura, questo è il mio timore. Pasquale, buonasera Forza Napoli.
5: Forza Napoli sempre, Carlo.
2: Sempre, buonasera a te.
5: Io devo dire una cosa, sì. A quello che diciamo che abbiamo avuto non un favore, però sì. Che Napoli non è che a Genova ha vinto di misura, a parte che là non è fallo, perché Vasquez in tutta la partita sono andato a Fiori in ferie, stavo sempre bene, sono vicino.
2: Bravissimo.
5: Quando, no, è questa la prova che ha visto la partita. Allora, quando uno simula e prende una volta in giro l'arbitro, e se lo prende in giro la seconda volta, poi adesso dopo essere che veramente subisce fallo, e l'arbitro non pisce, può essere scemo due volte.
2: Perché
5: adesso si vanno richiamati, dice guarda, quindi non era fallo, te sei stato fallo, perché vengono parlati, vengono discusso durante la partita, automaticamente l'arbitro poi si comporta di conseguenza, secondo me.
2: Certo.
5: E a parte che poi il Napoli là non 2-0 contro il Genoa, però questi tre torti già la...
2: però nessuno l'ha detto che quella partita di Genova, seppure ci fosse stato errore, ma errore non c'è, perché fai bene a dirlo, il fallo lì non esiste. Quella partita del Napoli la vince 2-0, ma nessuno lo ricorda che quell'errore o pseudo errore non è servito a far cambiare il risultato della partita, perché il Napoli ne ha fatto un altro. Ma non so, a nessuno fa piacere ricordare le cose come stanno, capisci?
5: Sì, io mi sei spiegato troppo bene, caro Carlo. Però perché noi ci siamo una...
2: Ti sto perdendo. La squadra sto perdendo. E l'ha già persa.
5: Adesso sono...
2: Ecco qua.
5: Allora, ascolta, per quanto riguarda la partita successiva, sia contro il Como,
2: sì,
5: che contro... l'Inter,
2: sì,
5: abbiamo subito tre torti in due partite,
2: è vero, è vero,
5: è vero, perché Lautaro aveva lasciato fuori,
2: non c'è,
5: come aveva lasciato fuori con Air,
2: non c'è,
5: Curam, tutte queste cose, automaticamente il Napoli ha subito, perché mi pare che Lautaro ho fatto tutto quello che vuoi,
2: è il giocatore più impunito di tutta la Serie A. Cioè Lautaro può fare quello che vuole, ma se va bene al massimo pigliano un cartellino giallo, ma proprio
5: ma il secondo nella stessa
2: partita mai.
5: Perché sta sempre prodotto da Giuseppe,
2: esattamente,
5: no, perché poi farò, è di una cattiveria abbastanza, perché non è agonismo, è cattiveria. Beh, ma lo guardo quando si gioca a calcio
2: è una cosa ben diversa, dici bene,
5: perché vai per far male l'avversario, perché ti vanno a comitata in due somme.
2: Ma lui l'ha fatto in Inter Napoli, pallone lontano, cazzotto nello stomaco, lì non c'è poco da fare, lei devi andare lì.
5: Una cosa dico ai calciatori del Napoli, che non sono attore, cioè pigli una mazzata, uno gli dice a Hollywood, no, a voi dico tu ci crovi, non c'è, cioè, se non c'è otto mai in terra, non fa mai cinema, tutte queste cose, mannaggia la miseria, e questo è un male per noi, perché noi subiamo e stiamo zitti, perché ci amiamo Napoli, e evidentemente a un mondo, a parte il nostro giro tra qualche 70-80 anni, di quello che stiamo subendo, tra 70-80 anni magari, quando non ci stanno più, si gira anche dalla parte nostra, come sta girando adesso dalla parte loro. Questo è
2: sei mio... stato molto chiaro, ti abbraccio forte.
5: Ti voglio sempre bene.
2: E io di più.
5: Non cambiare idea.
2: No, è come fa? Fa parte dei miei difetti questo, ti abbraccio, ciao.
5: Io sono difettoso come te.
2: Ciao. Grande Carlo, sono Salvatore da Santa Maria La Fossa, tiene gli attributi, grazie. E allora, buongiorno Carlo, non sarebbe stato meglio riscattare Elma se non prendere Badia Shill? Ma sono due calciatori con caratteristiche completamente diverse. Badia Shill è un difensore, serviva. Evidentemente il Napoli ha fatto questo tipo di valutazione sul ruolo. Prima Rocchi, ora Orsato. Dobbiamo solo restare vicini al Napoli, uniti contro tutto e tutti, come diceva un certo Dios. Pizzico di pubblicità, vai!

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta, ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa i pettegolezzi, gli inciuci, dove raccontiamo quella che è la realtà, se le cose vanno bene, su determinati argomenti, su determinati singoli calciatori, le cose non vanno bene, lo diciamo senza alcun problema, ma alimentare gli inciuci, cavalcare il malcontento per grattare la pancina di qualcuno, no, è una cosa alla quale non partecipiamo. Leggo e sento Allegri deluso da De Laurentiis, tutte fake news, anche perché sono tutte illazioni, ipotesi, inciuci, e che poi vengono rimbalzate con forza e magari qualcuno cade pure in questa trappola, nella trappola delle finte notizie, e ci crede. Che peccato, ragazzi, che peccato essere così manipolati, perché questa è proprio manipolazione vera e propria, essere manipolati da un'informazione tossica sul Napoli. Amedeo, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao carissimo Carlo, non ci accede nessuno, meglio due feriti che ho morto, perché io già la regia della partita, il pareggio sinceramente era il risultato minimo che volevo anche...
0: È stato un pareggio che...
1: È una Fiorentina rinfrancata con l'arrivo del ritorno del pareggio, quindi pure per la campagna acquisti abbiamo detto che ha fatto una bella campagna acquisti, quindi era un avversario da non sottovalutare. Certo, siamo stati in vantaggio, io pensavo che piano piano riuscivamo a portarci.
0: Anche il pareggio della Fiorentina, voglio dire, è nato da un'azione molto fortunosa, perché poi Rafa Marin ci mette...
1: Doveva stare fermo con quella gamba. Comunque stiamo vicini alla squadra, perché è un campionato in cui stiamo vedendo che le squadre piccole stanno veramente facendo un campionato. Faccio subito, dico solo questo: stiamo vicini alla squadra come sempre, tutto l'ambiente Napoli, perché tutte le squadre sono forti, non esiste una squadra materazzo, mancano i tre punti della partita col Como.
0: Due punti, perché potevano essere due pareggi Como e Milano, e quindi erano due punti in più.
1: Anche due punti, va bene. Sono andati bene. Comunque sicuramente ci rifaremo comunque questo Frosinone, non esiste una squadra materazzo, quindi
0: e questa è la verità.
1: Concentrati e vicino ai ragazzi che ne hanno bisogno. Ti saluto.
0: Ti abbraccio.
1: Sempre viva Radio Kiss Napoli, e ringrazio anche la persona che mi ha messo in contatto con te. Ciao.
0: Grazie. Buona serata. Caro Carlo, ma dopo questa pausa, coloro che sono ai box saranno operativi al 100%? Oppure dobbiamo aggiungerci il tempo di rimettersi in forma? Ti dico questo perché ho visto Neres che solo dopo 2-3 partite ha ripreso il ritmo gara. Forza Napoli sempre, Rino, Molosso, Doc. No, c'è proprio il tempo per rimettersi in forma reale. Poi è chiaro che durante questo lungo stop ci saranno anche due partite amichevoli, perché poi un conto è rimettersi in sesto, un conto poi giocare le partite. Il Napoli, proprio per arrivare al meglio alla ripresa del campionato, quando ci sarà il Frosinone a Fuorigrotta, Frosinone delle sorprese, e farà anche queste due gare amichevoli. E dobbiamo aspettare che gli arbitri sbaglino contro gli strisciati per riavere il VAR, e allora non lo riavremo mai, caro Luigi. Antonio, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carlo e forza Napoli.
0: Buonasera a te.
2: Il Napoli più dell'anno scorso, è più di due anni fa.
0: È meno dell'anno prossimo.
2: Perché tu in questi momenti devi amare ancora di più.
0: Ecco, bravo.
2: In questi momenti devi amare ancora, perché se tu a casa hai un problema, e tu che cosa fai? Tu tua moglie ha un problema, tu a bene sembra.
0: Ma ci mancherebbe.
2: E se stai in difficoltà, la ami ancora di più. E Napoli per me questo è. Per me il Napoli questo è. Però purtroppo non per tutti. L'unico rammarico grande che noi abbiamo, ahimè, un popolo troppo fragile. Siamo troppo fragili, siamo.
0: Nella fragilità ci metti anche il fatto che magari qualcuno si fa condizionare
2: tanto
0: anche
2: quello che hanno rovinato tanto ultimamente su chi si social, perché il social è una cosa bellissima ed efficace,
0: assolutamente sì, però talvolta diventa una cloaca, e nella cloaca ci va a finire il rifiuto, e quando ci va a finire l'acqua diventa putrida nella cloaca, purtroppo è così.
2: E allora io a questo gioco loro io non ci sto.
0: Vai bene.
2: Io a questo gioco loro non ci sto, io sto al gioco che per me è il Napoli, immagino Napoli pure a Gela, io sono da Gela,
0: a Mavarino Napoli.
2: E quindi per me il Napoli è sempre la stessa cosa. Mi dispiace ieri che aiuta così, però è quel momento che fece la partita, e non parlo né con mia moglie, né con di me, non parlo con nessuno, però io, il Napoli per me, dimmi pure in eccellenza, per me un Napoli è vita.
0: Ti abbraccio forte, una dichiarazione d'amore vera e propria, Buonasera Carlo, io mi chiamo Michele, ti scrivo dalla bella Praiano, costiera amalfitana. Volevo fare un appunto sul rigore nettissimo non concesso al Napoli, quello su Højlund. Ma perché Giovanni Di Lorenzo, in qualità di capitano, non va mai a protestare? Neanche sui falli non dati al Napoli, falli durissimi, non protesta mai. Se sei d'accordo con me, volevo sapere la tua opinione. Invitiamo il nostro straordinario, mitico capitano Giovanni Di Lorenzo ad andarsi a prendere un po' di questioni, ma sempre in maniera educata e civile, soprattutto quando gli episodi sono evidenti, come il calcio di rigore netto, nettissimo, negato al Napoli ieri a Firenze. Luigi, buonasera, forza Napoli!
3: Buonasera, forza Napoli, sempre e comunque, Carlo.
0: Buonasera a te, eccoci qua. Che bella voce squillante, bella, mi piace.
3: Sì, nonostante siamo un po' allenanti, però noi tifosi del Napoli ma sempre contenti, dobbiamo essere felici.
0: Il tifoso del Napoli, bravo, hai detto una cosa bellissima.
3: Napoletanità, pure in DIY, si
0: bellissimo, complimenti.
3: Detto questo, volevo fare una riflessione. Se io oggi dico che il Napoli purtroppo per tutta una serie di cose farà difficoltà a piazzarsi tra le prime 5-6, sicuramente sarò attaccato da qualcuno che non la pensa come me, ci mancherebbe. Io parlo per avere un confronto e non per litigare con nessuno, per amore di...
0: Assolutamente.
3: Però poi le stesse persone che mi attaccano mi dicono: vabbè, però mi ha perso l'Inter perché è più forte, vabbè, però come è stata più squadra, la Fiorentina ha fatto una bella squadra, e già siamo quarto posto con questo ragionamento, o no?
0: Certo, è un po' in contraddizione.
3: In questo modo di trovare sempre la pezza a culo, non lo tolgo, ma non perché pensare tutti come.
0: No, ma figurati, io credo che non perché sia una questione.
3: Il tifoso non deve giustificare a prescindere, deve difendere la squadra.
0: Nell'analisi.
3: Che non va, pensi che si possa dire.
0: No, ma bisogna dirlo, perché si fa male al Napoli se si copre quello che non funziona. Però
3: diciamo sempre va tutto buono.
0: No, non va tutto a po'. Però bisogna fare un'analisi sempre. Però consentimi, bisogna sempre fare l'analisi mai di parte a 360 gradi, nel senso che bisogna metterci tutti. E allora bisogna dire: il Napoli c'ha 7 punti su 15, sono pochi? Io ti rispondo sì, anzi, per me sono pochissimi 7 punti su 15 a disposizione. Perché il Napoli ha solo 7 punti? E allora si fa un'analisi un po' più ampia. Nell'analisi più ampia io non è che devo giustificare, devo raccontare quello che è successo. Ma il Napoli aveva tutti i giocatori a disposizione? No, ma il Napoli ha giocato solo 5 partite con Venezia, con Monza. No, e allora c'è da dire nell'analisi del momento del Napoli le cose che sono andate bene, quelle che sono andate meno bene, ma l'analisi però deve essere scevra dal condizionamento. E quando dico questo dico
3: sempre sereni,
0: bravissimo, non serve a niente.
3: Mi riferisco prevalentemente ai social, che sui social è una guerra continua.
0: Io
3: sono per l'analisi seria,
0: bravissima,
3: perché poi fondamentalmente parliamo sempre di sport, nonostante il Napoli è un grandissimo amore, ma parliamo di un gioco, di uno sport.
0: Ma poi l'analisi serena ti permette anche di fare una discussione più seria,
3: anche più lucido, assolutamente. Che questo, però, si dice oggi. In questo momento per me il Napoli è una squadra che farà fatica a piazzarsi dai primi 5-6.
0: Ma mica hai detto una cosa.
3: Non devi
0: prenderti gli insulti, perché è un'analisi che al momento è un'analisi molto realistica, perché al momento sembrerebbe così. Poi tu sei tifoso come me, se le cose dovessero andare bene come noi ci auguriamo, sarei il primo a dire: a inizio campionato io pensavo che Napoli non arrivava manco quarto, ma addirittura stiamo per dire siamo secondi, ma che bello, non so se rendo l'idea.
3: Sì, ma infatti ti dirò di tu per fare. Come la pensi? Io quando ho sentito parlare di Allegri a Napoli, mi sono seduto poco male, ti dico la verità.
0: Ora è passato.
3: Sarò pronto a fine campionato, vado sotto a casa lì, porto un caffè, il papà e scudiate tutto quello che mi porto a vincere a Napoli. Ti... anche se a me Allegri non piace.
0: E vabbè, ti abbraccio Luigi.
3: Ora andavo da solo in casa. Forza Napoli,
0: forza Napoli sempre, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre, soprattutto quando è più difficile dirlo, forza Napoli sempre, soprattutto quando è più difficile dirlo. Le colpe di Allegri ci sono, ma il Napoli ha in Neres l'esterno più forte, dopo 9 mesi non può fare 90 minuti, Lucca non fa mai gol, McTominay si sapeva del problema, anche sta scadenza, ADL ha rischiato nel non fare mercato, e questa è la considerazione di Carmine Franco. Buonasera e forza Napoli.
4: Buonasera, forza Napoli, Carlo.
0: Ciao.
4: Allora, Carlo, io mi collego e condivido la telefonata precedente, in quanto io vorrei dirti con molta calma, vorrei dirti, allora, l'odio tra i tifosi del Napoli non lo fomenta chi critica, ma lo fomenta chi chiama per criticare chi ha criticato e non parlare del Napoli, perché chi critica non parla di chi ti fa Napoli a prescindere, ma va a fare una semplice analisi.
0: No, vabbè, ma non sempre è così, ti devo contraddire, perché la semplice analisi mi fa piacere, anzi io la rimbalzo e l'amplifico, ma qua tante volte non c'è solo veleno ed inciucio.
4: Massimo, fammi finire prima quello che voglio dire. L'altro giorno ha telefonato uno che ha detto: a me il gioco di Conte e di Allegri non mi piace, perché mi piace un gioco, ma è un suo pensiero, cioè possiamo avere uno di noi un'idea.
0: E chi lo critica?
4: Dopo si sono scaraventate telefonate, addirittura uno che ha detto: però con Conte quando poi ha vinto si va a festeggiare a mercoledì, nata telefonata, no, secondo me chi se non è tifoso non apre, cioè.
0: E vabbè, ma sono pareri, perdonami. E tu vuoi. Ma perdonami. Ascoltami, Franco. Ma ti posso dire una cosa? Ma finché il confronto è che io posso non essere d'accordo su quello che dici tu, ma tutte e due siamo tifosi, nessuno dei due scantona nella maleducazione, ma tu dici una cosa, io ti contesto, ma io posso contestare la tua critica perché non sono d'accordo, ma in maniera lecita, e puoi fare altrettanto tu. Perché te la prendi? Scusa, perdonami, non c'è motivo.
4: Però il signore che pure che ha chiamato prima ha detto: ok, se io ho mia moglie, fatto l'esempio della moglie, io gli faccio un altro esempio. Se io ho mio figlio, trovo qualche criticità in mio figlio, e io lo critico, gli faccio, gli dico delle cose: guarda, stai sbagliando a fare questo, forse è più corretto a fare questo. Non significa che io non amo mio figlio, anzi, perché lo amo troppo.
0: Dipende dalla critica come viene mossa, Franco, tu mi insegni. Tu mi insegni. No, ma ti voglio dire questo, dipende sempre da come si muove la critica. Tu mi insegni che c'è una critica atta a costruire, una sorta di suggerimento per migliorare laddove si vede da parte nostra qualcosa che non va, ma c'è anche una critica che invece è volgare, è velenosa, è cattiva. Quella non è critica, quella è volere il male del Napoli. E queste...
4: Poi io ti voglio dire una cosa. Io ho sentito, il Napoli ha speso 400 milioni in 2 anni e ha fatto un primo posto e un secondo posto, poi gioca con l'Inter e sento, e vabbè, ma mica vuole vincere con l'Inter, i campioni d'Italia, stai fuori casa, gioco con l'Arsenal, e vabbè, ma l'Arsenal è la squadra più forte d'Europa, giochi prima di andare a Firenze, e vabbè, ma hai speso i soldi da prendere un là, e ma scusa, ma che amareggio, come Venezia e come ci siamo salvati, noi siamo una squadra, una delle squadre più titolate d'Italia,
0: ma siamo appena la quinta di campionato, io credo, e quindi c'è tanto tempo per recuperare.
4: L'ultimo è chiudere e mi rispondi, io sto notando che le piccole si sono evolute a livello di allenatori, cioè che fanno il Sassuolo, il Frosinone, la stessa Udinese, il Como, cioè fanno un gioco propositivo,
0: fuoco di paglia. Per me, siccome, caro Franco, sono 42 anni che seguo il calcio, quasi sempre le cosiddette piccole iniziano il campionato nel migliore dei modi. Il Frosinone di De Francesco fece un giro d'andata che stava andando in Europa, alla fine è retrocesso. Non auguro al Frosinone di Alvini di retrocedere, ma è tutto fuoco di paglia, perché i veri valori escono fuori alla fine del giro d'andata. Dalla fine del giro d'andata in poi, quando poi punti inizieranno a pesare sul serio, vedrai un'altra classifica. Le piccole tornano piccole, le grandi tornano grandi, e c'è una sorpresa, può essere una massimo proprio in un miracolo due sorprese. Quindi non ti lasciare abbagliare dalla classifica di oggi, che è una classifica. La Cremonese dell'anno scorso apre il campionato andando a vincere a Milano con Milan, è retrocessa. Quindi calma, che per me alla fine del giro d'andata avremo una valutazione sulle squadre che è completamente diversa rispetto alla valutazione che abbiamo avuto in queste prime cinque, solo cinque giornate di campionato. C'è un pizzico di pubblicità, vai Simon.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qui Casa Calcio Napoli, la seconda ora ricca, abbiamo dei contributi, andiamo a risentire Politano, andiamo a risentire Allegri, andiamo a risentire la voce di Vincenzone Perna, il suo racconto di questo 1-1 che comunque lascia l'amaro in bocca, perché vittoria doveva essere e vittoria non è stata. E allora, buongiorno Carlo, credo che il problema del Napoli siano i pochi gol nelle gambe degli attaccanti, già da 2-3 anni. Gli attaccanti attuali purtroppo non fanno la differenza. Lo di staff Domea, Finestre, Pompei. Sì, per me il problema è finalizziamo poco e non è vero, perché la colpa è d'Allegri, manco questo è vero. Buongiorno cari, chi dice che il Napoli non si può criticare non è un vero tifoso, ma anche questo. Sono tesi, c'è chi dice, usa quel vecchio detto, il Napoli non si critica, si ama, ma sono prese di posizione di un tifoso, tutte legittime, tutte rispettabilissime, e nessuno può dare la patente di tifoso vero o di tifoso non vero ad un altro. Per me non funziona così. Signora Antonella, non si offende il figlio, si può criticare ma non si offende, invece il Napoli viene offeso, ed era quello che dicevo prima a Francesco, perché tante volte, spesso, o si raccontano fake news, quindi si inventano notizie di sana pianta, soprattutto sui social, si trascende, si supera il confine dalla critica alla maleducazione, all'offesa, alla violenza verbale, chi più ne ha più ne metta. Mauro, buonasera, forza Napoli!
1: Buonasera Carlo!
0: Buonasera a te.
1: Carlo, purtroppo tra me e te, tra virgolette, a livello sportivo non corre buon sangue, per il semplice fatto che quando io e te ci sentiamo al telefono...
0: Tu non sei tifoso del Napoli?
1: No, sono tifosissimo del Napoli, però
0: già questo
1: contrastante. L'ultima volta che ci siamo sentiti è sempre stata nessuna.
0: Però già che siamo tutti e due tifosi, già questo.
1: No, ma quello nessuno lo mette in dubbio. Allora, io vedo stupido chi non è tifoso del Napoli e sente questa razza. La verità, però ognuno ha le sue.
0: Però c'è sta qualcuno che lo fa, credimi.
1: Oh, sono parecchi. Però comunque abbiamo opinioni contrastanti.
0: Certo.
1: L'ultima discussione.
0: Su che l'abbiamo fatta?
1: No, l'abbiamo fatto per messaggio. Quando è entrato Badiashile e io ti ho detto, tu dicessi finalmente è entrato Badiashile. Per me Badiashile.
0: Ah, sì, mi ricordo. Inter Napoli.
1: Purtroppo
0: sì.
1: In Napoli, come ti dissi anche la penultima volta che abbiamo fatto discussione, in Napoli non riesco a capire perché fa sempre acquisti non pronti. Ringraziando Manon fa Fasuli, sta scendo buono.
0: Ecco, sì.
1: Però apposta. Io dico, al posto di prendere sto Badiashile, visto che hai fatto un mercato a risparmio, questa cosa fa sempre al presidente del Napoli, visto che lui voleva...
0: Sei stato obbligato a fare un mercato a risparmio perché purtroppo gli anni precedenti hai dato fondo a tutto quello che avevi.
1: Come dici sempre tu, il Napoli è suo, fa quello che vuole lui.
0: Non è
1: un consiglio al presidente, perché prendere Badiashile e spendere 3 milioni di prestiti quando potevi fare di rinnovo a Juan Jesus a 500.000
0: e io già ti ho risposto, perché evidentemente ci sono storie che hanno un inizio e una fine. Quella di Juan Jesus è una storia arrivata alla fine. Badiashile, secondo da quello che ho potuto capire, Badiashile tra virgolette è quasi una scommessa, perché se il Napoli il Napoli ha speso tanto per il prestito, che 3 milioni di prestito più l'ingaggio già è una cifra importante, evidentemente tutti quelli che hanno contribuito a questo trasferimento hanno assicurato il Napoli, quindi Mane, De Laurentiis e Allegri, sul fatto che sto ragazzo è forte e ha messo alle spalle l'infortunio.
1: Carlo, la speranza è l'ultima a morire, però noi inizialmente
0: avevamo bisogno di uno pronto. Ma io non dico, allora Juan Jesus è la corona della mia testa, ma non avrei rinnovato Juan Jesus, un'operazione l'avrei fatta, ma magari con un calciatore diverso. Sì, questo sì. Questo sì.
1: Ma non che sta Rafa Marin che sta quando non poco. Cioè.
0: Rafa Marin sì, che è migliorato tantissimo. Io dico la verità, ero stato molto critico nei confronti dello spagnolo, invece mi sta meravigliando positivamente.
1: Anzi, per me l'errore grande di Allegri fino a oggi, tu dirai, ha fatto tutte queste partite, ha fatto un errore. Non ha fatto un sacco, però. Tipo ieri per esempio, per me mettere Luke al 60° non serve a niente, ma non perché Luke è tutto quanto ormai lo stiamo criticando, non è buono, non serve, ma fino a ieri non ha fatto niente Luca, quindi perché doveva fare qualcosa ieri? Al massimo metti due punte.
0: Però purtroppo le due punte sono due centravanti che mal si combinano.
1: E poi l'ultima cosa che ti voglio dire, Carlo, perché facciamo discussione, però siamo tifosi del Napoli. Io apprezzo tantissimo un tuo collega di radio, Paolo Del Genio.
0: Sì.
1: E ti spiego anche perché. Paolo Del Genio, alla fine del primo ritiro, disse una sacrosanta verità. Ed è vero, Paolo, perché scusami, Paolo, Carlo.
0: Dimmi.
1: È vera questa cosa. Paolo Del Genio disse: io non ho capito Allegri cosa deve osservare. E ti spiego. Disse: Allegri dovrebbe osservare Rafa Marin, vabbè, fortunatamente è uscito. Dovrebbe osservare Foloruncio, Lindstrom, Caiuste, qualche altro nome mi
0: sfugge. Tutti i calciatori, vabbè, che erano già fuori rosa.
1: Yes. Ah. Allora, disse Paolo, disse: questi giocatori sono andati in squadre di medio-bassa classifica.
0: Ma non erano quelli i calciatori sul quale il Napoli doveva osservare.
1: Allora si sapeva, quindi quando Allegri...
0: Ma perdonami, ma invece ma il concetto è sbagliato. Il concetto di chi osserva non era su calciatori che tu già sapevi di dover vedere. Il calciatore bisogna osservare quelli che tu sapevi di dover tenere a Napoli e quindi capire meglio da un occhio importante come quello di Allegri il valore di questi calciatori. Perdonami.
1: Dico, però perché portarli di dito? Non
0: c'è. Ma perché c'è un regolamento? Cioè, ma che stiamo scherzando? Cioè, che statevi a casa, non puoi venire a allenare? Cioè, dai.
1: Io parlo del secondo ritiro, non del primo.
0: No, tu hai detto prima, ma stavi dicendo.
1: No, alla fine del primo ritiro.
0: Ma comunque ma ci sono degli obblighi contrattuali, ma scherzi?
1: No, cioè, non... ma sicuramente, ma sinceramente.
0: Ma poi era anche un motivo farli giocare, metterli sul mercato, cercare. Tant'è vero che poi Foloruscio ha trovato la sistemazione, Gonga trovato la sistemazione.
1: No, ma fortunatamente hanno trovato squadre che lì. Però il problema è che ovviamente vanno sempre in contrasto con quelle che sono le idee di Napoli. Perché il presidente Laurentiis crede che Lindstrom, per esempio.
0: Tant'è vero che poi Foloruscio ha trovato la sistemazione. Gonga ha trovato la sistemazione.
1: No, ma fortunatamente hanno trovato squadre che lì. Però il problema è che ovviamente vanno sempre in contrasto con quelle che sono le idee di Napoli. Perché il presidente Laurentiis crede che Lindstrom, per esempio, è oro, mentre invece Lindstrom è acciaio.

0: Napoli deve dare a Cesare quel che è di
1: certo.
0: Andare attualmente contro la tifoseria.
1: Ma chi lo dice questa è un'altra fessaria? Ecco, un'altra bella fake news alimentata da chi non vuole il bene né di Laurenti né del Napoli, dove purtroppo qualcuno ci sta marciando. È una questione che è nata ed è morta in 24 ore.
0: No, non si tratta di marciarci.
1: È certo, perché non si trova motivo per attaccare De Laurentiis, ma team mio sei tifoso.
0: Nei suoi 20 anni di presidenza, 22 anni di presidenza, quando è carissimo presente una fossita così d'amore e d'accordo con i tifosi? Ha sempre avuto qualche punto contrastante con i tifosi del Napoli? C'è sempre stato qualcosa che non andava?
1: Ma non è vero manco questo.
0: Fino ad arrivare.
1: Ma io ricordo 500.000 persone a Via Caracciolo. Stavano d'accordo con De Laurentiis o stavano contro? Mauro, perdonami.
0: No, stavano d'accordo con lo scudetto, no, con De Laurentiis.
1: Ah, perché chi l'ha vinto lo scudetto? Tuo presidente ero tu o era io? Io ero vicepresidente e tuo presidente.
0: Ma sicuramente, dopo, quando tu hai vinto lo scudetto stava a Via Caracciolo, no?
1: Ah, quindi siamo d'accordo con il presidente o non siamo d'accordo? Fammi capire come funziona.
0: E poi andiamo a finire sempre a discutere.
1: No, è perché tu mi trovi perché tu trovi il motivo per discutere su cose inutili.
0: No, è il primo anno che per me il Napoli ha vinto lo scudetto, no? Tu il secondo anno, perché il secondo anno tu dirai.
1: Tu ti stai in sala nena, Mauro, non da retta, lascia perdere, stai andando in confusione, lo faccio per te, non andare in confusione. 22 anni, 7 trofei, tanti errori, ma tante cose belle che lo rendono il miglior presidente della storia del Napoli per la continuità che è stato capace di dare a questo club. Ti è antipatico? Non ci andare a mangiare la pizza, statti con i tuoi amici. Non ti è simpatico? Non cambia nulla, ma il merito è sul campo, ma non solo i trofei, il rispetto delle regole, perché i trofei li vincono tanti presidenti, ma il rispetto delle regole in Italia è di pochi. E un tifoso del Napoli, prima di sbandierare ad un altro tifoso oggi vinciuto o scudetto, che dovrebbe dire: io ho vinto anche una sola partita, non mi interessa, ma l'ho vinta rispettando le regole, cosa che nel calcio italiano fanno in pochi. L'unico che lo fa sicuramente si chiama Aurelio De Laurentiis. Credo che questo debba essere il grande motivo di vanto e di orgoglio della tifoseria, sapere che c'è una società che rispetta le regole e c'è i conti a posto ed è capace di coniugare il rispetto delle regole con le vittorie sul campo. Questo è il motivo di orgoglio, non i due scudetti vinti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane in 22 anni, no, il rispetto delle regole, quello è il grande motivo di vanto. Va bene, bravo Carlo. C'è chi critica e critica. Un genitore che critica il figlio dicendogli: tu non vali niente, sei una schifezza. Ma che razza di genitore è? Un abbraccio e forza Napoli, sempre Sergio, amico di Mimmo Rocco, che approfitto per salutare. E allora ce l'ha raccontata con la sua voce inconfondibile Fiorentina Napoli, e poi anche nella sua voce è rimasto il rammarico per la vittoria sfumata, Vincenzo Perna. Così
2: partiti, inizia Fiorentina Napoli e subito Milinkovic Savic. Ma Stantuono, l'imbucata verso Attai, la traversa da parte di Attai in un rimpallo e fortunatamente si salva il Napoli. L'imbucata poi chiama in causa Attai, il destro, ancora una traversa dopo la parata da parte di Milinkovic Savic. Calcio d'angolo per il Napoli, è il primo per la squadra di Massimiliano Allegri, va a batterlo Matteo Politano con il mancino ad uscire dalla corsia di sinistra, movimento degli azzurri, il cross è uno schema, goal. Il gol! Billy Gilmour al 23° minuto di gioco, uno schema fantastico del Napoli su calcio d'angolo che ha liberato al volo al centro dell'area di rigore sul dischetto Fiorentina 0 Napoli 1. Matteo Politano che rientra sul sinistro, grosso morbido sul secondo palo, la chiusura da parte di un calciatore della Fiorentina e poi il tiro al volo da parte, mi sembra, di Olivera. Il tentativo di Olivera al volo che finisce fuori a un pizzico dal palo. E poi Billy Gilmour attaccato, attenzione, limite dell'aria, Fagioli il sinistro alto oltre la traversa. Ancora un colpo di testa, stavolta di Endur che la mette tra i piedi e il gol della Fiorentina. Tiro autogol di Gimenez, ma autogol da parte di un difensore del Napoli. Deviazione che non riesce in qualche modo purtroppo a trovare pronto Milinkovic Savic. La Fiorentina al 51° minuto di gioco la pareggia. Danche che può partire, attenzione perché siamo scoperti, scopertissimi. In G c'è solo Lobotka al centro, pallone per il numero 21.

0: di Milinkovic Savic. Mamma mia, Paolo, mamma mia.
1: Malissimo.
0: E adesso il Napoli la gioca sulla corsia di sinistra con Billy Gilmour che sbaglia completamente. C'è Pedro Gonçalves uno contro uno con Amir Rachmani. Pedro Gonçalves il destro, il rimpallo e fortunatamente Rafa Marin. Viaggiamo adesso sulla destra con Di Lorenzo, il cross al centro per Neres. Neres, miracolo da parte di De Gea, poi messo giù Lorenzo Lucca e Napoli che è in area di rigore con Favasulli all'indietro. Neres punta Gimenez, il cross morbido, colpo di testa, altro miracolo da parte di De Gea al 79esimo minuto di gioco su colpo di testa di Favasulli. Finisce così Fiorentina 1 Napoli 1.
2: Rieccoci qua, la sintesi di Vincenzo Perna, il racconto di Fiorentina Napoli. 081 546 6873 Alfredo, buonasera, forza Napoli.
3: Forza Napoli sempre, Carlo, e che c'è voluto oggi?
2: Che c'è voluto oggi?
3: Mauro, Vincenzo Perna, sto cago, 40 minuti, però è un piacere sempre.
2: È questo, è il piacere anche mio, carissimo. Alfredo, da Nettuno.
3: Però Carlo, oggi faccio una premessa.
2: Sì.
3: Ti amo professionalmente, oggi non sono molto d'accordo con qualche cosa con te.
2: Vabbè, che c'è?
3: Il tifoso complottista. Allora, il tifoso complottista che ama il Napoli, a prescindere, deve dire due cose ieri, che c'era un rigore colossale sul signor Orum.
2: E non l'ho detto, non mi hai sentito.
3: Questo tipo di partita, lo sto dicendo da 20 giorni, da quando ci, le condizioni ambientali non c'erano. Però se lo diciamo, se lo dico io, è una cosa, se lo dice Carlabini è un'altra cosa, se lo dice a fine partita Matteo Politano e il bordocampista di Dazon oggi pomeriggio. La legge di Giuseppe che dice che si è bruciato
2: pensa un po' è un'altra cosa.
3: Quindi diciamo pure che la Lega, anche io vorrei che Napoli si facesse pure rispettare, però io dicimmi solo lì e te è una cosa.
2: Ma sai com'è? Poi i soldi delle TV, perché poi alla fine il calendario viene deciso dalle esigenze delle TV. I soldi delle TV fanno piacere a tutti, però si poteva anche decidere in un orario diverso o posticipare di una settimana.
3: Di tutti i colori, Carlo, sentite che tanto a 20 settembre farà più freschetto.
2: Sì.
3: Ma ti ha detto uno che a Firenze facevano
2: più di 30 gradi.
3: Vabbè, quella partita non si parla. Però adesso veniamo però al confronto di opere con te. Cioè io se ti ho sentito, visto se ne è un po' a pezzettini, però ti ho sentito all'inizio e detto pure cantando la società del calcio Napoli ha una rosa forte e io ti rispondo ha una rosa logora, ha una rosa piena di infortunati, ha una rosa che non con un anno in più e
2: sì.
3: Questa cosa purtroppo
2: è questo, ma è vero anche questo.
3: Io vorrei dire una cosa, io a differenza di Mauro che è quello là precedente,
2: sì.
3: Tra l'altro
2: ha scritto, lo sai come ha concluso il WhatsApp? Viva gli A16, vedete una poca.
3: Io riconosco tutto quello che ha fatto il nostro presidente, tutto fino a lui, anche quando ha sbagliato.
2: Certo, però, gli errori ci stanno.
3: Però siamo scommessa. Si chiama il campione del Napoli adesso al
2: ci sta un azzardo
3: fino a questi 5 partiti è una scommessa. Io ho cambiato il termine, io non dico vicino a te. Sono pessimista, io adesso sono speranzoso, ma quella perché solo la speranza non ci è rimasta, cioè la speranza nel dire
2: però che questa, mi permetto di dire, caro Alfredo, che un azzardo calcolato perché la rosa, io continuo a ribadire, fermo restando che quello che hai detto tu è legittimo ed è vero, un anno in più per tutti. Ma gli infortunati, io non credo che saranno sempre fino a fine stagione tutti quanti infortunati, altrimenti vuol dire che contro di noi si accanite proprio.
3: Carlo, perché significa che ma è possibile che dopo 5 partite non teniamo già 11 infortunati?
2: 7, cioè, 8.
3: Un modo dell'altro, traumatici o non traumatici, con il cuore, cose non possiamo mai vedere. Allora la rossa doveva essere un vice ambistato, doveva trovare da una vita.
2: E non l'abbiamo trovato.
3: E quando il signor Allegri dice mancano alcune caratteristiche di giocatori, è perché manca la sua squadra. In difesa c'aveva due giocatori che noi schifavamo a morte, il signor Chiellini e il signor Bonucci, che erano
2: sì, però poi anche su questo Alfredo. Sul fatto, perché anche io sento dire Allegri non c'ha, allora mo dobbiamo dire una cosa, sono i calciatori che fanno la differenza o so gli allenatori, facciamo pace con noi stessi, perché pur di pur di attaccare Allegri, Allegri non sa fare gioco, oppure Allegri teneva Bonucci, Barzagli e Chiellini. Allora fatemi capire, vale la tesi dell'allenatore che dà l'organizzazione, o vale la tesi che a differenza fu giocatore in campo? Una delle due, non tutte e due.
3: Allora,
2: io devo sempre dell'opinione, io Carlo Alvini, per me la differenza la fa sempre il calciatore, per quello che è il mio modo di pensare il calcio. Avere tanti bravi calciatori in rosa agevola il lavoro dell'allenatore, questo è il mio modestissimo punto di vista.
3: Di più, io non me la sto prendendo con Carlo, con Alvini.
2: No, no, ma
3: Allegri, si sapeva che Allegri le sue caratteristiche sono la gestione del gruppo, e non la può fare in questo momento, e avere giocato, lui ha detto più spesso, dice anche ieri, si sentiva dire, con l'ha detto il bordocampista di Dazon, lui parla dopo l'occasione di Neves, guarda il suo vice e dice questo è perché manca il veleno. Stu veleno Napoli non l'ha mai avuto, neanche con
2: Conte qualche Napoli. con Conte un po' di veleno,
3: lui che trasmetteva il veleno,
2: esattamente.
3: Però questa è una rosa di bravi giocatori. Vedi per io con tutto il, ma secondo te si può sentire uno come Lang, meno male che è stato tradotto, si può dire Lang due volte, tre volte, nessuno mi dispiace che vengo sostituito, cioè lui è stato fatto solo perché è stato sostituito, cioè ma chi è attualmente, caro, il leader?
2: No, rispetto
3: solo il leader del Napoli.
2: No, il Napoli ha avuto sempre, diciamo che il leader, così come viene riconosciuto quel calciatore capace di mettersi la squadra sulle spalle, nel Napoli non c'è, ma diciamo sono due o tre calciatori che hanno quell'esperienza, quel vissuto,
3: che possono,
2: ma lo stesso Anghissà, non quello che stiamo vedendo, voglio dire
3: contratto, sono sicuro che
2: ma lo stesso De Bruyne, voglio dire, quest'anno mi sarei aspettato qualche partita più da protagonista.
3: De Bruyne è un giocatore formidabile, noi forse ci ricordiamo De Bruyne di 25 anni, ecco perché ogni tanto pretendiamo da lui, ma quando lo pretendiamo lui ci tiene a sottolineare che quello più di quello non può fare, e non è mai stato roba
2: va bene
3: partecipare, però Carlo, non è, questo ripeto, io non voglio,
2: aspettiamo dopo la sosta e faremo tutte le valutazioni. Poi dopo la sosta non c'è più tempo, allora io voglio essere chiaro, così faccio fatica a farmi capire, è un mio problema, spero di essere chiaro nell'esposizione. Io oggi dico aspettiamo la sosta, sono 3 settimane, si recuperano gli infortunati, poi dalla sosta in poi non c'è più tempo, non avremo più, almeno io Carlo Alvini non avrò più tempo per dire vediamo dove bisogna migliorare, cosa bisogna fare, no, perché dopo la sosta non c'è più tempo, quindi speriamo che questa sosta ci dia le risposte che stiamo aspettando. Ti abbraccio e ti saluto, ciao, ti abbraccio e ti saluto.
3: Carlo, fammi questa cosa veloce, se Napoli fa 9 vittorie o manche di meno, fa quasi il massimo in queste, nelle prossime
2: si rimette in carreggiata,
3: ospite a casa mia Nettuno,
2: e allora incomincia a organizzare, perché è sicuro, stai tranquillo, ti abbraccio, ciao Alfredo. Ciao. Allora, io lo leggo dopo, dai, c'è un pizzico di pubblicità che incombe. Allora, prima la pubblicità, vai Simon.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci, eccoci, qui Casa Calcio Napoli, c'è Nello con noi, buonasera Nello, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli!
0: Buonasera a te, forza Napoli!
1: Ho da Giacomo Mattarella, perché parlare con te è un'impresa! No, a parte gli scherzi, innanzitutto mi permetto di dire da tifoso,
0: Sì.
1: Che una volta è un grande presidente, un'altra volta è un presidente così. Io non considero né che sono, già l'abbiamo detto molte volte, pro o contro, io sono pro Napoli.
0: Pro Napoli, bravo Nello!
1: Napoli vuol dire essere pro De Laurentiis, figli di Laurentiis, su figli di Laurentiis, su magazziniere, tutti. Poi che ognuno fa delle stupidaggini, tutti li facciamo, perché anche noi facciamo stupidaggini sullo stadio quando facciamo i cori contro il presidente invece di fare i cori per la squadra, e poi dopo vogliamo criticarlo dopo, no durante la partita.
0: Bravo, così bisognerebbe fare, così
1: io tifo 95, 96, 97 minuti, poi lo posso pure scannare, però dopo, no quando ci stanno i momenti importanti, che se come l'ho detto io, però siamo in libertà, per fortuna di Dio, ognuno
0: meno male, meno male, meno male.
1: Sul Napoli dico che a me la delusione è che ieri io l'ho vista, non l'ho vista, vi dico la verità, l'ho sentita perché non
0: sì.
1: posso, ma la sento guardando voi a Kiss Kiss e sento il buon Perna come
0: sì,
1: la telecrona. Io quello che mi fa rabbia è il fatto di sentire proprio la possibilità, ma non una volta o due volte, di poterla veramente vincere quella partita. Mi fa rabbia perché noi le potenzialità le avevamo alla grandissima, ma le buttiamo così. L'unica cosa che ho da dire è da, io non so qui a dire a lei, l'unica cosa che solo che mi ha dato un po' così è il fatto, quella sensazione, perché io forse che lo vedo in un modo, quando è entrato poi anche sa.
0: Sì.
1: Per me quella è la sensazione, perché io ho capito il discorso, però non mi piace sentire.
0: Però l'ha spiegato bene a lei, infatti dopo te lo faccio risentire, dopo la tua telefonata.
1: Non lo so, però quando ha detto e poi se prendevamo un gol.
0: Ma certamente, perché poi il mondo del calcio ha criticato ferocemente.
1: È là che mi fa ingrato a me, perché io.
0: Ma qua tu lo sai come funziona, qua siamo tutti bravi il giorno dopo, perché poi se tu vai per vincerla e la perdi. Ma io non capisco, ma non era meglio che questo è, capisci? Il giorno dopo siamo tutti, quando il mare è calmo, siamo tutti bravi marinai.
1: Forse perché io sono diversa all'ata, io preferisco vedere un allenatore con quella mentalità di dire io me la gioco perché io sono superiore.
0: Ma pure io sto da, ma anche a me piace così, però poi c'è la variabile che si chiama risultato. Tu a Milano te la sei giocata per vincere, chissà, per 2 centimetri non fa gol, Lautaro fa gol il giorno dopo, mamma mia bella, e che ci siamo sentiti su quell'Inter Napoli. Vedi la differenza qual è stata, che per 1 centimetro chissà non fa gol.
1: Anche perché io ieri, se ci fosse stato sempre quel po' di cazzimma in più nel mettere quella palla dentro, molti di loro, come io a Calaio ieri disse una grande cosa, Tumo Lucca hai non più 10 minuti, tiene più di 30 minuti, però io vedo sempre che l'apatia, allora là mi fa rabbia, perché dico, ma pare che manco ci mettete un po' più del vostro per portarla a casa, però quasi mi tifosi, soffriamo, ma la cosa più importante è essere uniti e dopo la sosta vediamo un po' di risalire la china, ok?
0: Ti abbraccio forte, ciao a io, ciao ciao ciao, risalire la china, questo dovrà essere il mantra. Carlo, buonasera, 7 punti in 5 partite, e che stai? Speriamo in una svolta come quella di fare 15 punti in 5 partite, ma Vergara si fa giocare sempre, forza Napoli, Enzo D'Agostino. E sentiamolo Massimiliano Allegri in conferenza stampa a fine partita. Eccolo qua.
2: Allegri, buonasera. Buonasera. Rapidamente le chiedo se il risultato dal suo punto di vista è giusto e insomma mi sembra evidente questa difficoltà realizzativa, non negli ultimi 16 metri, nelle scelte, è un problema che continuate a manifestare o è solo una mia impressione, mi dica.
3: Speriamo di risolverlo. Con certa via d'uscita. A tutti i problemi bisogna trovare una soluzione. Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto 2 situazioni nel primo tempo che diciamo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area. Questo è quello che ci manca.
4: Il Mattino e poi il Corriere dello Sport.
5: Abbiamo visto Vergara che stava per entrare, poi lei ha cambiato idea.
3: Ho cambiato idea perché in quel momento lì sicuramente ci portate la mano, mancava 5 minuti, ho messo dentro Anguissà e poi credo che abbia avuto un risentimento di nuovo. E vediamo, ma c'è 20 giorni, siamo fermi, quindi speriamo che recuperi. E Vergara in quel momento lì ho lasciato dentro De Bruyne, che comunque con la qualità che ha poteva trovare una giocata, un'imbucata importante.
4: Corriere dello Sport.
6: Salve mister, aveva detto che quella con Bologna e Fiorentina sarebbero state le partite più difficili prima poi di affrontare un ciclo di prossime 9 fino alla prossima sosta. Ecco, il bilancio di questo 1-2 soddisfacente, al di là di quello che diceva oggi, comunque 4 punti, mi sembra che la squadra sia ripartita. Grazie.
3: La squadra in termini di punti abbia fatto 3 punti in casa e 1 fuori, però è una questione di, cioè, se facciamo delle prestazioni, dipendentemente dall'opinione che è dettata molto dal risultato, va bene? A Milano hai fatto una buona prestazione e esci sconfitto. Col Como comunque hai fatto una buona prestazione, diciamo, concedendo 2 gol molto facili. Ma anche oggi abbiamo avuto le situazioni dove abbiamo rischiato molto su palle in uscita facile, quindi qualcosa va migliorato, perché altrimenti i 7 punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti, potevamo farne più, quindi quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica, e quindi bisogna, da dopo la sosta, bisogna metterci qualcosa tutti in più, primo io.
4: Canale 21 e a chiudere Cronache di Napoli.
7: Perché all'84esimo Vergara, De Bruyne sembrava un po' stanco, tra l'altro Vergara è stato appena convocato in nazionale, diciamo, diamo spazio ai giovani, poi magari li vediamo entrare all'84esimo. Se ci vuole spiegare questa mancata presenza in campo di Vergara, ma De Bruyne sembrava molto stanco. Grazie.
3: Ma l'ho appena detto, ho detto che in quel momento lì sicuramente l'esperienza, la partita era più lenta, e quindi De Bruyne sicuramente ci poteva dare un ultimo passaggio, una qualità sicuramente che rispetto a Vergara ha. Antonio è un ottimo giocatore, ma sicuramente più di incursione, avevo 2 centrocampisti che erano un po' stanchi, ho messo dentro Anguissà e purtroppo sembra che abbia risentito un fastidio all'inguine, però poi dopo magari pensi che se avessi messo dentro Vergara e sul contropiede avessimo preso gol, cosa mi diceva lei? Il calcio col senno del poi non si va da nessuna parte. Io credo che la partita è stata fatta buona, ci manca quel pezzettino negli ultimi 15 metri.
4: Cronache di Napoli a chiudere.
8: Buongiorno, eccomi qua. Le volevo chiedere come valuta la prova di Neres, che è sembrato comunque un po' indietro di condizione, se magari nella sosta si approfitterà per fare un lavoro magari specifico di recupero anche fisico. Grazie.
3: Ma guarda, io credo che Neres, l'ultima partita che ha giocato intera credo sia stata l'anno scorso a gennaio, quindi si è passato quasi un anno, è quasi come se avesse fatto un crociato. Benissimo. Quindi l'unico modo che conosco io è quello di fargli fare delle partite. Ora durante la sosta faremo 2 amichevoli per vedere di mettere in condizione non solo lui, ma anche Bekema, anche Badiashile, che comunque sono giocatori importanti. Quelli che hanno giocato un po' di meno, rientra McTominay, al rientro delle 4 partite nazionali sicuramente ci sarà bisogno di tutti i giocatori, perché abbiamo 9 partite, poi oltre alle partite la pesantezza sono le trasferte, che devi tornare, quindi rientri tardi, quindi c'è bisogno di tutti e tutti devono essere in migliori condizioni, però io credo che l'unico modo è fargli fare le partite.
0: Eccoci. eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Buonasera Carlo, non te la prendere, non dimenticare che siamo la tifoseria che 2 anni fa non ha vinto l'Inter, non ha vinto il Napoli lo scudetto, ma lo ha perso l'Inter anche questo. Siamo stati costretti ad ascoltare anche questo, anche questo. Ciao Carlo, buonasera, sono Bartolomeo dalla Germania, però sono di Marigliano, insomma, e poi fa tutto un elenco di quello che è successo fino a questo momento. Forza Napoli sempre, caro Bartolomeo, ti abbraccio e ti saluto. Ciro, buonasera, forza Napoli.
9: Buonasera Carletto, è sempre forza Napoli.
0: Solo forza Napoli, buonasera a te, eccoci qua.
9: Solo esclusivamente forza Napoli, e ti volevo dire un paio di cose.
0: Vai, prego.
9: Un paio di cose.
0: Vai.
9: Quella che non mi è andato giù ieri è stata proprio che non ha fatto cominciare né Vergara e né Favasuri dal primo minuto. Non riesco a capire perché questo fattore. Allora, De Bruyne è un grandissimo campione. Però non
0: chi doveva giocare? Vergara al posto di De Bruyne e Favasuri al posto di chi?
9: Di Politano.
0: Che ieri ha fatto una signora partita. Che ieri ha fatto una signora.
9: Non ho detto che Politano. Sto dicendo che ha giocato male. Però
0: è una tua idea, per l'amor di Dio, è tutto rispettabilissimo.
9: Metto un ragazzo che sta pieno di energia, pieno di energia.
0: È vero.
9: E per i primi 60 minuti no, ti può spaccare una partita.
0: Io sono dell'idea, per esempio, a me invece l'ingresso a partita in corso, nel momento in cui la giornata era molto calda, i giocatori in campo incominciavano ad avere. Ci metti Favasuli al 60esimo, al 70esimo. Io invece la scelta su Favasuli l'ho approvata, quella di mantenerlo fresco, perché poi Favasuli ha pure fallito un gol, è stato bravo De Gea a fare un paratone.
9: Si parla di De Gea, ha fatto 3 o 4.
0: È vero. Anche questo, cioè parliamo del Napoli. Il Napoli ha giocato male e poi scopriamo che De Gea.
9: No,
0: lo dico a te, lo dico in generale, non a te, Ciro. E poi De Gea è stato migliore in gamba, pigliato 7,5 di media su tutti i giornali.
9: Ma ha fatto delle grandissime anche su Neres, no?
0: Prima su Neres e poi su Favasuli. Una più. Sì.
9: Voglio dire, insomma. Però io me l'avrei giocato.
0: Certo, ci sta.
9: I ragazzi corrono.
0: Una freschezza, un'energia diversa.
9: Corrono, allora si devono. Adesso questi ragazzi, Carletti, si devono sfruttare.
0: Hai ragione, per l'amor di Dio. Chi può dire il contrario? Viva i giovani!
9: Un grande campione come De Bruyne. Lo può mettere.
0: Te lo potevi giocare a partita in corso.
9: A 46esimo lo fai trasì dall'inizio al secondo tempo e va benissimo. È sicuro che ti rende molto di più, ma tenendolo in gamba 90 minuti abbiamo visto comunque ha sofferto tanto.
0: Ieri non mi è piaciuto né lui e né Højlund.
9: Ha sofferto tanto.
0: È vero.
9: Allora, quello che fa Højlund è diverso, perché è un attaccante, non fa gol, però ti fa salire la squadra. Poi giustamente non possiamo pretendere tutto da quel ragazzo, perché se uno pretende tutto da guardare,
0: come si fa? Non è manco giusto.
9: È inutile.
0: È così. Grazie, Ciro.
9: Così. Vabbè.
0: Ti abbraccio. Ciao, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Ciao grande Carlo, oggi è stata una puntata tosta, speriamo domani un po' più soft. Buona serata, forza Napoli sempre, Anna da Bellinzona. Ma no Anna, ma no tosta, sono puntate dove è bello il confronto, è bello misurarsi, idee diverse a 16 che escono fuori come i funghi, ma i funghi sono velenosi, fanno male. C'è un pizzico di pubblicità, vai Simon.
10: Autoscala guida il tuo futuro.
11: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
13: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
12: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
13: Aperti la domenica mattina.
14: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
15: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
14: Non puoi mancare.
16: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
17: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
18: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
17: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
18: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
17: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
19: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
21: Let's go.

0: Rosario, buonasera e forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te Rosario, eccoci qua.
1: Ciao. No, velocemente Carlo, io volevo un tuo giudizio sulla questione del VAR, perché sinceramente sto vedendo che stiamo andando
0: peggio
1: con gli anni e comunque cominciano a venire le solite polemiche.
0: Certo, stiamo tornando all'epoca dei dinosauri, mi sono permesso di dire, perché stanno sempre su off e hanno dimenticato di mettere l'interruttore su on.
1: Voglio dire, ma almeno se non vuoi far intervenire il VAR, fai intervenire i guardaline, dai un supporto all'arbitro.
0: No, no, ma deve intervenire il VAR, perché lì il VAR è obbligato a intervenire in caso di chiaro ed evidente errore. Se Dragusin s'allaccia con Højlund, disinteressandosi del pallone, quello è calcio di rigore. Se a Rowe tirano la maglietta, che poco ci mancava che la toglievano da addosso, è calcio di rigore. In Bologna-Torino c'è un altro calcio di rigore, folle non fischiarlo. Io credo che Orsato, oggi c'è stato proprio un incontro a Lissone sul VAR. Io credo che sia arrivato il momento di riaccenderlo per spegnere le polemiche. Bisogna riaccendere il VAR. Speriamo che Orsato non dico torni sui suoi passi, ma che rende il VAR uno strumento utile quando c'è da utilizzare. Il VAR va utilizzato, altrimenti torniamo all'epoca dell'oscurantismo, all'epoca pre-VAR, dove facevano e disfacevano a loro piacimento i soliti noti.
1: Carlo, così andrà a finire.
0: E così andrà a finire, certo.
1: E cominciamo un'altra volta con le polemiche, i soliti problemi.
0: Torniamo con lo scippo dei campionati, più che con le polemiche.
1: Un'altra cosa, Carlo, velocemente volevo chiederti, cioè è il caso in questo momento di cominciare Favasuli, parlo di Favasuli, è un elemento che è stato preso dal Catanzaro.
0: È un elemento che dà grande dinamicità, quindi io sono convinto che Allegri lo terrà nella giusta e dovuta considerazione, senza problemi, però non carichiamo di altre responsabilità questo ragazzo, che è entrato bene, sta facendo bene con l'Arsenal, col Bologna, anche ieri a Firenze, ieri addirittura è andato vicino al gol, De Gea ha fatto un miracolo, ma va bene così. Ci dobbiamo salutare? Sì, così mi dice il buon Simone Zaccaria. E allora, perché già vedo in postazione il buon Marcello Calvano, dopo Marcello Calvano continua tutta la nostra ricca programmazione. Da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, forza Napoli sempre e non giacire in sciura, a domani!
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, armi da guerra e soldi è quello che hanno trovato i carabinieri perquisendo le abitazioni di 34 persone arrestate questa mattina tra Caivano e Caesoria. Sono ritenute vicine al clan Angelino e gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
9: l'importanza dell'indagine fatta dai carabinieri, ma ha interessato un'associazione camorristica e anche finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Il segno dell'importanza e dell'organizzazione lo dà il dato che noi abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro, oltre a 12 orologi da collezione, e nel corso dell'indagine sono state sequestrate anche armi da guerra. Questo vi fa capire la struttura, l'organizzazione anche militare di questa organizzazione.
8: Ancora la cronaca: a San Giovanni a Teduccio un ciclista è stato travolto da un'auto nei pressi del bar La Siesta. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma l'impatto è stato fatale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, sulla serie di incidenti e investimenti registrati nel territorio napoletano. Cambiamo argomento. Gli uomini del soccorso alpino e speleologico della Campania sono intervenuti questa mattina sul Monte San Michele a Molare, allertati da 3 escursioniste bloccate da cani pastore. Stamane le ragazze si sono trovate accerchiate da un gregge di capre da 8 cani pastore che si sono mostrati aggressivi e sono rimaste bloccate all'interno della tenda. All'arrivo dei tecnici, i cani più aggressivi si erano allontanati, consentendo ai soccorritori di raggiungere le escursioniste, che fortunatamente non necessitavano di alcun intervento sanitario. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 con la Fiorentina, azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. A inizio ripresa arriva il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei 2 portieri, Milinkovic-Savic e De Gea. Il Napoli sale così a quota 7 punti, ma resta al 9° posto in classifica. Così Matteo Politano in conferenza stampa.
10: Questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo. Ha fatto 2-3 parate, soprattutto negli ultimi 20 minuti, importanti. Naturalmente c'è da lavorare, sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con questo caldo, è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto.
8: Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Ora linea a Trebi Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
11: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Campania, con clima asciutto anche in serata. E nella giornata di martedì prevarrà sì il sole sulla regione, ma avremo a tratti della nuvolosità, specialmente sulle zone costiere, ma con assenza di precipitazioni. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 28 gradi. Segnaliamo il vento, che tenderà a rinforzarsi nella seconda parte del giorno sulle zone costiere, con mari complessivamente mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Simone Zagaria in regia, tra un attimo iniziamo con le telefonate. Introduzione velocissima per dire che il Napoli ha chiuso questo primo mini blocco di campionato, ora si fermerà per due settimane per dare spazio alle nazionali, la Serie A e tutti i campionati. Ha chiuso al nono posto con 7 punti dopo queste prime 5 giornate. Sono arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte ed è arrivato il primo pareggio nella gara di ieri a Firenze. Quindi analizzeremo la gara di ieri, analizzeremo la situazione di classifica, perché ci sono 8 squadre davanti al Napoli. Distacco è di 6 punti da Lazio, Roma e Inter, che sono a 13. Poi c'è il Cagliari, sorprendente, a 12. C'è il Milan a 11, Juventus con Como e Frosinone, la prossima avversaria del Napoli, sono invece a 10. Poi da 10 a 9 a 8 non c'è nessuno, si va direttamente ai 7 del Napoli, del Sassuolo. Ora il Napoli deve chiaramente piazzare un filotto, perché se vinci 1-2 partite, per carità, sempre è fieno in cascina, ma non riesce a recuperare su tutte, è che qualcuna delle 8 che sono davanti continuerà a vincere. Sono squadre, soprattutto 5 direi di queste 8. Qualche dubbio sulla Lazio, Cagliari e Frosinone dovrebbero, a meno di clamorose sorprese, calare come ritmo punti a partita, dico, però le altre invece no, le altre, l'Inter e la Roma soprattutto, ma anche il Como, il Milan e la Juventus, sembrano squadre destinate a mantenere una media punti alta, e di conseguenza per recuperare ne devi vincere tantissime. Il calendario del Napoli nel prossimo blocco di partite sono 9 gare, 3 sono di Champions, le trasferte a Villarreal e a Porto, e in casa il Bodo Glimt, questo per quanto riguarda il discorso Champions. Le 6 di campionato per migliorare la classifica prima della prossima sosta sono contro 4 squadre che sono davanti al Napoli: il Frosinone, la Juventus, la Roma e la Lazio, e 2 che sono dietro, il Monza e il Venezia. Il Napoli giocherà con il Frosinone al Maradona, poi andrà a Venezia, poi c'è la Roma, poi c'è infrasettimanale il Monza, e poi prima della sosta c'è la Juventus fuori casa, la Lazio in casa, poi sosta e poi si riprende di nuovo col Torino in casa. Però facciamo il discorso su queste 6 prima della sosta, perché Allegri ci ha detto che bisogna mettere a posto la classifica in queste 6 gare. Per metterla a posto, che significa o entrare, rientrare nelle prime 4, o almeno avvicinarsi di più al 4º posto, che attualmente dista di 5 lunghezze, per metterla a posto bisogna fare un sacco di punti in queste partite. Ragazzi, c'è poco da fare, perché abbiamo perso terreno e per recuperarlo bisogna fare un sacco di punti. E ci sono delle gare molto difficili, non che siano facili quelle con Monza-Venezia e men che meno quella col Frosinone, che gioca benissimo. Però poi ci sono la partita con la Lazio e soprattutto la partita in trasferta con la Juve e quella con la Roma, che in questo momento sembra volare. Quindi Napoli deve fare qualche cosa davvero di importante per migliorare la sua classifica in vista della prossima sosta, per evitare che si rimandi sempre: miglioreremo, cresceremo, lavoreremo, e tutto però con la speranza che poi incominci ad arrivare i risultati e migliori la classifica. Questo come presentazione di quello che aspetta il Napoli. Quello che è successo finora invece ve lo diciamo durante la puntata, chiacchierando con voi, con anche tanti dati che sono poi perfettamente allineati. Volevo dire, poi vado subito a telefono, che quelli che vi dicono che i dati non contano, che non servono a niente i dati, vi dicono una sciocchezza, perché i dati del Napoli erano e sono allarmanti, e guardate un po', i dati allarmanti a che cosa portano? Portano a una classifica allarmante, quindi non è che i dati sono fuffa così giusto per parlare di qualche cosa, sono molto indicativi, perché maturano per delle cose tattiche e portano ai risultati, quindi quello che interessa a tutti. E quindi il percorso per arrivare ai risultati passa attraverso tattica, dati che emergono dalle questioni tecnico-tattiche, e quindi poi si arriva alla classifica. Quindi non si può negare l'importanza di questo aspetto. Salvatore, ciao.
1: Paolo, buonasera, sempre complimenti.
0: Grazie.
1: Allora Paolo, per me la situazione è molto preoccupante, al di là dell'analisi tattica che spesso ci spiegherà i dati, le statistiche e quant'altro. Cioè il Napoli praticamente per non fare mercato, no? Quindi per risparmiare, non so i motivi, non mi interessa, si rischia di non avere un'entrata l'anno prossimo di 50 milioni che sarebbe la Champions League, cioè, quindi non so se il gioco va alla candela, cioè non so se
0: è quello, il punto è esattamente quello, cioè tu hai pensato di non poter, diciamo, mettere di nuovo sotto sforzo, sotto stress il bilancio e quindi hai fatto questa scelta. Ora però rischi di metterlo sotto stress perché non lo rimpingui se tutto va male con la qualificazione Champions. Diciamo che in poche parole si può riassumere che se il Napoli si qualificherà per la prossima Champions avrà avuto ragione, se non si qualificherà avrà sbagliato a fare i conti, molto semplice direi.
1: Esattamente, in merito alla partita Paolo, e ti ascolto per radio, non voglio andare nel merito, che questo ci penserei tu che sei molto preparato. Ti voglio parlare della sensazione, no? Io ho avuto la sensazione dopo l'1-0 che questa squadra volesse fare anche il 2-0, il 3-0, e questa sensazione, ma può essere mai che non ce l'abbia Allegri? Cioè ce l'ho io da casa, ce l'ho io a 600 km di distanza da Firenze e non ce l'abbia Allegri. Cioè perché ti rinchiudi per difendere questo maledetto 1-0?
0: Grazie, buona serata. Questo è, bisogna capire che succede, perché in effetti l'unica cosa che sappiamo è che questo accade, cioè che il Napoli quando passa in vantaggio si abbassa e ci sono tutti i numeri che dicono che il Napoli, gli XG si dimezzano, i tiri in porta si dimezzano, i palloni toccati nell'area di rigore avversaria si riducono al lumicino, le palle giocate nell'ultimo terzo di campo diminuiscono in maniera drastica, cioè il Napoli arretra e non è più pericoloso, e questo non porta manco all'aspetto positivo della storia, che sarebbe però almeno non corriamo rischi. Noi rischi li corriamo, però non siamo più pericolosi. Chiusura di questo ragionamento: andiamo a rischiare di prendere qualche contropiede, però andiamo a essere pericolosi, perché così lo stesso rischiamo di prenderlo tutti schiacciati là dietro, perché se vedete la caratteristica comune dei gol che ha preso finora il Napoli è che stavamo tutti quanti lì. Cioè io ne voglio prendere uno come provocazione, dico, non lo voglio prendere mai, però dico, se ne devo prendere uno preferisco prenderlo in contropiede con uno che si presenta solo davanti al nostro portiere, tanto sempre uno vale, però almeno che significa che io stavo attaccando, stavo costruendo e quindi avevo tante possibilità di fare gol. Il calcio va in quella direzione, le squadre più grandi al mondo prendono gol oramai, subiscono dei gol. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions, ha preso 4 gol in una semifinale. Il Barcellona prende 2-3 gol, certe volte ne fa 5, 6, 7. Il Bayern pure li prende. Il Manchester City con Maresca li sta prendendo come li prendeva con Guardiola. La Roma li ha presi domenica. L'Inter ne sta prendendo un sacco in testa alla classifica. I gol si devono prendere perché significa che tu hai un atteggiamento coraggioso e crei molto di più. I numeri dicono che noi come XG stiamo al metà già di Roma e Inter. Dice, ma Roma basta con gli XG, voglio, ma non è che io mi diverto a parlare degli XG, gli XG spesso si trasformano in gol, i gol si trasformano in punti. Vi voglio fare capire il legame quanto è doppio, a triplo filo, è a tutto attaccato il discorso dei dati con quello che poi succede nella classifica. Non potete dire non mi interessano i dati, quando i dati hanno un riscontro sulla classifica, è come se diceste non mi interessa la classifica. Come non mi interessa la classifica? Quindi, per farvi capire come veramente sono deboli certe posizioni di contrasto a tante informazioni che invece sono utili e che il Napoli acquisisce e sulle quali il Napoli deve intervenire, perché non è questa la strada per la grande rimonta che deve fare il Napoli. È una strada di maggiore coraggio, è una strada che non significa che quando passiamo in vantaggio necessariamente bisogna arretrare, perché altrimenti la soluzione, dico così per assurdo, sarebbe segnare sempre all'85esimo. Cioè sperare che il Napoli non segni al 20esimo, al 30esimo, se no si abbassa troppo e poi lo prende o li prende, no? Come con l'Inter, sperare che la partita vada a lungo sullo 0-0, sul risultato di parità, in modo che alla fine poi ti viene quella voglia di andare a vincere, lo fai all'80esimo e vinci la partita. Guarda caso, questa che sembra una barzelletta che sto raccontando è quello che è successo finora, perché col Bologna abbiamo segnato oltre il 70esimo e a Genoa abbiamo segnato oltre l'80esimo, quindi per vincere dobbiamo segnare tardi, ma non si può andare avanti così. La soluzione è che quando passiamo in vantaggio al 20esimo, al 30esimo, ad inizio ripresa, continuare a giocare, non voglio manco dire attaccare, giocare almeno, proporre. Nicola.
2: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Nicola da Giugliano. Paolo, sono molto preoccupato per questa situazione del Napoli. Non ho tanto per la classifica, perché la classifica dopo 5 giornate diciamo che è quasi relativa, ma sono preoccupato per il gioco. Ieri non so se hai visto, io ho visto un'immagine di Hollywood che a un certo punto allarga le braccia, secondo me se poteva ballare, poteva sfogarsi con Allegri, andava in tribuna per due mesi, se gli potevo dire quattro paroline, uno. La seconda, secondo me, ho visto il signor Boi Allegri in sala stampa con le risposte e quella risposta proprio mi è rimasto scioccato. Aspetto da De Bruyne la giocata. Ma quale giocata? Che De Bruyne è fermo da un'ora, che non c'è, non tocca pallone d'onore. Quale giocata aspetti, Allegra? Quale giocata? Cioè, Vergara e Banchino 90 minuti, a meno che non ci sia qualcosa di personale, che c'è qualcosa che non credo.
0: Grazie, Nico, grazie assai. Allora, capitolo, no, su Vergara niente di personale, pur io non capisco perché certe partite restano 90 minuti in panchina, perché è un giocatore che quando entra subito impatta sulla gara, quindi è un giocatore che se non parte dall'inizio, io 90 minuti in panchina non lo terrei mai, punto, finito il capitolo Vergara. Capitolo De Bruyne, 90 si fa un po' fatica a tenerlo in campo, ma Allegri l'ha detto, ha confessato, diciamo, che lui punta sulle giocate, non c'è un'idea di calcio che ci fa essere pericolosi, quindi lui dice, io c'ho il giocatore che la giocata la fa, me lo tengo in campo, anche se vedo che è calato, che è in difficoltà, che non è la sua partita, perché fateci caso, le partite di De Bruyne sono quelle dove noi riusciamo a stare per molto tempo nella metà campo avversaria, le partite che diventano poi di sofferenza, di cambi gioco, che tagliano fuori i centrocampisti e vanno direttamente sull'esterno per poi chiudere l'azione con pochi uomini, come abbiamo fatto a Firenze, sono tutte situazioni di gioco che emarginano dalla parte forte del gioco, dalla parte decisiva del gioco De Bruyne. De Bruyne avrà le sue responsabilità, certo, però il gioco di De Bruyne, il gioco che fa il Napoli in certe partite, quasi tutte, è un gioco che non è assolutamente favorevole alle caratteristiche di De Bruyne. Allora a questo punto io, da grande stimatore di De Bruyne, dico che forse in certe partite, se tu Allegri, consapevole che a un certo punto la gara si mette sul piano difensivo, ma lascialo dietro e mettilo semmai alla fine quando ti serve, con la sua qualità ci sono più spazi, c'è un risultato da andare a cercare. Lo so che è limitante, però vi faccio vedere che così andrà a finire, perché queste De Bruyne le ha fatte da titolare perché non ci stavano anche Sam McTominay. Quando ci saranno anche Sam McTominay, ora che c'è Lobotka e Gilmour che sta funzionando bene, vi faccio vedere che De Bruyne scivolerà un po' dietro nelle gerarchie e quindi diventerà quello che vi sto dicendo, il giocatore che entra in particolare anche Sam McTominay. Quando ci saranno anche Sam McTominay, ora che c'è Lobotka e Gilmour che sta funzionando bene, vi faccio vedere che De Bruyne scivolerà un po' dietro nelle gerarchie e quindi diventerà quello che vi sto dicendo, il giocatore che entra in particolari momenti della gara. Poi lui non sarà contento, ma insomma questo è lo scenario.

0: E se vogliamo dire alla gente, se noi oggi vogliamo dire alla gente: state incazzati, sbagliamo, calma, tutti calmi e tutti sereni dobbiamo stare, sono il primo a dirlo, però se io devo venire qui a dire alla gente non vi preoccupate, tutto andrà bene, si tratta di prendere in giro, io non lo voglio fare.
1: Infatti loro, vabbè, tralascio questa cosa qua, volevo fare delle considerazioni. Ieri Allegri in conferenza stampa parlava che era migliorato il blocco basso, e su quello ci siamo d'accordo, ma il problema non è secondo me migliorare il blocco basso, ma cercare di migliorare la propensione offensiva. E lui si preoccupa di migliorare questo benedetto blocco basso. Io non so,
0: e lui è il tema. Guarda, lui ho parlato di sottolineato una cosa giusta, ce ne sono tante, no? Quando dice perché non hai messo Vergara, lui dice: non l'ho messo perché se poi noi mettendo Vergara prendo un gol in contropiede, voi che mi dite? Io avrei detto: caro mister, sai che ti dico? Niente, non ti dico niente, ti dico bravo che hai messo Vergara. Il calcio è anche rischio, non è che deve andare per forza. Lui c'ha questa psicosi, quest'ansia del gol preso perché si diventi troppo offensivo, e questa sua ansia la trasmette alla squadra, e per questo noi costruiamo così poco. Ragazzi, è molto semplice.
1: Poi un'altra cosa, si parla tanto della rosa non all'altezza. Paolo sta passando un messaggio sbagliato, far credere, per l'amor di Dio, delle responsabilità del mercato, della società ci sono, però a me non sembra che gli altri...
0: Allora questa rosa non è super, ma è buona, è buona. Poi l'attenuante degli giocatori infortunati, ragazzi, con i giocatori infortunati, con una situazione di giocatori infortunati, e non lo dice il più grande stimatore di Conte, perché non lo sono, però i dati sono dati, i numeri sono numeri, con una situazione di infortunati peggio di questa, Conte ha fatto 2 punti a partita di media l'anno scorso, 2 punti a partita di media, 38 partite, 76 punti, 2,00, punto. Questa è la media punti di Conte. Ora noi perché siamo a 1 di media più o meno a partita? Un po', certo, non nessuno si aspettava che le vincevamo tutte, per le assenze anche, che sono assenze importanti, però qualcosina in più potevamo farle, certo che sì.
1: Ma stiamo vedendo la gestione della rosa, è stato preso, per l'amor di Dio, Badiashile ha fatto l'errore, è stato buttato lì a Milano senza manco sapere dove si trovasse, però poi alla fine non è stato più presentato. Io non so se Rafa Marin è più forte di Badiashile, però magari nell'impostazione può dare qualcosina in più. Noi ce l'abbiamo, i giocatori sono in panchina, sono infortunati, ma se ce l'avessimo probabilmente lo stesso non giocherebbero.
0: Vergara. Grazie Pasqua.
1: Sta facendo... Paolo, poi l'ultima cosa, pure sulla condizione fisica, parlando della condizione fisica, siamo ad appena la quarta giornata.
0: Quinta.
1: Ok, quindi insomma quinta giornata. Se già si parla di condizione fisica e tutto, vuol dire che il ritiro, il precampionato, insomma...
0: Io non credo che sia quello il problema, però se fosse quello il problema, effettivamente non riuscirei a capire perché ci sarebbe sto problema, per quale motivo. Abbiamo lavorato un mese e passa il ritiro, non riuscirei a capire per quale motivo ci sarebbe questo problema, però io non credo che sia quello, lo sapete, sarà per mia deformazione, pensatela come volete, io penso alle problematiche di carattere tattico, non penso a queste cose qui. Poi è chiaro che se tatticamente in campo non sei aggressivo, sembra pure che la squadra è una squadra che non brillante come condizione, ma potrebbe essere una falsa informazione che arriva da scelte tattiche. La scelta tattica ve la dico qual è e che dato porta. Il Napoli è 18° nel PPDA. Che cos'è il PPDA? Lo sapete ormai, è il numero di passaggi consecutivi che consenti alla squadra avversaria. Ora con il pressing si riducono ovviamente il numero, pressando forte si riducono il numero di passaggi alla squadra avversaria. Appena la perdi, gli avversari la riconquistano, andando subito a riaggredirli e riconquistando il pallone, si riduce moltissimo il numero di passaggi consecutivi degli avversari. Il dato che vi do è allarmante, perché da questa statistica che cosa succede? Non è fine a se stessa, come vi dicono quelli che non hanno capito niente delle statistiche. Col PPDA tu recuperi il pallone e riproponi azioni, e quindi vai a fare occasioni da rete, vai a fare gol, quindi sono punti in classifica. Il Napoli è 18° addirittura. Perché? Perché non pressa per sua scelta. L'anno scorso il Milan era 18° o 17°, quindi è una scelta di Allegri di non andare a pressare. Ed è una scelta che chiaramente non paga. Noi fermiamo l'azione avversaria dopo 18 passaggi quasi. Il

0: le squadre come il Frosinone, la Roma, l'Inter stanno sull'8-9 passaggi, ragazzi. Ma vi rendete conto che differenza è? Tu dai fiducia agli avversari quando gli fai avere tanto il pallone tra i piedi. La Fiorentina di ieri per me non era granché, e hanno avuto fiducia perché noi non siamo riusciti ad aggredirli, a interrompere prima la loro azione. Li abbiamo iniziati ad aspettare dopo il vantaggio, ma anche prima sullo 0-0 li abbiamo aspettati troppo. E questo credo che sia il grande difetto sul quale Allegri deve lavorare. Deve lavorare per il bene del Napoli, per il bene suo, perché negli ultimi tempi i risultati gli danno torto. Nelle ultime 16 partite ufficiali da allenatore di Milan e Napoli, non due squadrette così, da allenatore di Milan e Napoli, fra le 15 di campionato più quella di Champions, in 16 partite Allegri ha fatto 16 punti, ragazzi, 16 punti in 16 partite. Con queste squadre qui si viaggia alla media di 2, quindi 32, quindi c'è una situazione che Allegri deve affrontare in maniera drastica, perché questi numeri parlano chiaro di quella che è la difficoltà che ha in questo momento quel calcio a produrre risultati. Noi, io sto parlando di risultati, non sto parlando di bel gioco. Me ne frega niente a questo punto, non voglio parlare di bel gioco, sto parlando di risultati. Questo calcio fa fatica a produrre risultati, ce ne siamo accorti, Allegri lo sa, non può non saperlo, e quindi deve intervenire. Intervenire significa modificare, come dico dall'inizio dell'anno, dice, ma ti fidi di Allegri? Io mi fido dell'intelligenza di Allegri, che alla luce di quello che io sto dicendo, di questi dati, deve per forza capire che deve intervenire sul suo modo di vedere il calcio, altrimenti i risultati, come la, qual è la direzione oggi del calcio mondiale e italiano anche ormai, non arrivano più se non rivede certe cose. Io più di questo, con dei numeri, non con una mia opinione, non penso di potervi dire. Antonio.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Senti Paolo, io penso che tutto sommato era prevedibile questo campionato iniziale e purtroppo secondo me durerà ancora del Napoli. Io credo che qualsiasi società di calcio dovrebbe avere l'intelligenza anno per anno di ringiovanire sempre la rosa, ma tutti gli anni, inserendo un giovane o due giovani all'anno,
0: ma pure di più.
1: Esatto, e dovremmo toglierci anche noi tifosi e giornalisti questa cosa di sentimentalismo, no, perché Mazzocchi deve andare via, perché Politano, purtroppo
0: è ridicola sta cosa, con tutto l'affetto per questi giocatori che hanno dato tanto, è una cosa ridicola, è anacronistica e va contro la speranza di noi tifosi, esatto, che alla fine è quella che il Napoli vada bene.
1: Ma hanno dato talmente tanto che non ne hanno più, poi specialmente dopo la cura Conte, perché non ce lo dimentichiamo che Conte ha massacrato molti calciatori, infatti ancora oggi quelli là che entrano dagli infortuni fanno una partita e riescono di nuovo. Purtroppo quello che ha comportato secondo me al fisico e alla struttura,
0: quindi lui dicendo che il Napoli ha peccato di ottimismo, tutto sommato ha detto sì, adesso arriva Allegri, li fa allenare meno, in maniera meno stressante, tutte risolto, queste fatte.
1: No, ma Allegri non c'ha le sue colpe sicuramente, ma voglio dire, la rosa è quella, una rosa che non ce la fa, arriva al 60esimo che si devono andare a sedere perché già non hanno più. Noi abbiamo una gran parte di calciatori che giocano che sono anziani e che hanno passato la cura Conte, quindi questi qua non ce la fanno più. Noi dovevamo epurare la squadra dello scudetto pian piano, togliere.
0: Ma tu lo sai perché non è stato fatto?
1: Non è stato fatto perché non è stato fatto,
0: lo sai, penso, no, ormai lo sappiamo, non è stato fatto
1: per le regole,
0: no, per ragioni di carattere economico, perché in molti casi dei giocatori non avevano più, dovevi andare a collaborare, dare buone uscite, collaborare, i giocatori li puoi mandare via dalla sera alla mattina, ma gli devi dare tutto quello che gli spettava come ingaggio, oppure devi collaborare con una società più piccola che se li prende, devi collaborare sull'ingaggio, devi fare tutte manovre economicamente che il Napoli economicamente non ha voluto affrontare.
1: Allora, io non sono molto d'accordo, perché se tu già un anno fa, due anni fa, toglievi i calciatori come Anghissà, Politano, c'erano tanti che...
0: No, però tu non devi tornare a due anni fa, perché due anni fa è arrivato Conte e ha detto qui questi restano, questi li voglio...
1: Appunto.
0: Come dobbiamo parlare di quest'anno, quello che dovevano fare quest'anno?
1: Quest'anno ci troviamo calciatori che oltre a essere avanti con l'età... Ma
0: perché, Antonio, il discorso è molto semplice, scusami... Quello che abbiamo fatto nei due anni di Conte, il primo bene, il secondo come mercato non bene, ma come risultati tutto sommato bene, perché siamo arrivati secondi, alla fine può avere tutti i difetti di questo mondo, quello che abbiamo fatto, possiamo aver commesso tutti gli errori di questo mondo, però c'è sull'altro piatto della bilancia un primo posto, uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto con qualificazione.
1: Sì, abbiamo dei risultati, quindi, d'accordo.
0: Quindi tutto quello che possiamo aver sbagliato noi quest'anno sarebbe e diventerebbe, io mi auguro diventi, si nasconda dai risultati. Se non ci stanno i risultati oltre queste cose, poi uno si incomincia a fare domande.
1: Paolo, ma se noi quest'anno riuscivamo a cambiare 3-4 calciatori dalla rosa, l'anno prossimo ci troveremo molto peggio, perché ci troveremo a
0: cambiare. Io ho fatto un'analisi approfondita, bisognava intervenire in più ruoli e cambiare almeno 6 calciatori.
1: Esatto, mo che abbiamo anche qualche giovane che per fortuna non ha passato tanto la cura Conte ed è ancora giovane, non li facciamo manco giocare.
0: Facciamo giocare a spizzichi. Grazie, devo salutare, grazie. Pubblicità.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Vincenzo, e poi vado a leggere qualche messaggio.
8: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te.
8: Paolo?
0: Prego, sei in diretta, Vincenzo. No.
8: Ciao Paolo, mi fa piacere sentirti.
0: Grazie.
8: Paolo, con tutto il rispetto che ho nei tuoi riguardi, io penso che anche tu stia peccando di ottimismo.
0: Dove?
8: Io ieri ho visto una Fiorentina.
0: No, dimmi dove lei. No, però mi devi, quando tu dici una cosa, poi mi devi motivarla. Dove? Dimmi un passaggio di ottimismo delirante.
8: Te lo dico subito. Tu speri che Allegri abbia l'intelligenza di capire che.
0: Questo non lo devi dire, perché sennò tu offendi Allegri, non offendi a me.
8: No, io perciò ti sto dicendo con la stima che ti ho nei tuoi riguardi.
0: Lo so, però tu ho capito, tu non stai offendendo me, stai offendendo Allegri, perché
8: bravo,
0: io dico da persona.
8: Te lo sto confermando. Perché cioè, è assurdo che tu ieri, con una squadra imbarazzante come la Fiorentina, Paolo, che se li pressi un poco più alti, quelli non riescono a fare due passaggi consecutivi, tu che fai? Arretri con la squadra e ti metti nell'area di rigore, mettendo in difficoltà la squadra che non sa difendere questa squadra.
0: E dando entusiasmo agli altri, perché gli altri dicono, allora questi ci stanno temendo, mentre tu li fai mettere paura andandoli ad aggredire, quelli rimangono là.
8: Deboleggia una squadra che è in difficoltà.
0: Esatto, questo sto dicendo. Paolo, ma lo sto dicendo dall'inizio dell'anno, però io, non è che lo sto dicendo oggi, perché è colpa di Fiorentina Napoli.
8: Tu sei un estimatore di De Bruyne, ma De Bruyne in questa squadra cosa c'entra?
0: Non c'entra. L'ho detto prima, in questa squadra non c'entra purtroppo.
8: Cioè, io me la prendo con Allegri perché non è un allenatore adatto per De Bruyne, ma me la prendo anche con De Bruyne, perché anche sul gol dell'1-1. cioè, un giocatore che percepisce quello stipendio con una qualità tecnica come la sua, ma non può mettersi a fare le cose che fa un ragazzo di serie B, un ragazzo di serie C, un ribatti con la testa avanti e indietro, avanti. Cioè, tu hai la classe per mettere la palla a terra e dire: oh, fermatevi un attimo, è il quadro pallone, state tranquilli.
0: Ho capito, però guarda che quelli che conoscono bene De Bruyne sanno che De Bruyne, dal punto di vista della corsa,
8: sul gioco.
0: No, sta correndo di più di quanto giocava al Manchester City.
8: Ma quello non è
0: il suo. Là giocavano in 20 metri e lui faceva valere le sue qualità. Qui si deve giocare sempre sui 50-60 metri avanti, dietro. Tiene 35 anni perché ce li ha. A un certo punto perde lucidità e fa degli errori che non so da lui. Io non è che non li vedo gli errori che fa, li vedo, però io vado un attimo a monte del perché. Qua invece sembra che quando fa gli errori necessariamente si deve dire che è finito. Io voglio ricordare a tutti quanti che se teniamo 7 punti in classifica, li teniamo perché fa gol e assist De Bruyne a Genova e fa il passaggio determinante per il cross dell'1-0 col Bologna. Cioè De Bruyne entra nei gol, nei 3 gol delle 2 partite vinte ci sta sempre De Bruyne. Quindi
8: sì, ma Paolo, tutto quello che dici tu, ma io con questo allenatore io veramente non ho nessuna fiducia, ma non perché non sa allenare, perché fa un calcio anacronistico per il periodo in cui stiamo vivendo. Cioè, un Frosinone con 11 sconosciuti, Paolo, ha avuto l'intelligenza di andare a Firenze e prestarli alti e vincere la partita. Pure il Torino andrà a vincere a Firenze, perché
0: ha battuto pure non solo con la Fiorentina, ieri col Como, che a Napoli è venuto, per carità, nell'ultima mezz'ora si è difeso, però per 60 hanno comandato loro a Napoli, e invece a Frosinone non hanno comandato mai. Perché
8: Paolo, è finita pure questa stupidaggine del calendario difficile. Il Napoli giocava contro la squadra migliore in Italia, e Como, ma sono squadre che se tu le vai a attaccare
0: a... Ma guarda, a proposito di stupidaggini sentite, contro l'Arsenal non si può giocare. Contro l'Arsenal è normale subire 27 tiri in porta. È normale, non è normale per niente, perché il Brighton, che costa meno di noi, li ha aggrediti, ha vinto 3-0 al 90esimo, pressava ancora il Brighton l'Arsenal, io l'ho vista.
8: Bravo Paolo, 3-0, ho visto la partita, 3-0, è un fatto di mentalità, tu la puoi perdere la partita.
0: È logico che la puoi perdere con l'Arsenal, però la voglio perdere giocandomi le mie mostrando le mie qualità. Vince, grazie.
8: L'ultima cosa ti lascio.
0: Vai.
8: La cosa che a me non mi lascia perplesso è che io non vedo la fame negli occhi di molti giocatori che ormai sono esausti.
0: Io vorrei sentire, grazie Vince, è chiarissimo. Io vorrei sentire più o meno qual è il piano per uscire da questa situazione. Cioè, avremo più coraggio, attaccheremo di più, continueremo ad attaccare quando passiamo in vantaggio, faremo una volta un fetente di fuorigioco, metteremo una volta in fuorigioco gli avversari. Siamo l'unica squadra italiana che non mette mai in fuorigioco gli avversari. Perché? Perché teniamo quella linea sempre schiacciatissima dentro l'area di rigore. Cioè, sono tutte cose che noi dobbiamo modificare se vogliamo andare nella direzione nella quale non è che sta andando, nella quale è andato ormai il calcio. Basta guardare un po' di partite. E noi ci dobbiamo andare in quella direzione, perché poi teniamo le qualità per fare bene. Tornando al discorso intelligenza, non intelligenza, Allegri non può non sapere queste cose. Quindi deve scrollarsi di dosso il retaggio di una sua visione del calcio e passare a un altro calcio che sicuramente conosce, ma che non è stato quello che gli è servito in passato per vincere. Non c'era bisogno. Adesso c'è bisogno. E quindi lo deve fare. Questo è molto semplice, deve essere uno switch mentale che Allegri deve avere su se stesso e trasmettere alla squadra. Io altro non credo si possa auspicare, no? Se vogliamo il bene del Napoli. Raffaele da Portici mi chiede sull'Ang, a lui sembra tutto fumo, effettivamente in questo momento la sensazione è un po' quella. Buon giocatore, fa delle belle giocate, però non succede mai niente di particolare. Ma non è che i giocatori non sono convinti del tipo di calcio che proponiamo, dice questo amico che si chiama Antonio, e non lo so, guarda, quei calciatori sono una brutta razza, nel senso che quando le cose vanno male difficilmente fanno una profonda autocritica, e molto più facilmente, ne ho conosciuti tanti in passato, molto più facilmente scaricano sull'allenatore che non li mette nelle condizioni giuste per esprimere la loro qualità. Quindi questo rischio c'è, onestamente, che questa domanda che tu mi fai in parte inizi a passare nella testa di qualcuno. Allora, Thiago Motta ti piace? Sì, ha fallito alla Juve, Thiago Motta mi piaceva molto, poi alla Juve non è riuscito a fare nulla di buono, però quello che ha fatto al Bologna, allo Spezia, è un allenatore che a me piaceva molto, devo dire la verità. Capisco che la domanda a che cosa vuole andare a parare, però per il momento rispondo, anche se non c'è quella domanda, non credo che sia proprio nei pensieri di De Laurentiis un avvicendamento, quindi è inutile parlarne. Quindi ti rispondo solo secco su Thiago Motta, che per me è un buon allenatore. Andiamo a un altro messaggio. Mi aggancio a quello che sta dicendo l'amico, ma non so quale amico in questione, quale telefonata era, ma lo dico in altro modo: è la squadra che non c'entra, non De Bruyne, perché De Bruyne è abituato a tutto un altro tipo di calcio. Sebastiano da Treviso, grazie per i complimenti, non c'è dubbio su questo. Poi lui deve fare di più, però che sia abituato a un altro tipo di calcio, non a un altro tipo di calcio, a un calcio diametralmente opposto, cioè, dobbiamo essere più precisi, è un dato di fatto. Quindi non da un punto di vista psicologico, ma da un punto di vista tattico, diciamo, per lui è uno shock trovarsi coinvolto in questo calcio. Pensate che si lamentava, diciamo, del calcio di Conte, che comunque aveva questa volontà di andare a pressare, cioè dei piccoli punti di contatto con il calcio che lui ha sempre fatto c'erano, piccoli. Qui non ce n'è uno di punto di contatto con il calcio che lui ha sempre fatto. Allora, ma perché in conferenza nessuno gli mette in faccia queste cose ad Allegri, Giacomo da Milano? Ma non lo so, in faccia in che senso? Cioè Allegri in conferenza non credo che vada ad affrontare queste tematiche. Cioè uno fa la domanda ad Allegri perché teniamo il baricentro basso, Allegri risponde in modo diverso. Non credo che ne venga fuori granché, però insomma, se capiterà l'occasione sarà giusto anche provare a farle. Non credo con grandi risultati, è nella risposta. Antonio.
9: Ciao Paolo, buonasera. L'ultimo amico che mi ha preceduto, vabbè, prima ha scaricato fango su Allegri, poi alla fine ha detto ma i giocatori non li vedo, quindi qui c'è una, cioè, ormai tutti siamo in confusione. Io provo a dire la mia sotto tua protezione e mi voglio riagganciare ad Antonio, la persona che ha chiamato forse due chiamate fa, dove io, per come vedo le partite, non voglio dare colpa ad Allegri, che poi ne potrà avere mille. In questo momento io vedo una squadra che non ce la fa più, che non ce la fa più da 3 anni. Poi lasciamo stare che Conte, forse anche da 4, lasciamo stare che Conte viene qua, ti spreme al limite i giocatori, questo amen, Conte è un santo, è tutto a posto. Ma c'è, cioè, Paolo, la differenza, io ora dico una cosa, vabbè, solo Uscio, che non è un giocatore da Napoli, perché non è un giocatore dal livello altissimo, ma a 85esimo, solo Uscio, se deve fare uno sprint, lo fa. Anghissà, Di Lorenzo, Politano, Spinazzola, non ce la fanno più. Ma c'è, è, cioè, come si fa a non vederlo? Cioè, lo vedo io che sto da casa, perché non lo vede la società? Cioè, perché stiamo arrivando come è arrivato il Milan? Perché il Milan ha passato i nostri stessi guai, anche l'Inter che è tornato da 6-7 anni, ma l'Inter ha passato anche lui questo ciclo. Purtroppo le grandi squadre passano questi cicli.
0: Diciamo, quella che tu stai elencando molto velocemente è una grande verità, che i grandi cicli con un blocco quasi sempre poi per, non voglio dire per gratitudine, perché si allungano i contratti, perché diventano dei giocatori simbolo, hanno questo strascico con un finale un po' faticoso.
9: Assolutamente.
0: È quasi naturale. Questo non è una colpa specifica del Napoli, perché tu giustamente hai elencato situazioni simili.
9: Sì, un'altra cosa che io vorrei dire.
0: Però a un certo punto, perché, poi bisogna, prima o poi, molte volte poi, lo so perché è difficile prima, molte volte poi però arriva il momento in cui bisogna mettere la parola fine, basta però, andiamo oltre. Perché,
9: e non sempre ti viene bene, perché poi non,
0: perché
9: è
0: se noi comunque abbiamo l'ambizione di vincere, sinceramente, pensare che si potesse tornare a vincere addirittura con questo gruppo straordinario di giocatori che entreranno, che sono entrati già nella storia del Napoli, mi sembrava vicinissimo all'utopia, proprio pensare che questi qui potevano ancora fare.
9: Posso dire anche un'altra cosa, Paolo, un'altra cosa che, se, cioè, che io ho notato, e che io non so tu cosa ne pensi, ma cioè, secondo me la società questa cosa l'ha capita, perché se no tu non mi vai a prendere Allegri. De Laurentiis lo sa bene che oggi non potevi spendere altri 200 milioni, quindi prendi l'allenatore che mi dà certezza e mi dice: aspetta, mi fa fare 2 anni, forse tra 2 anni posso fare un ciclo nuovo. Questo è quello che io
0: guarda, questo sono d'accordo che il pensiero sia stato questo, però io credo che il Napoli, non voglio dire nemmeno abbia dato, perché non voglio parlare così, voglio dire che il Napoli dia ancora oggi, mentre noi stiamo parlando con questa situazione di classifica, il Napoli dia ancora per scontato, diciamo, che alla fine andrà in Champions. Il Napoli è convinto che alla fine comunque andrà in Champions, e quindi che loro avranno avuto ragione a fare questo tipo di percorso mentale che tu hai elencato. Ove mai non dovesse, facciamo tutti gli scongiuri del mondo, andare in Champions, io penso che il Napoli sarebbe costretto al mea culpa e alla rivisitazione di tutto il programma fatto, mi sembra inevitabile. Cioè, sai che sto dicendo, no, lo dico in maniera ancora più chiara: se il Napoli non si qualifica per la Champions, Allegri resterà in carica col triennale che ha? Non lo so, su questo fammi avere qualche dubbio.
9: Però il problema è che qui io vedo la società in 5 anni, cioè io vedo una società, cioè io non vedo più idee, quello è il punto.
0: Grazie Anto.
9: Cioè, ciao Paolo.
0: Ti sbagli, dice Francesco da Pozzuoli, che il mister voglia rivedere le sue idee. No, ma io non ho detto che... è un mio auspicio, e ho spiegato perché, secondo me, prima o poi lo deve fare. Se Allegri avesse ascoltato quello che hai detto, ti avrebbe obiettato dicendo che non concorda, perché per lui il problema è stata la determinazione negli ultimi 15 metri. Finora, effettivamente, questo dice, hai ragione. Sta mancando la giocata che ti porta alla rete, che sta facendo la differenza, e non passaggi consecutivi dell'avversario e del pressing. E Allegri che non capisce di calcio, sei tu che non capisci il pensiero di Allegri. Grazie Francesco da Pozzuoli. Allegri non è che non capisce di calcio, non la metterei sul capisce, la metterei su ha un'idea di calcio che tra l'altro l'ha portato a fare grandi cose, che secondo me oggi non è più, e un po' i risultati lo dicono più che la mia opinione, non è più in grado di produrre risultati questa idea di calcio. Quindi per arrivare ai risultati, che è la grande caratteristica di Massimiliano Allegri, quella di arrivare al risultato, tranne l'anno scorso grandi risultati, buoni comunque, qualificazioni Champions le ha sempre ottenute. Ora l'anno scorso ha avuto questa mazzata tra capo e collo della prima qualificazione Champions, clamorosamente fallita, perché sono stati secondi quasi tutto l'anno. Quest'anno lo scenario è diverso, perché il Napoli non è partito bene e quindi dovrà recuperare terreno. Resta il fatto che non credo che un allenatore possa restare sulle sue posizioni dopo una qualificazione Champions fallita in quel modo, se arrivano risultati negativi anche nell'anno successivo, con squadre comunque abbastanza forti. Quindi io credo che lui un lavoro lo farà, e secondo me addirittura voglio andare oltre. In questo momento il problema principale di Allegri è che sta già lavorando su se stesso, e quindi viene fuori un po' un ibrido, perché ogni tanto pare che voglia introdurre cose nuove, però fa un passo avanti, 2 indietro, 2 avanti, 2 dietro, e quindi non riusciamo ad avere quella identità ben precisa. Però io credo che lui stia cercando di prendere una strada nuova, e non la prende ancora con la totale determinazione. Ciro.
10: Ciao Paolo, buonasera. Senti, io vedo troppo pessimismo, ti spiego perché. Cioè, l'anno scorso, a fine campagna acquisti, con il secondo anno di Conte, tutti ci davano praticamente, non dico favoriti, ma più o meno paghi all'Inter. Poi, avendo speso tanti soldi l'anno scorso e 2 anni fa, la società quest'anno si è praticamente rifiutata di fare il mercato, e quindi siamo rimasti quelli che eravamo. Però, cioè, secondo me non è tanto una questione di Allegri, non Allegri, il tipo di gioco, perché pure allenatori diciamo che più moderni, tra virgolette, di Sarri, di De Zerbi.
0: No, aspetta, su Sarri ti devo immediatamente contestare, perché Sarri, che è stato il mio allenatore preferito per tanto tempo, pure prima di venire a Napoli, poi si è involuto, secondo me, mi dispiace dirlo, si è involuto, è rimasto a un calcio con dei concetti un po' superati, non pressa, nel PPDA è peggio di noi, non l'ho fatto l'anno scorso alla Lazio e posso capire perché era una società in confusione, ma quest'anno con la squadra che c'ha all'Atalanta non capisco perché non presta, fa calcio posizionale e si è bloccato un attimo Maurizio, mi dispiace dirlo, quindi Sarri io non lo metterei più nella categoria moderni. De Zerbi è un altro che viene usato come esempio per dire che questa tipologia di allenatori sono andati in difficoltà. De Zerbi è reduce l'anno scorso da un miracolo, l'anno scorso, non 10 anni fa, ha preso il Tottenham e l'ha salvato da una retrocessione certa, poi quest'anno si sta andando ad arravogliare come qualche volta gli capita un po' per il suo carattere, però De Zerbi non lo considererei superato.
10: Scusa Paolo, ma il problema non è che Allegri non fa il pressing alto, non fa il fuorigioco.
0: No, non li fa, non li fa, non li fa, non li fa.
10: Però il problema che ci va in Napoli, che a parte che non ha ricambi, perché quando si infortuna a mezzo centrocampo.
0: Ma non è vero, perché guarda, lo sai perché non è vero, Ciro? Si posso lo sai perché non è vero che non ha ricambi? Perché l'anno scorso si è fatta male tutta la squadra e siamo arrivati secondi con i ricambi. Quest'anno si sono fatti male tanti giocatori e sono entrati Favasulli, è entrato Gilmour e sono tra i migliori in campo, quindi i ricambi li teniamo.
10: Ma non sono all'altezza, perché se
0: non sono all'altezza, Gilmour e Favasulli non sono buoni.
10: Gilmour è all'altezza di McTominay, scusa Paolo.
0: No, che c'entra all'altezza di McTominay? Ma Gilmour è meno forte di quelli che ieri è stato il migliore in campo. Ma a me non mi interessa se è all'altezza di McTominay. Ieri è stato il migliore in campo.
10: Ma per me non è che una rondine fa primavera.
0: Ma non è una rondine, fallo giocare. Quando gioca.
10: Vabbè, ma se tu mi vuoi mettere la capacità realizzativa di McTominay, le partite.
0: Ma non è lo stesso ruolo, non sono giocatori diversi. Perché mi stai facendo sto paragone?
10: Quante partite ti hanno risolto?
0: Ho capito, io sto parlando del fatto che le alternative non sono scarse come si dice.
10: Gilmour c'hanno le stesse capacità in sede.
0: Ma io non sto dicendo questo, ma sto dicendo che le alternative non sono scarse come si dice, perché con tutti gli infortuni che abbiamo avuto l'anno scorso, se avevamo alternative scadenti, come ci arrivavamo a sto secondo posto?
10: Ma io dico solo una cosa, cioè purtroppo il problema del Napoli che ha fatto lo stesso errore quando vendemmo i Higuaín, cioè noi sperperammo 100 milioni di Higuaín comprando i Diavela, i Rogge e compagnia cantante. Questi 2 anni abbiamo venduto la Scelia e Osimhen e abbiamo comprato un sacco di giocatori che non sono all'altezza del Napoli. Il problema principale è questo, perché se tu avessi avuto
0: se pigliavi tutti McTominay era meglio, lo so. Ciao, grazie, ti devo salutare, pubblicità.

0: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Allora, fatemi ringraziare i tanti amici che ci seguono per Radio 76 del Digitale Terrestre, i tantissimi amici che stanno seguendo in questo momento la nostra diretta anche sul canale YouTube di Kiss Kiss Napoli, un numero davvero notevole di amici che stanno seguendo e interagendo. Carlo, ciao.
7: Ciao Paolo, buonasera. Allora, io volevo dire solo una cosa. Allora, per quanto riguarda il Napoli, a me attualmente non mi sta per niente piacendo. Non voglio piangere, io sono un grande tifoso del Napoli, però ci siamo al nono posto, davanti a noi ci sta Cagliari, tanto di rispetto, ci sta la Sosinone, tanto di rispetto, che non esiste, che il Napoli deve stare là. Ieri dovevano vincere la partita e non mi sta nemmeno bene che iniziamo a piagnucolare i campi, caldo, siamo a 5 giornate di campionato. Paolo, 5 giornate, cioè ci rendiamo conto, sono pagati con più di 4 milioni di euro all'anno, guadagnano, se la mangia all'Evra nei suoi campi, proprio se lo dovrebbero mangiare.
6: Ma poi hanno giocato allora a 40, ieri sinceramente mettere in mezzo sta cosa del caldo ieri, che comunque stavano sui 27-26.
7: No, ma poi un'altra cosa,
6: abbiamo giocato a 40, tutti e noi il Napoli, tutti hanno giocato a 40.
7: Arriviamo in una nota tecnica, sei un grande esperto di calcio, no? Il gioco del Napoli, Politano di Lorenzo Politano palla in mezzo, cioè non abbiamo gioco di centrocampo, non fanno dei tagli in aria, non fanno delle triangolazioni in aria. Ma dove sta questo Napoli? Ma come si vince nei partiti che grossi Politano? Ma non si possono vincere le partite con il grossi Politano.
6: Ieri era una soluzione buona, perché loro erano lacunosi nel difendere. Paolo, però no, aspetta, fammela finire la frase, sennò sembra che era una buona soluzione cercare quella giocata a destra, perché loro non coprivano bene, però non doveva essere mai l'unica, perché comunque quando diventi monotematico sei leggibile.
7: No, ma poi quindi, quando arrivano le palle, perché parecchie volte le buttano pure addosso agli avversari e non riescono neanche a arrivare in aria le palle.
6: Perché ci siamo? No, perché siamo in pochi.
7: Ah, Garzia, quando è stato esonerato? Il Napoli stava al terzo o quarto posto,
6: quarto.
7: Stiamo un nono posto, ma quando è che buttano via questo? Per me è un incompetente di calcio, perché c'ha un organico fortissimo, dovrebbero stravincere ogni domenica, non vincere, stravincere, se tu li fai giocare bene. Ma noi gioco di centrocampo, Paolo, spiegamelo tu, io non ne capisco, dove sta il gioco di centrocampo?
6: No, e noi nella costruzione, nello sviluppo, nella zona centrale, come sviluppano oramai tutte le grandi squadre, siamo la
7: punta. Ma le punte le teniamo noi?
6: Noi facciamo fatica proprio a uscire, perché innanzitutto mi invito a notare quanti tocchi facciamo. Noi non facciamo viaggiare il pallone veloce a due tocchi, ma perché è il segreto per uscire bene dalle situazioni di pressione avversaria.
7: Non si gioca proprio, sempre sulle fasce, o a destra o a sinistra, o a destra o a sinistra.
6: Hai ragione.
7: Non è che abbiamo le torri a centro aria da 2 metri che saltano e
6: poi. No, lo teniamo pure da 2 metri, però non fa.
7: Però no, non è gioco questo, una squadra che, cioè, noi stiamo ancora criticando Conte, e Conte è venuto a Napoli, ci ha fatto vincere il nostro.
6: Guarda, Conte era criticabile nel senso, non condivido il suo modo di fare calcio, però l'idea era molto chiara, cioè Conte giocava molto sulla prima punta, Paolo, e gli altri giocatori alle spalle che si inserivano, Paolo, era molto preciso il modello di gioco e ha portato a risultati ottimi.
7: Paolo, siamo al nono posto, ma ci rendiamo conto?
6: Carlo, ti devo salutare.
7: Chi sta davanti a noi? Paolo, un'altra cosa e poi chiudo. Fate dei grandi, mi senti?
6: Sì.
7: Io stamattina sono andato a lavorare, ho 70 anni, mi sono preso una bustina di occhi e sono cini di tutto e sono andato a lavorare. Chi sto guadagnando 4-5 milioni di euro all'anno, hanno a correre, hanno a mangiare l'erba in mezzo al campo, se lo devono mangiare.
6: Ciao Carlo, grazie, grazie assai. Abbiamo finito? Grazie a Simone Zagaria, noi ci sentiamo domani con 442, un saluto da parte di Paolo del Genio, buonasera a tutti.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura il processo per la morte del piccolo Domenico. Un'immagine estratta da un video entra nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo deceduto dopo il fallimento del trapianto di cuore seguito al Monaldi. A depositarla davanti al Tribunale del Riesame di Napoli sono stati gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, difensori del cardiochirurgo Guido Oppido. Nello screenshot si vedrebbe un operatore sanitario intervenire sul contenitore nel quale si trovava il cuore destinato al trapianto, mentre era ancora in corso la cardioectomia sul bambino. Per la difesa, l'immagine dimostrerebbe quindi che le due operazioni avvennero contestualmente. Ancora la cronaca, armi da guerra e soldi, è quello che hanno trovato i carabinieri perquisendo le abitazioni di 34 persone arrestate questa mattina a Caivano. Sono ritenute vicine al clan Angelino e gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. Cambiamo argomento. Asia Napoli ha predisposto il dispositivo che accompagnerà gli eventi e il villaggio delle pre-regate dell'America's Cup, con 40 operatori in campo per una pulizia straordinaria di strade e spiagge cittadine. Il piano prevede interventi di spazzamento, raccolta e igienizzazione nelle aree interessate della manifestazione nelle strade adiacenti. Gli operatori saranno affiancati da mezzi per la raccolta e la pulizia, mentre gli organizzatori sono stati messi a disposizione 250 e 100 cassonetti per la gestione dei rifiuti prodotti durante l'evento. Chiudiamo con lo sport, sempre America's Cup. Due spettacoli di luce chiuderanno la pre-regata di Napoli. Venerdì 25 settembre alla Casina Vanvitelliana di Bacoli e domenica 27 settembre a Castel dell'Ovo, con video mapping e musica dal vivo, nonché ingresso libero. Conclusa la premiazione della regata preliminare sul main stage di Rotonda Diaz, infatti il castello più antico della città diventerà un cronometro di luce, con 3 minuti di video mapping che racconteranno 5 secoli di storia partenopea ed apriranno la rotta verso il 2027. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a domani.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera, questo inizio settimana. Ringrazio e buon lavoro Simone Zagaria e curare la parte tecnica da Emanuele Calaiò. Numeri di telefono 081 546 6873 per chi ci volesse chiamare in diretta, per i WhatsApp audio o scritti 342 00 00100. Il Napoli che chiude questo mini ciclo delle prime 5 partite pareggiando 1-1 a Firenze, chiude con questi 7 punti e mai più indicata, diciamo, è la squadra che secondo me in questo momento è la squadra che ha più bisogno, secondo me, di questa sosta per ricaricare le batterie, per una condizione migliore, per trovare nuove soluzioni, per cambiare l'atteggiamento, e deve essere brava Allegri in questo arco di tempo che non si gioca a migliorare la situazione, perché come vi ho sempre detto quest'anno sarà un anno di sofferenza, un anno difficile, e il Napoli è sicuramente un po' indietro tra quelle che comunque sono nelle prime posizioni in classifica e le big. Come al solito la mia disamina della partita, ovviamente io l'ho vista così. Il Napoli secondo me ha fatto un buon primo tempo, andando anche in vantaggio, e mi aspettavo, vista anche la Fiorentina anche a fine primo tempo non brillante, diciamo, avevo la sensazione che il Napoli potesse raddoppiare da un momento all'altro, dato che la Fiorentina era in difficoltà. Poi nel secondo tempo, i primi 25 minuti secondo me regalati alla Fiorentina, dove si è preso anche gol, e poi il Napoli ha costruito due palle gol con due interventi di De Gea importanti. È un Napoli che comunque ha creato, però siamo sempre lì. È un discorso secondo me di atteggiamento. Ha ragione Allegri quando dice giustamente dobbiamo essere arrabbiati, perché era una partita, questa a Firenze, dove si poteva vincere. Io ho avuto la sensazione dopo l'1-0 che il Napoli stava in palla, però come al solito, come spesso succede, io non vedo l'atteggiamento e le facce dei giocatori del Napoli di voler chiudere le partite, e vi dico di più, anche sull'1-1 non c'era quell'atteggiamento e quella voglia di vincerla questa partita, perché anche i cambi hanno dato poco. Neres ha avuto un'occasione, ha messo pure una bella palla, anche Favasulli, però il resto dei subentrati non hanno fatto, hanno dato poco. Anguissa, secondo me al 90esimo non doveva entrare, perché per quanto mi riguarda Anguissa è difficile che lo rivedremo come l'Anguissa che comunque ha dominato il centrocampo per tanti anni. Non mi trova d'accordo Allegri sulla non entrata di Vergara, non capisco perché Vergara non è entrato ieri, magari poteva anche subentrare al posto di De Bruyne. Poi c'è un'altra disamina che io comunque voglio fare, perché sento ovviamente critiche su Højlund, e ci sta, perché ieri secondo me la partita diciamo era in giornata, no, però sia De Bruyne e sia Højlund sono due giocatori che giocano in verticale, sono due giocatori che amano farsi dare la palla, soprattutto De Bruyne alla tre quarti, per poi innescare Højlund che va in profondità. Ma né De Bruyne né Højlund sono arrivati pochissimi palloni, perché il Napoli gioca sempre in ampiezza, questo giro palla va sempre largo e mai in verticale, e quindi toccando pochi palloni De Bruyne sicuramente non si esalta. si colpevolizza Højlund, ok, una partita non diciamo no, non buona, non era in giornata, ma sto ragazzo veramente ha pochissime palle per mettersi in evidenza, tocca poche palle in area di rigore. Però diciamo sono più le caratteristiche del Napoli che diciamo non mettono in risalto le qualità di questi due giocatori. Detto questo, anche il discorso di Lucca, che comunque io non voglio ogni settimana parlare di lui, diciamo adesso lo dico una volta per tutte qual è il mio pensiero, perché tanto voglio dire, fino a gennaio noi siamo questi, la società ha fatto una scelta e giustamente si prende le sue responsabilità, perché Lucca, per quanto mi riguarda, non è un giocatore da Napoli, a livello mentale e a livello tecnico. Per esempio sta girando un meme in questi giorni di una vignetta ironica dove lui si trova davanti a Favasuli, come se lo stesse marcando. Questo per dire che non è solo un discorso mentale il suo, ma è un discorso che devi, insieme al discorso mentale, mettere in evidenza in negativo i movimenti che fa questo attaccante. Quando io parlo di fame, non sto giudicando solo l'aspetto tecnico, ma di atteggiamento. Un attaccante che vuole comunque rifarsi di una stagione l'anno scorso negativa, e anche fino a ora stiamo vedendo poco, non può un attaccante stare lì davanti a Favasulli che sta puntando il difensore, deve stare in aria. Cioè cosa fa un attaccante lì davanti Favasulli, un esterno che sta andando a crossare? Quindi non c'è neanche la voglia, l'atteggiamento di andare comunque a chiudere la porta. Quanti di voi mi avete detto ma Lucca non è servito, Lucca gli servono le palle, i cross giusti, ma lui in area di rigore non ci sta. E quindi per questo dico che è inutile ogni settimana dire Lucca di qua, Lucca di là. Ormai fino a gennaio ce l'hai, come lui, come Lang, che anche ieri ha avuto la possibilità dall'inizio. Ragazzi, parliamo di un giocatore anche come Lucca che anche ieri col recupero ha giocato quasi 40 minuti, cioè Allegri lo sta mettendo dentro e Allegri è stato preso anche per quello, per cercare di rivitalizzare gente come Beukema, come Lucca, come Lang. Però neanche lui ci sta riuscendo, eppure sta cercando di dargli fiducia e di fargli entrare sempre, anche a Lang, anche ieri abbiamo visto dall'inizio, però poca intraprendenza, poca qualità, e quindi poi vediamo che viene sostituito e si stizza. Ed è strano questo atteggiamento, non mi piace, perché tu devi dimostrare, e giustamente il mister fa le sue scelte e ti toglie. Cioè, quindi bisogna ormai andare avanti a gennaio con questi che abbiamo e basta. Cioè, nel senso, questa è stata la politica comunque del presidente, di comunque andare avanti con la base di quello che c'aveva l'anno scorso. Non ha potuto fare mercato e quindi la società che ha preso comunque anche Allegri, che per me, ragazzi, Allegri non è della graticola, Allegri non c'entra nulla. Perché? Perché se il giropalla è lento, se questa squadra non ha la verve ed è propositiva, perché magari non vanno a occupare lo spazio, se si sbagliano una marea di passaggi semplici in 90 minuti, proprio le basi, o si sbagliano dei gol nella linea di porta, difficile dare le colpe a un allenatore. L'allenatore ti può preparare al meglio questa partita, cerca di darti le motivazioni giuste, ma poi la differenza la fanno i calciatori. Cioè, perché io vedo le facce di Lautaro, di Barella? Lautaro, quando capita una palla in area di rigore, è un fulmine, c'è la voglia, la cazzimma di vedere un attaccante che vuole sfondare la porta. Perché queste cose io non le devo vedere in Lucca, o le facce dei giocatori nel voler vincere la partita a Firenze? Sembrava che l'1-1 gli stava bene, e non deve essere così. Quindi mai come adesso, secondo me, la sosta è assolutamente una medicina per il Napoli, perché comunque stai a 6 punti dalle prime, ma non è quello che mi spaventa, perché c'è ancora un campionato da giocare. Ma deve cambiare l'atteggiamento, deve cambiare la voglia, deve cambiare diciamo negli ultimi 25 metri tante potenziali contropiedi non sfruttati. Quelle sono potenziali occasioni importanti. C'è anche 4 contro 2, 5 contro 3. Cioè, là devi fare superiorità numerica, sei 1-2 in più, e si sbaglia sempre il passaggio. Quanti errori tecnici, quanta non pulizia di gioco, quanta costruzione dal basso fatta senza tecnica, con poco mordente. E questo non possiamo attribuirla all'allenatore. E quindi continuo a dire che sarà una stagione tosta. Mi auguro che Allegri con il gruppo squadra fanno una bella chiacchierata e si cerca di migliorare l'atteggiamento in campo, ma soprattutto trovare nuove soluzioni per creare ancora di più e cercare di stare meglio fisicamente per andare ad attaccare un po' in avanti, avere un baricentro un po' più alto, senza subire l'avversario ma attaccarlo. È lì che comunque il Napoli fa bene, quando viene in avanti. Però io non vedo la faccia, non vedo l'atteggiamento di una squadra che vuole vincere la partita, che vuole portare a casa il risultato, che sull'1-1 continua a giocare perché vuole oppure sull'1-0 vuole raddoppiare, cercare di chiudere la partita. Cioè, non vedo questa rabbia, e questa è la cosa che mi fa più paura. Non sono i 6 punti dalle prime, perché il campionato è lungo ed è difficile, tante squadre sono attrezzate, ma ieri si pensava che il Como andasse a fare un boccone a Frosinone, invece ha perso 2-0, però la Juve ha vinto, il Milan ha vinto. Cioè, quindi è un po' in ritardo il Napoli. Quindi mi auguro che veramente questa sosta serve ad Allegri per cambiare le cose, ma nello stesso tempo di questo inizio campionato io non do assolutamente la colpa a un allenatore che piano piano sta cercando di migliorare una squadra, li sta conoscendo perché è arrivato da un mese, 2 mesi, e quindi bisogna dare tempo. Io diciamo me la prendo più con i giocatori, che devono dare sicuramente qualcosa in più, dagli attaccanti, difensori, dal portiere, che secondo me anche Milinkovic in un tiro diciamo non forte, deviato da Marin, che secondo me deve andare anche con l'altro piede, non era tanto angolato, e quindi secondo me anche Milinkovic e Savic è stato poco reattivo. Però le occasioni le ha avute, ma non c'è quella garra, quella voglia di spaccare la porta. Cioè, quante palle passano cross rasoterra davanti al portiere, quando un attaccante come per esempio Pippo Inzaghi ci andava a nozze con delle palle così. E lì non è un discorso tecnico, perché Inzaghi non era un attaccante tecnico, ma aveva quella fame, ha fatto 300 gol nella rietta piccola di rigore, e quindi ci vuole più, secondo me, più cattiveria. Detto questa è la mia disamina, non so come la pensate, quindi iniziamo il filo diretto e andiamo da Francesco. Francesco, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Ciao Emanuele.
0: Ciao.
1: Allora, io sono d'accordo, infatti nella tua disamina hai risposto alle due, quasi le due domande che volevo fare. In realtà la mia considerazione non è molto più generale.
0: Sì.
1: La nostra rosa, la rosa del Napoli, secondo te preparata per questo metro che viene utilizzato dagli arbitri nel campionato. Mi spiego, io vedo solo Rachmani, che è uno di quei giocatori che ci mette grinta, che ha capito bene che alcuni quasi falli non vengono fischiati, gli altri mi sembrano sempre timorosi.
0: Sì, e quindi lì è un discorso, come ti dicevo io prima, di atteggiamento, perché adesso col metro di giudizio degli arbitri tu puoi anche andare a contrastare un avversario con molta più foga, fargli sentire comunque che tu mordi le caviglie, che comunque adesso ormai questi falletti non li fischiano più, quindi non vedo una squadra che nelle seconde palle, che comunque negli uno contro uno è bello tosto, cioè che tu mordi le caviglie, che comunque adesso ormai questi falletti non li fischiano più, quindi non vedo una squadra che nelle seconde palle, che comunque negli uno contro uno è bello tosto, cioè anche ieri sull'1-0 non ho visto la squadra che

0: una squadra del Frosinone, perché il Frosinone ha fame, ha vinto il campionato, ha dei ragazzi giovani che corrono, c'è quell'attaccante che ha fatto gol, il secondo gol, che c'ha una cazzimma incredibile. Ha detto: perché io non la devo vedere negli attaccanti nostri?
1: Esatto. Va bene. Grazie.
0: Grazie a te, Francesco. Grazie. Grazie. No, io ragazzi, io batto, diciamo, c'è amarezza perché io batto molto sull'atteggiamento, perché ragazzi, il calcio non è solo numeri, non è il modulo, non sono le statistiche. Cioè, ragazzi, il calcio è comunque atteggiamento, è fame, è quando voglio portare un risultato a casa, il calcio è come tu vai a occupare gli spazi, quando tu ti muovi senza palla, quando tu dai sempre l'alternativa al compagno, che fai vedere che ci sei. Cioè il calcio è corsa, è intensità. Per questo io batto su questo. Se tu puoi giocare col 4-2-3-1, 4-3-3, e si gioca meglio 4-2-3-1 per De Bruyne, però Højlund forse deve giocare Favasulli a destra, a sinistra. Non è il modulo che fa la differenza, ma è proprio come la interpreti la partita. Per questo io mi batto sull'atteggiamento che aveva il Napoli. Gli scudetti vinti con Spalletti, con Conte, le facce dei giocatori erano diverse, c'era la voglia di vittoria, la voglia di vincere la partita, di non prendere gol. Cioè, anche se vincevamo facciamo un gol, ma le partite finivano 1-0 perché azzannavi l'avversario, non li facevi neanche arrivare in area di rigore. Questo è l'atteggiamento, questo tu poi porti a casa le vittorie. Per questo dico, i gol presi fino adesso del Napoli troppo facilmente, con superficialità, non con quella rabbia del dire non, il gol non lo prendo perché dobbiamo portare a casa la vittoria. E questa è una cosa, giustamente dice Allegri, noi a fine partita dobbiamo essere arrabbiati per questo risultato qua, perché questa era una partita da vincere con una buona Fiorentina che c'ha qualità, però a un certo punto la Fiorentina era in difficoltà. Poi succede che sbagliamo un disimpegno, tanti errori tecnici, vogliamo fare la costruzione dal basso e regaliamo la palla. Ieri anche Gilmour, che secondo me ha fatto una buona partita, a un certo punto ha fatto un passaggio, ha regalato un contropiede alla Fiorentina, che se la Fiorentina è cinica ti fa il secondo gol. E quindi tu sbagliando tanti fraseggi, tanti passaggi, tante costruzioni, dai fiducia all'avversario. Questo che non deve accadere. Andiamo da Gino. Ciao Gino.
2: Ciao Manuele, buonasera. Ti sento molto nervoso perché stasera hai spiegato con chiarezza, sei stato, diciamo, molto chiaro nella spiegazione, e su questo sono d'accordo con te. Però ti devo dire la verità, onestamente, io il quadro generale della situazione ce l'ho chiaro già fin dall'inizio di questo campionato. A me sembra strano che molti tifosi del Napoli, ma non perché siamo professionisti noi tifosi del Napoli, ma perché a volte seguiamo il Napoli che parte da una vita, del calcio da una vita, qualcosa capiamo. E se guardiamo il quadro generale del Napoli, io per me ho visto una società che non ha fatto un cambio allenatore, e per l'amor di Dio, tutti quanti vogliono la testa di Allegri, ma sai, anche se viene domani mattina Guardiola non cambia niente, ma non ti spiego il perché. Non perché cambia il tipo di gioco. Tu sei stato, io prima volevo chiamare Paolo, ma secondo me ho preferito chiamare te perché tu hai giocato a calcio, sei un ex calciatore, quindi meglio di te nessuno mi può rispondere. In mezzo al campo ci vanno 11 giocatori. Se questi 11 giocatori non credono in un progetto fatto alla base dalla società, dall'allenatore, dal dirigente sportivo, se non credono in un progetto vincente portato a vincere qualcosa, i giocatori iniziano a flasciarsi un po' nelle gambe. Questo capita anche con il capitano, perché a volte me ne accorgo proprio ti parlo chiaro, di Lorenzo, sì, io me ne accorgo proprio del capitano, quando non ci sta con la testa è mollo nelle gambe e non si vede quella cattiveria che lui non ha proprio esagerato nel carattere, non la vedo. Quindi questo che voglio dire, che il Napoli non deve cambiare allenatore, non deve cambiare giocatori, per l'amor di Dio, stanno a fine carriera,

0: cioè a fine carriera, a fine ciclo con il Napoli, un Anguissa che ormai si è capito, anche mia figlia di 7 anni ha capito che Anguissa non vuole giocare più nel Napoli, va bene, chi sarà fatto infortuni e va bene, ma poi ci vuole la società, ed ecco qua perché io ce l'ho con la società, non perché io vado contro il Napoli come qualcuno può pensare, perché io vado con il Napoli. La società deve impostare, deve fare una riunione, si deve sedere a tavolo e deve dire: ragazzi, le cose stanno così, abbiamo questo progetto qua, vogliamo creare questa cosa qua, chi è dentro, chi è fuori, chi vuole andare via va via, però dare credibilità a qualcosa e non giocare tanto per, perché tu sei stato calciatore, io penso che se giocavi tanto per, la domenica preferivi tornare a casa da tua moglie, cioè capito quello che voglio intendere?
1: Sì, sì, sì, ho capito, ho capito, Gino.
0: E io la vedo così, perché io vedo giocatori che non hanno quella cattiveria. Un Favasuli ha quella cattiveria, perché Favasuli ha quell'emozione di scendere in campo e dimostrare ancora. Invece altri giocatori purtroppo, ma io devo dire, io voglio vincere, quello è il problema.
1: Io Gino, io ti ringrazio e ti rispondo in diretta perché devo mandare la pubblicità. Io provo a dirti la mia, nel senso, io penso che quando inizia una stagione, sia la società sia comunque l'allenatore fanno, diciamo, quelli che sono i programmi di una stagione, i progetti. Penso che ogni società si siede a un tavolo con i giocatori, quelli che sono magari che hanno 5 anni di contratto, al contrario chi è a scadenza. Quindi difficile vedere gente che è rimasta a Napoli che comunque non abbia voglia, perché una società, se vede comunque un giocatore che non ha voglia, si trova comunque un'alternativa e si cerca di mandarlo a giocare. Non penso che la società faccia rimanere gente che comunque non ha voglia. Io penso che l'obiettivo di quest'anno, i giocatori e Allegri lo sanno qual è, sicuramente cercare di essere competitivo in tutte e tre le competizioni, anche pur sapendo che ci sono squadre più forti del Napoli, e che sarà dura entrare le prime quattro, perché l'obiettivo è quello, entrare tra le prime quattro, ma soprattutto fare una Champions diversa da quella che si è fatto l'anno scorso. E quindi io forse Anguissa magari è quel giocatore che già voleva andare via l'anno scorso, è stato 7 anni, ha vinto 2 scudetti, quindi poi quando uno sta 7 anni, 8 anni in una città che ha già vinto, io sono stato giocatore, sono stato 5 anni in una società, dopo un po' avevo bisogno di cambiare aria, perché magari avevo bisogno di nuovi stimoli, ma ci sta, è normale. Quindi su di lui magari, infatti adesso ci sono problemi comunque di rinnovo, ieri comunque Anguissa è entrato e ha risentito dolore all'adduttore. Bisogna percepirlo quando è un giocatore che comunque non vuole più starci, del caso che andava via, ma anche in questo la società ha fatto questa scelta, e a fine anno vediamo, è giusto che loro si pigliano le responsabilità, e vediamo se la politica di De Laurentiis di quest'anno ha portato beneficio oppure non è andata così, e lo capiremo solo con i risultati. Ci fermiamo, pubblicità, e dopo rientriamo.
2: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè. Ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta. Ti voglio bere.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, ben rientrati. Voglio leggere qualche messaggio. È pur vero che l'allenatore deve trasmettere la rabbia di vincere, non è solo colpa dei giocatori. E comunque Inzaghi era molto tecnico, tant'è vero che giocava sempre sul filo del fuorigioco, sapendo perfettamente ciò che faceva. Sapeva quello che faceva. Io quando parlo di tecnica, Inzaghi non era un giocatore che saltava l'uomo nell'uno contro uno, ti andava via oppure ti veniva a legare il gioco e magari mandava gli esterni. Lui era una punta centrale dove gli si chiedeva sempre i gol. Lui era bravissimo sul filo del fuorigioco, ma là non è aspetto tecnico. Lui sono delle caratteristiche che aveva nel suo DNA, stava sul filo e i giocatori ovviamente del Milan sapevano come dargli la palla e lui spesso si presentava tu per tu col portiere e faceva sempre gol perché aveva la rabbia. Capito? Questo è il discorso. È vero anche che l'allenatore deve trasmettere la rabbia ai giocatori, ma sono anche i giocatori che devono la devono avere dentro la voglia comunque di vincere, di vincere altri trofei, di portare a casa una partita. L'allenatore sta in panchina, ti può preparare le partite, ti può dire al 100% la squadra avversaria come si muove, però l'ultimo passaggio, siete negli ultimi 25 metri, una palla in profondità, piuttosto che darla all'esterno, la dai alla punta, oppure la verticalizzazione, oppure la velocità di cui si fa un passaggio, il giro palla, non è che c'è l'allenatore in campo che ti dice quello che devi fare. Viene se tu ce l'hai dentro, è quello che c'hai dentro che poi tu metti in campo. Cioè vuoi che magari Allegri non dica alle mezzali o ai centrocampisti di andare alle spalle dei difensori preferisco magari stare fermi e avere la palla nei piedi. Bisogna andare a attaccarli gli spazi e non volere la palla sempre nei piedi. Ieri il primo tempo è andato bene perché la Fiorentina ha dato sfogo al Napoli, gli ha lasciato la fascia destra e noi in quel primo tempo ieri Di Lorenzo e Politano hanno messo in grande difficoltà la Fiorentina, perché bastava un cambio di gioco di Rachmani o di Lobotka o di Gilmour che la palla andava da Politano, e Di Lorenzo ha fatto un grande primo tempo perché andava sempre alle spalle del terzino e lì è difficile che ti segua. seguono. Quindi ieri il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, un ottimo primo tempo di Politano, che ha messo la grande palla anche per l'occasione di Oliveira, ha messo un grande calcio d'angolo. Cioè il primo tempo del Napoli non è stato male, le idee c'erano, perché l'idea vera e propria è come poi mettere in difficoltà l'avversario. E Allegri ha visto che comunque sulla fascia sinistra la Fiorentina era in difficoltà e batteva colpo su colpo sulla destra. De Bruyne ha fatto poco, perché si cambiava sempre gioco, si andava in ampiezza e alla fine difficilmente si verticalizzava tra le linee. E quindi è come se tu metti a giocare Modric play del Milan e praticamente non passi mai da lui per il giropalla. È normale che un giocatore come Modric per esaltarsi deve toccare 1000 palloni. Se non gliela dai, si va direttamente sulla punta o sugli attaccanti e lui viene oscurato da questo gioco. Quindi i grandi giocatori più giocano e meglio è. Questo è il discorso per quanto mi riguarda. Andiamo da Gianni. Ciao Gianni.
10: Ciao, buonasera Emanuele. Forza Napoli sempre, anche in seguito a quello che ti dirò.
1: Assolutamente.
10: Stazione, sempre assolutamente. Forza Napoli, sempre. Perché la maglia è sempre nel mio quadro.
1: Certo.
10: Ti voglio dire una cosa, io praticamente seguendo il discorso che hai fatto con i radioascoltatori prima della pubblicità, dove i giocatori sono privi di stimoli, garra, eccetera eccetera, io ne parlavo già prima del mercato con un tuo collega di radio,
1: sì.
10: Paolo Del Genio, che il Napoli praticamente non doveva fare un grande mercato, ma doveva acquistare 5-6 calciatori per andare innanzitutto ad abbassare l'età media della squadra, che era abbastanza alta, e in più c'erano dei calciatori dove con Spalletti, 2 anni di Spalletti e 2 anni di Conte, dove si era vinto tanto e si erano fatte tante partecipazioni di Champions, erano un po', diciamo, potevano avere questo ritorno di mancanza di stimoli, quindi andavano comunque sostituiti con dei calciatori giovani di prospettiva ma di qualità, quindi non bisognava spendere tanto. E al momento in cui ho visto che a metà mercato l'unico giovane che aveva in Napoli di prospettive, di quelli che stiamo parlando, Gutierrez, è stato venduto, anzi ieri ho visto la partita, ha fatto un partitone.
1: Sì, ho visto anch'io.
10: È stato l'unico calciatore che è stato venduto e ci furono delle dichiarazioni dove non sarebbe stato fatto mercato. Ti dico la verità, adesso ho 58 anni, dopo 52 anni ho pianto tanto, lo senti, sono emozionato, perché il centenario non ce la doveva fare questa, perché mi dispiace che i tifosi si sono ammoccati l'alibi della società che si deve autogestire. Per me è una società che fa in 5 anni 4 partecipazioni Champions, 2 scudetti, una supercoppa, anche una squadra di quartiere, Calaiò ha una prospettiva di squadra vincente nel futuro, invece lui ha voluto usare la scatola di grano scaduta che aveva comprato erroneamente, l'ha voluta mettere nella pastiera e il risultato della pastiera si è visto.
1: Grazie Gianni, io provo a dirti la mia, grazie intanto. Allora io dico che comunque io posso pure capire, perché comunque la società fa le sue valutazioni, io non faccio i conti in tasca a nessuno. La politica di De Laurentiis è comunque puntare sulla rosa che aveva a disposizione, tranne ovviamente Gutierrez, che è stato venduto, che era uno ovviamente di quelli forti che potevi fare un po' di cassa, e quindi 30 milioni ovviamente sono 30 milioni e quindi come operazione forse anche io l'avrei dato, però si dice che con questi soldi si è fatta la comproprietà di Højlund, e io capisco anche la politica di puntare sulla rosa che ha a disposizione, prendendo Allegri, che comunque è un aziendalista, che comunque fa rotazioni, cerca di fare bene con il materiale che gli danno, non ha pretese, e comunque cerca di portare sempre, come ha fatto negli anni, i risultati a casa. Il discorso è che sono d'accordo, magari il Napoli ha speso tanto in questi anni, Però il discorso è questo, che in questi ultimi anni tu hai vinto due scudetti, negli ultimi quattro anni hai vinto una Supercoppa, quindi è normale che il Napoli ormai sta lì, combatte con le squadre del nord e comunque insieme alla Roma, quindi non è più una novità, quindi devi cercare di renderla sempre competitiva. Il discorso è che l'anno scorso tu sei arrivato comunque secondo con quelli che avevi a disposizione, però la differenza è che quest'anno le altre squadre si sono rinforzate e quindi tu in questo momento non hai preso quello che sono le alternative per comunque lottare con le altre big, perché alla fine non si chiedeva comunque di spendere 60 milioni o 50 milioni per un centrocampista, per un difensore, per una punta, ma si poteva sicuramente fare qualcosina di più. Per esempio un difensore, se si era parlato di Ghila è perché la società era intenzionata a prendere un difensore, perché l'anno scorso è stato il reparto dove ha avuto più difficoltà. Quindi ci sono tanti difensori, non c'è solo Ghila. Allora io dico, quanto posso spendere? Posso spendere 20, 10, 30? E alla fine Manna deve cercare con quei soldi che comunque il Napoli voleva spendere, di trovare un difensore pronto, perché attualmente di pronti c'hai solo Rachmani e Marin, perché Badiashile in due anni ha fatto 10 partite, quindi non è un giocatore pronto che ce l'ha a disposizione, ha avuto infortuni. Beokema comunque l'anno scorso abbiamo visto che comunque non ha performato, quest'anno ha avuto infortuni, quindi non è pronto, e tu comunque quest'anno hai ancora dei limiti in difesa. Vogliamo parlare del centrocampo? Benissimo. Non vuoi spendere 50 milioni per prendere un centrocampista? Benissimo. Hai deciso di far rimanere Anguissa perché magari si pensava che Anguissa potesse tornare quello di prima, anche se secondo me non tornerà quello di prima. Hai tenuto un giocatore che comunque sta ancora pensando magari più al rinnovo che ad altro. Non volevi prendere un altro centrocampo, non volevi spendere, allora dico, tieniti un'alternativa, tieniti Floruscio. Sapevi che McTominay comunque si doveva operare, sapevi che Gilmour si era operato alla pubalgia e quindi non ce l'avevi all'inizio al 100%, numericamente è normale che ti serve un centrocampista, e quindi te lo potevi mettere in lista, magari tenendo fuori lista a un giocatore come Giovane, che l'anno scorso è speso 20 milioni e che chiaramente ti è servito a poco, perché non l'abbiamo mai visto quest'anno, adesso sta pure infortunato. Quindi magari a gennaio ti potevi tenere un centrocampista in più ed evitare di tenerti un attaccante in più che alla fine col 4-3 gioca poco. Cioè, quindi anche la società su questo poteva fare qualcosa in più, soprattutto nell'anno del centenario, perché sai l'importanza del centenario, i tifosi giustamente i tifosi si aspettano che sarà un anno che comunque il Napoli lotta e cerca di dare fastidio a tutte le altre, arrivare in Champions League e fare un'ottima Champions League, cercare di portare a casa un trofeo come la Coppa Italia e fare il massimo. Questo è il mio pensiero. Andiamo da Mario. Ciao Mario, buonasera.
11: Ciao Emanuele, buonasera.
1: Ciao.
11: Ciao. Senti Emanuele, io concordo al 100% la dinamica che hai fatto tu all'inizio della trasmissione. Sì. Anche io concordo il fatto che non possiamo dare le colpe ad Allegri, però io pensavo qualcosa ci deve essere, un motivo deve essere, che tu hai detto il fatto come i giocatori non avrebbero stimoli, come Vannica non vogliono vincere la partita, ci vogliono gli stimoli, e gli stimoli di solito dovrebbe dare l'allenatore, giusto?
1: Sì, non solo, nel senso a me, voglio dire, quando io gioco a Milano con l'Inter e vinco 2-0 e voglio portare i tre punti a casa perché per me sono vitali, a me non c'ho bisogno che il mister mi dà quella mentalità e mi dice di veramente morire in mezzo al campo per portare a casa un risultato. È una cosa che mi viene da me, da dentro. Cioè, se io per esempio faccio un esempio, se io sono Lucca e so che comunque la gente mi sta criticando perché non sto performando bene, perché sono stato pagato 40 milioni e guadagno 3 milioni all'anno, se io sono Lucca, dentro di me esce il fuoco dentro di essere criticato, allora cerco dentro di me delle occasioni che mi dà l'allenatore, io cerco di prenderle al volo e mi mangio l'erba pur di dare una mano alla squadra, pur di lottare per fare gol, pur di l'assist che mi fa un esterno in area di rigore, vado sul primo palo, vado sul secondo palo, faccio il movimento giusto. Cioè, lo vedi la voglia? Cioè, questa cosa non te la deve dire Allegri, c'è una cosa che ti viene da dentro.
11: È giusto, è giusto. No, tutto quello che dici tu è giusto, però stiamo parlando di Lucca, sì, è così. Però voglio dire, anche Højlund.
1: Sì.
11: Non è che ieri che andava, mi sembra che era lui che marcava i difensori, che andavano pure.
1: No, no, ieri io l'ho detto, ieri non era, per me non era in giornata Højlund, quindi al di là. Però tu, quando vedi Højlund, anche l'anno scorso, mostra qua da quasi 2 anni. Cioè, però è un ragazzo che tu vedi non si risparmia mai, cioè lotta, fa sportellate con i difensori, cerca di fare la guerra da solo, spalle alla porta, cioè lo vedi la voglia dell'attaccante di dare una mano alla squadra. Poi io sono d'accordo che ieri non ha fatto una grande partita e secondo me non stava benissimo, però ragazzi, cioè io che ho fatto l'attaccante, quando non mi arrivavano palle io potevo girare a destra e a sinistra quanto volevo, ma quando non ti arrivano le palle giuste per fare gol sei inerme, fai una partita inerme. Cioè,
11: però ieri Emanuele, sicuro hai visto la partita.
1: Certo.
11: Il cross di Lobotka, nessuno si è buttato a scivolone.
1: no, nessuno. Quello, ma infatti io dico, quando si parla dell'attacco che è un po' spuntato, che non hanno quella cazzimma giusta di fare gol, io parlo di attaccante, ma non parlo solo della punta centrale, io parlo anche degli esterni, perché quando c'è un cross da parte per esempio di Politano, tu quando vai a attaccare la porta ci deve stare la punta centrale, ci deve stare la mezzala che si inserisce e ci deve stare l'esterno dall'altra parte che si butta.
11: Giusto.
1: Per questo io ti dico, non solo la punta centrale. Ieri, per esempio, il primo tempo abbiamo visto Oliveira che stava facendo gol. Cioè, quando tu vai a riempire l'area con più giocatori, i difensori avversari fanno più fatica a seguirli tutti. Però ieri, anche ieri, Neres, nel secondo tempo, ha messo una palla raso terra davanti al portiere. Cioè, là una punta che ha quella cazzimma che vuole fare gol. E là ci deve stare. Capisci?
11: Ok, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Ciao. Mario, andiamo da Pippo prima della pubblicità. Pippo.
12: Pronto, buonasera. Ciao Emanuele, sono Pippo.
1: Ciao Pippo, buonasera.
12: Buonasera a te, grande bombe. Voglio fare due osservazioni, poi ti sento per la televisione.
1: Sì.
12: Sto tornando a lavorare. Io ho un impegno con te, voglio fare le affermazioni della partita di Firenze.
1: Sì.
12: A parte le partite precedenti, comunque, è stato detto che comunque col Como due errori, diciamo, della difesa. Il 2-0 con l'Inter, secondo me, doveva portarla a casa la partita, attaccando alto, ancora di più. E poi con la Fiorentina ha visto Napoli al secondo tempo, fatto 1-0, grande schema, voglio dire, grande gol di centrocampista, che io amo quel centrocampista, perché non solo va nella profondità, ma anche va sulle ali e c'ha dei piedi buoni. Io voglio dire una cosa, no?
1: Sì.
12: Allora, il Napoli se l'ha fatto mercato e quindi lo sapevamo, no? Tutti quanti. Ecco, per la volta la squadra fino a gennaio, ma a gennaio sicuramente doveva farlo oggi, di dare all'Andre, Lucca e qualcun altro, hanno investito dandolo di metallo in gaggio e far vedere Jesus e altri attaccanti e farli gol.
1: Certo.
12: Perché comunque, parliamo sinceramente, Lucca non lo so che gli è preso, non lo so, non si sa. E poi comunque anche l'Anda, io lo seguo da anni, ha fatto sempre bene, non lo so che è passato, forse la piazza di Napoli siamo presi gente, persone, no?
1: Oh, probabile, Pippo, purtroppo, purtroppo ci sono.
12: Bravi, alla fine sono stati bravi, però voglio dire, se io ero la centenario, allora ho comprato 600 euro, tavagliette, polo, centenario, perché sono due a Napoli, mio padre mi portava a vedere quando stava tutti loro e gli altri. Figurati, poi mi sembra di Maradona. Allora, io lo posso spendere sul imprenditore, però voglio dire una cosa, De Laurenti, mi auguro a gennaio, faccio un mercato, comunque due o tre persone anche che devono pagare, a metà dell'ingaggio manda Lucca, Langa, tutti quelli volumi che in Giovanni, che in, e comunque si tolgono le caselle e possa vendere il giocatore, abbiamo messo Jesus, era un grande campione. Ma non dare in prestito a Lucca per dirmi, no?
1: Vediamo cosa succederà. Intanto, Pippo, io ti ringrazio. Vediamo cosa succederà. Può darsi pure che, sentendo anche le parole di Manna, vediamo fino a gennaio dove stiamo. Magari qualche sacrificio lo faranno a gennaio, anche se il mercato di gennaio è un mercato molto complicato. Non puoi andare a prendere chissà che giocatori importanti. Però, ripeto, ormai i giocatori quelli ce li hai. Ci può stare che in 11 acquisti 2 e 3 li toppi, come è successo in tante società, e basta, devi metterlo in preventivo che magari in futuro su Lucca, su Lang, su Beukema, se non performano, se non cambiano in tutto l'arco della stagione, ci perderai e lo devi mettere in conto e basta. Vediamo, l'importante è che fino a gennaio questa squadra si riprenda, che Allegri troverà le nuove soluzioni e vediamo poi a gennaio chi saranno le uscite e quali sono le entrate. Ci fermiamo e poi ultimo rush finale.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto, finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ultimo rush finale del calcio della sera, in chiusura di trasmissione manderemo un estratto della conferenza di Mancini, visto e considerato che ormai ci siamo questa sosta lunga del campionato, e ve la faremo ascoltare. Prima di andare da Rocco, poi quando alla fine prendo spunto dalla chiamata di Pippo di prima, quando dico che alla fine l'allenatore ti dà le giuste indicazioni, ti prepara la partita, ti dà i dettagli giusti, poi tu sei tu l'interprete in campo che devi fare la differenza. E quelle, il gol che ha fatto il Napoli è uno schema studiato durante la settimana. Studiato e riprovato da Landucci, da Allegri, e loro ovviamente ti danno le notizie giuste, ti danno le indicazioni, studiano per cercare di sorprendere l'avversario. Però, per esempio, se Politano ieri non metteva quel cross bello, quel calcio d'angolo battuto, e Gilmour non faceva quel bel tiro, era un angolo alla fine fatto che non avrebbe avuto senso quello che magari portava a studiare durante la settimana. Quindi alla fine, quando poi tu durante la settimana prepari la partita e cerchi di punzecchiare la squadra avversaria sulle loro lacune, perché sono cose studiate, perché vedono i video della partita avversaria, però poi sei tu l'interprete che devi fare la differenza in campo. Ieri ha fatto il calciolo perfetto, il calcio d'angolo perfetto, è un grande Gilmour, un tiro da fuori perfetto. Per questo dico, poi quando vedi nel primo tempo tanti errori di disimpegni di costruzione dal basso, nel secondo tempo Neres ha sbagliato due palle proprio comode, che non si sbagliano neanche nei pulcini, e là Allegri cosa deve fare? Cioè, quindi voglio dire, sono sempre i giocatori che comunque hanno l'atteggiamento e fanno la differenza sul campo, soprattutto quando vai in contropiede 5 contro 3, 4 contro 2, e lì devi fare la scelta giusta. Non è che lui ti può urlare dalla panchina e dirti a chi la devi dare, e là è una cosa che ti deve venire da te, dal giocatore. Rocco, ciao, buonasera.
3: Ciao Emanuele, buonasera. Senti, volevo dire una cosa. Sento criticare molto Højlund, che non ha fatto una buona partita, ma secondo me Højlund è fortissimo. Però io vedo che i difensori ultimamente, da un paio d'anni fanno delle marcature, cioè tipo rugby, non sono più secondo me marcature da calcio dove c'è la pressione, il contatto, cioè proprio l'abbraccio fisso, e gli arbitri non fischiano mai falli. Io credo che Højlund sia forte, però le marcature che subisce lui sono sempre fallose e gli arbitri non ne fischiano.
2: Questo sicuramente è il metro di giudizio quest'anno degli arbitri, però Rocco, io la penso come te. Io penso che Højlund è un attaccante forte, ma più del discorso degli arbitri, che i difensori agli attaccanti li braccano veramente come giocatori di rugby. E secondo me a Højlund bisogna, in questa sosta, Allegri si deve concentrare per cercare di migliorare l'aspetto negli ultimi 20 metri sia con De Bruyne che Højlund, di dare più rifornimenti all'attaccante, perché anche Højlund, se ha solo palle spalla alla porta, oppure negli ultimi passaggi sbaglia nel cross perché lui magari va sul primo palo e la palla arriva sul secondo, e questo ragazzo che cosa deve fare? Purtroppo
3: sono d'accordo con quello che dici tu. Lui lavora il 90% delle palle spalle alla porta ed è complicatissimo.
2: Eh no, perché lui fa un grande lavoro per la squadra, però anche lui vorrebbe un po' attaccare lo spazio con la palla in profondità, nei movimenti che fa giusti. I due gol che ha fatto fino adesso sono inventati lui. Spalla alla porta, si è girato, ha segnato. Cioè, quelli sono due gol da grande attaccante.
3: Volevo dire una cosa, però io non l'ho sentita sta cosa, l'ho vista solo io, però io nel replay sulla scivolata di Dragusin su Højlund in aria, cioè secondo me Dragusin la palla non la tocca proprio, cioè io non l'ho visto o vedo male io?
2: No Rocco, io quella ovviamente posso anche pensare, dire magari non è rigore, ma c'è un grande rigore per quanto mi riguarda su Højlund, sulla trattenuta nel calcio d'angolo, ragazzi. Cioè,
3: perché lì l'ha abbracciato, l'ha placcato.
2: L'ha placcato, si è disinteressato della palla. Cioè, lì è rigore netto. Ma adesso quest'anno purtroppo non c'è neanche l'intervento del VAR, è interpretazione dell'arbitro, e quindi secondo me quest'anno ci saranno tante anche polemiche. Ma quello è rigore tutta la vita,
3: Ma scusa, però anche quell'azione che ho detto io, ma secondo te Dragusi la palla la tocca? A me non sembra.
2: Anche perché caro Rocco, in queste ultime partite fanno forse mezzo replay e poi non fanno vedere più niente. Cioè, non abbiamo neanche l'opportunità di rivederlo 2-3 volte.
3: Io insomma sono abbonato con DAZN, l'ho rivista varie volte, però cioè, secondo me non la tocca, lui va in scivolata e col ginocchio prende il piede
2: il problema Rocco, no, che ci stanno tante ci saranno tante polemiche, perché interpretazione dell'arbitro, perché per esempio il gol fatto da De Bruyne a Genova e magari il fallo di mano di Lobotka con l'Inter, là se ci fosse stato il VAR,
3: Lobotka non la tocca, la palla non gira proprio, non cambia direzione,
2: no, però è il braccio è largo. Se ci fosse stato il VAR l'anno scorso, quest'anno l'avrebbero comunque convalidato, e secondo me anche il rigore su Højlund a Firenze, se interveniva il VAR, sicuramente l'avrebbero dato, perché lui si disinteressa proprio della palla e vede solo l'uomo. Ti ringrazio comunque Rocco, grazie di averci chiamato. E noi siamo in chiusura in questa puntata del calcio della sera, vi lascio con l'estratto di Mancini. Io ringrazio Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Appuntamento sempre ore 19 domani col calcio della sera. Da Emanuele Caraio è tutto, buona serata.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati, quindi noi abbiamo una grande fortuna che è quella che il nostro lavoro è la nostra passione, quindi diciamo che siamo stati veramente fortunati, quindi il fatto di essere felici, di essere giocare per far qualcosa di bello, credo che sia la cosa più importante. Non è questione di stupire, è questione che se avessi chiamato tutti i giocatori un po' magari avanti con l'età, non vecchi, avresti detto i soliti giocatori. Allora io ho chiamato giocatori giovani, ma non per questo, perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante per avere una squadra in futuro molto forte, quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni, quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, anche perché ci sono 4 partite, e poi perché vogliamo veramente vederli direttamente sul campo, quindi questo è il motivo. Beh, diciamo che insomma la nazionale del 2021 era la nazionale dove i giocatori erano anche abbastanza piccoli, quindi no, tutti noi pensavamo che non potessero giocare insieme un certo tipo di giocatori, poi invece ci siamo riusciti. Oggi che l'abbiamo visti tutti insieme, insomma, sono giocatori che anche fisicamente possono dare tanto, e quindi per noi sarà importante veramente averli tutti al più presto possibile, anche quelli che oggi sono infortunati. Vabbè, ma non credo che se noi possiamo lamentarci, noi dobbiamo trovare la soluzione a questo problema, quindi la soluzione è quella di andare a vedere e essere veloci nello scegliere certi giocatori che a volte, come in questo caso di Zoma o altri, potrebbero avere il doppio passaporto, quindi il rischio di perderli, cioè però noi dobbiamo trovare e scovare giocatori che abbiano delle qualità tecniche, che magari sperando in poco tempo possano diventare bravi giocando a livello alto, ecco questo. Quindi Zoma è andato a giocare in Germania, gioca nella Serie B tedesca, però la Serie B tedesca ha un ottimo livello, quindi sta facendo bene e noi speriamo che lui continui. In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla, adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
5: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Panic Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina!
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Amiche e amici, buongiorno e buon lunedì 21 settembre. Salutiamo il bar dello sport, perché adesso, dopo Gianluca Vigliotti e aver parlato un po' del Napoli, bravo, bravissimo, lunedì siamo chiusi. Lunedì chiuso. Però la bellezza non si ferma mai, la bellezza è sempre con voi, ora si vinca, che si perda, che c'è il sole o che piova, c'è lui, Rosario Verde.
1: Ottenga Totung sul 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui Marco Pisacane, fino alle 12.
0: Ragazzi, con grande gioia stamattina ritroviamo in regia Bellino!
1: Lo porta a pista mia Annellino,
0: Te lo porti dietro?
1: Bene, non
0: l'ultima
1: posso
0: dire. È
1: posso
0: tornato dire. Tutto traumatizzato. Dove l'hai portato?
1: Era sconvolto con me a roppa, Giovanna.
0: Dello, ma dove siete stati? Lui diceva solo non lo so, non voglio dimenticare, piccolo trauma c'è stato. Allora iniziamo come sempre con un pizzico di musica e poi entriamo nel vivo di questo lunedì.

0: Allora iniziamo e iniziamo sì. Proprio alla grande secondo me.
1: Iniziamo con i consigli che un padre può dare a un figlio, ecco. Chi sa, pure tu c'hai un bambino, un giorno Leopoldo verrà da te e dirà papà e ti chiederà dei consigli e tu
0: io gli dirò scusi ma lei chi è?
1: E tu da buon padre darai i tuoi consigli a tuo figlio. Allora il tema sarebbe toponasì o topona.
0: In che senso? Scusami.
1: Toponasì o toponanò? Questo è
0: Leopoldo un giorno verrà a chiedermi papà.
1: Toponasì o toponanò? E tu dovrai dare una risposta come ha fatto il buon vicepresidente della
0: del consiglio
1: vicepresidente Tajani di Forza Italia.
0: Dillo bene,
1: la domanda del figlio ha risposto così.
2: Se dovessi dare un consiglio, mio figlio mi chiede che ragazza mi devo sposare. Una ragazza magari affascinante. Ma sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? E non si è cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma...
0: In che senso?
2: Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io mio figlio dico bella, scegli la seconda. Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce.
3: No!
2: Ecco, io scelgo sempre quella carina.
0: Certo.
2: Seria, credibile.
0: Sì, credibile.
2: Okay. Che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre quando la chiami.
0: Ma in che anno siamo?
2: Quando.
1: Manda una famiglia. Allora, toponasì,
0: sicura no, a quanto pare.
1: C'hai una bella donna? Sei sicuro che andrei il corno?
0: Come si può chiedere?
1: Bella mette il corno, brutta no. Beh, io posso dire, ho conosciuto una ragazza che non era proprio l'amore proprio della bellezza, a dire la verità.
0: Ok. Allora, torna qua. Dove vai?
1: Ma quella è non era molto bella, a dire la verità, però non me la piace.
0: Sì, torna.
1: Poi un altro ti ho conosciuto una bella ragazza, bella. Mi sa, ma veramente, guarda.
0: Non ho capito, scusa, ma se concludi la frase di là, era la sorella di chi?
1: No, per dire cose che non si possono dire. Allora, caro ascoltatore.
0: Perché ne parliamo?
1: Caro radio ascoltatore, che pure tu insomma hai avuto una brutta esperienza, che hai avuto le corna.
0: Però posso dire una cosa che non c'entra niente.
1: Com'era? Era bello, però no. In generale com'era?
0: A sentire le prime parole
1: bravo,
0: che bel timbro di voce che ha Antonio Tajani,
1: che sa il suo timbro di voce, bello.
0: Per un attimo stavo per chi sono un attore importante, doppiatore di voce.
1: Quando finisce quello ci pigliamo a fatica.
0: Ragazzi, la voce calda, bella.
1: Cioè, allora,
0: contenuto forte.
1: Sì, pensate, la voce, magari ce ne fu,
0: sono un attore.
1: Lo so, è un cultura. Allora, fateci sapere, la voce bella, se vi piace la voce dai, faccia.
0: Scusami, allo stesso modo tu se devi scegliere la compagna.
1: Ma porca di quella mignola!
0: Ma siamo. Ma non abbiamo nemmeno iniziato,
1: È
0: stata un'osservazione.
1: Allora, cari radio e soprattutto radio ascoltatrici, voi che vi preparate, ma sicuro manderemo la famiglia. Ecco, quella che si mette la minigonna, esce, sai, quello sta così. Il tanga,
0: Ah,
1: zozzerie. Che zozzerie.
0: Il costume fateci, quest'estate, come ce l'avevate? Intero, normale, il bikini, quello
1: mamma,
0: là che divide solamente un po'.
1: Cara mamma, viene tuo figlio con una bella ragazza a casa. Tu già mi aspettate, ma chi è su?
0: Questo è bellissimo,
1: mamma, che si ha scherzato? Ma sicuramente te
0: metti un po'. No, ma non è.
1: 100-100, mi sa che.
0: Scusami, allora 100. Anche quando vedo quel bel ragazzo palestrato, occhi azzurri,
1: voglio spezzare,
0: capello bello pettinato, affascinante.
1: Voglio spezzare una lancia, se vedi alla fine del video, lui lo dice la stessa cosa anche per gli uomini belli, quelli l'alto palestrato, e qua sicuro fanno il corno.
0: Ok.
1: Pure, è la stessa cosa, cioè, per non tenere il corno degli anucessi. Cioè,
0: però scusa.
1: Più brutte inserisci, più. Però voglio raccontare questo aneddoto che mi raccontava mia mamma.
0: Allora,
1: mia mamma, mia mamma veniva al Corso Garibaldi, no? E dice che all'epoca c'era questo bel ragazzo, ma proprio un bel ragazzo pieno di soldi, proprio un bel ragazzo, una buona famiglia all'epoca. Fate conto che mia mamma era del 32-33, insomma, era una bella famiglia, insomma, questi qua erano ricchi, e questo stava per morire. Fece un brutto incidente, stava morendo.
0: Giovane.
1: Poi per salvarsi lui fece un voto, all'epoca si portavano queste cose. Disse: io faccio questo voto, un bel ragazzo, un bel uomo. Dice: mi prenderò la donna quando più brutta che troverò, quella là proprio più brutta che troverò. E si prese questa donna che praticamente era zoppa. Insomma, era una donna, cioè proprio una. Non era bella, era zoppa, insomma, così la sposò, fecero la famiglia assieme, roba varia, indivinano poco.
0: Ha campato 100 anni?
1: No, che dice facetti il corno.
0: No, ma no!
1: E raccontava sempre questa cosa, perché questo poi scoprì che lei gli faceva le corna con un altro e roba varia. Per dire. No, però era un'eccezione. Che... Chi c'ha secca?
0: No, lo devi dire a lui, non lo so.
1: No, fateci sapere al 342 00 00 100.
0: E poi scusami, no, facendo riferimento sull'uomo.
1: E sa, vieni a me, dici chi sa buffe con una mucchia che è troppo bello. Diciamo, me bell'uomo.
0: Però perdonami,
1: come
0: abbiamo...
1: me lo spilucherei, invece no, sono un bravo ragazzo.
0: Negli ultimi 2-3 anni sono balzati alle cronache, senza entrare nel dettaglio, nomi di uomini politici che non sono proprio palestrati. È proprio bello.
1: Satta zit, hanno
0: cornificato. Che hanno cornificato.
1: Però le ragazze com'erano?
0: Molto belle.
1: È che lo sta dicendo? Mi sta dicendo l'uomo, sta dicendo la
0: fine. Però tu dici che alla fine lui del discorso dice anche l'uomo bello tende. Non mi sembra proprio.
1: Quello là che dice il muscolo non ce l'avevo sul pettorale, mo dovrebbe evidente andare
0: da parte. Non se ne andava,
1: no.
0: Canzoncina, diteci la vostra 342 00 00 100, e fra poco apriamo anche le linee, ragazzi, 081 546 6873.

0: Per parafrasare il titolo di un programma che ha fatto storia in Italia, era di come si chiamava? Indietro tutta, indietro tutta, grande arbore, già all'epoca aveva capito la cosa.
1: Perché parlare poi di questo? Io mi faccio a volte una domanda: perché parlare di certi argomenti? Perché proporre, sai, con la storia poi della domanda del figlio?
0: Perché
1: che
0: se leggi i messaggi te ne accorgi? Perché?
1: Per quale motivo?
0: Se leggi i messaggi te ne accorgi.
1: Allora, Rosà, che ti ridi? Ha ragione.
0: C'è un'amica che ha detto: ma è mai possibile? Amica mia, non ti preoccupare, perché chi è abituata alla comunicazione da anni e dice una cosa, uno dice: ma no, ma kite. Invece no, arriva.
1: Dice: meno appariscente, se già, come dici tu, ha una brutta reputazione, perché devo consigliarla a mio figlio? Vabbè, ma una brutta reputazione non è dettata da una minigonna, cioè dovresti conoscere la sua vita prima. Poi voglio dire, ma quando vostro figlio viene da voi, la prima cosa che dovreste chiedergli è: amore mio, ma tu hai mai fatto le corna a qualche fidanzatina? Perché magari ce l'hai tu il vizietto, no? Saresti tu quello da
0: Ma lui lo dice all'ultimo.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Enzo, che parlammo a fare con te? Vabbè, Enzo, ma ancora prima a fare un discorso con te.
2: Un episodio che mi è capitato a me. Quando mio figlio portò la ragazza qua, perché si doveva sposare,
0: sì.
2: Allora io disse, a mio figlio: ci posso giocare? Sì, non ti preoccupare. Quando venne io disse: senti, tu sei qua, ma tieni intenzione seria. No, perché tu sei la quarta, che bene, sei fatto solo e poi sono...
0: Ah, che su magna, diciamo, così.
2: No. Per dire che erano invertite gli uovi.
0: In che senso? Vabbè, non ci voglio mai scendere da questa cosa. Non lascia stare, fammi una scena.
1: Anche perché il consiglio di Enzo
0: non approfondiamo, approfondiamo. 081 546 6873.
1: Allora, andiamo a vedere. No, ma dai, sarà stato fatto con l'intelligenza artificiale. Non
0: sarebbe bello.
1: Anche perché lo hanno controllato un po' tutte le testate giornalistiche questo discorso, e lo commentano un po' tutti. Vabbè, molti messaggi non si possono proprio leggere, ragazzi, nemmeno si possono iniziare.
0: Penso è una questione di carattere, insomma, non è che
1: ragazzi, siamo sicuri che è Tajani? Era Tajani, sì, era Tajani.
0: Pronto? Pronto?
3: Buongiorno, Mauro da Scampia.
0: Lui, caro, ciao
3: Mauro. Domanda, ma poi si sono belli tutti e due, si marita Camuggia?
0: Si abbufferranno i corni. Io tengo un amico mio veramente un bello ragazzo, proprio un bel ragazzo, Bruno, occhi azzurri, anzi, che vanno nel verde, è stato sempre bello, una dentatura bella bianca, ma non è mai stato buono che i guaglioni, mai. Sei fidanzato che tenevi 18 anni.
3: Se il tuo soffitto scappato da casa, sicuramente.
0: Ma non è vero, no. Ma beh, no. Fatti carattere, che c'entra? No, no.
3: Ma
0: sono un bel guaglione, un zonghi.
1: No,
0: sono bellillo, allora dicevamo, ma è bellillo, cose.
1: Tu cosa hai.
0: Mettere in mano in culo.
1: Cosa hai consigliato a tuo figlio? Tuo figlio è grande, c'ha perfettamente in età, no? Da relazione anche importante, se vogliamo. Cioè,
0: ma che c'è, perché papà mi consigliava?
1: Quello che era tuo padre in un'altra epoca, no?
0: Perché papà, il mio figlio vicino a me, papà, che dici? Ma Tajani quanti anni tiene?
1: 73.
0: O figlio, che secondo te, mo, un capo a te, quanti anni può tenere?
1: È stato almeno 40 anni, ma almeno...
0: A minimo se l'ha fatto proprio, insomma, a 40 anni va vicino a... Babbo! Amici, bello brutto, fratello brutto a papà, perché è bello da fare il corno, cioè, stai facendo, cioè, è un fatto propagandistico, secondo me, penso che...
1: Pronto?
0: Eccolo là. Vai, signori, 081 546 6873, mi è venuto un po' di curiosità.
1: Però è curioso questo, come dire, questo voler lanciare messaggi evidenti e meno evidenti sul fatevi una famiglia, cari italiani, mettete su famiglia. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao. A te, ciao.
4: Tutto bene, ma il ministro Tajani, sa figlia bella, la figlia bella, non bella, ma noi a Mavere, quando questa balla si balla come si deve.
1: Vabbè, stiamo entrando nei dettagli, amico mio, lasciamo stare.
0: A volte dice la pecora zoppa.
4: Il ministro Tajani, sa figlia bella, se la figlia bella, non bella, ma noi a Mavere, quando questa balla si balla come si deve.
1: Vabbè, stiamo entrando nei dettagli, amico mio, lasciamo stare.
0: Voi ziceți, avea că era zoppi.
1: Vabbè, ancora sti zoppi, ancora.

0: le corna. Ma amico mio, forse c'è qualcosa che non va nel tuo modo di porti con le ragazze a questo punto, che dirti? Ragazzi, ho una figlia di 20 anni e per come la conosco io è una brava ragazza, al primo anno di università, ingegneria, ha dato già 5 esami, ha avuto una storia con un ragazzo suo coetaneo, ma si sono lasciati per incompatibilità di carattere, non per corna o cose del genere. Però quando esce con le amiche a fare serata mi devo mettere le mani sugli occhi per non vederla uscire in quello stato. Quindi, secondo Tajani, non troverà mai un marito? Si è salvata tutta ad un pezzo, allora, dice Angelo da Torre.
1: Ma pure io ho una figlia di 20 anni e quando usciamo dico vabbè, papà, vatta a vestire cinimia e sei anche retino. Dicevo, dobbiamo uscire, allora lei viene vestita, non ti dico come, io ascolta così. Vabbè, ragazzi, si scendi, mia papà, andresti, ci andiamo.
0: Le tendenze di oggi cosa possono mai essere?
1: Oggi è così.
0: Un
1: oggi
0: vestito un po' più così, le spalle da fuori.
1: Io per un fatto di pudicizia, potresti andare la camicia che ci ha aperto, fare un petto lavoro.
0: Tu hai la camicia così, escono fuori questi peli bianchi lunghi.
1: Ma che lo fa? Fa.
0: Ma cosa fa? Fa schifo, Rosario, fa schifo.
1: Fa sempre fa. Fa sangue.
0: Fa senso. Fa senso.
1: Sangue. Pronto?
2: Buongiorno, eccolo, ragazzi, sono Dada.
1: Oui, Dada. Ciao.
2: Sono ritornato alla trasferta di Milano. Io volevo dire il paradosso di una cosa, perciò la società deve scomparire.
1: Sì.
2: Allora, eravamo in corteo in via Senato a Milano.
1: Sì.
2: Cioè, su questi tre lavoratori che sono stati licenziati.
1: Ah, sì, mi ricordo.
2: E di fianco a noi c'era in via Senato una coda, secondo me, di un chilometro, perché regalavano, perché a Milano c'era la Beauty Week, dei prodotti cosmetici, cioè cazzatine, ragazzi. Facevano 3 ore di fila e il paradosso, cioè persone che erano lì che lottavano per qualcosa e di là persone che avevano scelto di passare 3 ore in coda per futili motivi. Quindi quello che dice Rosario e supporta Marco, dovrà accadere quello che il tiranno Putin la deve per forza lanciare. Non c'è speranza per
1: che sì, Putin, che sì, pure che sì, Kim Jong Minala,
0: perché una persona che vuole sacrificare,
1: ma perché una persona che vuole sacrificare
0: 3 ore della sua vita per una cosa futile deve essere giudicato o deve diventare la causa di un'apocalisse? Ma per quale motivo? Insomma, allora chiudiamo questo passaggio.
1: Siamo arrivati alla frutta, ecco. Così.
0: Allora, buongiorno Rosario e Marco. Da ragazzo avevo un amico che era corteggiatissimo da una bella ragazza, ma si fidanzò con la sua sorella molto meno appariscente. Pensate, si chiamava Natasha, ma noi la chiamavamo Nakasha. Ma che cazzo è? E alla mia domanda sul perché mi rispose che l'altra sicuramente gli avrebbe messo le corna.
1: E poi alla fine come è andata a finire?
0: Non specifica, però penso che questa è della stessa filosofia di Tajani, fondamentalmente. Cioè la bella no, perché mi mette poi le corna prima o poi. Chissà perché. Vabbè. Fermi lì, ragazzi, torniamo subito.

0: E attingiamo ancora a tutta la vostra conoscenza, andiamo a leggere i vostri messaggi. Vecchio detto, mujer butte sord, brut, i sordi spicci. Ma vabbè, non lo sappiamo.
1: Vorrei dare una notizia a tutti voi che fate l'asse mediano e le strade statali. State attenti perché arriva il telelaser. Attenzione alle multe, la polizia.
0: Telelaser.
1: Questa è un'iniziativa europea per ridurre. Perché questa sta dal 16 al 22 settembre 2022. Quando andiamo in moggio?
0: Oggi è 21 settembre.
1: Quindi ancora oggi e domani, perché praticamente vogliono riuscire a fare una giornata senza incidenti. La Polizia Stradale di Napoli ha disposto sull'intero territorio provinciale mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause dell'incidentalità. Cioè praticamente vedono se avete il coso del, vabbè, a parte l'eccesso di velocità, se avete il sediolino per il bambino, se portate il casco, se state con il telefono in mano, se fate la cintura di sicurezza. Questo è quell'altro, con questi sistemi, con questa cosa, l'European Roads Police,
0: cioè dall'Europa è diventato giapponese, cioè,
1: è diventato giapponese, quindi state attenti che insomma le strade interessate sono, con questo telelaser, SS 162, SS 7 bis, SS 268, che va, no, si fa toccare, SS 145, quindi
0: tutte strade vagamente pericolose.
1: Mettetevi
0: dove
1: la cintura di sicurezza, se avete un bambino a bordo come Marco mettetevi il lovetto, come si chiama?
0: Sediolino
1: proprio,
0: c'è un trono,
1: non pigliate il telefono in mano perché se ne accorgono con questi nuovi sistemi. Stavamo dicendo, vai.
0: No, tutte strade abbastanza un po' pericolose, dove non si sa perché ci si dimentica del codice proprio della strada, di come si dovrebbe fare. Anche se il nome io l'avrei fatto diverso, telelaser mi fa immaginare che se faccio un'infrazione me la taglia la macchina praticamente. Allora, ragazzi, buongiorno, io non mi sono mai fatto sti problemi, ho sempre scelto con cura e la mia attuale ragazza è una prete.
1: Certo,
0: degna di Rose Villaine, quindi. Waiu, buongiorno, Claudio e Pizzaiolo, Rosà, dammi un consiglio. La mia compagna, dopo aver partorito la settimana scorsa, mi ha detto che non vuole più l'anello, ma si accontenta del nuovo iPhone.
1: È una maggiore che si accontenta di pochi, insomma.
0: Forse no, costa meno l'anello ultimamente.
1: Io posso dirvi con la mia esperienza, perché ne ho conosciute molti di belle donne facendo un tipo di lavoro, sai, fra ballerine, presentatrici e roba varia. Non ho mai conosciuto, le più complessate sono quelle là più belle.
0: Ah, certo.
1: Cioè, più belle sono e più complessate sono. Una volta una ragazza proprio, ma era stupendo, ma proprio non ci vuole. Che difetto tiene? No, vabbè, lascia stare. Cioè, ma che difetto? No, c'ho il ditino del piede, guarda. Ma va. Cioè, che lato, no, se ti metti qua in profilo, vedi, mo se mi metto di profilo qua.
0: Tu, no, tu non lo fare, tu non lo fare. Resta dritto, perché
1: che puoi dicere? Cioè.
0: No, niente, però
1: lui non dice niente, scusa.
0: No, è per una cosa,
1: lui parla. Lui
0: ancora.
1: Pronto? Pronto.
2: Fratelli, colleghi, amici.
1: Il senato collego, siamo da su di signori, siamo dentro.
2: Ma posso dire un attimo, amico, però mi stacca, ci devo parlare con Cobolto.
1: Ma perché? No. Vai, parla.
2: No, volevo un attimo accodarmi all'amico di prima, dice, fa la sorella brutta, ha scelto la sorella, dalla bella la brutta, ha scelto la brutta perché la bella, lui era consapevole che gli faceva le corna, no? Ma questo è un problema? E noi belli, pure i succini in femmina, però
0: noi belli, aspetta,
2: capite? Ragazzi, questo è invalidante, anzi che sta la funzione questo fatto.
1: È invalidante, pure io voglio chiedere la funzione, ma sta bellezza.
2: No, sai, toccherà pure per televisione un programma che fai uguale, c'è?
1: Sì, dici tu al suo bene.
0: No, scusami, Carmine, restiamo un attimo sul tema.
2: Figlio, c'è un pensiero per tuo figlio, perché ero per esempio barra a Rob, tu sei caso lontano, io te la porto da vicino, un pensiero per tuo figlio.
0: Va bene, grazie, sei gentilissimo. No, però ho una domanda per te prima, perché tu ci hai raccontato anche qua che insomma hai una certa esperienza con donne che magari tradiscono i propri partner o i propri mariti, giusto?
2: Ma non ha visto le prove però, dal telefono.
0: Ah, Rosa,
1: possono essere costruiti.
0: Vabbè, ad ogni modo, screenshot. Cioè queste donne di media sono tutte che uno le riterrebbe belle e bellissime, sono bellissime, donne normali, o sono anche magari un po' meno appariscenti, ecco?
2: No, mettiamo... no, sono perlomeno le mie sono le reputo belle, altrimenti capite. Però ci sta sempre, ognuno di loro non è.
1: Ma vedete, stiamo parlando con Carmenil.
0: Cioè, certo. È il nostro opinionista, cioè, di punta.
1: Stiamo inguinando praticamente.
0: No,
1: cioè, l'editore spende i soldi correnti per parlare con Carmenil.
0: Ma fin quando va visto che te ne fotto a te, parlo con Carmine, no, scusa.
2: Ombro sarei su,
1: Nede.
0: Ma già
1: lui è bella turne,
0: come da quando è uscito fuori che a me mi chiamavano il trivellatore, non ci pensa a sta cosa.
1: Il trivellatore del Bellingas. Ciao, voglio.
0: Ciao Carmine, fermi lì, fermi, torniamo subito dopo questa canzone meravigliosa degli Stereophonics. Che si chiama Maybe Tomorrow. Questa ritorna proprio negli anni dell'università. Questa qua la si sentiva ed era fortissima una ventina d'anni fa, praticamente, quando io ero giovane e bello. Pronto? Chi è? Grazie. Grazie mille, amico mio. Godiamoci adesso questa canzone.

0: E allora torniamo in diretta. Ragazzi, vi chiederemmo di contribuire con i vostri messaggi, anche con i vocali.
1: Ma perché i soldi, ragazzi, non c'è problema.
0: Con cose che potremmo mandare in onda, ecco. Possibilmente sarebbe interessante. Abbiamo salvato qualche messaggio nel lino.
1: Ma che salva a fare? Cioè, che lui ci piglia di costo, lo ci chiudo. Vai.
0: Vabbè, lascia stare. Ma allora, Wayu, buongiorno. Io sono stato beccato a Modena nel 2012 con il telelaser, quello di cui vedi, parlavi prima. Ritiro di patente per un mese, ma era solo per la velocità. Franco da Mugnano.
1: Ma qua riescono a vedere tutto, se avete la cintura, se avete il seggiolino per il bimbo, se avete il telefono in mano. Insomma, si riesce a vedere. Quindi state attenti, almeno vi ripeto le strade: SS 162, strada statale 7 bis, strada statale 268, che è molto frequentata questa qua, SS 145, quindi state attenti. Vai.
0: Pronto?
1: Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Allora, chiamato tu.
0: Ride,
1: dici?
0: Tu ride.
2: Mani in alto.
1: Mani in alto, chi sei?
2: Chi è? Ciao. Ragazzi, un momento. Buongiorno, sono Diego Arenella.
1: Ciao, ciao Diego.
0: Diego, che è successo stamattina, amico mio?
2: No, c'era un tipo qua e non riuscivo a parlare.
0: Pippetto Poli.
2: Ascolta, allora, questo fatto dei telelaser in realtà si collega, non so se avete visto su TikTok, ci sono dei video che parlano di alcuni pali neri, anzi di un gran numero di pali neri, che si susseguono sulle lunghe strade di lunga percorrenza.
1: Sì.
2: Allora, questi pali, in effetti, sostengono questa tecnologia, cioè praticamente sono dei pali che hanno delle cellule che sanno perfettamente quando la macchina entra e quando la macchina esce. Ok?
1: Sì.
2: E spiano praticamente come fa un telelaser, cioè sostanzialmente il tuo percorso viene spiato. E quindi sanno perfettamente se tu.
1: Vabbè, spiato, monitorato, spiato è un parola eccessiva, monitorato, va, diciamo così.
2: Monitorato. E sanno perfettamente tu che cosa hai fatto in quel chilometraggio, se hai parlato al telefono, se hai, insomma, se ti sei distratto.
1: Guarda, non mi dire niente, io sono un po' libertario pure io, però sto fatto che del telefono, che io sa perdere la vita, perché un coglione deve leggere il messaggio che gli è arrivato su Instagram, come mi va sui coglioni. Quindi
2: sono perfettamente
1: il fatto che poi mi distrugge la macchina, non mi fa passare mai, perché tu vai per il telefono, mi sposta, quindi se si può sanzionare sta cosa.
0: Ma infatti dice un amico: ma questo laser perché non lo applicano sempre? Le persone stanno sempre con questo telefono in mano, ma magari ci fosse sempre.
1: Guarda, la stanno mettendo un po' su tutte le autostrade, questa tecnologia. Riescono a vedere se c'è il telefono in mano, stai correndo, anche se fai sorpassi che non devi fare, se ti metti nella corsia sbagliata, non so, fanno pochi piuttosto.
0: Ricordiamoci che secondo il codice della strada, se non sbaglio, uno dovrebbe guidare stando sempre sulla corsia più libera a destra.
1: Dipende da come stai andando, se vai mediamente vai a centro, se vai piano c'è gente che va piano e va a centro, insomma.
0: No, ma tu teoricamente ora dovresti camminare sempre a destra, solo se la corsia di destra è più trafficata ti puoi spostare su quella a sinistra.
1: Tu sei accorto che fai un sacco di autostrade?
0: Mamma mia, tutte le quelle che hai citato ci passo per tutte.
1: Che effetto,
0: in
1: quanto?
0: Un modo o nell'altro, stamattina per arrivare ho fatto un giro, ragazzi.
1: Un cammino a Bushpinil, ma
0: no, quello no.
1: La pippata di cucaina me la stai superando.
0: Ma come la fai la pippata di cucaina?
1: Pronto? Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, Jerry da Nola, come state?
1: Tu, ciao, Jerry, tu la fai a 268, no? Stai attento.
3: Sì, ragazzi, mi interessava l'argomento dei tradimenti e cose. Io sinceramente non riesco mai a pensare. Ma c'è sempre puntata una bella guaglione, una ragazza che mi facesse
1: piacere. Bella, che ti piace?
3: Che faccio? Mi piglio un cuoppo perché poi che lo mi tradisce, sono un pezzo. Intanto me lo vedo bene che era bella, poi se non mi ricordo.
0: Scusami, ma siamo d'accordo su una cosa, però. Allora, se viene tuo figlio e ti fa questa domanda, no? Tu che risponderesti facendo un ragionamento alla Tajani, o tipo diresti: guarda, figlio mio, la donna che ami di più, quella che ami, quella per cui provi il trasporto, ora può essere esteticamente così, esteticamente colà, dovresti scegliere quella che ami, poi ti fa le corna, ma dovresti scegliere quella che ami.
3: Ma poi perché la bella dovrebbe farti le corna? Perché è più corteggiata e ha più possibilità. Chi lo ormai, ragazzi, ogni buco è furtuso, pure.
1: Ma insomma, stava parlando della 268, stanno facendo una galleria adesso.
0: No, dice che questo laser
1: sì, un laser buco, fa la galleria.
0: Fermiamo. Va tutto, Nello, ferma tutto.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Devo informarvi, ma credo sia tipo Wonderland le riprese fatte del video che abbiamo appena visto di Martin Garrix con YouTube, scene spettacolari, se vi ricapita guardatelo. Mamma mia ragazzi, mamma mia.
1: Manco conto corrente pesacano, di più, molto di più.
0: Ma il mio conto corrente. Di più,
1: ma chi lo rognoro due, ma non so vero proprio.
0: Niente, ci fai due luci, ci fai con, ma manco. Ragazzi, buongiorno, 60 anni. Tajani dimostra insomma non poca poca filosofia. Io nella mia vita ho incrociato più brutte che poi si sono rivelate.
1: Vabbè ragazzi, parliamoci chiaro, siamo sotto elezioni, insomma stanno facendo un pochettino una politica di destra, eh? Insomma stanno facendo un po' di chiama propaganda,
0: più cose, di campagna elettorale.
1: È più campagna elettorale, via, perché poi mettiamo in caso, Tajani c'ha i figli che sono adulti,
0: già sposati. Mi sono,
1: già sposati, cioè, pure un nonno, non pensi che ha un figlio. Che lui dice proprio mio figlio è venuto vicino a me, che tipo di cosa, quindi evidentemente perché mo da, chi ci sta ascoltando c'è, cioè, chi è d'accordo e chi no, no? Che è in dubbio, ci sta una schiera di persone che vede una bella ragazza in minicondo per strada e dice ma no, guarda quello che siamo così, c'è sta, c'è sta.
0: La figlia allora, è sposata, la figlia da quello che si legge almeno del poco che si sa della vita di Tajani,
1: quindi è nonno, quindi non è che c'ha i bambini, cioè, 17enne o Nello che viene di che me devo rendere fidanzato.
0: Al netto delle smentite che vengono date, pare e dicono che si andrà a elezioni anticipate e non si arriverà a fine legislatura. Allora,
1: l'importante è che accumulano una pensione. Una volta che hanno accumulato la pensione, che hanno
0: questi stanno a posto.
1: Per quanto tempo si fa? No, ancora no, perché dice che superano un certo limite. Superato quel limite si può pure andare alla lezione.
0: Penso che questo è l'operativo
1: 65 anni, 1500 euro un mese,
0: voglio dire. Buongiorno ragazzi, mi fate un in bocca al lupo a mio figlio che stamattina inizia un corso molto difficile. In bocca al lupo
1: al ragazzo.
0: Questo che ha detto, il fatto di ogni buco deve essere un discepolo del Trivellone. No, non lo conosco. Poi a me è arrivata una multa per atti osceni alla guida, ma io al fianco avevo il cane. Poi no. La foto mi hanno scagionato, quando ho chiesto al vigile disse pure sì, sicuro che vuoi la stampa, chissà la telecamera che aveva visto. Cioè lui stava in macchina col cane, forse stava facendo qualche movimento vicino al cane e si saranno impressionati. Vabbè, che
1: comunque arriva la fotografia, quindi no.
0: Vabbè.
2: Buongiorno ragazzi, sono buongiorno. Antonio.
1: Ciao Anto.
2: Ma per questo fatto della 268, la 162, queste strade qua, avete avvisato a Manganiello?
1: No.
2: Quello è il tragitto che fa.
1: Sì, fa 268, sì, lo va a nulla.
0: Buongiorno ragazzi, io in moto percorro la tangenziale per andare al lavoro, vedo molte macchine sbandare leggermente a destra o a sinistra, quando mi avvicino vedo che stanno col telefono in mano a fare chissà che cosa.
1: Secondo me la tangenziale di Napoli deve essere la prima strada ad adottare un sistema del genere, perché guarda, è una cosa atroce.
0: Ma ragazzi, perché vogliamo parlare nel centro città, nelle strade urbane, cioè succede
1: però
0: lo stesso.
1: Però sei in mezzo traffico e meno, ma già su fatto che tu stai superando e vi la notifica, perché in sorpasso? Perché in sorpasso?
0: Senti, l'altro giorno ho sorpassato uno che proprio stava, non tipo vedendo un messaggio, scrivendo, stava scrollando proprio i social, cioè tipo quando sei annoiato che stai aspettando qualche cosa. Cioè, perfettamente inutile. 081.
3: Califa, prega per noi.
0: 0815466873. Buongiorno ragazzi, secondo me più che una questione di bellezza e di gonne è una questione di insicurezza del maschietto italico, che ovviamente viene proiettata sulla donna dandole poi la colpa e responsabilità delle sorti della relazione. Bravo. Donne, salviamo il maschietto italico. Tutte in minigonna, Veronica. Vedi.
1: Infatti tutti gelosi, quelli là che sono gelosi delle mogli, delle fidanzate, sono insicuri, quindi non hanno molta fiducia in loro stessi.
0: Purtroppo. Ragazzi, tanto mentre la bella si prepara, la brutta s'ammarita. Quanto ha ragione Tajani, non perdete tempo, dice quest'altro amico che è d'accordo
1: visto
0: con quella filosofia.
1: Visto? E come va?
0: E che vuoi fare? Abbiamo spazio per una telefonata 0815466873, se volete.
1: Quando sento queste enormità dette da persone che poi della comunicazione l'hanno fatta una professione, perché uno del genere sta, insomma, parla
0: Tajani
1: dalla mattina,
0: non è l'ultimo, è una persona di tutto rispetto.
1: Non è un pivellino della comunicazione, dire una cosa del genere sa che crea polemica, no? Pronto?
4: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Già finita la giornata per me.
0: Ma magari, è lunedì.
4: Varco. Ragazzi, da quest'anno in poi secondo me dobbiamo cambiare motto. Invece di dice San Gennaro squaglia usanga, ma dice San Gennaro squaglia gente.
0: Vabbè,
1: sì, credo che non lo fa mai. È un altro motivo del nostro, infatti un altro tormentone, non diciamo più, sputo sull'umanità, mi sa.
0: Sputo
1: sull'umanità. Tu umanità.
0: È perché sei passato alla bomba di Putin.
1: Putin, sì.
0: Cioè sei passato dall'umiliazione all'annientamento, cioè sei andato oltre,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, non... pure si illumina all'umanità, quella è umanità quella. Quello pure è umanità, vedi?
0: Lo so, ma quella è una bella umanità.
1: Vieni qua, fammi sputare sull'umanità.
0: Ma stai buono.
1: Meno male. Era più naturale, ti affogo, vieni qua.
0: Restando in tema, mi viene da dire: meno male che Flavio c'è, per favore, dai, lasciamo. Lascia bella, questa ti è piaciuta,
1: Un sferoide, chi c'è dentro?
0: Ragazzi, ma perché non avete mai beccato i camionisti vedere i film sui tablet? Ah, tu riesci a vedere dalla macchina cosa fa un camionista?
1: Sì.
0: Beato te. C'è il pullman forse, bravo. Senza che mi linciate, ma sono soprattutto le donne che stanno con il cellulare in macchina. Guarda, mi sento di dire che siamo là,
1: Siamo là.
0: Ce la giochiamo.
1: È equivalente.
0: Esatto, occhi al laser, tele laser, cari amici. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta il nostro buon Catapano.
1: Secondo voi devo fare una domanda. Facciamo una domanda.
0: Una domanda, perché il lunedì è fatto le domande. Quelle domande di cui parlavamo prima, caro amico Catapano. Torniamo tra pochi.

0: amiche, questa è la seconda ora di Yes, No, Kiss Kiss. Siete sempre su Kiss Kiss Napoli e per voi abbiamo una domanda. Ci siamo lasciati.
1: Ma faccio fare il dorso.
0: Ma sai dov'è il dorso?
1: Questo qua è il dorso.
0: Ma è incredibile, c'è qualcosa. Bravo. Ne hai due.
1: Sì, sì. Ma sai che non siete ignoranti? Secondo me questo non si dice. Secondo me è una stima di Kiss.
0: Scusami.
1: Cioè, gli dico dorsale, che lui c'ha rosso dorsale. Ah, certo. Cina a me.
0: Senti, io per anni.
1: Sono un trainer. Su.
0: E sai?
1: C'ho personal trainer. Training.
0: In che senso che tu fai tu solo? Cioè,
1: lo faccio solo io.
0: Ah, ok, no, perché sai cos'è? Che per anni io ti ho consigliato e suggerito di andare in palestra. E tu mi hai sempre detto, no, io voglio morire così.
1: Ma fumavo.
0: Ora invece ti sei voltato a fare le cose che faccio io e quindi mi fa strano.
1: Ora ho bicipito.
0: No, quello non lo voglio. Non voglio vedere nulla.
1: Ci manco,
0: non voglio vedere niente.
1: Questo volevo trapezio, no?
0: Bello il trapezio.
1: Allora, domanda seconda ora.
0: Tu vai dal tuo personal, dici voi, fammi fare la military press.
1: Ce n'ho quattro, pensa che di personal io.
0: Ecco, allora chiedi a ognuno
1: tra
0: di loro.
1: Professionisti e non.
0: Fatti fare la military press e poi mi fai sapere come ti senti domani, ok?
1: No, perché lo fai tu. Allora, domanda. Domanda,
0: chieda.
1: Voi cosa avreste fatto? Avreste fatto o non avreste fatto? Come vi sareste comportati? Ce lo dite al 342-00-00100. A Marco non glielo domando perché già so la risposta. 081-546-6873. Quindi è la domanda che io sto facendo, Marco, guardami, sto facendo al nostro pubblico.
0: Va che bene? Faccio? Me ne vado?
1: No, salti. Amore Dio, ormai mi ha già abituato a tre loco. Cioè, non dire niente.
0: Vabbè, domanda, vediamo se.
1: Allora, sorprende i ladri nel cortile di casa e spara. Morto uno degli intrusi, al Baldissero d'Alba si chiama. Ha sorpreso alcuni ladri nel cortile del cascinale dove vive e ha sparato con una pistola. Uno degli intrusi è morto. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuenese. Il proprietario Roberto Mollo, italiano, 35 anni, ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono affidate. Vabbè, questo è quell'altro. Ha sentito dei rumori provenienti. Questo è un cascinale che era in ristrutturazione, c'era una parte abitabile. Lui stava nella parte abitabile, alle 2 di notte sente le porte sbattere, le finestre sbattere, scende, incontra questi che erano entrati evidentemente per rubare e spara. Muore un albanese, anche lui trentenne, 35 anni pure lui, sì, insomma qualcosina in più, 36 anni, teneva 36 anni, muore portato in ospedale. Poi stesso questo qua che ha sparato, che ha chiamato i soccorsi, il vicino di casa che aveva già subito qualche giorno fa pure lui un furto, ha detto ha fatto boh. Però in cuinese. Ah, non so, ha fatto bene, non so. Ha fatto bene, ha detto, non so,
0: ha fatto bene.
1: Mo, la domanda mia è questa: ha fatto bene, ha fatto male? Doveva chiamare prima la polizia e si doveva barricare in casa invece di sparare? Cosa doveva fare questo? Ha sparato, ha torto, infatti è stato arrestato e accusato di omicidio, va bene? Quindi voi cosa avreste fatto? Comunque dici che là attorno sono stati molto vessati i proprietari di questi cascinali da questi ripetuti furti. Appunto uno dei... in America una cosa del genere, non lo so in quale stato, però sarebbe tu entri nella mia proprietà di notte, io ti sparo. Insomma, là, anche se non sei armato oppure non ti ha sparato, qua in Italia, per esempio, tu spari a me e allora io posso ammazzare te, ma se no spari prima tu a me, io non posso sparare a te.
0: È il motivo per cui io non ti ho ancora sparato.
1: Se tu ciacchi a me, io ciacco a te, capito? Non ti posso ciaccare prima a te, capito?
0: Esatto.
1: Allora, a torto
0: ciacca,
1: questo ragazzo,
0: stadio, così ti posso ciaccare.
1: Ti piace se vuoi o bicipite?
0: No.
1: E così insomma ha fatto bene, ha fatto male, voi cosa avreste fatto ragazzi? Questo torniamo un'altra volta al fatto di Ruggero. Che mo si è pentita, forse ho agito di impulso,
0: mo se lo conosci
1: che devo fare. Se vai a parlare con gli albanesi vabbù, ma esagerato, chi se ne viene faticando, perché loro giustamente ce l'hanno per lavoro, una cosa del genere. Fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Attento, l'ha proprio domandato, che so la
0: risposta. Infatti mi sto tacendo.
1: Taci.
0: Mi sto tacendo, tanto è evidente che ha fatto male, quindi... Cacchiarolo, risponde! Mi è scappato, vabbè. Ha fatto bene, se vengono a rubare rischiano di morire. Ogni lavoro ha il suo rischio. Questa frase è bellissima perché non significa assolutissimamente nulla per la legge, cioè,
1: per
0: italiana,
1: Marco,
0: ovviamente.
1: Per Marco tu che doveva fare questo? Doveva barricarsi in casa, chiudere le porte, sperare, mettersi in un angolino riparato e chiamare la polizia.
0: Ma guardate,
1: sono entrati i ladri in casa. E doveva aspettare le forze dell'ordine che arrivavano. Questo va a fare, no?
0: Ma se non sei
1: direttamente... lui è sceso per vedere che è successo con la pistola in mano, ha visto a chi si cane nel buio, roba varia. Assunto dalla
0: sciocchezze a parte, il discorso è sempre lo stesso. Per la legge italiana tu puoi sparare solo se
1: sì,
0: hai,
1: ma noi andiamo sulla non te l'ho chiesto. Sto chiedendo al mio pubblico, al nostro pubblico.
0: Mi hai rivolto
1: pubblico.
0: La parola.
1: Il programma, sto chiedendo a te, lo so, tu come
0: ho
1: la
0: capito,
1: pensi.
0: Ma allora me ne devo andare.
1: No, sei qua.
0: Antonio,
1: non è un problema,
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno,
1: ciao.
2: Sono Pasquale.
1: Sì, Pasquale.
2: Vuoi dire questo? Cioè, io sono convinto, tutto questo sta succedendo perché non è il primo caso, no?
1: Sì.
2: Che noi cittadini, questo è il mio modo di pensare, stiamo perdendo fiducia nelle istituzioni.
1: Mm-hmm.
2: E quello, quando si perde, come devo dire, la fiducia nelle istituzioni, si è insicuro, allora ricomincia ad armarsi, come guarda per me, insomma, tutte queste cose qui. Perché vediamo alcune cose che succedono a piede libero a casa, e addirittura qualcuno con la violenza sessuale.
0: Ma di chi?
2: È
1: il fatto di quello là che nel supermercato.
0: Però, questa è un'altra notizia, sta facendo riferimento a un'altra cosa.
2: Tutto questo succede quando c'è sicurezza, dal mio punto di vista. Poi,
1: però tu come reputi questa azione che ha fatto questo ragazzo? Giusta o no?
2: Allora, se io ho un'arma in casa, posso dirlo, se ho un'arma in casa e vedo una persona che sta trafugando dentro casa mia, io sparo.
1: Tu spari, vedi, lui spara, quindi siccome ho vicino i casi, ci ha fatto buon,
2: Okay. Posso dire una cosa, come si dice, meglio sulle campane.
1: Meglio una bella causa che un brutto funerale. Vabbè, grazie amico mio. No, meglio un processo che una processione. Bravo, questi sono nati.
0: Ma al momento, però, poi
1: non te l'abbiamo chiesto.
0: No, però se rischi poi.
1: Ma l'abbiamo capito. No,
0: volevo chiedere a Pasquale. Volevo chiedere a Pasquale, alla luce anche i casi analoghi, vale veramente la pena poi finire la propria vita in carcere?
1: Se Pasquale va a rubare pure, dice, mi sparano pure a me, gli capi, gli dici, come dice, non abbiamo chiesto, mi sa, non, pronto?
0: Allora, me ne vado.
1: Buongiorno.
3: Sì, lo sa?
1: Sì, ti sento, sto qua.
3: No,
0: e io non posso parlare, amico mio, quindi...
1: Sei per maluso.
0: Che l'amico è stato un attimo
1: dimmi
0: di silenzio.
1: Caro, dimmi.
3: No, comunque hai sbagliato, me l'hai messo questo, hai fatto 32 giardi.
1: Vabbè, capito? Vabbè, grazie amico mio. 081 546 6877. Sto parlando col pubblico.
0: Ma io li ascolto.
1: Ma già so come la pensi. Cioè, mezz'ora dice.
0: Poi stai zitto che la pensi come me. La pensi tale e quale a me la pensi, per favore.
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao.
3: Ciao Rosa, sono Luigi, sofferente, ti ricordi che la settimana scorsa?
1: Sì.
3: Sofferente, ma come ce n'ero lungo. Senti Rosa, tornando al discorso di questo qua che ha sparato. Allora,
1: sì.
3: Secondo me la cosa è sicura che chi non l'ha non va a rubare giù. Poi qua siamo in Italia, chi può essere tutelato e essere un delinquente. Se sia una persona per bene e deve mettere paura di difendere, deve mettere paura di fare tutto.
1: Quindi secondo te che ha fatto bene o ha fatto male?
3: Per me ha fatto 100.000 voti buone, non una voto, 100.000 voti buone, perché se non si fa così, il coso cambia.
1: Quindi tu cambieresti la legge, a dire come sta in America, cioè la violazione di domicilio, cioè nella mia proprietà sono io...
3: A me è capitato di essere stato rubato in casa, per fortuna non me ne sono accorto, mi sono svegliato la mattina quando c'erano fatto tutto.
1: Cioè tu si un bene e tenevi dei ladri in casa, guardano poco. Guarda che è traumatico, Marco. Non...
3: Sì, guarda,
1: cioè, tu ti svegli e stavi dormendo con tua figlia e sai che qualcuno è entrato in casa che ti potevano violentare, pensa a casa.
0: Ma un trauma.
1: Pensa
0: a Nazio,
1: lì e tu l'albanese. E tu hai sotto, aiuto, aiuto, chi ti salva? Chi ti pisca?
0: A parte che stai fantasticando.
1: Chi ti sta violentando? Tu vuoi uscire?
0: Ma è in questo caso è completamente diverso, sciocco, che non sei altro.
1: Cioè, chi non mi sta sparando?
0: Ma sparare una persona che sta scappando.
1: A mano a mano, ha vinto ogni, tu che dici?
0: Ma che si mettono, si scemano con cuore, allora questo è cretino, veramente. Vabbè, metti la canzone che è meglio, ce ne usciamo così.
1: Non riesce a pacciare,
0: probabilmente questa è l'ultima volta che sentirete Yes and No Kiss Kiss. E vabbè,

0: lascia stare. Stiamo sentendo lui, ma se non posso parlare, lascia stare.
1: Se non devo rispondere alla domanda, usarmi come me.
0: Ma nessuno ti sta domandando niente. Cioè, se qualcuno si sta domandando, vabbè, quello ha fatto la domanda. Se ti fanno la domanda, tu non rispondi.
1: Ma mi sa vintogno, ma non ti ha ricevuto niente. Ma questo è cagato.
0: Non hai capito l'esempio?
1: Io non capisco mai.
0: Stai dormendo da solo nel letto, entra il ladro, ti vede e inizia a violentarti. Tu che fai?
1: O altro, cioè non
0: hai capito, mette in mano cool.
1: È diverso da piantargli una pistola dietro la schiena.
0: Ah, no, spazio, piace.
1: Ma non c'è la pistola.
0: Ti ammazzo, ti ammazzo. Il satene e tu no.
1: Mamma mia, la pistola.
0: Con me sembra pistola.
1: C'è una cannavozza.
0: Pronto?
2: Pronto, Rosario?
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, io una volta stavo dormendo e sono entrati i ladri in casa e insomma stavano derubando. A un certo punto mi sono alzato, ho detto ragazzi buonasera, tutto a posto, volete un rustichino?
0: Sì.
2: Però prima che si domandava il rustichino ho detto tenete cacchio intolleranza alimentare, va a finire.
0: Va a finire, poi devono pure denunciare, sì.
1: Certo.
0: Sì, e mi cade. Ecco, questo sarebbe il comportamento più giusto. Trovi il ladro in casa e che fai? Ti nascondi e chiami la polizia. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno.
2: Io oggi ho 60 anni, però mi ricordo quando ero ragazzino e andavamo a raccogliere senza consenso frutto o qualche altra cosa nei dintorni. C'erano quei famosi pallettoni a sale che ti facevano un bel male se ti beccavano, però non ti uccidevi.
0: Ma sarebbe illegale usare questi
2: caffè quando viene un ladro, ma perché una bella cartuccia con il sale che non uccide però
0: allora abbassa la radio un attimo perché va in lassen. Pure sarebbe illegale perché il ladro ti può denunciare perché tu le struppiate le fai
1: aspetta male. Un attimo però ferma
0: okay. Tu facendo niente
1: ma decisamente meglio, cioè nel momento in cui vai a processo fai una causa, un conto è che tu lo hai fatto male, un conto
0: che le risarci pure i danni,
1: capito?
0: No, ragazzi,
1: perché secondo te questo qua mo non deve risarcire le famiglie.
0: La legittima difesa sarebbe l'offesa deve essere cioè la difesa deve essere proporzionale all'offesa.
1: Se non sei
0: chi le dà buffe parole, tu puoi rispondere che è mala parola. Se chi le ti spari, tu spari. Se chi le non dà niente, mo se ne stavano scappando, tu li spari, insomma, è omicidio. Pronto.
1: Diciamo che lui probabilmente
0: in casa, chi c'ha i testi? Quindi bisognerebbe cambiare la legge e dire nella proprietà più come si fa negli Stati Uniti.
1: Però scusa, ma non voglio dire, però negli Stati Uniti fai attenzione perché non è proprio così.
0: Mo se ne stavano scappando, tu li spari, insomma, è omicidio. Pronto?
1: Diciamo che lui probabilmente
0: in casa, chi c'ha i testi? Quindi bisognerebbe cambiare la legge e dire nella proprietà più come si fa negli Stati Uniti.
1: Però scusa, ma non voglio dire, però negli Stati Uniti fai attenzione perché non è proprio così, cioè ci sono

0: Allora, a prescindere se ha fatto bene o ha fatto male, questo vabbè, spero che non succeda mai a nessuno, perché è una cosa traumatica, come brutto, ha detto sì. Marco prima. Poi un'altra cosa grave, che inizia il telegiornale, adesso non so, il canale 5, non mi ricordo, Rai 1, presunti ladri, ma fatemi capire, 5 persone vanno
1: da... No, mi sembra che è una legge questa, e tu fino a quando non hanno la definitiva condanna, tu non puoi dire questo è un ladro, questo è un assassino, presunto, devi mettere sempre questo...
0: 5 persone a casa tua che sono... Sono venuto a fare una scampagnata.
1: No, perché sa da avere la causa. Quando finisce la causa e vengono condannati per furto, allora puoi dire ladro, se no è un presunto.
0: Fino a quel momento sono presunti.
1: Bravi, sì,
0: anche i complici hanno detto adesso devono trovare i presunti complici, non i ladri.
1: E certo, stavano perché fino a prova contraria tu sei innocente, fino a quando non finiscono i tre gradi di giudizio.
0: Sono andati a fare una scampagnata a casa di questo signore. Viva l'Italia.
1: E può darsi, insomma, con lo svolgimento della causa, come va a finire? Bufa. Allora 081 546 6873, abbiamo ancora un altro minutino. Pronto?
2: Lo sa?
1: Oui.
2: Lo sai chi tu proverbi che dice down i baffu?
1: Come si sta dicendo down i vannacci? Ma manca si può fare in Italia, ragazzi, per cui vannacci. Va bene, Marco ci legge qualche messaggio? Ci sta?
3: C'è un altro amico al telefono.
1: Pronto? Sta ostile, ragazzi.
3: No, che
1: ha risposto male.
3: Che ho detto?
1: Sta rispondendo male. Sono d'accordo, ha fatto
3: poco
1: risentimento, con difetto,
3: Madonna Santa Rosario, ma come
1: voglio
3: si
1: dire,
3: ma non si può, ma quella santa dire, donna di tua moglie come ti sopporta?
1: Non metti mi mettermi, sono cieca,
3: non
1: si
3: può dire niente, che su
1: pronto
3: là a dire
1: pronto.
3: Mamma ma.
1: Chi sei?
4: Ciao, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni,
4: ascoltate, ma non si sa se questa persona prima di sparare ha detto magna così un pietro?
1: No,
3: non credo. Diciamo che forse la situazione è particolare, perché da quello che si legge ha preso la pistola, ha sparato diversi colpi nel buio, quindi proprio alla cieca in un certo qual modo, e questi colpi
1: sei spaventato,
3: poi hanno...
1: ragazzi, andava a chi si cazzi una roba, si può andare a sparare.
3: Ma allora guarda, paradossalmente la cosa è pericolosa, ipotizziamo, ci sta qualche altro familiare, qualcuno, tu nel buio stai sparando, non lo sai, non stai nemmeno
1: io ti mandavano WhatsApp, diceva sovvene.
3: Cioè,
1: impressionante, ma che adesso giga bacio.
3: Ragazzi, credo il pizzaiolo ha fatto non bene ma benissimo qui nel mio paese. 2 settimane fa c'è stata una truffa ad un'anziana con la finta storia del nipote. Abbiamo inseguito i ladri, uno preso il pomeriggio, l'altro il giorno dopo con refurtiva, e sono stati rilasciati dopo 2 giorni anche essendo pregiudicati. Io devo avere fiducia nelle istituzioni, se vengono da me fanno la stessa fine. E l'ho scritto anche vicino alla Pola.
1: Insomma, la gente proprio... rivendica, vabbè. Insomma, Marco, neanche ci possiamo dare, la gente rivendica una certezza della pena. Cioè, se tu hai rubato, vai in carcere, se tu mi fai un omicidio, vai in carcere. Se tu mi truffi una vecchietta, non esci il giorno dopo, ma se stai in carcere. Cioè, giustamente la gente vorrebbe più meno garantismo e più giustizialismo. Poi alla fine
3: se
1: così si chiama.
3: Però prendi una pistola e spari, ti prendi le conseguenze.
1: Noi ci fermiamo un attimo, la pubblicità e torniamo. Vai.

0: Ti entra in casa Carol G, ovviamente sappiamo già la reazione del trivellone. Eh beh, certo, le offro un caffè, ovviamente, come minimo, come minimo.
1: Allora, ragazzi, di notte vi svegliate, sentite rumori in casa, mo ci può stare pure Belen, chi c'ha zecca, pigliate lo suono, la cosa, uno smette a paura, non lo so. Io ho avuto i ladri a casa, pure io. Entrai in casa e vidi il ladro che si buttò dal balcone, cioè, ma ti fa una sensazione bruttissima.
0: Certo.
1: Cioè, immagina svegliarti di notte a trovare un allerta vicino lì, no.
0: Allora, chiedo per un amico, se faccio l'autista metto in conto che posso fare un incidente, se faccio il falegname mi posso tagliare un dito, se faccio il rapinatore posso essere sparato. Teoricamente no, puoi essere sparato se fai la rapina a un camorrista, a un criminale, a qualcuno che sai che è armato. Se vai a fare un furto in una casa, teoricamente non tutti hanno una pistola.
1: Che facciamo? Sputami, io che sputo.
0: Dopo i 40 succede, Diego. Anche sì, poi
1: sputi,
0: tu sparerei perché so che la pistola non ce l'hai, quindi potresti usare le tue abilità di lama per cercare di metterla in fuga. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi. Rosario, tu prima hai detto che per sparare l'offeso deve essere pari alla difesa.
1: Sì, questa è la legge.
2: Questo,
1: sì.
2: Non solo che mi entri in casa, mi sveglia la notte, dico aspetta, o sei caso, perché mo venga scettato tua moglie o i figli tuoi.
1: Guarda, ti dico, ma è successo un fatto di cronaca, questo entra in casa e trova i ladri, il ladro si butta addosso a questo con il coltello, questo inizia a lottare, prende il coltello da mano di questo e lo ammazza, quello è stata legittima difesa, cioè capisci? Cioè, oppure io entro, quello mi spara, ma per esempio il ragazzo era sceso con la pistola, se questi gli albanesi iniziavano a sparare e questo sparava di sua faccia e faccia sempre, quella è legittima difesa. Se il ladro però sta scappando, tu lo insegui e lo spari alla schiena, che è omicidio, hai capito?
2: È giustissimo perché l'ha fatto Ruggero e ha sbagliato, però io con tutte che ho idee tutto di sinistra sul fatto che mi vengono a rubare in casa, che è la violazione della, mia casa e tutt'altre cose, io dico è sempre meglio sentire suoni di cancello che di campane.
1: Questo pure è vero, io sono sempre dal punto di vista meglio andate nei propri pistoli, fucile a casa, perché se ce l'hai poi lo usi,
2: Ma se no ti tieni la pistola e la tieni dichiarata, ti devi munire una pistola votata, perché sfortunatamente chi lo tenevo votato, ma io non lo sapevo.
1: Un'altra volta un altro tabaccaio abitava sopra la tabaccheria, sente i rumori giù in tabaccheria, già ne aveva avuto parecchi questi di furti, scende e comunque hanno una colluttazione, cioè una sparata, soltanto che i ladri furono sparati di schiena e là insomma quello è stato condannato perché i facci una cosa, poi vai a finire quando trassi in tribunale, frate, è tutto.
2: La legge quando uno viola un domicilio viene fatto fuori, vedi come saremo visti.
0: Ma credo che sia una legge che forse non esiste nemmeno nei paesi con le dittature più estreme, una cosa del genere, ragazzi. Perché uno può sbagliare a entrare in un qualsiasi domicilio e non per questo deve morire. C'è il caso di un ragazzino americano di colore che sbagliò casa, doveva andare a prendere il fratellino, sbagliò casa. La persona che stava là dietro vedendo sto ragazzo di colore si impressionò, lo ha sparato, lo ha ammazzato. Cioè, di che stiamo parlando? Solamente perché mi impressiono che capita che qualcuno fa un errore, allora prendo e sparo? Mi sembra un po' eccessivo, ragazzi. Andiamo avanti. 081 546 6873.
3: Quasi mi trovo Carol G, la caccio subito la pistola.
0: Vabbè, e se erano ragazzi ubriachi che volevano fare una bravata, o poteva essere anche tuo figlio, è giusto che lo ammazzi per questo motivo? Stando a quello che dicono alcuni,
1: questo pure comunque un po' trasiti, pure in ubriachi trasiti da casinato, insomma, fare un poco. Vabbè,
0: è successo anche questo, ragazzi. Andiamo avanti con un pizzico di musica. Capolavoro degli Oasis, qua torniamo indietro di qualche anno, All Around the World, restate con noi che abbiamo ancora una mezz'oretta insieme.

0: Allora, torniamo a qualche messaggio. Rosario: non si tratta di far bene o male, la legge non prevede una reazione estrema come usare un'arma da fuoco quando i malviventi sono in fuga. No. L'arma legalmente detenuta non poteva uscire dalla proprietà privata. Cambiare la legge significa rifarsi al modello statunitense, ove la proprietà privata è sacra.
1: No, vabbè, un attimo, questo stavo leggendo, ma pure in America, cioè se il ladro sta scappando, anche se nella tua proprietà, e tu gli spari alla schiena, sei perseguibile.
0: Ah, su.
1: Cioè, se chi sta in casa non rappresenta un pericolo, per esempio, conclamato, tu non lo puoi sparare. Cioè, non sono in civile là. Cioè,
0: ma per logica,
1: però,
0: no?
1: Se ti svegli di notte e trovi a uno in casa, là, loro lo considerano un pericolo. Tu ti senti in pericolo e lo puoi ammazzare. Ma sempre che chi, per esempio, si sta scendendo la porta e tu uccidi. Cioè, non manca se può fare, ecco, non.
0: Ma diciamo che se una persona però che è in casa, che ti sta rubando e per carità ti sta facendo un torto, ed è anche bruttissimo. Persona, una volta che tu ti sei svegliato e l'hai visto, non ti sta aggredendo e tu gli spari, comunque ci sono delle conseguenze. Perché altrimenti tu hai un ospite.
1: Come leggo qua, no. In questo caso, scusami, qua no, perché tu ti reputi in pericolo. Mettiamo il caso che io torno dopo una serata alle 3 di notte, entro in casa e so che di là sta mio figlio e mia moglie, e trova uno che sta in casa, non mi dice niente, un frate. Io mi sento in pericolo a questo punto qua. Allora, negli Stati Uniti sarebbe anche legittima difesa, per esempio. Caso a parte, se lo vedo scavalcare la finestra, sta uscendo, e io mi affaccio e sparo, allora in quel punto là,
0: secondo me, una conseguenza ce l'hai lo stesso, perché altrimenti.
1: Ma non te l'ho chiesto, pensaranno, ho capito come la pensi. Ma io non ho capito come la pensi.
0: Io invito Nello a casa, litigo con Nello. Gli sparo,
1: ma chi c'ha zicco?
0: Posso dire, ma quello mi stava.
1: Cosa da fare? Posso vedere che amico tu?
0: Si farà sempre.
1: Poi esce fuori che le invitate, i messaggi che le invitate, e hai tutte, capi con me? Non lo fa. Come stai invitando a casa? Io non vengo, vieni a casa, vieni a casa, e poi mi spara.
0: No, ma quando
1: vieni a porti, ci vuole, a porti ci la pista.
0: No, con quello che costa la benzina ti lascio a casa tua, tranquillo.
1: Pronto?
0: Facciamo una videochiamata.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Compagno bello, buongiorno. Rosario, compagno di quartiere, sono Enrico.
1: Qui Enrico, ciao.
2: Come state?
1: Tutto a posto.
2: Ma tu mi parli in auto fatta? Ma
1: sì.
2: Visto che lui dice che sta girando con i social, le kill che è stata anche la signora sotto a Pompella, con i sisci per
1: Sì, sì, che bestia. Guarda,
2: ma tu
1: sì.
2: L'arriva a Slander, ma tutto a posto. Forse a mattina sono passato fuori a questo, volevo fare i fornimenti, me ne sono giunto. Ci sono veramente abbia a camminare a pere. 2 euro.
1: Sì, ma brucio giappa una kiss. È omicidio stradale questo qua, non penso. Quando si parla?
2: Una kiss, no?
1: 3 anni.
2: E già strecciavo, no?
1: No. Non penso, quando si parla un omicidio stradale, vedi un attimo, ma poco.
2: Ma buono per 10 pelle,
1: vabbè, poi si incensurato, una fedina penale pulita.
2: Va bene,
1: ciao amico, ciao.
0: Secondo me questo browser penserà che sono un criminale perché sto chiedendo cosa succede se sparo a uno in cortile.
1: Secondo te perché
0: cosa succede?
1: Ma secondo te perché tu faccio, tu chiedi sempre a te, mi sa.
0: Quanto
1: quando
0: salgono
1: qua sopra, a te dice.
0: Chi lo usa sto computer? Pesa cane, bene. Per il reato di omicidio stradale in Italia si rischia una pena che va da un minimo di 2 fino a un massimo di 18 anni di reclusione,
1: però,
0: a seconda della gravità della condotta e delle circostanze.
1: Però si incensurato, non tiene nessuna carica pendente, roba va. C'è il carico pendente, pensavo, pure il carico pendente.
0: Tu c'hai il mio carico pendente?
1: Ci sa chi c'ha il carico pendente.
0: Tu ce l'hai il carico pendente? No, per fortuna sta tutto.
1: Tu sei senza carico pendente. Vedi, un aggiunto, tu si vai davanti a Giugi, dice Giugi, lei è a carico pendente, dipende.
0: Ma perché lei è a carico pendente, signor Verno?
1: Dipende.
0: Da cosa?
1: Dipende, allora chi dice non c'ho il carico pendente, allora chi dice allora 3 anni, capisci? Cioè,
0: lui c'ha il dorsale pendente, capisci? Non lo voglio dire, è pendente, perché c'è da vedere.
1: Niente, non c'è stima, non c'è affetto.
0: Torniamo tra poco, ragazzi, no, c'è schifo più che altro.
1: Io me lo ricordo.
0: Voi
1: come fa?
0: Quell'unica volta che andammo, eravamo in costume da mare, e me lo ricordo, purtroppo.
1: Ma tutto parte
0: dove? Dove?
1: La cremina solare, mamma mia.
0: La pelle ruvida.

0: Sagan, fammi salutare questi amici che ci sentono tutte le mattine.
1: Sì, chi sono?
0: Stanno vicini ai Bangaril, fanno gli odontotecnici, mi sa che stanno a barca
2: tutto. Ah, no, pensavo ci avessero la bancarella.
0: No, cioè. No,
2: la bancarella odontotecnica, però non sarebbe
0: la radio, la radio accesa. Un grosso produttore televisivo napoletano prima faceva l'odontotecnica, si è diplomato.
2: Salutamelo.
0: Ci salutiamo, diciamo, lo vado a saluto. Vabbè.
2: Finisce sempre male con i dentisti.
0: Grazie, Antonio e lo staff fabbricato Risorum parziale Varcaturo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Alcuni sono anche fans tuoi. Ho stato un guaio.
2: Capita.
0: Sante rovinati, e però dice no, ma noi
2: anche a me quando mi dicono
0: poi saluta a capo, sacana là,
2: anche a me quando mi dicono salutami a Rosario, dico sei sicuro?
0: Ma sei sicuro?
2: Cioè, sei convinto?
0: A me sta una tarantella giudiziaria,
2: hai capito? Hai capito?
0: Stai attento.
2: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Ehi. Sì,
3: sono in diretta?
0: Sì.
3: Ok, allora Rosa,
0: oui.
3: Ci stiamo facendo non so che problema, ma non c'è niente a risolvere il problema. E chi spara, non spara.
0: Come fai?
3: Tu fai prima fuori fa la porta, poi spara, poi e tu trasferisci. Poi no, che risolvati.
0: Che ci sono?
2: Cioè questo andrebbe arrestato
0: Gianni
2: solamente
0: del
2: per l'idea.
0: Gianni del male.
2: Solo per l'idea andrebbe arrestato,
0: genio del male.
2: Ciao Rosario, ciao Marco. Purtroppo quello che sta dicendo accade spesso. Per esempio, qualche anno fa qui a Ercolano, zona Vesuvio, due ragazzi che stavano in auto per fatti loro furono uccisi perché scambiati per due ladri.
0: Sì.
2: Anche questo succede purtroppo. Quando poi vogliamo
0: c'è l'effetto collaterale, poi ecco, che senso fa?
2: Chiama l'effetto collaterale, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Sì. Ciao.
4: Buon inizio settimana. Comunque, io voglio dire, posso dire la mia?
2: Dica.
4: Allora, bisogna aprirla la porta e farci anche il caffè. E c'è. Sta a posto.
0: Ci facciamo sedere, ci facciamo un tè, un caffè, si sono pigliano. Io posso dire pure, mi hai attentato al fegato con il caffè, che fa male.
4: Ma no, ma sentimi a me, per carità è brutto ammazzare, non bisogna uccidere nessuno, ma però uno neanche sta qui a dentro a casa, abita niente. Uno in quel momento ti senti, non lo so, se
0: mi sa anche se si è venuto conto. Da Gitti non devi esprimere.
2: Ragazzi,
0: non
2: ma il discorso è semplice, cioè purtroppo è così. Cioè, quando tu ti trovi in una situazione del genere non puoi mai sapere cosa fai. Tanto può essere che questi che stanno dicendo, che dicono e fanno, si bloccano, si gelano e non riescono a reagire, altri prendono una pistola o un coltello.
0: Na tenga.
2: Il problema tu sputi, il problema è che a seconda di quello che succede sappiate e ricordate che ci sono delle conseguenze legali.
0: Vuoi un pillo per
2: svenire? No, che schifo, Madonna santissima. Ciao Sissi, un abbraccio.
0: Ma com'è che schifo?
2: Ma mi fa senso.
0: Non lo so, ma mi stai offendendo.
2: Ma cioè, quel pelo bianco sembra duro, cioè, capito?
0: Ti piace?
2: Cosa mi dà...
0: come se chi schifa, certo. Chi disprezzo comprà.
2: C'ha questo pelo. C'ha questo pelo che è come dire, è ribelle.
0: Sì.
2: Perché ce l'ha tutti che vanno verso l'alto. Questo qua tende verso l'esterno.
0: Sì, talmente l'ambiente che tenga. Mi snetti in due salotto, da sette mia moglie dice, ma come mi sono tappeto.
2: Mamma mia, che bello.
0: Hai capito?
2: E tu fiero di questa cosa.
0: Fiero, sì. Pronto?
2: Si alza le ascelle e poi fa
0: buongiorno,
2: la mochetta.
0: Ciao.
3: Lo sa.
0: Ciao.
3: Io tu hai una aiuto la casa, sto facendo il caffè, lo stai mi rispondendo, non mi dice niente, non è già qui.
2: Strano a dirsi, è stato onesto però, strano a dirsi. Pronto?
0: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Grazia.
0: Oui, grazie. Grazie, ciao, bello.
5: È admissa all'ora tua bollera la macchina.
0: Ti è arrivato? No!
5: Tanta vuoi!
0: No! Ma perché? Io devo bollo, tanta vuoi? Non ci capita, fa bene. Ciao, chi sei?
2: Pronto?
0: Pronto?
3: Qui ragazzi, ciao, sono ancora Dada, scusate.
0: Come Dada, dici?
3: Volevo dire, ma Rete 4, secondo voi, lo farà lo speciale sul ragazzo che ha salvato la professoressa dal tredicenne?
0: Non penso.
2: È congolese, non credo.
3: E dico... poiché di colore bisogna cambiare.
0: Vabbè, però guarda, bisogna essere pure un po' obiettivi, come c'è la 7 che è proprio schierata da un lato, un'emittente che è schierata dall'altro, democraticamente che teniamo la 7, obiettivamente te lo dico da uomo di sinistra, è molto imbarazzante, cioè ti spostato ogni giustamente Rete 4 è spostato più dall'altro lato, insomma, chi è spostato più a casa? Ma ti spostati in Italia. Quello è il problema. Pronto?
2: Vedi, per esempio, ma il caso di Oscar Pistorius lo avete dimenticato? Franco da Mugnano,
0: non ricordo.
2: È un caso abbastanza complicato, tra le altre cose. Pronto?
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. A te, ciao, chi sei?
1: Sono Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
1: Io invece la penso così, noi siamo una famiglia che siamo stati derubati in casa 6-7 volte in 20 anni di matrimonio.
0: Mamma mia.
1: Sì. Cosa mi hanno risposto? Perché mio marito c'ha la testa gloriosa, cioè disse le carabinieri tu fuff e attirano e non mi chiama, perché se mi chiami io devo fare il mio dovere, ma se tu fai un fuff e attirano c'è apposta.
0: Guarda, 7 volte ti hanno rubato a casa.
1: Parole di carabinieri queste,
0: Vabbè, questo non lo sappiamo, sto dicendo tu, sai, ci dobbiamo dissociare da queste cose, non lo conosciamo. No, cose, non capirai, lo
2: lui prima mette l'argomento, fa le domande,
0: chi
2: che ti pare.
0: Sta dicendo una cosa, c'è Annette Carabinieri, già dice
2: che. Perché il carabiniere stava probabilmente spiegando.
0: Ma che
2: proprio,
0: che ne sai, che ne sai tu?
2: Vabbè.
0: Ma come ci fa Cookies?
2: Ragazzi, mi preoccupo per Babbo Natale quest'anno. Molti bambini rischiano di non avere regali. Perché te ne hai slitta che va a diesel? Il Babbo Natale non c'erano le renne che stava
0: arrivando. Non lo so perché,
2: non lo so, vabbè, andiamo avanti. Pronto?
6: Vai giù.
2: Oh, ad avuto, grazie,
0: grazie. Pronto?
6: Pronto,
0: buongiorno, ciao. È stato chiaro, va bene signori, quando uno è chiaro chiudere con una telefonata che è stata risolutiva dell'argomento.
2: Ha cartocciato signori, il telefono praticamente, che cosa ha fatto?
0: Allora, continuando con questo, sicuramente continuerà il dibattito anche in televisione. Signori, noi ci vediamo domani, Pesacane, ci vediamo
2: cosa
0: domani.
2: Dicono, è martedì
0: sempre
2: domani.
0: Tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
2: Ci sarà ovviamente lui, il pelo bianco più invitato della televisione italiana.
0: Rosario
2: Vecchio.
0: No, ma
2: poi ha messo questa camicia blu, no? Che spicca proprio, cioè si vede proprio.
0: Non è bruttaggio, lo so.
2: Guarda, se ne è aggiunto un altro. Ce ne sono in due adesso. Grazie a Nello Iorio in regia che ha curato la parte tecnica.
0: Ma una fotografia?
2: No, mi basta.
0: Ragazzi, per carità di Dio,
2: vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.